vuol dire tanto questo, Allora, volevo, vediamo un attimo se riesco. Ok. Qual è allora a questo punto, e concludo, la natura della malattia? In cosa consiste una terapia? L'indirizzo antroposofico della medicina parte da queste domande. Ovviamente anche la medicina ufficiale, ma è la risposta che distingue le une dalle altre. Forse dobbiamo partire dalla natura dell'essere umano. La sua forza e la sua debolezza consistono in quella facoltà che, con un termine assai sbrigativo, chiamiamo coscienza individuale. La coscienza umana può riflettere il mondo in pensieri e in questo è unica, ma può collegarsi anche al mondo tramite i sentimenti e in questo si accomuna a tutti gli esseri dotati di anima, quindi anche agli animali. Potendo elaborare pensieri posso tentare di conoscere il mondo, però facendo questo in realtà me ne allontano. Io sono qui nella forma del mio pensare e la terra, con le sue montagne, i suoi mari, piante e animali, è fuori di me. Da questa separazione nasce una debolezza che può essere la causa di malattia, in quanto così non sono più inserito in un tutto, sono un po' alato dell'armonia complessiva del creato. Il manto di vegetazione che ricopre la terra è quanto di più armonico e sano si possa immaginare, ma le piante non sono capaci di provare sentimenti, non odiano e non amano. Per conquistarsi un'anima individuale, l'uomo deve allontanare da sé l'essere vegetale. E gli animali pensano? Sarei più tentato di dire che sono pensieri. Indubbiamente la danza di un'ape può indicare la posizione di un posto di pollini e persino quanto dista. Ho visto vespe fabbricare la carta. Alcuni animali possono pensare a come procurarsi il cibo utilizzando strumenti, ma solo l'uomo può dare forma ai suoi pensieri. E questa forma è così specifica, così nuova per il mondo, così indipendente, che può persino essere sbagliata. Per acquisire la facoltà di essere una fonte di luce autonoma, di pensiero individuale, devo allontanarmi dal mondo animale. Ok ragazzi, io con questo vi saluto, vi lascio con questa canzone che a me piace particolarmente e spero piace anche a voi, che sono i Carmina Burana. E per quanto mi riguarda vi do appuntamento a fine mese, perché io mancherò i prossimi due giovedì, cioè sia il giovedì 16 sia il giovedì 23, non ci sono, e sono, quindi metteremo delle registrazioni o quello che vorrete. Io sarò con voi giovedì 30, quindi ci vediamo alla fine del mese. Nel frattempo vado nella mia villa alle Seychelles, come sapete bene, e chi vuole è invitato, deve tagliarmi l'erba e mettere a posto il grande parco che ho naturalmente alle Seychelles. Va bene, statemi bene a tutti, buona vacanza se la fate, se no buona vita. E Carmina Burana, ciao a tutti, un abbraccio.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Mi serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi, perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando.

progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale, durante gli anni tra il 20 e il 25. Ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi 2 anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherine e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, migliaia, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico, che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima, che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale. È mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione, iniziato nel famoso Yacht Britannia nel 92, ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende, che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri. Ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia, e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza di anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente, in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia-Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi, dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie, che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti, con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori, speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie di politica, dei magistrati, eccetera, eccetera, eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara, oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette nei fatti, non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale, insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà. L'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi, progressivamente, questa cosa che sta passando, la mia generazione sta passando ai nostri figli, i nostri figli non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato, spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato, ma resta il fatto che
gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che

Sendeva un mutuo, sì, e si comprava un appartamento, una casa, quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile. Ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco disse ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà, accetta, pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione, perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia che c'era molto che era molto diffusa comunque almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri è attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come un normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo, perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni, perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero. Perché per creare un rapporto vero devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali, perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce n'erano di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora
scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo in, ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato, piegando la testa, per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica, oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come la vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico. Questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno, e quindi oggi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che è la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi, e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto tra virgolette a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli, e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio. Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare la sera La ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, dico vabbè, guarda, mi guardo La ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi un coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, tu li devi ringraziare pubblicamente. Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché, altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito
al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto. In poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati, ed è tanto per dire, per dirne una, e naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza alle famiglie, per esempio per un lavoro part time, che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là degli stipendi che sono decisamente superiori, lo stipendio medio italiano è oggi uno stipendio da fame, perché non è mai stato indicizzato. Perché? Perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è lavorato, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro, perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa, senza nessuna prova senza che fosse mai stata fatta nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro. E poi la guerra con la Russia, ragazzi, cioè una cosa di cui non si parla. Cioè, noi, la Meloni e tutti i principali si sono trovati adesso al vertice NATO in Turchia. E di cosa hanno parlato, secondo voi? E tutta la questione, pensate quanto merda è la nostra informazione. Tutta la questione era se Trump aveva perdonato la Meloni, e la Meloni cosa avrebbe fatto, se Trump cosa gli ha detto. Cioè, sul piano personale, no? Come se io e Tony fermo una baruffa e ora tutte le televisioni dicono: aspetta, vediamo se Paolo si è messo, si è ancora arrabbiato Tony, o se Tony che ha dito a Paolo. Ma se siamo a sti livelli qua, no? E lì è venuto fuori qualcosa su cosa ha deciso il vertice NATO, perché la NATO è quell'entità militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di 1, 2, 3 anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto: io voglio non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo, a Leonardo viene commissionato adesso il nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo,
che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo con, sui programmi da fare insieme in alleanza con la Germania. Ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più nemmeno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è una schenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. Cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra uno, due anni, tre anni, quello che sarà. Tireranno fuori ovviamente una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca, e avanti di questo passo, e hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un ricarico a metro cubo, un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto e tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il segno di una arretratezza e di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali per eliminare lo Shah di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli angloamericani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua adesso non vanno più bene, perché hanno cominciato anche loro da fare di testa loro, perché l'Iran non è il Qatar, anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina, è l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente. E quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso, ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul, avrà preparato una strategia per i prossimi anni. E questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna di Sanchez, che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%, che è una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra, naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea, vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi, e si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita,
noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico. Venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi c'è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord e a ovest, a sud tutto l'Appennino. Resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci ai ciliegi a tutte le piante da frutto, eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo. Strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà, si è cominciato ad abbattere piante di ogni tipo, tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, interi chilometri di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale. Ogni 15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a sassi, ok? Ma c'era la grandine, per carità, ma non certo ai livelli attuali. Le temperature non superavano mai i 30 gradi, mai. Ma questo non è perché nel frattempo la terra si è surriscaldata per colpa della CO2. Queste sono le solite stronzate che vengono dette ripetizione a ripetizione e verranno certamente accettate da tutta una generazione di ragazzi che non sanno niente del passato e non hanno visto l'evoluzione e la degenerazione che è stata subita dall'ambiente, no? Non ne sono coscienti e quindi accettano tutto passivamente. E non c'entra niente il movimento, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma l'incidenza dell'aumento della CO2, che sarebbe la grande causa di tutto, no? Secondo i figli di Troia, l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%, il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della Terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plankton. Ora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il problema dell'aumento di 10 gradi oggettivo qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore.
E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo. In questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura, eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima. E quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme, perché le punte estreme di 40, beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare, ovviamente, e quindi le famose scie continue, che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano, cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere, vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è il riscaldamento, ovviamente la terra emana calore verso l'alto che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista. Invece voi che siete ottimisti e andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica? Continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con questa gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare? Cosa affetto? La gente che si sposta in un cantone, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a lui, ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapriccianti. Ora, normalmente all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile. Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, è la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri? Ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tanto meno nazionale. Perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti. Perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice, e dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra, si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera. Sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti del padrone, facessero qualche volta un minimo di giornalismo, come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi. Andrebbe a prenderseli a casa. E invece nulla. Non sta succedendo nulla. E tutti tranquilli. Cioè, ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale, e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni, e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non ho neanche a Kiskei, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così. Va bene? Ora,
il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo, di cosa ha fatto la Meloni, ma la Meloni piuttosto che la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che chiunque altro, il governo italiano oggi sparito Berlusconi, e guardate che vi sto dicendo una cosa che mi viene mal di pancia solo dirla, Berlusconi che per me era un infame e pensava ovviamente soprattutto ai propri interessi aziendali e personali, ma tuttavia era ancora in grado, perché appartenente a una generazione, a quella dei miei genitori, era ancora in grado di fare anche ogni tanto gli interessi nazionali e trattare l'Italia come un'azienda sua e dire vabbè, ho mangiato per me fino a essere satollo, ho fatto le leggi che convenivano per me, perfetto, fatto questo sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio del popolo italiano e della nazione che sto guidando, e quindi accordi personali con Putin, gas e materie prime a bassissimo costo per la nostra industria eccetera. Dopo di lui quattro merde incapaci, gente di nessuna levatura, nullità umane, senza né preparazione né cosa culturale, altro che si sono insediate lì, mandati sempre da qualcuno, e hanno firmato tutto contro gli interessi del popolo italiano. E la Meloni non ha fatto, è stata eletta invece rispetto ai governi tecnici, e sta continuando a fare esattamente questo. Se si legge, se si ascoltano certi discorsi ufficiali che lei ha fatto in momenti di, è venuta nelle parole, si traspare la verità, e lei sta dicendo io farò tutto quello, tra virgolette, che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo, ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù, eccetera, eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io. Cerchiamo immediatamente di creare, ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere per esempio iniziare a fare un'attività di hobby, non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica, facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme, e nel momento in cui facciamo qualcosa insieme allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica va, continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale, comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel far questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni, l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare, neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi le dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con rapporto di amicizia, di solidarietà, eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni, con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa
pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo con, cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.

dire che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Che hanno, dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Possiamo
1: Buongiorno
0: dirlo.
1: A tutti.
0: Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco, grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta, e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di
0: Radiogramma. Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede
1: esatto.
0: Così perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente. Vabbè, anche da solo
0: ti ringrazio, però insomma
1: in realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto. Allora Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai, hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando, sì.
0: Sviluppando delle tecniche che aiutano le persone a, sì, star meglio, ovviamente, non a star peggio, questo mi pare,
1: certo,
0: chiaro.
1: Certo, a stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari,
1: sì,
0: usi,
1: certo,
0: parole più precise delle mie?
1: Certo. Io ho iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave. E perciò, insieme a tutte le possibili terapie, ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto,
0: ne parlano in tanti. Quella. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori con... No, sto scherzando.
1: Sei più te stesso.
0: Sono
1: adesso.
0: Più me stesso. No, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità?
0: Che cos'è?
1: La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo 3 corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale, che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede, e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità. Siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice questo.
1: E tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, e siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Steiner definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì.
0: Ma potrebbe essere il campo eterico, cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprenderci a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che chiama, si chiama anche corpo vitale.
1: Da, esatto, da vitalità eterica. Certo. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale, per esempio il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi
0: psichici. Si stacca dal corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto, quindi certo. Quando si parla di guarigione spirituale si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. Ascendere, cioè downward in causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, lo spiego, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica.
1: Anche biologica.
0: Sì, fisica quindi.
1: È perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però va anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto eccetera, ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti. Non so,
1: sì, ho avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavora ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si agisce su tutto.
0: Devi cambiare radicalmente in tutti i tuoi aspetti.
1: Devi riorganizzarti in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del Santo, del Santo di Padova, che è morto nel 2019. Cinque giorni dal suo centesimo compleanno. Si chiama padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto sei santi e, lui ha conosciuto sei santi, era, insomma, si confessava da padre Pio, insomma ha avuto una vita assolutamente straordinaria, sì, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi, non quella diciamo solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi, beh, era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, certo, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale, solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, sennò parto chiesa, per la tangente. La chiesa, sì, la chiesa la e anche comunque il patriarcato di Venezia.
2: Bizantina.
1: Esatto, bizantina ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
2: Dai, questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, diciamo. Ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme appunto è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
2: la religione cristiana,
1: la religione cristiana. Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare che è quello più dogmatico. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella, diciamo, più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, insomma, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale, e di potere, ma che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo,
2: certo,
1: però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce

0: interessante era che io ho passato tutta una vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no?
1: Religiose, certo, sai, certo. Le cose.
0: In realtà ho capito tanti anni dopo che per fortuna ci sono state, in realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari, no, imposti, e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento che stava con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. E la repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo, è chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi valutare,
1: stiamo leggendo,
0: esatto,
1: le cose dal punto di vista
0: le cose di oggi, quello che è stato fatto,
1: certo,
0: 8 secoli fa,
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la chiesa temporale sanpietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale come tu stai dicendo,
1: sì,
0: oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica, e senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere, esatto, abbastanza, esatto. Ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono stati delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità.
0: Certo.
1: Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di, ok, mi prendo la responsabilità del mio campo, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà, nel momento in cui riesco a cominciare un percorso, io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto, passando, questa è la premessa, diciamo,
1: sì,
0: per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, sai, qualsiasi tipo di problema.
0: Quello che tra l'altro vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in questo ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come agisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra, e magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è: padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta

0: manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza. Perché un senso interno di urgenza, perché tantissime persone magari sentono sì che vorrebbero fare qualcosa, ma per qualche ragione di cui possiamo anche parlare non intraprendono un movimento forte. Per esempio, faccio degli esempi: una situazione di urgenza in cui le persone si spingono a cercare le soluzioni sono per esempio le malattie gravi o le situazioni sociali molto gravi.
1: La malattia, sai che dal punto di vista karmico è esattamente la spinta che ti manca.
0: Esatto. Ci sono stati in cui, per esempio, le malattie croniche, che non sono malattie croniche solo fisiche, ma malattie croniche intendo anche stati nostri di crollo emotivo, di ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento dobbiamo uscire. Cioè una malattia cronica in genere non c'è un senso d'urgenza, tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè è così, hai ritorni in queste cose,
1: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolvere,
0: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica.
1: Sì,
0: ripeto,
1: anzi ti sei affezionato,
0: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
1: una giustificazione,
0: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè deve non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, cioè, da quel punto di
1: vista.
0: Ma quando intraprendi il cambiamento cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
1: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
0: sì.
1: Esempio, tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera,
0: quello è uno dei modi, sì,
1: sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso cosa agisce?
0: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mi spiego meglio. La persona arriva da te e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
1: Sì, cioè che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
0: Esatto, in quel momento la persona quando viene da me mi dà il permesso, e sì, dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto
1: resta focalizzata,
0: sì,
1: qui per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
0: sì,
1: hai detto.
0: Sì.
1: No? E questo, la persona viene da te ovviamente, quindi c'è già una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova.
0: Certo.
1: Tu in questo senso la agevoli nel trovare questa strada nuova, ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
0: Perché... Io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica in modo che ci sia un sostegno materiale.
1: Yeah.
0: A quel
1: fisico.
0: Punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della terra per far manifestare delle frequenze molto sottili.
1: Quindi aiuti quello intanto.
0: Intanto aiuto quello, cioè stabilizzo il campo eterico della terra.
1: Quindi la componente
0: perché,
1: di corporeità fisica, perfetto.
0: Perché serve.
1: Certo che serve.
0: Perché se non lo stabilizziamo, noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi, o pensiamo che dei pensieri o delle storie siano nostre, invece sono di qualcun altro. Partiamo da stabilizzare il campo eterico in modo che quello che facciamo non venga sostenuto e non ci siano interferenze. Dopodiché apriamo insieme. Io tengo il campo, però lavoro insieme alla super consapevolezza, super intelligenza dei sistemi della persona. Apriamo un campo spirituale che in gergo sarebbero, appunto, come abbiamo detto, oltre alla personalità presente, sarebbero i cieli, cioè la terra che ci sostiene. Possiamo aprire
1: le forze
0: spirituali. Sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana, abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi, di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali, che lavorano in quel campo.
1: Perfetto. Fatto questo, che è il primo approccio, diciamo così, lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene, i passi successivi quali sono? Cioè cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
0: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro per esempio sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni, di cui magari più avanti possiamo fare degli esempi. Comunque succedono
1: fai un esempio adesso.
0: Beh,
1: così
0: per esempio faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché
1: ci condiziona
0: profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che
1: e
0: più cose vengono rilasciate.
1: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma?
0: Beh,
1: in quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, in rapporto alle diverse persone.
0: Dipende se si fa il lavoro sul lettino. diciamo che non succede niente, sì. Non ci sono fenomeni che sì. tu vedi, sì. viene tutto internamente nei piani spirituali, certo. E io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio, certo. Un trauma trattiene tantissimi veleni.
1: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
1: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, come una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
1: sì, un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
1: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono. Chiaro. Immediatamente prima di farlo, ma appena porti questa risoluzione, diciamo, vedi la manifestazione immediata.
1: Sì. E nella persona, intendi
2: nella
1: dire?
2: Persona.
1: Ah, okay, sì.
0: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
1: tedesco
0: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Cioè, aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare. E il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione da mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano
1: fino a un certo punto,
0: ok? Hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
1: del corpo,
0: cioè enorme rispetto.
1: L'hanno rilevato con degli esami.
0: Con gli esami delle urine, sì, assolutamente. Cioè, ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo.
1: E questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu, è un'intossicazione fisica.
0: Sì.
1: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
0: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
1: Ok, quindi
0: cioè era stato un abuso particolare.
1: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
0: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsi.
1: Espellerla.
0: Questo è un esempio. Ci sono, tanto per dire, uno
1: però
0: dei più normali.
1: La base del problema era di natura psicologica emotiva iniziale,
0: sì,
1: ha subito un trauma,
0: esatto,
1: di una violenza, sì, eccetera eccetera, che poi gli aveva bloccato,
0: sì,
1: anche a livello fisico,
0: sì,
1: gli aveva bloccato il metabolismo in
0: esatto
1: pratica.
0: Ci tengo a dire che quando si parla di questi traumi nella guarigione spirituale sono molto oltre il piano emotivo e psicologico. Quella è solo una lo stato emotivo è
1: sì,
0: una conseguenza.
1: Certo. Sì, assolutamente, fai bene a ripeterlo, perché vedi, Steiner era molto sottolineava molto il fatto che la natura umana è fatta di tre componenti: la componente fisica, la componente animica o astrale, chiamala come vuoi, e la componente spirituale. Poi la Chiesa Cattolica nell'869 Concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una,
0: certo,
1: fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner dice che aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no? Certo. Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
0: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
1: È una bella frase che va approfondita.
0: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
1: Sì. Che tu hai conosciuto e ti ha
0: che aiutato. Sì, è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
1: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
0: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini. Senza il lavoro, spirituale sarei morta, riporto, sì. Diciamo quello che è, senza nessuna paura.
1: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. Non occorre mica morire fisicamente.
0: Certo.
1: Quando sei morto,
0: quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, questo è basi di Ellinger.
1: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
0: Come?
1: Paolo Girotto, un filosofo che di altissima levatura.
0: Di altissima levatura, sì, che tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. Si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
1: due strade.
0: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta, ma noi abbiamo l'autorità della scelta. Se vogliamo avere un movimento verso la vita, Ellinger diceva anche un movimento verso il più quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Ellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta veramente la morte della vita, sappiamo che c'è una costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita. Posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
1: Certo, perché sono io che lo devo avere.
0: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio: ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice. Non è perché le costellazioni familiari non vanno bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Ellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
1: tipo, lo si può sapere, no?
0: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, archetipiche. Per esempio, tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito, non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito-anima familiare, che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere dei suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita. Non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda campi spirituali più profondi. Non ha l'autorità.
1: Perché? Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale. hai la responsabilità, tu ce l'hai vita dopo vita, e quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente se ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
0: è la migliore che ci può capitare,
1: quella più giusta per noi.
0: È un'autorità superiore che ce l'ha,
1: direi la più giusta. La più giusta, perché non è detto che sia la migliore.
0: No, beh, no, no, non è fatto, no, ma scherzo.
1: Però era quella giusta per te.
0: Per lavorare sulle tematiche.
1: Quindi le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti,
0: sì,
1: e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento. Però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
0: Diciamo che ci sono due cose importanti. Vai. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa,
1: aspetta che finisco, però su, sì, questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
0: Grazie a Dio, sì.
1: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
1: Sì, mettiti vicino, scusami. Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto,
1: in questo senso.
2: Sì, diciamo che
1: spesso potete lavorare,
2: sì,
1: anche insieme.
2: Lavoriamo, no? Insieme.
1: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
1: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. Poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
0: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di... se vuoi rispondere tu, Nicola.
2: No,
0: comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, la persona, il sistema, non la persona, aveva già fatto tutto quello che serviva, e ha avuto la grazia.
1: E bastava quella spinta lì.
0: Bastava questa cosa qua.
1: È
0: esatto.
1: Un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
0: Sì,
1: fine.
0: Sì. Esatto.
1: Sì, sì, invece
0: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare le frequenze più alte, ma la persona deve fare il movimento, e ci vuole anche pazienza, perché i movimenti veri, seri, richiedono molto lavoro e molto sforzo da parte di
1: tempo
0: tutti.
1: Anche
0: e anche tempo, sì,
1: tipo,
0: non
1: c'è l'effetto occhio,
0: no. E ci deve essere un senso, ci tengo a dire, ci deve essere un senso di urgenza, ci deve essere, cioè, non di vabbè proviamo questa cosa, cioè
1: tanto per fare,
0: un senso di urgenza vi apre le porte. Non sono stupido, cioè non è che sì, si sì. può, tipo, non ci si prende in giro.
1: Vuol dire
0: perché
1: che il tuo livello di saturazione non ne
0: esatto,
1: puoi più.
0: Esatto, non ne puoi più, non ce la fai più. A quel punto, con tutto l'amore di cui l'essere umano è capace, può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
1: Ascolta, Mo, come si fa a provarla sta cosa con te? Con voi.
0: Vi do il numero di telefono.
1: Perfetto, allora
0: mi raggiungete in studio.
1: Silvia Bernardi.
0: Sì.
1: Operi più o meno dove? A
0: Bassano.
1: Bassano, ok.
0: A Bassano, posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di quello che è.
1: Se ne parla.
0: E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
1: Dammi il numero di telefono, allora.
0: 380
1: Sì.
0: 18
1: Sì.
0: 74
1: Sì.
0: 238
1: 238, allora ripeto 380 18 74 238. 8.
0: Scrivetemi, telefonatemi pure.
1: Tu
0: e
1: hai
0: se
1: anche,
0: non posso,
1: limite una mail, non so.
0: Ho anche una mail, posso
1: dei WhatsApp,
0: mando
1: dei
0: WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono o mi fate le domande che volete, io sono ben felice di darvi tutte le informazioni che
1: anche
0: Sil. Anzi, do quella che ho scritta anche sì, pubblicamente. Silvia. Punto.
1: Ah, allora Silvia. Punto.
0: Pulcra.
1: Pulcra.
0: Con la H.
1: Quindi Pulcra vuol dire pul c
0: h r a
1: c h r a, quindi Silvia Pulcra.
0: Punto Silvia punto Pulcra gmail.com.
1: Silvia punto Pulcra
2: chiocciola
1: chiocciola
0: gmail.com.
1: Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi. Allora, Silvia Bernardi la potete accucare al 380 1874 238. Esatto. Ripeto 380 1874 238 e qui mandate di WhatsApp o altro delle registrazioni e quant'altro. C'è anche la mail eventualmente per cose più silvia.pulcra, è scritto P-U-L-C-H-R-A, ripeto silvia.pulcra @gmail.com.
0: perfetto.
1: Perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino, sia addirittura online, lo puoi fare
0: online,
1: tu,
0: faccio costellazioni video, spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali. E questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
1: Benissimo, allora una cosa che magari potremo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa,
0: vediamo che cosa si può fare,
1: eventualmente
0: sì,
1: ci pensiamo. Ok,
0: certo.
1: Bene Silvia,
0: bene.
1: Intanto ti ringrazio.
0: Grazie mille di cuore, grazie a tutti,
1: grazie anche Nicola.
0: Spero di aver dato il massimo servizio, sì, migliore possibile.
1: Beh, hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera, secondo me è una figata. Poi bisogna, ma naturalmente
0: aspetta qualche giorno.
1: Sì, beh, se per caso muoio lo dico, sappiamo cos'è stato, è stata colpa di Silvia, ricordatelo. Però
0: grazie.
1: La cosa interessante è che tu per fare questo hai fatto un percorso, che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, e in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per la persona che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
0: Certo. Mi concedi una precisazione importante?
1: Concedo.
0: Si può?
1: Madonna.
0: Ok, di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
1: dipende.
0: Tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale si sovrappone al tuo e sente che cos'ha. Ecco.
1: Non è così comune.
0: Non è così comune, ma è una caratteristica, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti.
1: Certo.
0: Okay. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
1: Devi avere un giudizio.
0: Perché? Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede questo, succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
1: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me, io do un altro significato a empatia ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti. E interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non
0: certo.
1: Per spillargli dei soldi così alla cazzo come
0: certo
1: se
0: il campo comune è l'amore,
1: brava,
0: è il nostro campo comune,
1: okay, che è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
0: l'amore,
1: traduciamola
0: l'amore
1: in tutti i modi che vogliamo, però è questo, e si concretizza non tanto in parole ma nei fatti.
0: Non significa essere gentili, eh?
1: No, tutt'altro.
0: Vi avviso.
1: Ma è, però è vero interesse per l'altro. Questo
0: assolutamente
1: è.
0: Sì, siamo
1: grazie
0: tutti
1: Silvia e grazie naturalmente,
0: grazie
1: Nicola, e ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni. Vi abbiamo dato i contatti. Intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto. Intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna di Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, lascia perdere, mi sono dovuto fare una trasmissione che di altro genere. E per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto io. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale, è un film molto particolare, sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 21:30 vengo anch'io, perché è interessante sto film qua. È Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, e il 14 luglio, se vedemo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campofontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campofontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 00 38 988, ripeto 329 00 38 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Bon. Allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5, e ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare, e ci potrebbe essere. Le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: Turin Fabio, tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, ripeto, turinfabio@hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347 715 9717, ripeto 347 715 9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Era il mio compleanno e volevo sentire Julio Iglesias. Quando potete farmelo sentire?
0: Ecco, ciao, stammi bene.
1: Sì.
0: Allora, Paolo, sei diventato leghista visto che era l'inno della Padania Libera? Sì, niente che altro. E dice qua il mio amico Adamo: tu mio caro sbagli tutto, perché le cose vanno male, perché voi italiani non vi fidate più del Partito Democratico, che invece è la salvezza di tutti i poveri e gli operai, e lo criticate sempre invece di sostenerlo e farvi la tessera annuale del PD come dovreste. Ecco, bravo. Allora, ciao Girotto, come avrai sentito da Le Pen, puoi candidarsi nel caso di vittoria, avremo una speranza. Oh, vedremo, non sono in grado. Bellissima la nuova di canzone di Rocco, ok. E naturalmente Robby L'Alpin si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi si mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Robby L'Alpin. Bello, bella Robby questa, simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, te ne resta di tempo? Sì, ci sono tanti iebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianino, tranquillo. Allora, buongiorno, aperto ora. Ho sentito che Conte vuole salvare suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, gli italiani davvero ormai hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No, Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela a vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni. Demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è che ci potrà essere solo un cambiamento, solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè, è quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta. Dove operano? Puoi dare i suoi riferimenti? Grazie, ciao. Allora, io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi, l'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole. Si chiama al 380 18 74 234, ripeto, Silvia Bernardi, 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
2: Sì, però Julio Iglesias, Paolo, non era poi male.
0: Dio canaglia, de Dio. Guarda, te spacco la testa. Vieni qua.
2: Ma insomma,
0: sei... No, te sei veramente un cancaro comunque. Te sai che te sei nato cancaro, ti non hai niente da fare, eh?
2: 9 marzo, mese dei matti.
0: A che non te sento? Parla più forte.
2: Aspetta che tolgo il vivo.
0: Oh, finalmente.
2: Che sento, no, dico il 9 marzo è il mese dei matti, e nel paese dei matti a Mogliano Veneto, ma secondo te
0: poteva venire qualcosa di meglio? No, ovviamente
2: no, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti, no?
0: Cioè, adesso metto Julio Iglesias, davvero che metto, sì, che io devo compiere gli anni, e se che non so neanche come si scrive Julio Iglesias, come si scrive?
2: Con la I lunga, quella di Juventus.
0: Giulio. Eccolo qua, Julio Iglesias. Aspetta, che cos'è che te vuoi? Con la misma pietra? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
2: No, no, pensami quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma pensami è bella, se trovi pensami perché
0: Julio,
2: è di una dolcezza.
0: Julio, aspetta,
2: per una
0: Julio,
2: che compie gli anni,
0: pensami.
2: Paolo.
0: Vediamo se che sei Julio, pensami. Sì, sì, pensami mucho. Sì, sì, sì. Aspetta, ti dedico con tutto il cuore, sta attento, sta in linea, non sta andare via, aspetta.
2: No, no.

0: aspetta, ferma.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.
2: Sì, sì, Zeusi.
1: Perché non mi hai mai visto?
2: Ho sentito, va ben così.
3: Ah? Va ben così. Va... Ma guarda, signora, se dove...
2: Dedicata alla signora che compiva quanti anni secondo te?
3: Ma secondo me ne fa una sessantina, 60, 60.
2: No, mi diria 70, 72, 73.
1: E vorrei poter fermare i tuoi pensieri.
2: Ecco, perfetto, adesso mi fermaria perché ho paura tanto di andare avanti.
3: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel di
2: questa. Zio Can, è vero, è vero. No, no, ma se è giusto anche perché giustamente sono io a parlare con 45 anni, è vero che sei così, zio Can.
3: Ma no, io ci sono già passato.
2: Ah, ci sei già passato, ho capito. Vabbè.
3: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio. Ho detto, guarda, a me bastano fare il chemio
2: penso. Beh, questa se bea, Dio,
3: hai capito?
2: Potrebbe fare radio, ma è importante non fare chemio. Ostia, se bea. Ascolta, poi si viene a fare un po' che radio comunque, dai, così fermo a radio dei pensionati, che ti ho capito.
3: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che sei andati, l'ultimo passo prima del burone,
2: programma 5. Sarebbe eccezionale. Va bene, dai. Un abbraccio grande.
3: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
2: Sì.
3: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 m scarso perché ormai a Goba se va in giù. Ma comunque la esorto a pensare a Iglesias. Pensami.
2: Va bene, va benissimo. Ciao Walter, disgraziato. No, ciao. Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo la CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor & Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, trasmissione interessante e bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco, bravo, il campo largo, sicuro che ne servono altri dopo, e a Melona direi che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea a Ciappala in Tel Cuvo. Però come si fa a fare costellazione familiare online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe e dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
4: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
2: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
4: Lunga vita sarà, Dio, lunga vita sempre.
2: Sempre, sarà. Porco zio, sempre.
4: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
2: Certo.
4: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
2: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette, comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
4: È anche un altro che comprando la roba da sto famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che sei, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo è.
2: Sì, volevo solo farti riflettere, certo, quello che dici è giusto. Ascoltami, quello che dici è giusto. Volevo solo farti riflettere su una questione, che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette e tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamo di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, 4 volte quello che pagavamo a Putin. Ti rendi conto? Dai ragazzi, siamo
4: perdi. Una roba.
2: Coraggio sempre.
4: Dopo, ti dico l'ultimo e dopo vi ascolto.
2: Dime.
4: Ogni tanto tua moglie va con messa per dire va bene, mo vedere qualcosa.
2: Fatto bene.
4: E ora che era il prete che diceva preghiamo, insomma per sempre preghiamo, dopo c'è venuto fuori il discorso preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
2: Ecco, bravo. E dico segreto dito.
4: Mica ieri attacca mia moglie perché avrà detto ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi perché c'è anche dei russi che ho detto,
2: direi
4: che non ha nessuna,
2: esatto,
4: che non ha nessuna colpa.
2: Te puoi dire che il prete mio che gli ha detto scusi, per i russi non si può pregare, testa da caso.
4: Cazzo, mi ha guardato tutti come fosse San Mefisto dentro in chiesa, Dio cazzo.
2: Bravo, fatto bene, applausi.
4: Ma certo che l'ho fatto.
2: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe prossima domenica che vengo con te e fermo casini, dai.
4: Comunque l'alienazione è a tutti i livelli.
2: Cioè, a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
4: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
2: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
4: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
2: Assolutamente. Ciao, Beo, stammi bene.
4: Signore, l'ascolto sempre,
2: arrivederci. Ciao, Beo. Allora, Gemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà reciproca con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari con un arricchimento culturale, filosofico e politico e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio della Vacca, Vittorio era st'altro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai Paolo, grazie davvero Antonella di Corte. Ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8... ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente.

0: e che giustamente si è spento ed è passato perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
1: Buongiorno Rotto.
0: Ciao, dimmi.
1: Ti davo una notizia, certo c'è da verificare perché i genetici sono tante e basta sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che, concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
0: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
1: Sarebbe la volta buona magari.
0: Magari che regala perché si spara in testa?
1: Speriamo che io faccia.
0: Va bene. Ciao Roberto, stammi bene.
1: Ciao
0: Beo, ciao. Allora, le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo, Enrico, assolutamente d'accordo. Sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me, certo, è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo del Conte, non parliamo delle altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartiti dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. E l'Italia già dal 92 si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda, ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per... naturalmente questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 5, 600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governo di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok? In questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa, vabbè, su questo mi sembra via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania Libera, va bene, bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
2: Eccomi qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
0: Ciao Simone, dimmi pure.
2: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica voglio fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, bravi a Paolo.

0: può più lavorare.
1: Ma dai, ma certo, ma certo, così è evidente.
0: Casa, quando che ti serve fare una mammografia per una mamma che ha se oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza e ti arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato,
1: certo,
0: che ha fallito,
1: certo,
0: in questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo. E per fortuna che ci sono questi giovani, anche quelli che non la vogliono fare un cazzo, perché non si piegheranno mai al lavoro di 2 euro. E come che ti hai detto giustamente ti, e dirà 2 euro? Ma vivo con i pochi schede, mia mamma me la passa, non so di
1: mamma. Ma guarda ti, finché gli fa, cos'è il problema? Che nel frattempo dopo si è incapace di fare qualunque altra attività e si troverà come delle amebe che verranno eliminate con una scoresa, te lo dico mi.
0: Bravissimo Paolo, infatti questo dimostra la nostra veridicità, perché adesso comincia che c'è un decreto legge che ogni annuncio di lavoro deve avere il netto praticamente dello stipendio. Perché? Perché chi l'ha visto che gli va a rompersi i coglioni per 2 euro, call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto tua mamma?
1: Sì.
0: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
1: Sì, ma nel frattempo, sai quello che è il problema? Nel frattempo a questi non ve ne c'è un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi. E questi qua.
0: Ecco qua, Giusto, io ti ho detto la stessa roba, tanto loro non che mio problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mico chi ti fa gratis.
1: Esatto.
0: A posto.
1: Esatto, se questa è la roba, ma Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo. Un popolo giovane che si è ancora a ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, quindi si rabaltà tutte le strade, perché gli Dio venda che l'isola, te sai che è l'isola a chi quattro luamari degli americani si uniscono. Perché chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa, del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare. In Puglia un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia. Si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno Stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e si torna indrio sui soppassi per chi è ancora in grado di unirsi, che troppo, come che ieri erano altri negli anni 70-80.
0: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie,
1: ma dai.
0: Anche a mille genitore vedo veramente che c'è un abisso tra me pare e me, che c'è,
1: ma dai, ma scherzi, tutta un'altra roba, va bene dai, stammi bene invece,
0: ciao
1: anche a te, anche a me, ciao bello, ciao. Allora possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine dello Stato, l'economia, la vita e la salute dei cittadini siano a libro paga di fondi speculativi internazionali o di stati esteri dai quali poi ricevono legioni d'onore o altri premi per il lavoro fatto ai danni dello Stato italiano, dei cittadini e degli uomini che vivono su questo territorio. Chi dovrebbe difendere lo Stato italiano e la Costituzione? Grazie. Noi dovremmo difenderla, ma noi non ci siamo più. Noi abbiamo delegato, ma guarda cosa è successo a me, Andrea. A me è un idiota come me, ingenuo e idiota, che pensava di poter andare a dare un contributo grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro. Ho detto, ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi 1 milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via i zeri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker dei 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente, il voto è una presa per il culo, noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa, la democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Sì, pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo. Io capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è veramente un Matusalemme della medicina antroposofica, ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche, ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia. Antroposofia come cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dandovi o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi, per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare, e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì. La maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238. Questa ragazza che dicevamo, esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. Della serie mi impinisco la panza, faccio una ciavada, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché sono tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa. L'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti capio, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo, perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no? Vedo, lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra e perché noi non ci sciogliamo come dei ghiaccioli al sole? Visto che siamo fatti dall'80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo, attraverso l'attività di ospedali, cliniche, studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudospiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi, dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione, e fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina, perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita, diversi dagli attuali, e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese, ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico. Solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI, o forza antigravitazionale, o forza eterica, come diceva Steiner. Potreste obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è? Come spiego il sanguinamento gastrico, la colite ulcerosa, lo scompenso cardiaco, il danno renale che ovviamente il Voltaren può provocare? Evidentemente abbiamo una vaga idea dei processi con i quali il farmaco, cioè il diclofenac, interferisce. Il resto lo scopriamo a posteriori, dai danni che produce. La ricerca farmacologica tiene conto raramente dell'insieme dell'organismo e parte, per così dire, da una concezione periferica e puntiforme dei processi organici. Capite? Se voi prendete qualunque foglietto bugiardino cosiddetto, no, dei farmaci, ma mi dite qual è letti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco. Perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica, che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale dell'uomo, ha gli effetti, certo che ha gli effetti, ma inevitabilmente sopprime o elimina un sintomo e ti può senz'altro ti dà altri effetti collaterali pericolosi. E allora che è un atteggiamento corretto questo? Nel futuro verrà ricordato come un'epoca di pazzi la nostra, che curava con farmaci tossici. Cioè, rideranno di noi. La medicina attuale, così come viene insegnata nelle università, è incompleta, in quanto fondata unicamente su sostanze e processi di natura fisica. Nessuna concezione meccanicistica può spiegare la vita all'interno, per esempio, di una foresta, la forma di un gatto o la coscienza di un uomo. L'affascinante scoperta degli acidi nucleici, il DNA, l'RNA, ha fatto sorgere per un breve istante l'illusione che questi spaghettini intrecciati contenessero il mistero della vita, o almeno della forma degli esseri viventi. Ma il DNA non è altro che un riproduttore di proteine. L'intero genoma è meno vivo della tastiera di un pianoforte. Deve continuamente essere sollecitato da qualcosa di vivente per attivarsi. Guardate, questo è un concetto fondamentale. Non ce l'hanno mai spiegato. Il DNA da solo è una sequenza proteica morta. Funziona solo se stimolato. Da cosa? Zio Billy, deve essere qualcosa di vivente per attivarsi. Confondere la vita, quindi, con l'insieme dei geni del nucleo cellulare ci porta sempre più lontani dalla comprensione di quella che è la vera fisiologia umana. Un altro errore, tuttavia, è in corso, è pensare che la coscienza sia racchiusa nel cervello. Questo lo diceva San Franco. Chi sia l'ebete che pensa che il cervello fa i pensieri, no? Come vedremo, esiste anche una coscienza del corpo in continuo dialogo con l'encefalo, ma soprattutto è piuttosto difficile credere che un tessuto grigio e spugnoso come quello del sistema nervoso centrale possa essere in grado di concepire la Divina Commedia o di realizzare gli affreschi della Cappella Sistina. Eh già. Procedendo in questo modo si perde continuamente la visione di insieme, l'insieme di tutto ciò che realmente costituisce un organismo vivente che si mantiene, cresce e si riproduce. Si rischia di perdere inoltre di vista il fattore umano rappresentato dalla storia irripetibile del paziente, considerata nell'ottica e quindi non inseribile in una statistica. La medicina basata sull'evidenza o sulle prove, riducendo l'esperienza del medico ad algoritmi statistici, ha allontanato la ricerca dall'ambito umano. Un ulteriore colpo di grazia è intervenuto dall'orientamento imposto dalle case farmaceutiche. L'emergenza epidemica del 2022 si avrebbe offerto tutto il tempo e le coorti umane, polarizzate in vaccinati e non, per condurre studi in doppio cieco, secondo i criteri dell'evidenza e delle prove, cioè l'EBM. Ma ricerche di questo genere sono state condotte poco e male o per niente, a fronte di infondate dichiarazioni di innocuità ed efficacia dei vaccini puntualmente smentite dall'evidenza quotidiana. In questo periodo storico l'orientamento della ricerca medica è indirizzato da una visione solidamente meccanicistica e purtroppo anche dalle leggi del profitto. Non è sempre stato così. Migliaia di anni fa si poteva ancora percepire la vita, al di là dell'aspetto puramente fisico. La millenaria tradizione cinese conserva nel libro Wang di Neijing, porta pazienza, l'eco di conoscenze molto precedenti al III secolo avanti Cristo, epoca in cui il testo fu redatto, già queste regole languidivano. Oggi è difficile farsi un'idea concreta del Tao, di come si manifesti tra Ying e Yang nei cinque movimenti. Persino la traduzione di questi termini è incerta. Le varie medicine tradizionali fanno capo a dottrine per lo più filosofiche, difficilmente riconducibili ai criteri sperimentali attuali. L'imponente corpus dottrinale della tradizione cinese o indiana stride con l'attuale concezione medica, perché l'uomo non è più in grado di percepire il cui io, il prana o il corpo eterico. La biologia è una scienza più pensata che sperimentata. Ecco perché la biologia oggi studia il corpo morto e non vivo. Il sistema inaugurato da Rudolf Steiner e presentato di volta in volta sotto aspetti diversi è una grandiosa struttura che, illuminando i processi della vita, può gettare luce anche sulle medicine tradizionali. Vedremo tra poco come si possa oggi parlare concretamente dell'agire di forze spirituali. La parola spirito si mette a disagio proprio perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dai contorni indistinti. Ma lo spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano solo un riflesso. È la forza che dà forma a tutto ciò che vediamo. La parola spirito ci mette a disagio, dice lui, proprio come perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dei contorni indistinti. Ma non è così. La parola spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano un riflesso. Quanto bello è una considerazione di questo genere, e quanto bello è che ci siano ancora medici in grado di ragionare in questo modo. Vuol dire tanto questo, eh? Allora, volevo vediamo un attimo se riesco. Ok, qual è allora a questo punto, e concludo, la natura della malattia? In cosa consiste una terapia? L'indirizzo antroposofico della medicina parte da queste domande. Ovviamente anche la medicina ufficiale, ma è la risposta che distingue le une dalle altre. Forse dobbiamo partire dalla natura dell'essere umano. La sua forza e la sua debolezza consistono in quella facoltà che, con un termine assai sbrigativo, chiamiamo coscienza individuale. La coscienza umana può riflettere il mondo in pensieri e in questo è unica, ma può collegarsi anche al mondo tramite i sentimenti e in questo si accomuna a tutti gli esseri dotati di anima, quindi anche agli animali. Potendo elaborare pensieri posso tentare di conoscere il mondo, però facendo questo in realtà me ne allontano. Io sono qui nella forma del mio pensare e la terra con le sue montagne, i suoi mari, piante e animali è fuori di me. Da questa separazione nasce una debolezza che può essere la causa di malattia, in quanto così non sono più inserito in un tutto. Sono un po' alato dell'armonia complessiva del creato. Il manto di vegetazione che ricopre la terra è quanto di più armonico e sano si possa immaginare, ma le piante non sono capaci di provare sentimenti, non odiano e non amano. Per conquistarsi un'anima individuale, l'uomo deve allontanare da sé l'essere vegetale. E gli animali pensano? Sarei più tentato di dire che sono pensieri. Indubbiamente la danza di un'ape può indicare la posizione di un posto di pollini e persino quanto dista. Ho visto vespe fabbricare la carta. Alcuni animali possono pensare a come procurarsi il cibo utilizzando strumenti, ma solo l'uomo può dare forma ai suoi pensieri. E questa forma è così specifica, così nuova per il mondo, così indipendente, che può persino essere sbagliata. Per acquisire la facoltà di essere una fonte di luce autonoma, di pensiero individuale, devo allontanarmi dal mondo animale. Ok ragazzi, io con questo vi saluto, vi lascio con questa canzone che a me piace particolarmente e spero piace anche a voi, che sono i Carmina Burana. E per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a fine mese, perché io mancherò i prossimi due giovedì, cioè sia il giovedì 16 sia il giovedì 23 non ci sono, e sono, quindi metteremo delle registrazioni o quello che vorrete. Io sarò con voi giovedì 30, quindi ci vediamo alla fine del mese. Nel frattempo vado nella mia villa alle Seychelles, come sapete bene, e chi vuole è invitato, deve tagliarmi l'erba e mettere a posto il grande parco che ho naturalmente alle Seychelles. Va bene? Statemi bene a tutti, buona vacanza se la fate, se no buona vita. E Carmina Burana, ciao a tutti, un abbraccio.

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi 2 anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherine e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte ste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza di anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie,
che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti, con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie di politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà l'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa che sta passando, la mia generazione sta passando ai nostri figli, i nostri figli non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato, ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile. Ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco dice ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà, accetta pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione. Perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri è attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come una normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo, perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni, perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero. Perché per creare un rapporto vero devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti
in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei, dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce n'erano di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in agente, persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora la scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo, ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato piegando la testa per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come la vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico. Questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che era la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi, e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto tra virgolette a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli, e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio.
Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare alla sera la ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, dico vabbè, guarda, mi guardo la ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, e tu li devi ringraziare pubblicamente. Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto, in poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati, ed è tanto per dirne una, e naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza alle famiglie, per esempio per un lavoro part time che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là poi degli stipendi, che sono decisamente superiori. Lo stipendio medio d'italiano è oggi uno stipendio da fame, perché non è mai stato indicizzato. Perché? Perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro, perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa,
senza nessuna prova senza che fosse mai stata fatta nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro. E poi la guerra con la Russia, ragazzi, cioè una cosa di cui non si parla, cioè noi, la Meloni e tutti i principali

militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di 1, 2, 3 anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto io voglio non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo, a Leonardo viene commissionato adesso il nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo, che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo con, sui programmi da fare insieme in alleanza con la Germania. E, ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più né meno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è un ashkenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. E cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra 1, 2 anni, 3 anni, quello che sarà, con tireranno fuori ovviamente una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca, e avanti di questo passo, e hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un ricarico a metro cubo, un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il come si dice, il segno di una arretratezza, di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali per eliminare lo scià di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli angloamericani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua. Questi qua adesso non vanno più bene perché hanno cominciato anche loro a fare di testa loro, perché l'Iran non è il Qatar, anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina, è l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente e quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul avrà preparato una strategia per i prossimi anni. E questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna di Sanchez, che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%,

una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra, naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea. Vedete, vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi, e si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita: noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin, e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico, venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord a ovest, a sud tutto l'Appennino, resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci ai ciliegi, a tutte le piante da frutto, eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo. Strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà. Si è cominciato ad abbattere piante di ogni tipo, tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, interi chilometri di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale. Ogni 15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a sassi, ok? Ma c'era la grandine, per carità, ma non certo ai livelli attuali. Le temperature non superavano mai i 30 gradi, mai. Ma questo non è perché nel frattempo la terra si è surriscaldata per colpa della CO2. Queste sono le solite stronzate che vengono dette ripetizione a ripetizione, e verranno certamente accettate da tutta una generazione di ragazzi che non sanno niente del passato e non hanno visto l'evoluzione e la degenerazione che è stata subita dall'ambiente, no? Non ne sono coscienti e quindi accettano tutto passivamente. E non c'entra niente il movimento. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma l'incidenza dell'aumento della CO2, che sarebbe la grande causa di tutto, no? Secondo i figli di Troia, l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%, il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della Terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plancton. Ora, di cosa stiamo parlando?
Di cosa stiamo parlando? Il problema del dell'aumento di 10 gradi oggettivo qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore. E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo. In questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura, eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima. E quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme, perché le punte estreme di 40, beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare, ovviamente, e quindi le famose scie continue che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano, cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere, vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è ovviamente la terra emana calore verso l'alto che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista. Invece voi che siete ottimisti e andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica? Continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con sta gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare? Cosa fetto? La gente che si sposta in un cantone di spesa, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a lui, ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapriccianti. Ora, normalmente all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile. Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, è la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri? Ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tanto meno nazionale. Perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti. Perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice. E dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra, si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera, sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti del padrone, facessero qualche volta un minimo di giornalismo, come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi. Andrebbe a prenderseli a casa. E invece nulla, non sta succedendo nulla. E tutti tranquilli. Cioè, ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale, e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni, e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non ho neanche a Kiskei, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così, va bene? Ora, il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo
di cosa ha fatto la Meloni. Ma la Meloni, piuttosto che la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che chiunque altro, il governo italiano oggi sparito Berlusconi, e guardate che vi sto dicendo una cosa che mi viene mal di pancia solo dirla. Berlusconi, che per me era un infame e pensava ovviamente soprattutto ai propri interessi aziendali e personali, ma tuttavia era ancora in grado, perché appartenente a una generazione, a quella dei miei genitori, era ancora in grado di fare anche ogni tanto gli interessi nazionali e trattare l'Italia come un'azienda sua e dire vabbè, ho mangiato per me fino a essere satollo, ho fatto le leggi che convenivano per me, perfetto. Fatto questo, sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio del popolo italiano e della nazione che sto guidando. E quindi accordi personali con Putin, gas e materie prime a bassissimo costo per la nostra industria, eccetera. Dopo di lui, quattro merde incapaci, gente di nessuna levatura, nullità umane, senza né preparazione né cosa culturale, altro che si sono insediate lì, mandati sempre da qualcuno, e hanno firmato tutto contro gli interessi del popolo italiano. E la Meloni non ha fatto, è stata eletta invece rispetto ai governi tecnici, e sta continuando a fare esattamente questo. Se si legge, se si ascoltano certi discorsi ufficiali che lei ha fatto in momenti di, è venuta nelle parole, si traspare la verità, e lei sta dicendo: io farò tutto quello, tra virgolette, che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo, ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù, eccetera, eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io. Cerchiamo immediatamente di ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere per esempio iniziare a fare un'attività di hobby, non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica, facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme. E nel momento in cui facciamo qualcosa insieme, allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale, comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel far questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni, l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare, neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi lo dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con un rapporto di amicizia, di solidarietà, eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni, con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa
pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo con, cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.

che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Che hanno, dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Possiamo
1: Buongiorno
0: dirlo.
1: A tutti.
0: Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco, grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta, e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di
0: Radiogramma. Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede
1: esatto.
0: Così perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente. Vabbè, anche da solo.
0: Ti ringrazio, però insomma
1: in realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto. Allora Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai, hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando, sì.
0: Sviluppando delle tecniche che aiutano le persone a, sì, star meglio, ovviamente, non a star peggio, questo mi pare,
1: certo,
0: chiaro.
1: Certo, a stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari,
1: sì,
0: usi,
1: certo,
0: parole più precise delle mie?
1: Certo. Io ho iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave. E perciò insieme a tutte le possibili terapie ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto,
0: ne parlano in tanti. Quella. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori con... No, sto scherzando.
1: Sei più te stesso.
0: Sono
1: adesso.
0: Più me stesso. No, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità?
0: Che cos'è?
1: La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo 3 corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale, che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede, e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità, siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice questo
1: e tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, e siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Steiner definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì.
0: Ma potrebbe essere il campo eterico, cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprenderci a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che chiama, si chiama anche corpo vitale.
1: Da, esatto, da vitalità eterica. Certo. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale, per esempio il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi
0: psichici. Si stacca dal corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto, quindi certo. Quando si parla di guarigione spirituale si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. Ascendere, cioè downward in causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, lo spiego, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica.
1: Anche biologica.
0: Sì, fisica quindi.
1: È perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però va anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto eccetera, ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti. Non so,
1: sì, ho avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavora ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si
0: devi
1: agisce
0: cambiare
1: su tutto,
0: radicalmente in tutti i tuoi aspetti.
1: Devi riorganizzarti in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del santo di Padova, che è morto nel 2019 a 5 giorni dal suo 100° compleanno. Cazzo. Si chiama padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto sei santi. E, lui ha conosciuto sei santi, era, insomma, si confessava da padre Pio, insomma, ha avuto una vita assolutamente straordinaria, sì, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi. Non quella, diciamo, solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi. Beh, era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, certo, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale. Solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, sennò parto chiesa, per la tangente. La chiesa e anche comunque il patriarcato di Venezia.
0: Bizantina.
1: Esatto, bizantina ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
0: Questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme, appunto, è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
0: la religione cristiana.
1: Mm-hmm. Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare che è quello più mm-hmm. dogmatico. Mm-hmm. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella, diciamo, più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, insomma, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo,
0: certo,
1: però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce più a un rapporto intimo, diciamo, con lo spirituale. E infatti ci possiamo ricollegare anche a questo per quanto riguarda la guarigione
0: spirituale. La differenza
1: tra
0: la chiesa San Pietrina e la chiesa giovannita, che sono le due grandi
1: esatto,
0: vie.
1: Ecco,
0: una è una via di potere, di controllo temporale sul piano fisico,
1: esatto,
0: che è servita e come è servita. Perché quando io dico, presente, io ci ho passato una vita, pensati, io vengo da una famiglia anticlericale, perché era una famiglia di origine massonica, eccetera, ma quindi non avevo...
1: Si scoprono gli scheletri nell'armadio.
0: Io ero orgoglioso di questo, figo, sono ancora orgoglioso, perché in quel momento lì aveva una funzione molto positiva.
1: Certo.
0: Ma la cosa interessante era che io ho passato tutta una vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no? In realtà ho capito tanti anni dopo che per fortuna ci sono state. In realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari, no, imposti, e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento che stava, con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. E la repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo, è chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi valutare,
1: stiamo leggendo,
0: esatto,
1: le cose dal punto di vista
0: le cose di oggi, quello che è stato fatto,
1: certo,
0: 8 secoli fa,
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la chiesa temporale San Pietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale, come tu stai dicendo,
1: sì,
0: oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica, e senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere abbastanza, ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono state delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità.
0: Certo.
1: Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di ok, mi prendo la, la responsabilità del mio campo, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà nel momento in cui riesco a cominciare un percorso io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto passando questa è la premessa, diciamo,
1: sì,
0: per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, sai, qualsiasi tipo di problema.
0: Quello che la gente, tra l'altro, vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in questo ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come agisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra. E magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza. Perché un senso interno di urgenza, perché tantissime persone magari sentono sì che vorrebbero fare qualcosa, ma per qualche ragione di cui possiamo anche parlare non intraprendono un movimento forte. Per esempio, faccio degli esempi: una situazione di urgenza in cui le persone si spingono a cercare le soluzioni sono per esempio le malattie gravi o le situazioni sociali molto gravi.
0: La malattia, sai che dal punto di vista karmico è esattamente la spinta che ti manca.
1: Esatto. Ci sono stati in cui, per esempio, le malattie croniche, che non sono malattie croniche solo fisiche, ma malattie croniche intendo anche stati nostri di crollo emotivo, di ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento dobbiamo uscire. Cioè una malattia cronica in genere non c'è un senso d'urgenza, tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè è così, hai ritorni in queste cose,
0: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolvere,
1: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica,
0: sì,
1: ripeto,
0: anzi ti sei affezionato,
1: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
0: una giustificazione,
1: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè deve, non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, cioè, da quel punto di
0: vista,
1: ma quando intraprendi il cambiamento cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
0: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
1: sì.
0: esempio. Tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera.
1: Quello è uno dei modi, sì.
0: Sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo, tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso cosa agisce?
1: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mi spiego meglio. La persona arriva da te e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
0: Sì, cioè che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
1: Esatto, in quel momento la persona, quando viene da me, mi dà il permesso, e sì, dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto...
0: Resta focalizzata, sì. Qui, per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
1: sì.
0: Hai detto.
1: Sì.
0: No? E questo, la persona viene da te, ovviamente, quindi c'è già una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova.
1: Certo.
0: Tu, in questo senso, la agevoli nel trovare questa strada nuova. Ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
1: Perché... Io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica in modo che ci sia un sostegno materiale.
0: Yeah.
1: A quel
0: fisico.
1: Punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della terra per far manifestare delle frequenze molto sottili.
0: Quindi aiuti quello
1: intanto aiuto quello, cioè stabilizzo il campo eterico della terra.
0: Quindi la componente
1: perché,
0: di corporità fisica, perfetto.
1: Perché serve.
0: Certo che serve.
1: Perché se non lo stabilizziamo, noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi, o pensiamo che dei pensieri o delle storie siano nostre, invece sono di qualcun altro. Partiamo da stabilizzare il campo eterico in modo che quello che facciamo non venga sostenuto e non ci siano interferenze. Dopodiché apriamo insieme. Io tengo il campo, però lavoro insieme alla super consapevolezza, super intelligenza dei sistemi della persona. Apriamo un campo spirituale che in gergo sarebbero, appunto, come abbiamo detto, oltre alla personalità presente, sarebbero i cieli, cioè la terra che ci sostiene possiamo aprire le forze spirituali. Sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana, abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi, di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali, che lavorano in quel campo.
0: Perfetto. Fatto questo, che è il primo sì. approccio, diciamo così, lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene, i passi successivi quali sono? Cioè cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
1: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro per esempio sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni, di cui magari più avanti possiamo fare degli esempi. Comunque succedono dei...
0: Fai un esempio adesso.
1: Beh,
0: così
1: per esempio, faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché ci condiziona profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che più cose vengono rilasciate.
0: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma?
1: Beh,
0: in quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, in rapporto alle diverse persone.
1: Dipende. Se si fa il lavoro sul lettino, diciamo che non succede niente, sì. Non ci sono fenomeni che tu vedi, sì. Viene tutto internamente nei piani spirituali, certo. E io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio. Certo. Un trauma trattiene tantissimi veleni.
0: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
0: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, come una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
0: sì, un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
0: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono immediatamente prima di farlo, ma appena porti questa risoluzione, diciamo, vedi la manifestazione immediata.
0: Sì. E nella persona, intendi
2: nella
0: dire?
2: Persona.
0: Ah, okay. Sì.
1: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
0: tedesco
1: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Cioè aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare. e il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione da mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità e diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano fino a un certo punto. Ok, hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
0: del corpo,
1: cioè enorme rispetto,
0: l'hanno rilevato con degli esami,
1: con gli esami delle urine, sì. Assolutamente. Cioè ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo,
0: e questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu è un'intossicazione fisica, cioè,
1: sì.
0: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
1: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
0: Ok, quindi
1: cioè era stato un abuso particolare.
0: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
1: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsi. Questo è un esempio. Ci sono, tanto per dire uno
0: però
1: dei più normali.
0: La base del problema era di natura psicologica e emotiva iniziale,
1: sì,
0: lei ha subito un trauma.

0: 1169 concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner dice, se aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no?
1: Certo.
0: Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
1: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
0: È una bella frase che va approfondita.
1: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
0: Che tu hai conosciuto e ti ha
1: è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
0: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
1: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini. Senza il lavoro spirituale sarei morta, sì. Senza nessuna paura.
0: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. Non occorre mica morire fisicamente.
1: Certo.
0: Quando sei morto,
1: quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, questo è basi di Ellinger.
0: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
1: Come?
0: Paolo Girotto, un filosofo che di altissima levatura.
1: Di altissima levatura, sì, che tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. Si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
0: due strade.
1: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta, ma noi abbiamo l'autorità della scelta. Se vogliamo avere un movimento verso la vita, Ellinger diceva anche un movimento verso il più quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Ellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta veramente la morte e la vita. Sappiamo che c'è una costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita. Posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
0: Certo, perché sono io che lo devo avere.
1: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio: ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice: non è perché le costellazioni familiari non vanno funziona. Bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Ellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
0: tipo, lo si può sapere, no?
1: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, archetipiche. Per esempio, tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito.

0: non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito anima familiare che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere dei suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita, non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda
1: questo
0: i tuoi campi spirituali più profondi, non ha l'autorità.
1: Perché? Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale. Hai la responsabilità, tu ce l'hai vita dopo vita, e quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente se ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
0: la migliore che ci può capitare,
1: quella più giusta per noi.
0: È un'autorità superiore che ce la dà,
1: io direi la più giusta, perché non è detto che sia il migliore.
0: No,
1: ma scherzo. Però era quella giusta per te.
0: Per lavorare sulle tematiche.
1: Quindi le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti,
0: sì,
1: e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento, però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
0: Diciamo che ci sono due cose importanti. Vai. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa,
1: aspetta che finisco, però su questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
0: Grazie a Dio, sì.
1: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
1: Sì, mettiti vicino, scusami. Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto,
1: in questo senso.
2: Sì, diciamo che
1: spesso potete lavorare,
2: sì,
1: anche insieme.
2: Lavoriamo, no? Insieme.
1: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
1: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. Poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
0: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di... se vuoi rispondere tu, Nicola.
2: No,
0: comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, il sistema, non la persona, aveva già fatto tutto quello che serviva, e ha avuto la grazia.
1: E bastava quella spinta lì.
0: Bastava questa cosa qua.
1: È
0: esatto.
1: Un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
0: Sì,
1: fine.
0: Sì. Esatto.
1: Sì, invece
0: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare le frequenze più alte, ma la persona deve fare il movimento, e ci vuole anche pazienza, perché i movimenti veri, seri, richiedono molto lavoro e molto sforzo da parte di
1: tempo
0: tutti.
1: anche tempo,
0: sì,
1: tipo,
0: non
1: c'è l'effetto occhio,
0: no. E ci deve essere un senso, ci tengo a dire, ci deve essere un senso di urgenza, ci deve essere, cioè, non di vabbè proviamo questa cosa, cioè
1: tanto per fare,
0: un senso di urgenza vi apre le porte. Non sono stupido, cioè non è che sì, si sì. può, tipo, non ci si prende in giro.
1: Vuol dire
0: perché
1: che il tuo livello di saturazione non ne
0: esatto,
1: puoi più.
0: Esatto, non ne puoi più, non ce la fai più. A quel punto, con tutto l'amore di cui l'essere umano è capace, può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
1: Ascolta, come si fa a provarla sta cosa con te? con voi.
0: Vi do il numero di telefono.
1: Perfetto, allora
0: mi raggiungete in studio.
1: Silvia Bernardi.
0: Sì.
1: Operi più o meno dove? A
0: Bassano.
1: Bassano, ok.
0: A Bassano posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di quello che è. E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
1: Dammi il numero di telefono, allora.
0: 380
1: Sì.
0: 18
1: Sì.
0: 74
1: Sì.
0: 238
1: 238, allora ripeto, 380 18 74 238.
0: Scrivetemi, telefonatemi pure.
1: Tu hai
0: se
1: anche,
0: non
1: al
0: posso
1: una mail, non so.
0: Ho anche una mail, posso
1: dei WhatsApp,
0: mando
1: dei
0: WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono o mi fate le domande che volete, io sono ben felice di darvi tutte le informazioni che
1: anche
0: Sil. Anzi, do quella che ho scritta anche
1: sì
0: pubblicamente. Silvia. Punto.
1: Ah, allora Silvia. Punto.
0: Pulcra.
1: Pulcra.
0: Con la H.
1: Quindi Pulcra vuol dire pul c
0: h r a
1: c h r a, quindi Silvia Pulcra.
0: Punto Silvia. Punto Pulcra gmail.com.
1: Silvia. Punto Pulcra
2: chiocciola
1: chiocciola
0: gmail.com.
1: Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto, per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa, che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi, allora Silvia Bernardi, la potete accucare al 380 18 74 238. Ripeto, 380 18 74 238. E qui mandate di WhatsApp o altro, delle registrazioni, quant'altro. C'è anche la mail, eventualmente per cose più. Silvia.pulcra, è scritto P-U-L-C-H-R-A. Ripeto,
0: perfetto,
1: Silvia.pulcra @gmail.com.
0: Perfetto.
1: Oh, perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino sia addirittura online, lo puoi fare
0: online
1: tu,
0: faccio costellazioni video, spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali e questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
1: E benissimo, allora una cosa che magari potremo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa,
0: vediamo che cosa si può fare,
1: eventualmente
0: sì.
1: Ci pensiamo, ok?
0: Certo.
1: Bene Silvia,
0: bene.
1: Intanto ti ringrazio
0: grazie mille di cuore, grazie a tutti,
1: grazie anche Nicola,
0: spero di aver dato il massimo servizio,
1: sì,
0: migliore possibile.
1: Beh, hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera, secondo me è una figata, poi bisogna naturalmente
0: aspetta qualche giorno,
1: sì, beh, se per caso muoio lo dico, sappiamo cos'è stato, è stata colpa di Silvia, ricordatelo. Però
0: grazie.
1: La cosa interessante è che tu per fare questo hai fatto un percorso, che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per la persona che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
0: Certo. Mi concedi una precisazione importante?
1: Concedo.
0: Si può?
1: Madonna.
0: Ok, di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
1: dipende,
0: tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale si sovrappone al tuo e sente che cos'ha, ecco.
1: non è così comune.
0: Non è così comune, ma è una caratteristica del, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti. Okay. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
1: Devi avere un giudizio.
0: Perché? Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede questo, succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
1: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me, io do un altro significato a empatia, ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti. E interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non
0: certo
1: per spillargli dei soldi così alla cazzo, come
0: certo
1: se, come
0: il campo se comune è l'amore,
1: brava,
0: è il nostro campo comune,
1: okay, che è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
0: l'amore,
1: traduciamola
0: l'amore
1: in tutti i modi che vogliamo, però è questo, e si concretizza non tanto in parole ma nei fatti.
0: Non significa essere gentili, eh?
1: No, tutt'altro.
0: Vi avviso.
1: Ma è, però è vero interesse per l'altro. Questo
0: assolutamente
1: è.
0: Sì, siamo
1: grazie
0: tutti
1: Silvia e grazie naturalmente,
0: grazie
1: Nicola, e ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni. Vi abbiamo dato i contatti. Intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto. Intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna del Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, a saperdere, se mi so devo fare una trasmissione che di altro genere. E per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto io. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale, è un film molto particolare, sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 21:30 vengo anch'io, perché è interessante sto film qua. È Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, e il 14 luglio, se vedemo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campofontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campofontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 00 38 988, ripeto 329 00 38 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Bon. Allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5, e ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare, e ci potrebbe essere. Le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: Turin Fabio, tutto attaccato, Turin Fabio @hotmail.it, ripeto, Turin Fabio @hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347 715 9717, ripeto 347 715 9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Era il mio compleanno e volevo sentire Julio Iglesias. Quando potete farmelo sentire?
0: Ecco, ciao, stammi bene.
1: Sì.
0: Allora, Paolo, sei diventato leghista visto che era l'inno della Padania Libera? Sì, niente che altro. E dice qua il mio amico Adamo: tu mio caro sbagli tutto, perché le cose vanno male, perché voi italiani non vi fidate più del Partito Democratico, che invece è la salvezza di tutti i poveri e gli operai, e lo criticate sempre invece di sostenerlo e farvi la tessera annuale del PD come dovreste. Ecco, bravo. Allora, ciao Girotto, come avrai sentito da Le Pen, puoi candidarsi nel caso di vittoria, avremo una speranza. Oh, vedremo, non sono in grado. Bellissima la nuova di canzone di Rocco, ok. E naturalmente Robby L'Alpini si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi si mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Robby L'Alpini. Bello, bella Robby questa, simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, ce ne resta di tempo, sì, ci sono tanti iebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianino, tranquillo. Allora, buongiorno, aperto ora. Ho sentito che Conte vuole salvare suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, gli italiani davvero ormai hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No, Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela a vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni. Demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è che ci potrà essere solo un cambiamento solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè, è quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta. Dove operano? Puoi dare i suoi riferimenti? Grazie, ciao. Allora, io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi, l'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole. Si chiama al 380 18 74 234, ripeto, Silvia Bernardi 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
2: Sì, però Julio Iglesias, Paolo, non era poi male.
0: Dio canaglia, de Dio. Guarda, te spacco la testa. Vieni qua.
2: Ma insomma,
0: sei veramente un cancaro comunque. Sai che te sei nato cancaro, ti non ho niente da fare.
2: 9 marzo, mese dei matti.
0: A che non te sento? Parla più forte.
2: Aspetta che tolgo il vivo.
0: Oh, finalmente.
2: Che sento, no, dico il 9 marzo è il mese dei matti, e nel paese dei matti a Mogliano Veneto, ma secondo te
0: poteva venire qualcosa di meglio? No, ovviamente
2: no, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti, no?
0: Cioè, adesso metto Julio Iglesias, davvero che metto, sì, che io devo compiere gli anni, e se che non so come si scrive Julio Iglesias, come si scrive?
2: Con la I lunga, quella di Juventus.
0: Giulio. Eccolo qua, Julio Iglesias. Aspetta che cos'è che te vuoi? Con la misma pietra? Se mi lasci non vale.
2: No, no, pensami quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma pensami è bella, se trovi pensami perché
0: Julio,
2: è di una dolcezza.
0: Julio, aspetta,
2: per una
0: Julio,
2: che compie gli anni,
0: pensami.
2: Paolo.
0: Vediamo se sei Julio, pensami. Sì, sì, pensami mucho. Sì, sì, sì. Aspetta, aspetta, ti la dedico con tutto il cuore, sta attento, sta attento. Sta in linea, non sta andando via, aspetta.
2: No, no.

0: aspetta, ferma.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.
2: Sì, sì, Zeusi.
1: Perché non mi hai mai visto?
2: Ho sentito, va ben così.
3: Ah? Va ben così. Va... Ma guarda, signora, se dove...
2: Dedicato alla signora che compiva quanti anni, secondo te?
3: Ma secondo me ne fa una sessantina, 60, 60.
2: No, mi diria 70, 72 sono 3.
1: E vorrei poter fermare i tuoi pensieri.
2: Ecco, perfetto, adesso mi fermaria perché ho paura tanto di andare avanti.
3: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel di
2: questa. Zio Can, è vero, è vero. No, no, ma se è giusto anche perché giustamente so io parlare con 45 anni, è vero che sei così, zio Can.
3: Ma no, io ci sono già passato.
2: Ah, ci sei già passato, ho capito. Vabbè.
3: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio. Ho detto guarda, mi stanno a fare chemio
2: penso. Beh, questa se ne è Dio,
3: hai capito?
2: Potrebbe far radio, ma è importante non fare chemio. Ostia, se ne è. Ascolta, poi si viene a fare un po' che radio comunque, dai, così fermo a radio dei pensionati, che ti capio.
3: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che sei andati, ti dici l'ultimo passo prima del burone.
2: E ciò, sarebbe eccezionale. Va bene, dai. Un abbraccio grande.
3: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
2: Sì.
3: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 m scarso perché ormai a Goba se va in giù. Ma comunque la esorto a pensare a Iglesia. Pensami.
2: Va bene, va benissimo. Ciao Walter, disgraziato. No,
3: ciao.
2: Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo al CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor & Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, trasmissione interessante e bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco bravo, il campo largo, sicuro che ne servono altri, dopo e a Melona, direi che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea, a Ciappala in Telcuro però. Come si fa a fare costellazioni familiari online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe. E dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
4: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
2: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
4: Lunga vita sarà, Dio, lunga vita sempre.
2: Sempre, sarà. Porco zio, sempre.
4: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
2: Certo.
4: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
2: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette, comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
4: È anche un altro che comprando la roba da sto famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che c'è, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo c'è.
2: Sì, volevo solo farti riflettere, certo, quello che dici è giusto, ascoltami, quello che dici è giusto, volevo solo farti riflettere su una questione, che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette e tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamo di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, 4 volte quello che pagavamo a Putin. Ti rendi conto? Dai ragazzi, siamo
4: una roba.
2: Coraggio sempre.
4: Dopo, ti dico l'ultimo e dopo vi ascolto.
2: Dime.
4: Ogni tanto tua moglie va con messa per dire va bene, andiamo a vedere qualcosa.
2: Fatto bene.
4: E ora che era il prete che diceva preghiamo, insomma per sempre preghiamo, dopo siamo venuti fuori il discorso, preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
2: Ecco, bravo. E dico cosa hai detto?
4: Mica ieri attaccava mia moglie, perché avrà detto, ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi, perché c'è anche dei russi che ho detto,
2: direi
4: che non ha nessuna,
2: esatto,
4: che non ha nessuna colpa.
2: Te puoi dire che il prete, mio che gli ha detto scusi, per i russi non si può pregare, testa da caso.
4: Cazzo, mi ha guardato tutti come fosse San Mefisto dentro in chiesa, Dio cazzo.
2: Bravo, fatto comunque, bene, applausi.
4: Ma certo che l'ho fatto.
2: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe, prossima domenica vengo con te e fermo casino, dai.
4: Comunque l'alienazione è a tutti i livelli.
2: Cioè, a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
4: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
2: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
4: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
2: Assolutamente. Ciao Beo, stammi bene.
4: Signore, l'ascolto sempre, arrivederci.
2: Ciao Beo. Allora, Gemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà reciproca con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari con un arricchimento culturale, filosofico e politico e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio della Vacca, Vittorio era st'altro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai Paolo, grazie davvero Antonella di Corte. Ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8... ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente. Vede ora che morivo da un colpo. Max 58 dice viva San Marco. Sì, cosa ho avuto a dire? Cosa te dico uno che dice viva San Marco? Va bene, va tranquillo, viva San Marco. vuol dire essere bloccati e non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo, proprio nulla, ed essere fermi al passato in senso luciferico, privo di senso, anche perché l'osannamento della Serenissima Repubblica è un osannamento assolutamente privo di senso. Noi andiamo a osannare un qualcosa che aveva un senso in quel tempo e che giustamente si è spento ed è passato perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
0: Buongiorno Girotto.
2: Ciao, dimmi.
0: Te davo una notizia, certo c'è da verificare perché ne diciamo tante, basta sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
2: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
0: Sarebbe la volta buona magari.
2: Magari che regala per chi si spara in testa?
0: Speriamo che io faccia.
2: Va bene, ciao Roberto, stammi bene.
0: Ciao
2: Beo, ciao. Allora... le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo Enrico, assolutamente d'accordo, sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me certo è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo del Conte, non parliamo di altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartiti dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. E l'Italia già dal 92 si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda, ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per naturalmente, questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 500-600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governo di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok, in questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare, quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta, non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa vabbè, su questo mi sembra via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania Libera, va bene. Bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
5: Eccomi qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
2: Ciao Simone, dimmi pure.
5: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica vogliono fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, va via Paolo, non si può più lavorare.
2: Ma dai, ma certo, ma certo, sei evidente.
5: Quando che ti serve per la mammografia per una mamma che ha sé oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza per arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato,
2: certo,
5: che ha fallito,
2: certo,
5: in questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo. E per fortuna che ci sono questi giovani, anche quelli che non la vogliono fare un cazzo, perché non si piegheranno mai al lavoro di 2 euro. E come che ti hai detto giustamente ti, gli dirà 2 euro? Ma vivo con i pochi scheri, mia mamma me la passa, non so di
2: ma guarda ti, ma guarda ti, finché, esatto, finché gli fa, qual è il problema? Che nel frattempo dopo si è incapace di fare qualunque altra attività e si troverà come delle amebe che verranno eliminate con una scoresa, non te lo dico mi.
5: Bravissimo Paolo, infatti questo dimostra la nostra veridicità, perché adesso comincia che c'è un decreto legge che ogni annuncio di lavoro deve avere il netto praticamente dello stipendio, perché? Perché ha visto che gli va a rompersi i coglioni per 2 euro, call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto mamma?
2: Sì.
5: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
2: Sì, ma nel frattempo, sai quello che c'è il problema? Nel frattempo a questi non ve ne c'è un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi, e questi qua...
5: Ecco, giusto, io devo dire la stessa roba, tanto loro non hanno problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mico chi ti offre gratis.
2: Esatto.
5: Dunque, a posto.
2: Esatto, sì, se questa è la roba, ma Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo. Un popolo giovane che si è ancora alla ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, 15 di rabaltà tutte le strade, perché gli Dio venda che l'isola, te sai che l'isola a chi quattro luamari degli americani sionisti, perché chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa, del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare. In Puglia un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia. Si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e se torna in drio sui suoi passi, per chi è ancora in grado di fare di unirsi a troppo, come che ieri erano altri negli anni 70-80.
5: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie, manca mille genitori, vedo veramente che c'è un abisso tra me pare e me.
2: Ma dai, ma scherzito, ma scherzo, tutta un'altra roba, va bene dai. Stamme bene, invece.
5: Ciao
2: anche a te, anche a me, ciao Beo, ciao. Allora, possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine dello Stato, l'economia, la vita e la salute dei cittadini siano a libro paga di fondi speculativi internazionali o di stati esteri dai quali poi ricevono legioni d'onore o altri premi per il lavoro fatto ai danni dello Stato italiano, dei cittadini e degli uomini che vivono su questo territorio. Chi dovrebbe difendere lo Stato italiano e la Costituzione? Grazie. Noi dovremmo difenderla, ma noi non ci siamo più. Noi abbiamo delegato, ma guarda cosa è successo a me, Andrea. A me è un idiota come me, ingenuo e idiota, che pensava di poter andare a dare un contributo grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro, ho detto ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi un milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via i seri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker dei 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente il voto, è una presa per il culo. Noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa. La democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Sì, pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo. Io capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è veramente un Matusalemme della medicina antroposofica ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia. Antroposofia come cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dandovi o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi, per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì. La maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con con la, la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238. Questa ragazza che dicevamo, esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. La serie, mi impinisco la pancia, faccio una ciavada, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa, l'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti ho capito, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo, perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no? Vedo, lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra e perché noi non ci sciogliamo come dei ghiaccioli al sole? Visto che siamo fatti da 80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo attraverso l'attività di ospedali, cliniche, studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudospiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi, dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare il cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione, e fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina, perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita, diversi dagli attuali, e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico, solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI, o forza antigravitazionale, o forza eterica, come diceva Steiner. Potresti obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è?

detetti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco, perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica, che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale dell'uomo. Ha gli effetti, certo che ha gli effetti, ma inevitabilmente sopprime o elimina un sintomo e ti può dare, no, anzi, senz'altro ti dà altri effetti collaterali pericolosi. E allora, che è un atteggiamento corretto questo? Nel futuro verrà ricordato come un'epoca di pazzi la nostra, che curava con farmaci tossici, cioè, rideranno di noi. La medicina attuale, così come viene insegnata nelle università, è incompleta, in quanto fondata unicamente su sostanze e processi di natura fisica. Nessuna concezione meccanicistica può spiegare la vita all'interno, per esempio, di una foresta, la forma di un gatto o la coscienza di un uomo. L'affascinante scoperta degli acidi nucleici, il DNA, l'RNA, ha fatto sorgere per un breve istante l'illusione che questi spaghettini intrecciati contenessero il mistero della vita, o almeno della forma degli esseri viventi. Ma il DNA non è altro che un riproduttore di proteine. L'intero genoma è meno vivo della tastiera di un pianoforte. Deve continuamente essere sollecitato da qualcosa di vivente per attivarsi. Guardate, questo è un concetto fondamentale. Non ce l'hanno mai spiegato. Il DNA da solo è una sequenza proteica morta, funziona solo se stimolato. Da cosa, zio Billy? Deve essere qualcosa di vivente per attivarsi. Confondere la vita, quindi, con l'insieme dei geni del nucleo cellulare ci porta sempre più lontani dalla comprensione di quella che è la vera fisiologia umana. Un altro errore, tuttavia, è in corso, è pensare che la coscienza sia racchiusa nel cervello. Questo lo diceva Safranco, che sia l'ebete che pensa che il cervello fa i pensieri, no? Come vedremo, esiste anche una coscienza del corpo in continuo dialogo con l'encefalo, ma soprattutto è piuttosto difficile credere che un tessuto grigio e spugnoso come quello del sistema nervoso centrale possa essere in grado di concepire la Divina Commedia o di realizzare gli affreschi della Cappella Sistina. Eh già. Procedendo in questo modo si perde continuamente la visione di insieme, l'insieme di tutto ciò che realmente costituisce un organismo vivente che si mantiene, cresce e si riproduce. Si rischia di perdere inoltre di vista il fattore umano rappresentato dalla storia irripetibile del paziente, considerata nell'ottica e quindi non inseribile in una statistica. La medicina basata sull'evidenza o sulle prove, riducendo l'esperienza del medico ad algoritmi statistici, ha allontanato la ricerca dall'ambito umano. Un ulteriore colpo di grazia è intervenuto dall'orientamento imposto dalle case farmaceutiche. L'emergenza epidemica del 2022 si avrebbe offerto tutto il tempo e le coorti umane, polarizzate in vaccinati e non, per condurre studi in doppio cieco, secondo i criteri dell'evidenza e delle prove, cioè l'EBM. Ma ricerche di questo genere sono state condotte poco e male o per niente, a fronte di infondate dichiarazioni di innocuità ed efficacia dei vaccini puntualmente smentite dall'evidenza quotidiana. In questo periodo storico l'orientamento della ricerca medica è indirizzato da una visione solidamente meccanicistica e purtroppo anche dalle leggi del profitto. Non è sempre stato così. Migliaia di anni fa si poteva ancora percepire la vita al di là dell'aspetto puramente fisico. La millenaria tradizione cinese conserva nel libro Wang di Neijing, porta pazienza, l'eco di conoscenze molto precedenti al III secolo a.C., epoca in cui il testo fu redatto, già queste regole languidivano. Oggi è difficile farsi un'idea concreta del Tao, di come si manifesti tra Yin e Yang nei cinque movimenti. Persino la traduzione di questi termini è incerta. Le varie medicine tradizionali fanno capo a dottrine per lo più filosofiche, difficilmente riconducibili.

ai criteri sperimentali attuali. L'imponente corpus dottrinale della tradizione cinese o indiana stride con l'attuale concezione medica, perché l'uomo non è più in grado di percepire il cui io, il prana o il corpo eterico. La biologia è una scienza più pensata che sperimentata. Ecco perché la biologia oggi studia il corpo morto e non vivo. Il sistema inaugurato da Rudolf Steiner e presentato di volta in volta sotto aspetti diversi è una grandiosa struttura che, illuminando i processi della vita, può gettare luce anche sulle medicine tradizionali. Vedremo tra poco come si possa oggi parlare concretamente dell'agire di forze spirituali. La parola spirito ci mette a disagio proprio perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dai contorni indistinti. Ma lo spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano solo un riflesso. È la forza che dà forma a tutto ciò che vediamo. La parola spirito ci mette a disagio, dice lui, proprio come perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dei contorni indistinti, ma non è così. La parola spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano un riflesso. Quanto bello è una considerazione di questo genere, e quanto bello è che ci siano ancora medici in grado di ragionare in questo modo. Vuol dire tanto questo, eh? Allora, volevo, vediamo un attimo se riesco. Ok, qual è allora a questo punto, e concludo, la natura della malattia? In cosa consiste una terapia? L'indirizzo antroposofico della medicina parte da queste domande. Ovviamente anche la medicina ufficiale, ma è la risposta che distingue le une dalle altre. Forse dobbiamo partire dalla natura dell'essere umano. La sua forza e la sua debolezza consistono in quella facoltà che, con un termine assai sbrigativo, chiamiamo coscienza individuale. La coscienza umana può riflettere il mondo in pensieri e in questo è unica, ma può collegarsi anche al mondo tramite i sentimenti e in questo si accomuna a tutti gli esseri dotati di anima, quindi anche agli animali. Potendo elaborare pensieri posso tentare di conoscere il mondo, però facendo questo in realtà me ne allontano. Io sono qui nella forma del mio pensare e la terra con le sue montagne, i suoi mari, piante e animali è fuori di me. Da questa separazione nasce una debolezza che può essere la causa di malattia, in quanto così non sono più inserito in un tutto, sono un po' alato dell'armonia complessiva del creato. Il manto di vegetazione che ricopre la terra è quanto di più armonico e sano si possa immaginare, ma le piante non sono capaci di provare sentimenti, non odiano e non amano. Per conquistarsi un'anima individuale, l'uomo deve allontanare da sé l'essere vegetale. E gli animali pensano? Sarei più tentato di dire che sono pensieri. Indubbiamente la danza di un'ape può indicare la posizione di un posto di pollini e persino quanto dista. Ho visto vespe fabbricare la carta. Alcuni animali possono pensare a come procurarsi il cibo utilizzando strumenti, ma solo l'uomo può dare forma ai suoi pensieri. E questa forma è così specifica, così nuova per il mondo, così indipendente, che può persino essere sbagliata. Per acquisire la facoltà di essere una fonte di luce autonoma, di pensiero individuale, devo allontanarmi dal mondo animale. Ok ragazzi, io con questo vi saluto, vi lascio con questa canzone che a me piace particolarmente e spero piaccia anche a voi, che sono i Carmina Burana,
Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a fine mese, perché io mancherò i prossimi due giovedì, cioè sia il giovedì 16 sia il giovedì 23, non ci sono, e sono, quindi metteremo delle registrazioni o quello che vorrete. Io sarò con voi giovedì 30, quindi ci vediamo alla fine del mese. Nel frattempo vado nella mia villa alle Seychelles, come sapete bene, e chi vuole è invitato, deve tagliarmi l'erba e mettere a posto il grande parco che ho naturalmente alle Seychelles. Va bene? Statemi bene a tutti, buona vacanza se la fate, se no buona vita. E Carmine Burana, ciao a tutti, un abbraccio.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopo domani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

0: Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi, perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi 2 anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherine e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza agli anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie, che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie di politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà. L'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa che sta passando, la mia generazione sta passando, i nostri figli non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato, ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile, ma la cosa più pesante è che parlando che nella canzone di Rocco dice ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà, accetta pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione. Perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri è attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come un normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo, perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni, perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero, perché per creare un rapporto vero devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce n'erano di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in agente, persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora la scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato piegando la testa per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico. Questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi oggi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che era la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto tra virgolette a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio. Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare la sera La ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo, pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, e dico vabbè, guarda, mi guardo La ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi un coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, e tu li devi ringraziare pubblicamente? Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché, altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Qui dai microfoni di Radio Gamma 5 vi parla Federico e questa è la consueta trasmissione Canima Vera in onda ogni due venerdì mattina dalle 8 alle 10. E buon venerdì 24 luglio, siamo in diretta. Spero che se siete in ferie, se siete in giro a riposarvi, insomma, vi siete portati una radiolina, insomma, come si faceva una volta, le radioline portatili per poter ascoltare lo stesso la radio, almeno Radio Gamma 5, dai, non si può star senza, neanche in ferie. E più che altro perché oggi c'è una puntata veramente interessante con un ospite d'eccezione che ho voluto fortemente invitare per le sue competenze notevoli. E quindi se volete restare sintonizzati su Radio Gamma 5, nelle prossime due ore si parlerà di una bella... di un bel tema importante e anche forse un po' sottovalutato. Allora, come titolo della trasmissione oggi abbiamo dato abbiamo pensato al titolo "Non solo comandi, ma bisogni e desideri. Capire le motivazioni del tuo cane per vivere davvero insieme". Poi adesso chiameremo l'ospite, che vi anticipo già il nome, si chiama Thomas Pirani, e faremo una bella chiacchierata esaustiva su questo tema, che poi vi spiegheremo meglio. Intanto vi do solo due informazioni di servizio, insomma le classiche, quelle solite, che... Allora, se volete intervenire con dei messaggini per chiedere, salutare, insomma, per qualsiasi cosa, il numero di telefono è 334-7102-672. E poi, come al solito, vi ricordo che questa trasmissione il canale Telegram, cioè c'è un canale Telegram abbinato a questa trasmissione, dove vengono raccolte tutte le registrazioni delle varie puntate e tutti i contatti degli ospiti, se vi servono, se appunto volete partecipare agli eventi che propongono. E quindi il canale Telegram si chiama Canima Vera, come il nome della trasmissione. Potete unirvi e seguire tutto quanto nero su bianco, così non vi perdete niente. Ecco, e in più vi ricordo, insomma, anche giusto per avere una continuità con le varie puntate, vi ricordo, se volete, se vi siete persi la puntata dell'ultima volta, quindi del 10 luglio, abbiamo avuto con noi in trasmissione una dottoressa, è stata una bellissima puntata, una dottoressa medico veterinario, esperta in comportamento animale, educatore e istruttore cinofilo, si chiama Simona Cao, ma soprattutto è esperta in pet therapy, che oggi non viene più denominata così, ma si chiama interventi assistiti con gli animali, praticamente è la denominazione più corretta, e soprattutto è presidente di una bellissima realtà a Cagliari, perché lei è sarda, una bellissima realtà di nome Killia, che si occupa, è una cooperativa sociale che si occupa di reinserimento di persone disabili, soprattutto bambini, minori. È una casa famiglia, fondamentalmente, e appunto è una bellissima realtà che merita di essere approfondita e sostenuta soprattutto. Ecco, allora noi
Adesso qui, come anche oggi, sarò da solo alla conduzione. Grazia, è in pausa ancora per un po', e quindi adesso procederemo a contattare l'ospite. E intanto vi metto una canzone. Ci saranno un paio di canzoni quest'oggi che sono state proprio pensate per l'argomento che tratteremo e sono state appunto consigliate da lui, dall'ospite. Quindi intanto, finché ci metteremo in collegamento telefonico, ve ne faccio ascoltare una. A presto.

0: Eccoci tornati in diretta. Thomas, mi senti? Ci sei? Pronto?
1: Buongiorno a tutti. Ti sento forte e chiaro.
0: Ok,
1: Buongiorno a tutti.
0: adesso ti sento anch'io. Buongiorno, buongiorno Thomas. E benvenuto ai microfoni di Radio Gamma 5. E non ti nego che sono molto felice di averti come ospite perché ho seguito un po' quello che fai e mi piace molto, è davvero interessante, soprattutto il modo in cui lo esponi, è un modo che invoglia la gente a saperne di più, ecco, diciamo così. Poi io soprattutto capisco bene il tuo lavoro perché mi definisco un camminatore seriale anch'io, perché se non faccio almeno un paio d'ore di passeggiata al giorno con i miei cani non sto bene, diciamo, o mi sento in colpa, quindi so che vabbè, ma poi diciamo ho spoilerato un po' quello che sarà e quello che è il tuo lavoro e i tuoi progetti, poi approfondiremo meglio. Intanto introduco l'ospite, Thomas Pirani. Il dottor Thomas Pirani è docente di zoantropologia applicata, presidente di Camminando con il Cane e consulente e guida per la Compagnia dei Cammini. Ma io credo proprio tu abbia molte altre referenze da far conoscere ai nostri radioascoltatori. Presentati un po', magari in maniera un po' più ampia, del tuo percorso formativo e da dove sei partito e per arrivare a quello che sei adesso, che fai adesso.
1: Allora, diciamo che alzare troppo le aspettative non è opportuno, quindi bisogna iniziare piano piano. Prima di tutto vi dico allora benvenuto nel club di chi non trova altro modo per pensare, riflettere che non sia quello del camminare, così diceva un filosofo. Non conosco altro modo e non mi fido di altre persone che non facciano questo. Quindi sì, i cammini sono un contenitore importante. E se vogliamo parlare se proprio vogliamo parlare del mio percorso, il mio percorso nasce in ambito sociale. E quindi mi occupo fin da ragazzo di disagi della persona, di tossicodipendenze, di situazioni di margine e mi interesso parallelamente di cani come animali e nel fascino che l'animalità mi ha sempre dato. E metto insieme le cose e trovo la zoantropologia, cioè trovo ciò che la relazione col mondo animale porta alla persona, benefici, implicazioni, ispirazioni. Quindi mi rendo conto che il mondo animale e la crescita e il benessere della persona sono fortemente legati. Volgarmente si chiama pet therapy. In verità la zoantropologia è molto più ampia della semplice azione beneficiale riferita ad un paziente, ma la viviamo tutti nel relazionarci al mondo animale e il cane diventa come dire, un interlocutore vicino a noi, molto, molto prossimo, a fianco, quello che ci un compagno coevolutivo. Quindi ecco, parlando della persona, parlando del cane e dei benefici della relazione, io sono arrivato qui, chiaramente passando per le scienze cognitive.

0: della canzone che mi hai fatto conoscere di Mino De Santis, che si chiama Lucane. Vogliamo sviscerare un po' il significato nascosto di questi testi, di quello che volevano esprimere i cantautori nel loro linguaggio.
1: Beh, è occasione per dire una cosa, per dire che la conoscenza dell'animale cane non viene solamente attraverso le scienze, gli studi, la neurobiologia. In verità questo animale è tanto presente e tanto vicino a noi, spesso ci è rivelato veramente da chi sa raccontare, da chi sa narrare, dalla sensibilità del romanziere, del cantautore. Quindi i tanti racconti dove un cane è presente, i tanti scritti, così come le tante canzoni, sono sempre un'occasione per conoscere un pochino in profondità questo animale. E vabbè, De Gregori è un amante dei cani,
0: sì.
1: Lo ritroviamo in tante tante sue canzoni, soprattutto dei cani randagi.
0: Mm-hmm.
1: Cioè dei cani che vivono una vita al di là del proprietario e in una società aperta. E quando tu mi hai detto la sigla della mia trasmissione è Fatto Cani, l'ho detto tu, uno non sai quante volte io la canticchio tra me e me, soprattutto quando vedi cani per strada, e poi perché usa parole descrittive molto belle. Innanzitutto lui parte dal togliere tanta profondità che noi magari vogliamo dare alle sue piccole parole, dicendo: io ho scritto questa canzone semplicemente perché ho visto quattro cani per strada e volevo dedicarla a loro. Però la bellezza è come lui ci entra dentro.
0: Mm-hmm.
1: Quindi non so se vuoi, insomma, parliamo. Allora, il primo cane è un cane di guerra, ok? E quindi non so, lui rappresenta col cane di guerra la rabbia, la rigidità, la solitudine, no? Che voce non ha, quindi un essere muto, essere chiuso nei suoi pensieri, nelle sue difficoltà. Quindi trova un aspetto parallelo all'umano in un cane che ha vissuto in qualche maniera la guerra, però non diventa violento, la somatizza, la tiene dentro, è un pochino una saudade, una tristezza.
0: Sì.
1: Poi c'è il cane bastardo, no? Il secondo cane, quello che quando ogni volta che muore gli rinasce la coda, un cane resiliente, un cane, la capacità che ha di rialzarsi sempre, di stare, ed è bellissima la
0: di reinventarsi le giornate. Da randagio.
1: Di reinventarsi le giornate, sì, sì. Il secondo è un bastardo, conosce la fame e la tranquillità.
0: Esatto.
1: Però conosce anche il piede dell'uomo, che vuol dire che lo vede da quell'altezza, ma anche sa quando viene scacciato, no? Conosce la strada, no? Quindi conosce le difficoltà, non è uno che è fermo lì, e ha una grande conoscenza, una grande capacità elaborativa, quindi anche qui ci presenta il cane. Il terzo cane è la cagna, quindi qualche volta si nega, qualche volta si dà, no? È un pochino il fascino della fertilità, il fascino, l'istinto, l'indipendenza, no? Ciò che non sono i vincoli tradizionali, quindi è un modo di vedere la vita che potrebbe essere anche visto proprio come un componente della piazza, della strada, umano, che è un po' ribelle, un po' al di sopra delle righe, che ha la sua identità, ma soprattutto è una figura femminile, libera, elusiva, libera. E poi arriviamo al quarto cane, no? Che lui mette nella canzone un pochino come chiusura, separata alla fine.
0: Sì, fra i due ritornelli.
1: Sono qualcosa di diverso. E infatti è quello che viene descritto un pochino come il più ingenuo, no? Mm-hmm. Non sa dove andare, comunque ci va, ci porta anche a ragionare, quando ragioneremo sull'evoluzione di questo animale,

0: a ragionare che una tipologia di evoluzione che ha avuto è quello di doversi affidare, fidare quasi completamente all'uomo per tante sue necessità. Quindi è più spensierato, no? Va dietro ai fratelli, si fida e dice ogni tanto si ferma a annusare la vita, nel senso che ha tempo e spazio anche per fermarsi a pensare, cose che gli altri invece non hanno delle volte tempo. Quindi più spensierato, più pataccone, si direbbe in Romagna, da dove vengo io, si sarà già capito, dalla S e dalle declinazioni. Quindi diciamo che è bellissimo anche l'incipit che dice che se ci fosse la luna si potrebbe cantare, quindi ancora descrive l'animale nella sua socialità, cioè prende gli individui e poi li mette insieme in una piazza a cantare o ululare, non si sa bene. Insomma, è una canzone che ci racconta un paesaggio. Io tutte le volte che la sento mi vedo dei cani che incontro o che tutti incontriamo per strada, qualcuno col padrone, qualcuno un po' più libero, qualcuno libero, e creano questi paesaggi di soggettività. Mm-hmm. Che lui è bravissimo a tirare fuori.
1: Sì, concordo.
0: Mi sto appassionando troppo alle canzoni, dimmelo, taglia. Come,
1: scusa, non ho capito.
0: Dico, mi sto appassionando troppo, mi puoi dire smetti, taglia.
1: No, guarda, è una bella... finalmente spiegazione esaustiva di questa interpretazione, diciamo, di questa sigla d'apertura, che non me l'aveva mai proposta nessuno, quindi sono ben felice di fartela dire, fartela esplicare a te. E,
0: allora,
1: sì,
0: guarda,
1: poi...
0: non è esaustiva, cioè non è esaustiva, perché veramente su delle canzoni di André è stato scritto tanto. C'è anche chi dice che i quattro cani sono persone che De André aveva di fianco, che De Gregori, scusami, ah, che De Gregori aveva di fianco nel momento in cui l'ha scritta.
1: Certo.
0: Tanto che il quarto cane, il quarto cane era lui, no?
1: Ah, ok.
0: Che è un più ingenuo. Poi c'era la cagna che veniva descritta a Patti Bravo, oppure forse Gabriella Ferri, che era una figura libera, inafferrabile. Mm-hmm. C'è il cane da guerra, penso fosse riferito ad Antonello Venditti, quindi c'è anche la possibilità di leggerla in tanti tanti modi, come sempre. Però ripeto, De Gregori dice una cosa molto semplice, e ci chiede: ma perché non volete credere che io abbia veramente dedicato una canzone a quattro cani? E io sinceramente gli credo.
1: Sì, no, infatti. Poi magari adesso, leggendo meglio tra le righe, mi è venuto in mente che probabilmente le quattro tipologie di cane descritte nella canzone potrebbero anche essere equiparate ai quattro temperamenti dei cani, cioè dei cani in generale. I quattro temperamenti, sai che esiste il temperamento collerico, sanguinico, malinconico e flemmatico, e non so, dalla descrizione, però insomma è da capire un po', è un'idea che mi è venuta in questo momento così, fantasticando e facendomi un'immagine anch'io su quello che potrebbe essere uno dei tanti significati per attribuire anche una sorta di carattere, di personalità, di individualità, di soggettività a questi quattro cani. Cosa ne dici?
0: Sì, chissà che non sia così, certo. Adesso i profili, io sono più propenso a pensare che molte volte gli schemi, anche quelli che proporremo noi, sono di comodo, ci servono un po' per orientarci, per non cadere nella totale variabilità. Mm-hmm. Quindi penso che i profili siano, come le soggettività, un infinito. Però sì, possiamo vederlo così, sono tutte belle letture. Resta il fatto che De Gregori di etologia o di comportamento non ne sa tanto, ma la sensibilità di vedere come dire cosa il cane sta un po' vivendo a livello emozionale, a livello esperienziale, a livello sociale. Comunque è bella la lettura del poeta sensibile, del narratore, dello scrittore capace.
1: Mm-hmm. Esatto, sono d'accordo con te. Allora, Thomas, per cominciare la nostra, anzi per continuare, dai, perché comunque siamo comunque stati
0: poi,
1: in tema. Dimmi.
0: In verità poi abbiamo saltato la canzone che io ti ho proposto, che mi viene da ridere perché sono canzoni che burlano, no? Un pochino il cane, ma De Santis è un altro amante della viandanza, della vita vissuta per strada, e quindi nella canzone che lui ci propone, Lucane,
1: sì,
0: descrive tutte le difficoltà di un cane che vive libero, dalle zecche in testa, alle bastonate, alle pulci, e però conclude la sua canzone dicendo che è vero che ogni tanto questo cane sogna di avere un proprietario e quindi di andare a tipo dal veterinario,
1: una stabilità,
0: di avere una pallina, ok, di avere una pallina addirittura tipo sua, e di avere un collare, ok? Però inizia subito la strofa dopo a dire: va bene, questo collare però ti porta a fare qualcosa in funzione della persona, del proprietario. E quindi conclude dicendo che un cane randagio, è vero che è tutto acciaccato, storto, deve combattere con la vita, prende cazzotti a destra manca, però un collare non ce l'ha. E quindi è libero di esprimersi nella maniera più totale. Non voglio qui dire che noi siamo un problema per i cani, però siamo sicuramente un campo espressivo, e nella divulgazione è sempre bello vedere come il cane è adattabile a tantissime situazioni e ad ogni situazione tira fuori delle caratteristiche. La libertà tira fuori delle caratteristiche di autonomia, di resilienza contro il dialogo con la persona continuativo, che crea delle belle dinamiche di affinità, collaborazione e anche, se vuoi, dipendenza. Probabilmente quando c'è troppo di una o dell'altra abbiamo bisogno di trovare delle mediazioni, quindi rendere un pochino più capace di stare, di collaborare, di godersi anche la tranquillità di un cane che troppo vive rigidamente la strada, ma anche quella di rendere e dare autonomia e resilienza a un cane che vive troppo fortemente la dipendenza.
1: Certo, sì, è una combinazione che con l'andare del tempo, cioè, non è rimasto un animale totalmente selvatico, ma ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto da questi microfoni, ma come insomma gli studi ci hanno dimostrato, che appunto ormai la convivenza con l'uomo è millenaria, e diciamo che c'è una funzione, è nata una funzione prima solo a livello speculativo, diciamo, e poi è nata proprio anche un'interazione a livello animico tra le due specie, e così è stato, e così sembra sia inevitabile anche per il futuro, forse, non lo so. E poi comunque ci sono sempre delle differenze tra un cane che vive in libertà, e ne ho visti parecchi anch'io quando ho girato delle zone meno, diciamo, meno soggette all'adozione di un cane da parte delle famiglie, e quindi a lasciare i cani liberi e randagi per le strade. E insomma, ho potuto notare che comunque c'è una c'è una buona vibrazione, si sente una buona vibrazione da parte loro, anche se non se magari si pensa che non si sfamino a dovere, che soffrano il freddo, il troppo freddo, il troppo caldo. Io credo che loro di queste cose se ne preoccupino fino a un certo punto, e noi li guardiamo con l'occhio di chi li vede solamente nel proprio giardino di casa e nel proprio divano, e quindi si fa un'opinione un po' sfalsata della realtà che vivono veramente i cani in libertà. E, comunque, Thomas, allora introduciamo il tema principale della puntata che abbiamo deciso di affrontare quest'oggi. E, ripeto, il titolo è non solo comandi ma bisogni e desideri, capire le motivazioni del tuo cane per vivere davvero insieme. Quindi
0: sì,
1: queste motivazioni sì, cioè da dove comincia, da dove ha origine il tutto, da dove viene il suo mondo, la sua storia. E,
0: allora,
1: parlaci un po'.
0: Adesso,
1: dimmi.
0: Scusami, dicevo che avevi finito. Finisci pure.
1: No, ti lascio la parola pure.
0: Ok, allora, sì, dopo aver passato la bellezza dell'arte, della narrazione, della poesia, andiamo un pochino più nello specifico, cioè per riuscire a dire parliamo di motivazioni, capiamo che cosa sono, perché non sono un'invenzione nostra, ma sono una risorsa che la specie cane in questo caso, ma anche la specie uomo, è dotata di motivazioni, e le motivazioni sono gli obiettivi, le risorse, ciò che una risorsa è utile e necessaria perché quella specie viva, perché quella specie assolva ai sistemi base, quindi il foraggiamento, la riproduzione, la socialità, no? Le motivazioni vengono perché ci deve essere per il cane la capacità di procacciarsi le risorse e la nutrizione, quindi abbiamo delle motivazioni ancestrali per procacciarsi il cibo, che possono essere le motivazioni predatorie, cioè tutte quelle che orientano il cane nell'interesse di ciò che si muove. La motivazione, per stare sempre sull'argomento, cioè per capirlo bene, è qualcosa che abbiamo notato spinge il cane. Abbiamo visto che gli animali, il cane in questo caso, è spinto da qualcosa, interagisce col mondo, provoca qualche cosa. Mi interessano degli evocatori del mondo, delle cose che nel mondo sono presenti diversi da altre specie. Quindi un predatorio, appunto, utile per procacciarsi il cibo, soprattutto se sei un carnivoro, devi sapere che è un'attenzione verso ciò che si muove, verso certi colori, verso certe tracce, e quindi tutto quello che spinge il cane a questa necessità, assoggettato a delle motivazioni. Se devi procacciare qualcosa di grande, oltre che alle motivazioni predatorie, ti servono delle motivazioni collaborative e quindi anche comunicative, quindi delle dotazioni, degli interessi che il cane ha, oppure è necessaria alle sfide che quella specie doveva trovare l'ambiente, no? I bisogni di sopravvivenza, quindi non so, la possessività di una tana, l'elusività, il sapersi nascondere, mascherare. Il saper definire un territorio, le motivazioni territoriali, ok? Quindi, in soldoni, che cosa sono le motivazioni? Sono qualcosa che serve, è servito al cane per vivere, per evolvere. La capacità, ad esempio, di mettere in atto comportamenti sociali, no? Cioè fare gruppo, ma anche quella di non fare gruppo, cioè di scegliere quale gruppo appartenere per pensare di farsene uno suo più efficace. Quindi il cane ha la capacità sia di entrare nel gruppo e anche di farsene uno proprio quando quel gruppo è già pieno oppure non è quello che gradisce, quindi costruire proprio dei gruppi. E parliamo del cane ancestrale, del cane per come è nato, quindi oggi lo vediamo 40.000 anni fa staccarsi dal lupo, iniziare un suo percorso e mantenere fortemente questo. Aveva a che fare con degli ominidi, aveva a che fare con un territorio dove dover cacciare, stava iniziando ad avvicinare l'uomo e quindi vedeva questo altro animale che faceva cose molto simili, no? Perché il far parte di un gruppo, il procacciarsi il cibo, più da raccoglitori che da cacciatori. Però questa è un pochino la visione che ci dobbiamo fare delle motivazioni. Anche mettere in atto, ci sono delle motivazioni che servono per mettere in atto delle strategie difensive, quindi difendere la prole, è un mammifero, difendere un territorio, difendere le risorse, la capacità di mettere in atto delle modificazioni ambientali anche, no? Quindi la capacità di esplorare, di perlustrare, di avere dei target di ricerca. Diciamo che è una dotazione che il cane ha, e con questo noi siamo riusciti a capire che ha dei desideri che vuole trasformare in azioni. Quindi quando arriva davanti a un campo espressivo, arriva questo cane che dice: io ho una dotazione di territorialità.
1: Certo.
0: Mi può servire a oggi per proteggere il mio gruppo, a oggi 40.000 anni fa, mi può servire, a che cosa mi può servire a oggi 2026, però questa dotazione c'è.
1: Posso interromperti un attimo per chiederti una curiosità? Non ti ho sentito nominare questi famosi istinti di l'istinto di sopravvivenza, no? E mi viene in mente, non so se tu l'abbia fatto volutamente o meno, perché mi è venuto in mente che, intervistando la dottoressa Cinzia Stefanini in una nostra puntata, è venuto fuori il discorso, è venuta fuori la parola istinto. E mi ricordo che lei è stata un po' restia a usare questa parola, che ha detto che non le piace molto. Allora, tu sei dello stesso parere e magari si può cambiare questo termine in motivazioni di sopravvivenza? Oppure semplicemente è un caso che tu non abbia usato la parola istinto?
0: No, non, probabilmente è un caso, perché io definirei la dotazione motivazionale una dotazione anche, se vuoi, istintiva, cioè è un qualcosa che ti viene proprio da dentro. Poi l'istinto è filtrato dall'esperienza, cioè inizi ad avere istintivamente degli orientamenti, no? Appunto, istintivamente l'orientamento di proteggere, e poi sempre di più nel farlo, nel conoscere i feedback che il mondo ti dà, nel vederne l'efficacia, nel vederne l'utilità, puoi farlo in maniera sempre più riflessiva e sempre più varia. Quindi c'è la capacità di passare dall'istinto, ciò che è innato, ciò che è ancestrale, ciò che è genetico. Tutti veniamo da Tim Berger, che ci dice che c'è già presente una genetica del progenitore, c'è già una selezione di quella specie, c'è già una dotazione fisiologica, e tutto questo si è andato a sviluppare nell'evoluzione. In più, noi oggi con le scienze quantitative sappiamo che c'è un vissuto, cioè tutto questo innato dialoga con quello che il cane vive e sperisce. Quindi è assolutamente una cosa che si può definire istintiva, ma non è la totalità. Cioè, l'animale non è istintivo, punto. L'uomo non è istintivo, punto. Ma tutti e due siamo istintivi finché non abbiamo affinato l'arte dell'essere veramente adattati, adattabili e funzionali nell'ambiente che viviamo.
1: Ok.
0: Io la definirei così.
1: Sì, sì, sì, beh, insomma, volevo appunto, sì, sì, è anche questa un buon punto di vista. E, allora, tornando al filo conduttore, prima che ti interrompessi con questa curiosità, domanda che ti ho posto, avevi detto che appunto il cane ha fatto un periodo evolutivo di millenni ed è arrivato fino ai giorni nostri, al 2026. E quindi cosa possiamo dire sul modo in cui è arrivato al giorno d'oggi e che percorso ha fatto, nel senso come sono cambiate la vita del cane, le vite dei cani in generale, e come sono cambiate soprattutto le risposte agli stimoli del contesto urbano e moderno di oggi rispetto a un contesto ovviamente molto diversificato negli anni, nei secoli, però comunque di sicuro era un contesto molto meno urbanizzato e più bucolico, più inerente al contesto naturalistico. E, quindi come è stato questo processo?
0: Sarebbe bello poter mettere un microfono ad un cane e farsi spiegare da lui. Il fatto è che se una volta occorreva una motivazione predatoria per riuscire ad alimentarsi, a oggi molte vignette scherzano sul fatto che il cane deve riuscire a farci aprire il frigorifero per riuscire a mangiarci. Quindi diciamo che deve ottenere comunque una utilità e deve riuscire, no, a soddisfare i bisogni base, no? Il procrearsi, il mangiare, il dormire, la fame, perché anche questo servono le motivazioni, ma lo deve fare in un campo espressivo completamente differente. Mm-hmm. E quindi probabilmente oggi tutte queste dotazioni dobbiamo rileggerle e capire che probabilmente il fatto che l'uomo prenda oggi un cane con sé per un bisogno e un desiderio affettivo relazionale, nella maggior parte dei casi della nostra società, vuol dire che a oggi la motivazione sociale, che una volta serviva a costruire un gruppo, oggi può servire anche per mangiare. La capacità che ha un cane che vive in un bar di entrare, magari libero, di entrare in relazione con il possessore di una pasta, di ammaliarlo, di fargli capire la sua bisogno di cura attraverso e indicando quella pasta, stimolando, no, quello che è la cura della persona. Qui parliamo delle motivazioni epimeletiche, mm-hmm, cioè quelle che si occupano della cura, la cura riferita al maternaggio, ma anche epimeletiche, cioè tutti quei segnali che noi mandiamo per richiedere cura. È un po' uno scambio ancestrale, no? Tant'è che ci sono delle bellissime teorie di coevoluzione o di domesticazione riferita a questo, cioè che l'uomo ha riconosciuto nel cane il soggetto curante e quindi ha visto che il cane si prende cura di ciò che è bisognoso, di ciò che è piccolo, di ciò che è cucciolo, della persona, e la persona si è riconosciuta in questo, perché anche noi abbiamo questa motivazione come specie. Quindi a oggi quello che può essere utile a un cane per sopravvivere magari non è la motivazione predatoria, anche se questa c'è dentro il cane, ma è più una motivazione sociale, una motivazione epimeletica. Quindi il cane da bar ci prende la pasta non perché ci fa l'agguato, si nasconde, crea un gruppo di altri cani che sono pronti a predare la brioche, ma attraverso una serie di comunicazioni, di segnali, di socialità, cioè altri talenti, riesce a prendere questo. Sto facendo questa immagine un po' giocosa per rendere più leggero l'argomento. Chiaramente occorre capire che le dotazioni di base sono ancora presenti, ma dialogano con un mondo completamente diverso, no? Lo stesso Urbano non permette al cane di esprimersi come si esprimeva tanto tempo fa su certe motivazioni. La motivazione territoriale va fortemente rivista per un cane di oggi, e quei cani che ancora non hanno sperimentato l'urbano hanno difficoltà a capire che i territori, gli spazi non esistono più e sei tutti in un ibrido comune. Delle volte è faticante per l'uomo capire che gli spazi e i territori non esistono più e sei tutti nello stesso punto, no?
1: Mm-hmm.
0: È difficilissimo il condominio, la convivenza in condominio.
1: Sì.
0: Quindi diciamo che una cosa che noi siamo portati sempre a capire è che c'è un cane che ha una dotazione che oggi rivede e rivive su canali completamente diversi. A che cosa ci serve? A capire un po' anche le potenzialità e le difficoltà che il cane vive. Se il cane è quel soggetto che riusciva a proteggere qualcheduno allontanando gli altri, oggi è facile che ti protegga meglio allontanando te. Ma naturalmente per allontanare gli altri poteva usare una minaccia, ma per allontanare te può usare una strategia differente. Quindi ci sono cani che allontanano i proprietari dai pericoli perché li invitano a giocare o ad andare a esplorare da un'altra parte, e ci sono cani che allontanano i proprietari dai pericoli perché creano con loro una dimensione di intimità, e quindi ti vengono addosso, prendono la tua attenzione e la portano da un'altra parte. Quindi esistono delle strategie ancestrali che oggi si appoggiano, o dei bisogni ancestrali, dei bisogni che ancora oggi ci sono, quelli di protezione, ma che si stimolano su altre tipologie di motivazioni. È difficile?
1: Sì. No, assolutamente, anzi mi viene in mente una, una cosa che magari, ovviamente sì, il cane ci stimola a riflettere su quello che è il suo comportamento e i suoi desideri e tutto, e quindi mi viene quasi da pensare che al giorno d'oggi il cane stia sviluppando un'ulteriore motivazione che è quella telepatica. La motivazione telepatica per farci capire al meglio quello di cui un cane necessita e i suoi desideri più profondi, no? Per ritornare anche magari al titolo della puntata. Perché appunto non comunicando come un umano, ovviamente, essendo di un'altra specie, dobbiamo sforzarci a intuire quello che vuole farci capire e comunicare. E sì, quindi
0: diciamo,
1: insomma, così mi è venuta
0: conosco
1: in mente questa ulteriore motivazione che può che si, anche alla luce del fatto che comunque in un'altra puntata di questa trasmissione abbiamo intervistato anche Valeria Boissier, non so se conosci l'Animal Communication, credo proprio di sì, è presente?
0: Sì.
1: Ok, quindi alla luce di questo anche la comunicazione telepatica esiste. E chissà, magari può essere una motivazione ulteriore che si sta sviluppando nel cane.
0: Io non metto naturalmente nessun giusto e sbagliato, nessun possibile e impossibile, perché nella ricerca e nella curiosità questo è un presupposto. Sappiamo naturalmente che il cane ha una capacità comunicativa molto molto molto profonda, uno perché è dotato della motivazione comunicativa, cioè la motivazione comunicativa, come tutte le motivazioni, non sono un voglio comunicare, e non è solamente questo, è un ho bisogno, ho desiderio, una serie di implicazioni di interesse, quindi voglio apprendere, voglio imparare a comunicare, è la motivazione. Quindi la motivazione è una forza in potenza, ok? Cioè, se io devo capire bene cos'è una motivazione, bisogna che la esplodo. Cioè, una motivazione comunicativa, ad esempio, è capire come l'altro comunica. Questa è la dotazione che il cane ha. Imparare a comunicare efficacemente con l'altro, questa è la dotazione. Capire differenti stili comunicativi, capire differenti canali comunicativi. Oggi abbiamo dei cani che iniziano a usare la voce, quando invece nella loro comunicazione intraspecifica è usata per pochissime attività o in pochissime funzioni. C'è più una comunicazione posturale, una comunicazione cinetica, una comunicazione prossemica, cioè come ti poni, come ti muovi nello spazio, una comunicazione olfattiva, che odori fai, ok? Quindi che cosa mi trasmetti? Io mi faccio sempre il film di come un cane potrebbe arrivare sulla scena di un crimine ed avere una lettura molto molto molto profonda di quello che è successo, perché ci sono tracce di odore, perché le tracce di odore non sono solamente il passato di qui, ma nelle intensità, nei livelli di cortisolo. Chi è passato di qui probabilmente era arrabbiato, era tranquillo.
1: Esatto.
0: Lo vediamo quando i cani vanno in giro per strada, annusano una pipì di un altro cane e hanno tante reazioni diverse.
1: Sì.
0: Alcuni alzano la testa e cercano l'altro cane perché magari era un odore di piacere, familiare, magari di corteggiamento, nella possibilità di un corteggiamento. Altre volte il cane inizia a marcare a sua volta, a raspare, a guardarsi in giro sospetto. Probabilmente l'odore gli ha riferito di un soggetto più competitivo, più stressato, più reattivo, eccetera eccetera eccetera. Quindi, come dire, la capacità di andare a comunicare in un mondo che tra noi è difficile da capire. Il cane,
1: certo,
0: ti annusa e capisce le emozioni che tu vivi.
1: Ok. Quindi, ti interrompo, Thomas, ti interrompo perché sta per partire la pubblicità. Ci sentiamo più tardi. Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo

0: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Pronti, eccoci qua. Thomas, ci sei ancora?
1: Ecco che abbiamo rovinato tutto, partendo dalle poesie profonde di De Gregori, siamo andati al duo bucolico, due riminesi, che però raccontano per me una cosa carina, e cioè che la fissa dei cani qualcuno ce l'ha. Quindi è una di quelle di quegli animali che sta vivendo oggi una fissazione che noi abbiamo e tante manie che noi abbiamo, e anche con questo il cane gioca, il cane evolve.
0: Mm-hmm. Sì, quando sono positive, vabbè, insomma, anche quelle negative hanno sempre un insegnamento sotto da trasmettere, però insomma si cerca sempre che siano fisse, tendenti al lato più del benessere, insomma, del coinvolgimento evolutivo maggiore. Allora, in collegamento.
1: Ah, beh, ma questo non importa l'evoluzione, che sia buono, che sia una fissa positiva o una fissa negativa, l'evoluzione c'è sempre. Il cane,
0: cane
1: evolve anche nelle fisse negative, le porta delle volte a suo piacere, a suo comodo, appunto quello che dicevamo prima, no? La capacità, ad esempio, che il cane ha, eravamo sulla comunicazione, mi scuso se sono andato lungo nei tempi radiofonici, ma mi ero fatto prendere dall'argomento comunicazione, che è molto affascinante. E quindi nella grande capacità che ha il cane di capire anche le nostre debolezze, quando andiamo in fissa, il cane lì dentro evolve, cioè porta a casa comunque tutto quello che ha bisogno di portare a casa. Ci fa andare nella direzione che vogliamo, ci fa tenere i ritmi che a lui sono comodi, ci fa capire con una serie di necessità espresse come se fossero dei bisogni assoluti, che dobbiamo uscire, che dobbiamo dargli da mangiare. Poi magari non era proprio una necessità vera di fame, ma una strategia chiara che saliva a delle nostre fisse, su delle nostre manie o su delle nostre debolezze, perché il cane è abile nelle relazioni.
0: Mm-hmm. Sì, ecco, quindi magari involontariamente abbiamo anche trattato, o comunque abbiamo detto qualcosina, e se vogliamo continuare su questo tema, abbiamo appunto introdotto il motivo del contesto, no? E che quindi in base all'ambiente, in base alle relazioni, soprattutto alla relazione con la propria persona, con il proprio umano, il contesto, bisogna sempre valutare i contesti, che sono sempre diversi l'uno dall'altro, e in base a questo il cane si comporterà in una certa maniera piuttosto che in un'altra, avrà un impulso interiore che lo porterà a comportarsi in una maniera rispetto ad un'altra, no?
1: Certo, sempre per un fine di necessità, di utilità, ma anche perché il cane è quello che abbiamo descritto ancestralmente nelle leve motivazionali. Quindi quando noi abbiamo a che fare con un Jack Russell, abbiamo a che fare con un soggetto che nella sua prima evoluzione come terrier era destinato a cacciare e a produrre un risultato di bonificazione, quindi cacciare i nocivi e bonificare una zona, quindi tenere controllato un territorio, ma anche saper predare. Quando, se andiamo su YouTube e visitiamo terrier e topi, vediamo una grande abilità nel poter stanare, catturare, uccidere e lavorare in gruppo per fare questo. E quindi quando prendiamo questo talento, no? Queste motivazioni, e le portiamo in giro nei vari contesti e situazioni, dobbiamo capire che questo motore interno, questo desiderio, potrebbe cercare di esprimersi. Quindi noi andiamo al parchettino con il nostro Jack Russell, carino, bellino, lui ha questa motivazione dentro di capire che cosa deve cacciare, e quindi si interessa fin da cucciolo a quello che si muove, a quello che è il movimento. E se andiamo in un centro commerciale, probabilmente in movimento ci sono i piedi, ci sono i trolley, ci sono le ruote, se andiamo nel parco ci sono i ciclisti, ci sono i jogger. Quindi è bello e divertente anche vedere come delle volte non pensare che ci sia una dotazione ancestrale porta o possa portare degli equivoci, no? Stiamo dicendo al nostro Jack Russell: questi sono i target, cioè gli elementi verso cui emettere i tuoi desideri. Naturalmente non è sempre così. Se noi andiamo a un parco in una modalità che è sì sport, quindi con tenacia, dando un'intensità molto alta, è facile che il nostro Jack Russell si pensi a caccia. Ma se noi andiamo al parco in una dimensione di socialità, quindi dello stare insieme, il giocare insieme, in una dimensione di cura, e quindi andiamo al parco e lo spazzoliamo, andiamo al parco e gli diamo da mangiare, creiamo una dimensione e un contesto dove i comportamenti predatori, i comportamenti difensivi non sono più richiamati, ma sono richiamati i comportamenti invece più sociali. Quindi è utile per il cane, è necessario per il cane esprimere quelle motivazioni più adeguate al contesto. È che noi delle volte non lo sappiamo. Quindi il film è: io arrivo ad un parco, cerco di gestire il mio Russell che vuole andare verso quello che corre, creo una competizione, creo una situazione emozionale di frustrazione quasi, creo un'eccitazione, allora è più facile che in quel contenitore il cane esprima le motivazioni predatorie invece che quelle sociali. E questo è il necessario per noi per capire come certi comportamenti vengono fuori. C'è anche noi, per quello che facciamo, per come ci esprimiamo, per come viviamo il paesaggio, siamo degli evocatori di certi comportamenti, e invece non sempre sono i comportamenti che noi vogliamo.
0: Mm-hmm. Sì, in effetti, esatto, bisogna, sarebbe sempre utile valutare, insomma, alla fine questa scelta di adottare i cani va troppo in direzione della solamente del puro aspetto estetico, e poi quando si ha un cane magari con motivazioni un po' troppo esuberanti, diciamo, e però lo si vuole portare in contesti pubblici, cose così, poi succede il patatrac, no? Succede che diventa ingestibile, ci sono frustrazioni sia da parte dell'uno che dell'altra specie, quindi da parte dell'umano che del cane, e non si tiene appunto in considerazione che invece quella razza che si è deciso di adottare ha delle particolari esigenze e anche molto, magari a volte molto impegnative. E è un sogno per me.
1: Certo, è importante. Ah, scusami, vai.
0: Sì, no, dico l'ultima cosa, che sarebbe un sogno per me sapere che una persona ha adottato un cane perché conosce profondamente le motivazioni di razza di quel cane, e quindi l'ha adottato più per farlo sentire in sintonia con la sua vera natura, piuttosto che sentirgli dire che l'ha adottato perché è bello, è bellissimo, è loquace, se no magari anche alcuni, no? Però vabbè, insomma, ci arriveremo, magari, forse, non lo so, se sia una mia... Un mio desiderio
1: molto bello. Però noi che ci occupiamo di incontri relazionali abbiamo smesso di pensare, dobbiamo smettere di pensare che ci sia l'adozione ideale, ma ci sono tanti leve di adozione, può essere estetica, può essere edonica, può essere un bisogno relazionale, può essere una perdita, ci sono tante tante leve. Delle volte vanno di pari passo e delle volte portano degli scacchi, però non è detto che avere a che fare con delle motivazioni che sono diverse da quelle che tu hai non ti facciano crescere, perché possono essere delle epifanie, delle scoperte.
0: Sì, è vero.
1: Il fatto che il cane funziona così, cioè funziona che ha un pacchetto genetico e dialoga con quello che ha dall'altra parte. Noi siamo figli di una cultura che dice che il cane risponde a degli stimoli, cioè un pochino tu lo plasmi come vuoi tu, gli fai fare il seduto in ogni, anche se non c'entra niente col contesto situazione. Invece noi qui stiamo raccontando di un cane che, oltre che avere dei desideri e delle spinte interne, cerca di portare efficacia al suo desiderio attraverso un agire. Quindi vuole che queste motivazioni trovino un'azione. Già il conoscere questo è molto importante, perché tu sai che se il cane che hai di fianco, per tipologia di razza, ma perché è cane, perché le motivazioni nelle razze sono più evidenti, perché c'è stata una selezione prima del giorno d'oggi di funzionalità. Quindi noi abbiamo selezionato delle razze su delle funzioni, quindi il maremmano, che nella canzone manda come un camionista, il maremmano ha delle capacità di fare gruppo, cioè di fare affiliazione, di prendersi e stare dentro un gruppo intimo. Le motivazioni affiliative sono molto belle, ci dicono: io ho la capacità di creare una vicinanza, un'intimità. Sono tante le foto di maremmani faccia a faccia con le pecore, insieme a dei gattini, insieme a dei bambini, perché hanno la capacità di tenere un'intimità di gruppo, di costruire un'intimità di gruppo molto forte. Quindi noi sappiamo che quando un maremmano va nel mondo desidera capire come agire la motivazione affiliativa, dove può dormire, vicino a chi sono i componenti del suo gruppo. Quindi mostrare a un maremmano la cura che tu hai per un bambino, la cura che tu hai per un gattino, chiaramente non mostrargli il momento in cui lo cacci dal divano o sgridi il bambino, perché è un'evocazione diversa, ma fargli capire qual è l'ente di cui tu ti stai occupando, fargli vedere come te ne stai occupando, fargli vedere quando, fargli vedere le modalità che tu hai di occupartene, va a tirar fuori nel suo desiderio di appartenere a quel gruppo il fare motivazionale. Quindi è molto facile far capire a un maremmano che cosa stiamo proteggendo, se sappiamo che questa motivazione interna del cane c'è e sta cercando, con quello che vede, con quello che agisce, con quello che può fare, con quello che gli evoca, cerca un agire e quindi lo vuole fare. È chiaro che lo stesso maremmano ha delle motivazioni difensive e quindi, una volta che il suo gruppo l'ha conosciuto, adesso chi entra da fuori non è potenzialmente un amico, ma è potenzialmente un nemico, perché è una detezione molto forte che gli fa discriminare ciò che fa parte del nostro gruppo e ciò che è esterno, e gli serve proprio per proteggere.

0: le sue funzioni, i suoi talenti, allora mi sono facilitato. Ma anche se non fosse, il sapere che le motivazioni cercano un agire e che delle motivazioni sono i talenti e che le motivazioni sono il modo in cui il cane si orienta al mondo e quindi cerca le informazioni. Le informazioni il cane le cerca, le vuole, è interessato a degli apprendimenti, è già una buona base da cui partire. Quindi in questo momento abbiamo capito che ci sono delle motivazioni, abbiamo capito che si devono esprimere al giorno d'oggi e abbiamo capito anche che il cane ha bisogno di passare da questo ente desiderante ad un agire, e lo fa per come, come dire, gli è utile, gli è possibile anche. Quindi il Jack Russell può sbagliare target, così come il maremmano potrebbe impedire al visitatore che abbiamo accolto con amore a tavola, a cena, la sera, impedirgli di uscire perché non vuole proteggerlo e quindi non vuole che vada fuori dal suo gruppo. Tutti i comportamenti che abbiamo letto in titoli dei giornali, non è un cane impazzito, ma è il cane.
1: Sì, sì, esatto. No, no, hai perfettamente ragione su questo. Io mi dimentico sempre del fatto che magari una scelta un po' troppo superficiale possa invece rivelarsi un trampolino di lancio per una convivenza bellissima e inaspettata.
0: Però sono io il romagnolo, sono io il figlio di Tonino Guerra e dell'ottimismo, eh? È vero quello che tu dici.
1: No, più che altro perché comunque lavoro. Lavorando anch'io in questo settore, insomma, vedo più situazioni critiche che non situazioni di benessere e di relazione sana. Ecco, quindi non dico che non esistano e non voglio essere adesso troppo pessimista, però insomma, forse potrei confermarmi anche tu, ovviamente, che vivi anche tu di questo lavoro, della relazione con le persone, con i cani, che forse in giro c'è ancora tanto da fare e da lavorare, da far comprendere alle persone come si instauri una sana relazione.
0: Guarda, il motivo per cui con euforia facciamo queste trasmissioni, tu ti alzi la mattina, io partecipo con entusiasmo a quello che tu fai, è proprio perché sappiamo che c'è bisogno di consapevolezza. Mm-hmm. Perché senza le consapevolezze o con delle informazioni sbagliate, tutto quello che potenzialmente può essere beneficiale può essere anche distruttivo. Quindi le poche consapevolezze sono il problema. Io spero e lavoro sul fatto, e voglio divulgare il fatto, che anche se ti è capitato un cane che potenzialmente non ti aspettavi, a oggi potrebbe essere per te un'occasione di crescita, di messa in gioco, se qualcuno ti aiuta a capirlo, se tu vuoi capirlo per come si muove e ragiona nel mondo. Cioè il fascino e l'opportunità della diversità per me è un'occasione. È chiaro che se la persona non è nel momento in cui può affrontare questo viaggio, questo percorso, non è nell'intenzione, non è nell'affetto giusto, il tutto si sfracella in un litigio, in una separazione, e per il cane c'è la peggio, insomma, c'è il canile, c'è l'allontanamento, c'è l'abbandono, c'è la rinuncia di proprietà, che è il nuovo abbandono legalizzato.
1: Esatto.
0: Quindi sì, esiste un paesaggio pessimo. Io vorrei colmarlo con delle consapevolezze e con delle conoscenze. Mm-hmm. Perché so che, e sappiamo, che il cane, e come tutte le relazioni anche che ci portano fuori zona comfort, sono anche e soprattutto delle opportunità.
1: Esatto. Certo. E quindi per magari chiudere il cerchio di questa chiacchierata, poi ci sposteremo magari su su quello che fai tu in pratica e qual è il tuo progetto di vita, insomma, o almeno quello che ti sta accompagnando in questa fase della vita attuale. Ma comunque, perché

0: Chiudere il cerchio della chiacchierata che abbiamo fatto finora. Avresti dei consigli su come creare un'intesa più profonda basata sull'affinità e sulla comprensione reciproca tra uomo e cane?
1: È una domanda veramente difficile, nel
0: Sì,
1: senso,
0: forse è un po' troppo vaga, è un po' troppo vaga più che difficile.
1: ma ci andiamo dentro. È difficile per questo motivo qui. Uno, devo essere ripetitivo, e cioè il consiglio maggiore è accogliere un cane e accogliere quindi una relazione con la curiosità, e invece che con la semplice proiezione, no? Cioè io voglio questo cane, invece io importo nella mia vita qualcosa che mi farà fare un viaggio, mi fa fare un percorso, sarà un'esperienza di vita. Questo è il primo consiglio. Per rimanere anche nell'idea del perché questo consiglio e del perché abbiamo parlato di motivazioni, e perché vogliamo dare un po' la struttura, no? Di come le motivazioni, che sono dei motori di orientamento del cane al mondo, possono aiutarci a capire. Quindi riparto con questa visualizzazione del cane, e cioè il cane che ha delle motivazioni, che ha delle dotazioni, che deve passare a oggi in un mondo moderno, che deve trovare questi suoi talenti, che desidera mettere in atto, il come metterli in atto, ok? Quindi sapere che quando portiamo un cane da qualche parte dialoga con quello che ha, non in un dialogo vuoto, cioè dove accoglie solamente le informazioni, ma dove cerca delle informazioni. Quindi sapere che se io vado in giro con un cane esplorativo, no? Un cane che noi definiamo nelle categorie da caccia, che ha il desiderio esplorativo, perlustrativo, che ha il movimento, la cinetica anche come grande dotazione, perché se devi fare il cane da caccia è bene che tu sia curioso di quello che c'è lontano da te e non vicino a te, è bene che tu sia dinamico nel farlo, è bene che tu sia capace di cercare in maniera importante certe cose, certe tracce, oppure curioso di andare nei posti dove non sei mai andato. Quindi avere questa dotazione significa che quel cane ha bisogno di capire come agirla. Quindi noi prendiamo un soggetto, lo portiamo in passeggiata e quando lo lasciamo, se ha questa dotazione, lui inizierà una serie di esperienze, inizierà a capire dove si può esplorare, inizierà a capire quando si può esplorare, inizierà a capire anche in quali tempi e inizierà a capire anche chi è partecipe con lui, perché il grande atto, la grande forza che ha anche una motivazione nel venire compresa è che se la persona capisce i desideri del cane, può parteciparvi emotivamente. Ad esempio, può fare un qualcosa che è dire: quando tu vai a caccia, invece di avere timore del tuo allontanamento, ti conosco e partecipo al tuo allontanamento. È chiaro che l'allontanamento va fatto nelle condizioni giuste, nelle modalità giuste, non c'è un'autostrada vicino, ecco, per capirci. Però il fatto di partecipare ci permette di essere i compagni di vita di quel cane, e quindi fare insieme a lui le esperienze esplorative, il sapere che se vengo a casa con un sacchetto della spesa e ho un cane potenzialmente con motivazioni esplorative, il mettersi lì a vedere tutto quello che vedere, annusare, toccare, guardare, esplorare insieme tutto quello che è stato comprato nella spesa, è un momento di grande convivialità, è un momento di grande riflessività. Il cane ha bisogno di questi momenti e io posso creare in questi suoi bisogni di apprendimento dei momenti di grande profondità, al di là del richiamo col bocconcino, al di là del vieni qui e stammi vicino, perché un cane da caccia non ha il talento di starti vicino, ha il talento di esplorare ciò che è lontano da te. Quindi apprezzare questi talenti vuol dire capire che è inutile che io faccio la cosa giusta con un cane, perché avrò a che fare con quello che si chiama soggettività, cioè avrò a che fare con una idea del mondo che si deve esprimere, ma che a seconda di dove si esprime crescerà in un modo o in un altro. E faccio un esempio di soggettività: se io sono un retriever, quindi un labrador, un golden, vivo in un mondo mio ideale, mio cane, dove si va a cercare qualche cosa in luoghi più o meno conosciuti, molto spesso sconosciuti, magari un po' sporchi, perché il retriever ha la capacità di andare a cercare qualcosa che è stato abbattuto, queste le ultime selezioni, e poi riportarlo. Quindi vado a cercare qualcosa, lo raccolgo, e nel raccoglierlo e trasportarlo io trovo il sale della vita, il succo del discorso. Quindi adesso, se questo retriever va in giro in un contesto cittadino dove potenzialmente non si può raccogliere niente, capiamo che deve iniziare a rubare i momenti di raccolta, perché quel bisogno di capire cosa raccogliere c'è, e se non ha nessun oggetto interessante gli va bene la cicca di una sigaretta, il cartoncino buttato per terra, il pacchetto delle sigarette. Cioè, in qualche maniera deve orientare questo grande talento, questo grande desiderio di raccogliere qualcosa e trasportarlo. Quindi potrebbe nascere una soggettività elusiva, che raccoglie le cose di sfuggita, che ti frega, oppure può andare in giro in un sottobosco dove ci sono delle pigne, e ogni volta che si avvicina una pigna anche il proprietario è contento e partecipa a questa azione. Quindi nascerà un profilo molto più collaborativo, molto più sociale, che ha voglia di far vedere ciò che raccoglie, ha voglia anche di condividerlo. E questi sono semplicemente delle piccole immagini che ci possiamo fare per capire come le motivazioni che il cane ha dentro dialogano con quello che c'è fuori e trasformano il cane in un soggetto invece che un altro, e magari in dei profili, no, di soggettività, quindi quello più elusivo e furtivo e che fa le cose più di nascosto, quello che invece è più alla luce del sole comunicativo. E questo possiamo farlo per tanti tanti comportamenti che il cane vuole esprimere, e il mondo gli risponde, l'opportunità del mondo, l'ambiente che vive, le relazioni che vive gli rispondono in un modo invece che in un altro. Per cui qual è il consiglio migliore? Devi essere curioso di capire qual è la soggettività che il tuo cane ti porta in maniera, diciamo, ancestrale, abbiamo detto istintiva, e quindi nelle dotazioni che vuole esprimere, ma anche la curiosità di dargli delle risposte al mondo che siano importanti per lui e per noi, perché capite che a questo punto far raccogliere anche il pacchetto di sigarette per terra e dirgli, visto che ha una motivazione che in gergo si chiama sillegica, cioè la motivazione alla raccolta che tra l'altro la persona ha, per questo che siamo collezionisti, che abbiamo un sacco di oggetti in casa che non usiamo veramente ma che ci piace avere,
0: esatto.
1: Allora, a dire anche a un labrador che raccoglie un pacchetto di sigarette: ma che bello quel pacchetto di sigarette, non è un atto stupido, ma è un atto di comprensione di quello che è un desiderio. Poi posso migliorare, una volta che il cane può crescere in un profilo più aperto, più di condivisione, posso migliorare gli oggetti della nostra raccolta. Ma se proprio c'è quello, perché devo non capire questo grande talento e devo sgridare un talento per avere un risultato completamente opposto? Quindi curiosità e comprensione di qual è una didattica opportuna per questi talenti, perché il cane desidera apprendere certe cose invece che altre.
0: Eh già, no, e comunque alla fine mi rendo conto, mi rendo sempre più conto anche dagli esempi che ci hai portato, che fondamentalmente basta poco per accontentare un cane, a loro basta poco, no? E per soprattutto non accumulare frustrazione, perché magari ovviamente un gesto di rifiuto da parte del magari mi riferisco all'esempio che hai fatto di non fargli annusare la spesa quando si porta a casa la spesa, di non fargliela annusare perché ha una motivazione esplorativa un attimo spiccata e mandarlo via magari bruscamente, insomma, quello ovviamente non lo fa andare subito in una frustrazione pesante, però sai, se questa cosa non la si comprende e ogni volta che avviene questa cosa sistematicamente lo si manda via, ecco, allora lì abbiamo un problema di accrescimento di questa frustrazione che potrebbe essere evitata semplicemente appunto conoscendo queste cose, conoscendo quello che fa più piacere e quello che è il desiderio e la motivazione del nostro cane, e quindi mi viene da pensare che basti veramente poco, no? E ovviamente capisci, bisogna saperlo e bisogna divulgare queste conoscenze.
1: L'ottimismo da dove viene? L'ottimismo viene un po' da lì, cioè ci si rende conto, guardando i comportamenti delle due specie che incontriamo, uomo e animale, che se certe strutture che una volta abbiamo chiamato antropocentrismo, alcune volte è semplicemente un distacco da quello che è l'animalità, insomma è una cultura che non ci presenta il cane come un essere capace di muovere il mondo, capace di avere degli interessi. E già il capire questo, e poi come dici tu, il tuo sogno io un po' lo condivido, cioè l'andare ad adottare un cane anche nella conoscenza di queste leve motivazionali. Perché? Perché ci sono dei cani che per razza sono stati selezionati su certe motivazioni, oggi purtroppo ci sono delle selezioni più estetiche che funzionali, e quindi ci sono delle selezioni che curano di più una struttura e non delle capacità di agire, delle strutture che ti dicono questo cane deve avere la testa di quella dimensione, il pelo di quel colore, ma che non curano il fatto di quel cane deve saper prendersi cura, deve saper collaborare, deve saper, quindi delle selezioni da parte dell'uomo forzate, non adattative, non funzionali. Ma ci ricordiamo che quando parliamo di cani di razza e di cani che vivono queste condizioni, parliamo della minoranza mondiale dei cani. La maggior parte dei cani hanno delle selezioni che non sono riferite ad un ente che ne dà le linee guida estetiche in questo caso, e alcune, solamente alcune volte, funzionali, ma è una selezione a livello ambientale, situazionale, di collaborazione, di relazione. Quindi il cane meticcio, così come lo chiamiamo, è una selezione di motivazioni, quelle che più servono a stare in un contesto situazione. Se noi andiamo a scegliere i cani sapendo se è di razza che certe motivazioni sono diventate predominanti, cioè sono state selezionate in maniera predominante, sapendo che quel cane che ha fatto la cucciolata al sud è per generazioni un cane che viene dal pastore della fila ed è un cane che tende a fare gruppo e che quindi ha motivazioni affiliative, che ha tante motivazioni protettive e difensive, quindi che cerca di difendere quello che ha, oppure che prendiamo un cane che ha creato dei grandi gruppi sociali e quindi sa stare in gruppo, sa vivere in gruppo. Ecco, adesso prendiamo questi talenti e cerchiamo di vederli nel dialogo del nostro quotidiano. Può il cane che protegge oggi proteggere? E se io vivo con un cane che protegge, so apprezzare questo suo talento? Perché se faccio questo piccolo discorso, io riesco a lavorare su una leva bellissima che si chiama quelle delle affinità, cioè io mi vedo e mi sento vicino a come quel cane vede il mondo e quindi è tutto più facile. Comunque non preoccupatevi, gli scacchi arrivano, le soggettività sono infinite, però l'affinità, il match motivazionale potrebbe essere una bellissima leva per adottare. Quindi dobbiamo parlare non del cane, ma di quel cane e soprattutto di quella specie, di quelle motivazioni. Le motivazioni sono gli orientamenti, e se tu sei un competitivo e ti capita un cane competitivo, ad esempio tutti i cani tipo bull, i cani che sono stati un po' selezionati per combattimento, ma anche selezionati dalla vita per la loro capacità di competere, perché la competizione non è solamente una lotta stupida, la competizione è l'arte di far venire all'altro la voglia di competere, è l'arte di mantenere alta una competitività, quindi una tensione, è l'arte di partecipare a dei momenti competitivi per avere come dire, la per dare la forza del gruppo. Ecco, queste sono le arti. E se tu hai vicino un cane che ha nella competizione un suo talento, allora nella consapevolezza sai che quando tu tiri tirerà più forte, se tu corri corre più forte, tutti i conflitti li andrà a cercare, e quindi se sei un soggetto uomo che odia i conflitti ti troverai immerso nelle conflittualità, ma anche nell'arte, quindi nell'opportunità di saper gestire e risolvere i conflitti. Questa è la consapevolezza che un pochino mi mette ottimismo, perché se si capisce questo e se si può apprezzare questo, sono spiegati tanti comportamenti, oppure tanti comportamenti vengono più opportuni perché c'è la comprensione. Quindi il cane non si sente non in grado di appartenere a un gruppo perché non compreso, che è fortemente il problema di oggi. Cioè noi abbiamo dei cani che, non sentendosi apprezzati nei loro talenti, non sanno esprimersi, e un desiderio non espresso si trasforma in stress, ok? Mentre un desiderio espresso e una accettazione del proprio desiderio si trasforma in endorfine, in dopamina, in serotonina, che permette al cane di stare tranquillo, e si trasforma anche in relazione sana e opportuna, che vuol dire che il cane ascolta. Ecco, questa consapevolezza è quello che mi fa stare ottimista, è quello che mi dice ce la possiamo fare, basta poco, non dobbiamo cambiare la nostra vita, dobbiamo cambiare l'approccio con cui accogliamo un cane.
0: Mm-hmm. Bene, bella riflessione finale, condivisibilissima almeno da me, per me. Ascolta, sono arrivati un paio di messaggi, uno da Patrizia che ci dice: buongiorno Federico e buongiorno a Thomas, bravi, bravissimi, aumentate e diffondete consapevolezza. È lo scopo per cui è stata creata questa trasmissione, e quindi grazie a te per aver colto la mission di questa appunto trasmissione. E invece poi Andrea da Isola Vicentina ci scrive: buongiorno bella gente, un saluto da Ulisse, Teseo e Artù, che sono i loro tre bellissimi chihuahua, che a questo punto, visto che ogni trasmissione ci mandano il buongiorno, direi che sono entrati a pieno titolo a far parte della mascotte del programma, insomma. Ecco,
1: grandi motivazioni protettive, difensive, il chihuahua, un cane che vuole capire cos'è amico, cosa non è amico, grande esploratore, veniva fortemente utilizzato per andare a portare dei messaggi, delle consegne, quindi va, cerca, si infila, esploratore del nuovo. Quindi un po' il conflitto col chihuahua che noi abbiamo è questo, che lui sa di essere un grande esploratore, ma noi lo confiniamo in una protezione delle volte molto, molto chiusa, no? In un atto protettivo, amorevole nostro, che però deve dialogare con un desiderio esplorativo molto molto importante, e anche ad un'ambizione di proteggere, difendere ciò che gli appartiene molto forte. Su questo lo vediamo, li vediamo spavaldi nel difendere, sì, il proprio territorio, la propria persona, da chi che sia, potrebbe essere un elefante, un boxer, un coccodrillo, loro comunque ci provano.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: che poteva essere una motivazione un po' frustrata è questo grande desiderio esplorativo che loro hanno. Mm-hmm. È un cane che potenzialmente, se ascolta solamente il suo istinto desiderante, prenderebbe, farebbe chilometri in allontanamento, con le capacità però di orientarsi, di marcare, di farsi delle zone di riferimento, di crearsi dei punti cardine, con la possibilità, con le capacità di marcare e quindi segnalare i vari spostamenti, insomma un bel talento esplorativo incompreso che possiamo...
0: Guarda, infatti Andrea ci scrive subito un altro messaggio e ci dice: esatto, tutto giusto quello che sta dicendo, i nostri li portiamo in giro per i boschi 3 volte al giorno. Quindi diciamo che se la passano, sì, molto bene, sì.
1: Io ho una foto in casa di un paio di guardiani, uno è mio, un meticcio di maremmano insieme a un cane da montagna dei Pirenei, che sono sempre insieme ad una chihuahua a pelo lungo che spesso viene in cammino, grande esploratrice. Naturalmente, mentre lei va a esplorare, questo cane così piccolo con gli occhi grandi, che ha questo aspetto che viene definito neotenico, uh-huh, e cioè che ha una forma, una struttura che gli fa venire voglia di accudirlo, cioè un pochino come se fosse un eterno pulcino, no? Una, mm-hmm, testa grande, gli occhi grandi, e quindi ti stimola l'accudimento a noi umani in una maniera ossessiva, morbosa, e però per loro quindi va protetto, e quindi si muovono sempre insieme, quindi giorni e giorni di cammino dove i guardiani sono i protettori del chihuahua, e questo se le porta in giro dove vuole. Abbiamo un pochino spoilerato una delle attività che io faccio, che io prediligo.
0: Infatti sarebbe ora di parlarne un po', perché oltre ad essere interessantissimo quello che fai, e che magari una volta piacerebbe partecipare anche a me, soprattutto però abbiamo pochi minuti ancora, quindi... Dai,
1: te lo dico velocissimamente. Allora, ormai ci siamo conosciuti, sappiamo che allora a me piace il cammino, a te piace il cammino, mi piace e ci piace far incontrare le persone con i talenti del loro cane, e a questo punto ci serviva un ambiente, un contesto, situazione opportuno. Quindi portare una persona con il proprio cane a vivere un'esperienza di ambiente, di esplorazione, quindi camminare insieme per più giorni, e questa è una chiave, non per una giornata sola, ma per più giorni, insieme ad altre persone con altri cani per più giorni, tendenzialmente in luoghi e in situazioni dove si può fare libertà, cioè dove i cani possono esprimersi negli spazi, nella libertà espressiva, nei desideri, possono manifestarsi, e possono manifestarsi anche all'uomo che in quella situazione ambientale, come dire, è più predisposto all'ascolto del cane, riesce a vedere il proprio cane come un'opportunità per i sensi, per le abilità, per le vicinanze, per la condivisione. Quindi andare a camminare nei boschi mi permette di portare la persona e il cane ad un dialogo più profondo, maggiore, e soprattutto permette di stimolare la socialità che il cane, l'animale sociale, ha come talento e l'uomo ha come desiderio. Quindi diciamo che noi partiamo per dei cammini, 5 giorni, 6 giorni, più facili, più difficili, li indichiamo nelle nostre schede, li potete trovare nel mio profilo, Thomas Pirani, ma anche nel profilo della Compagnia dei Cammini, e quindi cammini.eu è un sito dove si fanno queste esperienze. È un'opportunità di crescita e tornare a casa non subendo il cane, ma vedendolo nelle potenze, non vedendo il cane solamente come qualcuno da aiutare, da crescere, ma come qualcuno che ti aiuta a crescere e a vivere situazioni di adattamento in maniera più opportuna. Ecco, quindi mettersi in gioco e vivere delle esperienze insieme, questo è quello che cerchiamo di fare.
0: Benissimo, benissimo Thomas, ti ringrazio infinitamente per questa presenza, disponibilità che anche tu con il tuo tempo hai contribuito a riempire questo spazio e a informare, a creare consapevolezza nelle persone, anche perché qua mi è arrivato un messaggio un po' spiacevole da parte di Maura che ci dice: buongiorno a tutti, nel quartiere dove abito un cane ulula tutto il giorno quando lasciato solo per motivi di lavoro, è struggente sentirlo, grazie per la vostra presenza. Purtroppo ci sono anche episodi di questo tipo.
1: Io vi posso dire nell'ultimo minuto un desiderio, nel senso che un altro incipit che ci dà l'apertura di Quattro Cani di De Gregori, quando parla della cagna che riproduce, che fa figli, dice che i figli sono figli del mondo. Okay? Perché è del mondo che sono i figli, dice la sua citazione.
0: Sì.
1: Quindi pensare di avere un cane, un animale altamente sociale, con delle capacità di adattamento sociale enormi, quindi la capacità di comportarsi in maniera differente per ogni persona, per ogni situazione, e rilegarla ad una sola vita uno a uno, delle volte è riduttivo. Un progetto che io ho nel cuore è quello di riuscire a pensare di adottare i cani anche come società, quindi non solamente i cani di quartiere, ma magari adottare il cane in condivisione con qualcuno. Il cane facilmente si può allineare, adattare al dire: sto il giorno con l'anziano che ha del tempo, la sera con la famiglia che ritorna dal lavoro, il giorno dopo di nuovo con l'anziano. Cioè è una cosa che andrebbe messa come leva, cioè pensare di adottare un cane non per gestirlo come un canarino in gabbia, ma come è nelle sue potenzialità di animale sociale, quindi avere delle cogestioni, no? Un po' lo facciamo tutti, abbiamo la sorella, abbiamo gli amici, ma molto spesso quelle situazioni di cani lasciati solo è perché si vuole gestire un animale che magari che si è adottato con tutto l'amore del mondo, io non lo so, o con tutta l'ignoranza del mondo, io non lo so, però in quel momento è escluso da una situazione sociale, la vede intorno e crea frustrazione. Perché non aprirsi a questo? Perché non dire: gestiamoli in più mani, diamogli più momenti, rendiamolo un pochino un nostro figlio, ecco, mettiamolo un componente della nostra società, perché il cane è assolutamente capace a farlo, questo è quello che fa nella maggior parte dei territori del mondo. Noi con questa idea di possessività e di proprietà privata delle volte ci lanciamo dei boomerang da soli.
0: Già, va bene, dai, farà parte del percorso anche questo, e chissà che non ci sia un risveglio un po' più ampio nel prossimo futuro. Thomas, ti ringrazio moltissimo, è stata una piacevolissima mattinata. E figurati, anzi, ti rinnovo l'invito, se avrai voglia di tornare ai microfoni di Radio Gamma 5, sei sempre il benvenuto.
1: Viva la radio, io sono sempre desideroso di stare in radio. Io, la radio fa parte del mio quotidiano, non c'è giorno in cui non è accesa, non c'è volta in cui non mi tiene compagnia. Penso che sia un canale meraviglioso. Il passato e il futuro con la stessa intensità, quindi tutte le volte che vogliamo sentiamoci.
0: Dai, perfetto, a maggior ragione allora. Va bene.
1: E poi il vostro spot sul 5 per 1000 per avere per avere dei fondi è proprio fatto da chi la radio la vive veramente. Cioè,
0: sì, ormai è una radio storica, c'ha 50 anni.
1: Sì, no, quella mi è piaciuta un sacco.
0: È una radio sociale.
1: Si sente.
0: Va bene. Allora, alla prossima, Thomas, e grazie mille ancora. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao. Ecco, e allora in conclusione volevo ricordarvi ancora che potete ritrovare la trasmissione, la registrazione della puntata sul canale Telegram Canimavera, e soprattutto troverete anche il link del sito dove troverete le iniziative di Thomas Pirani e i suoi cammini con i cani per esplorare in natura e fare un'esperienza veramente evolutiva e molto molto interessante, che spero di fare anch'io un giorno. Vi ringrazio e grazie mille per l'attenzione, e noi ci risentiremo la volta prossima, che cade di venerdì 7 agosto per un'altra interessantissima puntata. Grazie mille, alla prossima.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Bonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
4: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
5: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
4: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
5: Rossella. Ciao!

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma, e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 24 luglio, sono le 10 e 11 minuti e sono qui anche così a fine luglio e anche la settimana prossima comunque garantisco la mia presenza. E sono qui con voi piacevolmente fino alle ore 12 oggi. E mi sono arrivati due messaggi. L'immancabile Andrea Sceriffo da Verona che mi scrive: Ciao Super Doc, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi umili radioascoltatori, faccine sorridenti, in attento ascolto come sempre. Mi fa piacere, Andrea, buona giornata anche a te. E poi Vittorio lo stesso mi scrive: Buona trasmissione e buona giornata, caro Doc. Altrettanto a te, Vittorio. Allora, teniamoci in sottofondo questa bella musica irlandese che è la celeberrima Green Leaves, e partiamo con gli annunci e con tutto ciò che interessa a questa emittente. E allora, via, sentiamo Green Leaves.

anch'io, come tutti i conduttori, ricordo che la radio ha bisogno del vostro sostegno. Esiste il 5 per 1000, da poco tempo, quindi approfittiamone. Non ci costa nulla, come sapete, e vi do il numero da inserire sulla dichiarazione dei redditi, che è il codice fiscale della radio. 01 59 80 90 288. E ogni tanto ricordo che esiste anche un altro tipo di contributo, che è il lascito testamentario, post mortem, perché non pensarci? La cooperativa che regge la radio può accettare anche questo tipo di contributo. Come sentite anche in pubblicità, c'è il Cine Gamma 5 con una bella selezione di film martedì prossimo, che è il 28 luglio alle 21:30, qui in sede radio, c'è l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ho visto un po' di anni fa. È proprio un film originale. È appunto storia vera, incredibile storia vera. Sapete che potete anche venire prima del film, verso le 7:30, e cenare qui insieme agli altri, insieme agli organizzatori, che è il Seme di Girasole, l'associazione Il Seme di Girasole. Ecco, sempre in pubblicità avrete sentito anche che a Ferragosto, proprio il 15 di agosto, si può andare in montagna con molti di Radio Gamma 5, in particolare Luca e il suo gruppo, che prende anche le prenotazioni al 329 0038 988. Prenotazione da fare entro lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui, perché se, insomma, è la maniera più sicura e comoda per gli organizzatori stesso. Una ventina di euro, se volete anche qualcosa in più da portare in radio. Poi si sta creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5 e quindi si stanno cercando volontari, non, quindi senza fini di lucro, insomma, volontari per creare appunto questo gruppo. Bisogna avere delle competenze, ovviamente, su uno di questi temi. Grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa e infine almeno un aiuto logistico e un aiuto nell'organizzazione amministrativa. Chi fosse interessato deve inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o mandargli un messaggio al suo numero, che è 347 715 97 17.

E c'è anche il messaggio che proviene dal Cantone Nord, che dice: buon venerdì Doc, che il vento soffi lieve fra la chioma e il sole irradi l'anima. Saluti a tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Ecco, in Veneto se diria, in questi casi se disaria, come se diria, diria, non mi sembra che sia corretto, ti tolpa il cuoio con una frase un po' scurrile, perché la chioma l'ho dimenticata già da qualche decennio, quindi il vento lo sento sul cuoio capelluto più che sulla chioma. Comunque dai, accettato in ogni caso il messaggio, e la chioma così degli altri radioascoltatori, di coloro che ce l'hanno ancora la chioma. Oppure intendevi la chioma degli alberi? Ma chissà, anche questa, no? Vedo che sta rispondendo. E poi Michela. Dunque. Michela, un po' complicato risponderti. Dovrei avere molte altre informazioni. Magari chiamami in studio, che ci sono ancora in questi giorni di mattina, così la segretaria ti dice come contattarmi e quando soprattutto.

Eccomi qui, sempre io, Gennaro, da Radio Gamma 5, dopo aver sentito qualche brano di Green Leaves, e riprendo il messaggio di Marika che scrive: no, nessuna presa in giro, assolutamente, sì, lo sapevo. Solo che dopo che ho preso coscienza che probabilmente la mia anima celta, intendi celtica forse, è quella di una Bin Feasa, che sì, vuol dire donna di conoscenza, ecco, forse appunto nella tradizione irlandese, donna dotata di poteri di guarigione e chiaroveggenza, ecco, questa è la Bin Feasa, che non so bene come si pronunci. Ho una connessione più profonda con il mondo celtico. Ah, bene, bene, quindi ti è piaciuto sentire Green Leaves. Ok, allora cominciamo. Beh, allora intanto sentivo l'altro ieri, quindi mercoledì, qualche brano, qualche sì, momento della trasmissione di Paolo Rossaro, dove si è parlato di dipendenze e di droghe che danno dipendenza. Allora, per evitare disinformazione, voglio solo aggiungere che non è stato detto in maniera chiara che la dipendenza che può dare la cannabis è praticamente

Non posso farvela vedere, ma ve la descrivo dettagliatamente. In alto ci sono gli oppiacei e quindi il peggior oppiaceo che si può trovare in questo periodo è il fentanyl. Ma siccome la tabella è un po' datata di qualche anno fa, il fentanyl non era ancora un problema, invece adesso crea migliaia e migliaia di morti, soprattutto tra i giovani, anche perché è molto economico e viene sottovalutato, e poi crea una dipendenza paurosa. E quindi c'è l'eroina, conosciutissima per la sua estrema capacità di dare dipendenza. Poi si scende, c'è la cocaina. Si scende ancora e ci sono due sostanze di uso molto comune che sono la nicotina e l'alcol. Ecco, delle dipendenze che vengono sottovalutate, ma che creano milioni di morti. In particolare la nicotina crea, e quindi il tabagismo crea circa 6 milioni di morti ogni anno nel mondo, ripeto, 6 milioni di morti, e tranquillamente viene tollerata questa strage annuale, e anzi, fino a pochi anni fa, almeno in Italia, il tabacco era monopolio di Stato, quindi una droga legalizzata a tutti gli effetti perché crea dipendenza ed è molto tossica. E vabbè. E l'alcol naturalmente crea 3 milioni e mezzo di morti ogni anno, senza considerare tutti gli incidenti, solo per i danni all'interno dell'organismo che può creare le malattie sul fegato, eccetera. Senza considerare appunto l'alterazione della guida. Sapete che non solo obnubila e riduce i riflessi, ma pochi sanno che aumenta l'autostima al momento, no? Ti senti un leone, ti senti forte sotto l'effetto dell'alcol e aumenta la tua aggressività e quindi insomma si corre di più in auto. Si corre di più con i riflessi rallentati, capite bene che questo abbinamento è micidiale. Scendendo ancora nella tabella delle dipendenze, troviamo la caffeina. Sì, anche il caffè crea dipendenza, ma è una dipendenza che non preoccupa nessuno perché non è così tossico come le altre sostanze nominate prima. E soprattutto la dipendenza è minima, è ridicola come dicevo all'inizio, cioè chiunque può eliminare quei 4-5 caffè quotidiani, no? Si è in grado, magari ti manca un po' perché è un piacere, perché ti dà un po' di tono, o almeno credi che ti dia un po' di tono, dipende da persona a persona, alcuni sono molto sensibili, altri meno, no? Comunque non è una vera tossicodipendenza. Bene, sulla stessa riga di questa tabella ufficiale sulle dipendenze, sulla stessa riga del caffè c'è la cannabis, chiamata marijuana, un po' un termine spregiativo, di derivazione messicana. Quindi la cannabis dà la stessa dipendenza del caffè, della caffeina. Quindi praticamente nulla te la puoi togliere quando vuoi senza nessun effetto rebound, senza nessun effetto di assuefazione, di tossicodipendenza. Ecco, quindi questo mi sentivo di dire riguardo alla cannabis.

Grandi Pentatonix, davvero bravi, senza strumenti, vi rendete conto? No, quello che avete sentito, questa canzone è stata suonata, no, è stata cantata completamente senza strumenti, cioè solo con la voce. Bravissimi. Allora, vorrei affrontare un tema che mi è stato sollecitato da un amico che mi ha mandato un messaggio che avevo già visto su internet e che è una fake, cioè una notizia falsa, però messa giù bene, confezionata bene, e quindi ha ingannato varie persone. E allora parto da un articolo di Assange, il grande giornalista indipendente, quello di Wikileaks, quello che è stato incarcerato per anni senza una vera motivazione legale, che mette in guardia sul digitale, sia sulla fragilità della storia digitale, sia sulla trasformazione della verità pubblica. Intanto ha dichiarato: gli archivi digitali permettono di cancellare la storia con un clic. Un giorno trovi pagina non trovata, trovi scritto, come io prima che cercavo la canzone della canapa, però sì, non credo che quasi sia un'opera del governo, ma semplicemente il sito che l'ha spostata. Poi, il giorno dopo, trovi pagina mai esistita, e quindi il messaggio di Assange è questo: cercate di conservare i libri cartacei. Non fidatevi del cloud, cioè della nuvola, cioè di memorizzare, fare il backup dei vostri dati solo su internet, sul web. Magari anche, però, stampatevi le cose più importanti. La carta dura per secoli, se poi è carta di canapa, dura anche per qualche millennio. Quindi ha avvertito Assange che affidarsi esclusivamente ai documenti digitali potrebbe rendere le informazioni

0: facili da rimuovere o da alterare. Ecco, e quindi conservare copie fisiche di conoscenze importanti, anche un dischetto, un CD, se esistono ancora, esistono i dischi, ecco, i dischi di backup, almeno quelli li potete controllare voi. Non è che bisogna per forza stampare, e poi li potete stampare quando volete, però è chiaro che non potete stampare migliaia e migliaia di pagine. Quindi un bel disco di backup ve lo tenete in casa, in studio, in posto di lavoro, insomma da qualche parte, che però sia sotto il vostro controllo. L'altro avvertimento di Assange è la trasformazione della verità, quindi gli inganni, come dicevo all'inizio. Se nel 2010 un leak, l'EAC col K finale, poteva scuotere governi, oggi il suo impatto di una nuova Wikileaks è più incerto, perché le informazioni possono essere contestate, replicate, manipolate o neutralizzate dalla sovrabbondanza informativa. Cioè, quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni di notizie importanti che poi pubblichiamo, che condividiamo, a cui diamo credito, magari senza controllare le fonti, senza controllare da dove, se sono state manipolate o no. Quindi questa sovrabbondanza informativa ci fa apparire che tutto sia un magma, e magari dentro c'è un'informazione importante e ci sfugge, ovviamente. Quindi quando c'è questa ridondanza di informazioni è come non avere informazioni, no? Quindi dice Assange: la crisi della verità digitale è diventata strutturale, cioè fa parte della struttura di internet e quindi della società. La tecnologia ha accelerato al punto da rendere sempre più fragile la distinzione tra rivelazione di una verità e costruzione narrativa. Quindi non sappiamo più se è un romanzo, una narrativa o una storia raccontata, insomma, oppure se è realtà rivelata. È in questo vuoto interpretativo che figure come Assange potrebbero tornare centrali, non perché siano in grado di guidare l'agenda, ma perché incarnano la domanda che attraverserà sempre di più il nostro tempo. Due punti. Chi decide che cosa è vero? Una questione che oggi non è più nazionale, ma globale. E quindi vengo adesso alla notizia falsa di cui vi dicevo. Ultima ora, il Giappone è diventato il primo paese ad approvare ufficialmente la tecnologia MedBed per gli ospedali pubblici. Il silenzio mediatico è totale. Mi viene da ridere perché anche uno come Jean-Paul Vanoli, o Vanoli, se è francese, che insomma mi sembrava uno serio, mi sembra che sia un naturopata o comunque si occupa di medicina naturali, ci è cascato anche lui e l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook e probabilmente è stato condiviso migliaia di volte e quindi ha invaso il web. Ma non è la prima volta, perché questa notizia è già apparsa 6 mesi fa, mi sembra. Dopo lo trovo. E quindi 17 luglio 2026, per cui la settimana scorsa, Tokyo. Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la direttiva MHLW 2026-7714. Due punti. Aperte virgolette. Autorizzazione dei dispositivi di rigenerazione a frequenza elettromagnetica per il dispiegamento clinico nelle strutture sanitarie nazionali. Già il titolo così altisonante fa pensare che sia costruito ad arte per fare impressione, no? Sulla massa. Non si tratta di una prova, di una sperimentazione, non è uno studio, si tratta di approvazione completa, Ale. A partire dal 1 settembre 2026, quindi manca poco, le camere di rigenerazione a frequenza elettromagnetica saranno installate in 340 ospedali in tutto il Giappone. E poi c'è anche la spiegazione. Sono bravi questi, ma io dico, ma perché? Vabbè, perché il Giappone per primo? Perché il Giappone ha la popolazione più anziana della Terra, e subito dopo c'è l'Italia, tra l'altro. Quasi il 30% dei suoi cittadini, esattamente il 29,1%, ha più di 65 anni. Il loro sistema sanitario sta collassando sotto il peso della gestione delle malattie croniche. Nel 2024 il Giappone ha speso 542 miliardi di dollari in sanità, l'80% per gestire malattie che la tecnologia a frequenze può eliminare in una sola sessione, addirittura. Quindi l'80% delle malattie in una sola sessione sparisce, e quindi pensate un po' che risparmio di miliardi di dollari. Il loro governo ha fatto i conti. Costo di gestione di un paziente oncologico per tutta la vita, $380.000. Costo di una sessione med bed su questi lettini, elettrofrequenze, eccetera, $47, elettricità più manutenzione. Così fanno una comparazione che veramente, insomma, non sta, è un po' sopra le righe, diciamo. $380.000 è un solo paziente oncologico, e qui ci può stare, posso anche crederci, contro i $47, che vuol dire che in una sola seduta hai guarito il cancro, no? Risparmio per paziente $379.953, quindi hanno fatto la sottrazione. Risparmio sull'intera popolazione $430 miliardi all'anno, certo, basta fare le moltiplicazioni. Ridicoli. Il Giappone ha scelto l'economia invece della fedeltà ai farmaceutici. Qui invece di dire farmaci dicono ai farmaceutici, oppure si intende le aziende farmaceutiche. Qui forse la traduzione, che era in inglese, ha avuto qualche carenza. Il Giappone ha scelto la sopravvivenza invece della repressione, addirittura. Che confronti, che paragoni. La tecnologia approvata, allora. Qual è la tecnologia approvata? La direttiva MHLW, eccetera, eccetera, autorizza specificamente tre tipi di dispositivi, e qui scende nei dettagli, camera di rigenerazione PEMF, che è una terapia a campo elettromagnetico pulsato a corpo intero per la rigenerazione cellulare, approvata dal Giappone per cancro, insufficienza d'organi, disturbi autoimmuni. Poi, seconda unità di riparazione del DNA a campo di torsione, correzione mirata del DNA utilizzando tecnologie a onde scalari a 528 Hz, approvata per disturbi genetici, sempre approvata in Giappone, inversione dell'invecchiamento Ale. Quindi tutti i giovani, è il Giappone che sta invecchiando, basta metterli tutti sul lettino e tornano giovani. Danni neurologici, porco cane. Terzo tipo, ripristinatore di coerenza a biofotoni. Terapia a frequenza luminosa a spettro completo per il ripristino del sistema immunitario, approvata dal Giappone per infezioni croniche, recupero post-chirurgico e danni da radiazioni. Tutti e tre sono ciò che abbiamo chiamato med bed, questi lettini medici. Ecco, il Giappone ha appena assegnato loro numeri di classificazione medica ufficiali. La risposta farmaceutica, sentiamo, entro 3 ore dall'annuncio, la Pfizer del Giappone ha presentato una protesta formale al Ministero della Salute. Le azioni di Takeda Pharmaceutical, quindi una multinazionale giapponese, sono crollate dell'11% alla borsa di Tokyo. Tutto falso, naturalmente. Riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione di Astellas Pharma, si vocifera della dimissione del CEO, cioè l'amministratore delegato. L'associazione dei produttori farmaceutici del Giappone l'ha definita esposizione sconsiderata al rischio per la salute pubblica. Hanno chiamato la cura delle persone esposizione al rischio per la salute pubblica, cioè la cura delle persone con i lettini medici fa aumentare il rischio per la salute pubblica, insomma. Ecco, poi leggete di nuovo questo messaggio, assorbitelo bene. La loro definizione di salute pubblica è persone che restano malate e pagano per sempre. Il silenzio mediatico, sentite un po', cercate approvazione med bed Giappone su Google in questo momento, non troverete nulla, certo, perché è una fake news. Non CNN, non la BBC, neanche la Reuters, neanche l'AP, niente. Nessuno ne parla, chissà come mai. Una nazione G7 come il Giappone ha appena approvato la tecnologia medica più rivoluzionaria della storia umana e ogni singolo organo di stampa occidentale sta fingendo che non sia successo. Non si tratta di negligenza, si tratta di repressione coordinata. L'industria farmaceutica spende 6,58 miliardi di dollari all'anno in pubblicità sui media solo negli Stati Uniti. Quel denaro non compra solo spazi pubblicitari, compra silenzio. E qui sono d'accordo, ma silenzio su notizie che si spera siano vere. È chiaro che la pubblicità ignora una fake news. Cosa significa questo per voi? Che il Giappone è la crepa nella diga. Bella anche questa frase, no? La crepa nella diga. Una volta che una nazione G7, importante come il Giappone, approva una legge così, le altre nazioni del G7 non possono più mantenere la menzogna. La pressione diventa impossibile. La scienza è ora ufficialmente validata da uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo, quello giapponese. La tempistica si è appena accelerata e va avanti così questo messaggio. Allora, una persona ha fatto una ricerca e ha trovato che si tratta di una fake, perché c'è qualcosa di vero, cioè l'MHLV del 2026 7714 è il formato del numero corretto, cioè il MHLV giapponese emette davvero circolari con quel codice e anche 17 luglio è una data plausibile. Ma cos'è che non torna? Anzi, andiamo a vedere sul loro sito giapponese MHLV e PMDA. Non esiste nessuna circolare del 17 luglio con questo titolo. Ecco, sono stati cercati nei database regolatori di tutto il mondo, i più importanti, insomma, e non compare My Med Bed, cioè questi lettini medici. La parola med bed non esiste nella regolamentazione medica giapponese. È un termine nato su internet dal 2020. In Giappone si parlerebbe di, e qui c'è la parola giapponese impronunciabile, o qualcosa di simile, insomma. Poi il contenuto, cioè è stata approvata l'uso di questi lettini medici in 340 ospedali con 4.300 miliardi di risparmio, cura del cancro in una seduta da $47, insomma è roba da comunicato stampa enorme. Cioè se una simile rivoluzione, tutti gli ospedali ne avrebbero parlato, no? E ovviamente un comunicato stampa ci vorrebbe. L'MHLV lo avrebbe annunciato ovunque. E invece è uscito solo questo blog, questo post sui social. Inoltre l'agenzia che approva i dispositivi medici in Giappone si chiama PMDA, non ha nessuna approvazione che riguardi questo med bed, e soprattutto in quel giorno a luglio, ma anche fosse insomma periodo prima o dopo, non esiste questo termine. Ecco, questo da dove nasce questa fake? Nasce da blog e da Telegram, dove appunto non ci sono controlli sulla veridicità. È lo stesso copione che esce ogni 6 mesi, è già uscito 6 mesi fa con date e numeri cambiati. Io ricordo che 6 mesi fa avevo letto la stessa notizia della Svizzera. La Svizzera aveva approvato i lettini MedBed, primo paese al mondo che approva i letti MedBed. Vabbè, quindi insomma attenzione alle notizie fake e come dice Assange c'è una trasformazione della verità pubblica. Allora Marica, ok, si dice Banfasa, quindi la pronuncia corretta è Banfasa, grazie. E poi ciao Max 58, e Lola mi scrive non si creda che questa sia, alleluia, che sia una canzone religiosa, qui è spiegato il significato blasfemo addirittura. Quindi l'alleluia di Leonard Cohen. Grazie, me lo andrò a vedere questa notizia. Guarda, mi faccio una foto del tuo messaggio e controllerò, perché non mi fido di nessuno, neanche di un ascoltatore se non lo conosco. Io non ti conosco, Lola, quindi non so quanto tu sia affidabile. Bisogna sempre controllare. È chiaro che non si può controllare solo sui siti sbufalatori, no? Che spesso sono pagati dal potere. Bisogna controllare su siti ufficiali, sui siti che non siano corrottibili, e soprattutto sì, bisogna sviluppare una capacità anche cardiaca, oserei dire, di riconoscimento della verità. Cioè dovremmo sentire col cuore appunto che qualcosa non torna, sentire col nostro sesto senso che non si tratta di verità. Vabbè, in questo caso era talmente evidente, insomma, era l'hanno sparata troppo grossa, e quindi anche razionalmente, anche col cervello, non solo col cuore, si poteva capire anche a distanza che non era nulla di reale. Adamo, salve Gennaro, io la sera digiuno e vado a letto alle 8 e bevo acqua aromatizzata alle erbe. Volevo sapere se sono uno che si può dire furbo oppure no. Ogni tanto Adamo manda questi messaggini poco furbi, ma insomma dai, approvo quello che fai, va benissimo. Poi mi sembra che sei anche in una certa età, quindi un motivo in più per comportarti così bene, Adamo. Ok, mancano 20 secondi alla pubblicità, non comincio niente di nuovo, ma fra poco vi parlerò dell'intelligenza artificiale, che anche qua dobbiamo stare attenti, non è sempre dalla nostra parte. Vabbè, dai, pubblicità, ci sentiamo tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ceti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, Gennaro. Allora, Sisto mi scrive: bravissimo dottore, bisogna sempre verificare, dubitare di tutto, rimanendo senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Sai, senza essere troppo critici, quante notizie passano in radio, quindi anche da questi microfoni, che non rendono giustizia alla nostra intelligenza? Punti esclamativi. Tante, tante. Quando poi si parla di spiritualità, beh, lì siamo veramente in un mercato e la spunta chi la spara più grossa. Sisto, sì, la prima parte sono d'accordo, la seconda, quando parli di spiritualità, beh, non deve essere un mercato. Adesso non so se hai usato questo termine così in maniera leggera e non proprio consona, opportuna. Però ecco, è chiaro che se si parla di fake news, cioè notizie false, è un conto. Se si parla di spiritualità, ognuno può dire la sua, no? A meno che non ti venda qualcosa, allora insomma già non mi piace. Sai, io sono un antroposofo, quindi insomma, nel nostro settore non esiste il denaro in cambio di conoscenza, cioè perlomeno non viene venduta la conoscenza. E poi noi ci rifacciamo appunto a testi di Steiner, che a sua volta si rifà a culture antiche, rielaborate, aggiornate ai nostri tempi, almeno insomma a un secolo fa. Adesso non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, però ecco, spiritualità lasciamola un po' da parte, perché ognuno può dire la sua. Poi invece Andrea mi scrive: i sieri genici ai polli di che tipo sono realmente? Oltre alle sottigliezze giuridiche delle parole, sono di fatto intrugli transgenici simili a quelli iniettati col Covid? Ti rispondo subito: no. Se non lo sono, in cosa differiscono? Qui mi chiedi, poi mi aggiungi: ha notizie sui sieri transgenici ad mRNA iniettati sui polli, chiamati anche vaccini genici? Non sono sieri ad mRNA, Andrea, te lo posso garantire, anche perché io non sono un esperto, ma mi riferisco ad esperti come il mio mentore, il professor Paolo Bellavite, oppure Marco Cosentino. Che differenza reale c'è oltre ai giochi di parole? Sì, allora, ho appena pubblicato sul mio sul mio canale Telegram una notizia che avevo già pubblicato tempo fa su un articolo che è apparso su L'Indipendente, dove Mario Catania, ottimo giornalista, pubblica un documentato articolo che ribadisce per l'ennesima volta lo stato dell'arte sui vaccini ai polli, con buona pace dei terroristi del pollaio. Ecco, e qui c'è tutta la spiegazione di Marco Cosentino, professore ordinario all'Università dell'Insubria, università ufficiale, anche se pochi sanno dov'è, vicepresidente di Contiamoci, quindi è anche un alternativo, diciamo, quindi noi diciamo Novax, lui non si definisce Novax, casomai Freevax, è stato tra i primi a documentare i rischi dei vaccini Covid e a studiarli a fondo. E quindi ecco, c'è la differenza, e ti dico solo il finale, che riporta anche un altro studio importante apparso su Scientific Reports, che la proteina H5 che viene utilizzata non ha patogenicità documentata al di fuori della sua funzione, che è quella di consentire al virus di agganciarsi alle cellule degli uccelli, cioè dei polli, attraverso recettori che sono strutturalmente diversi da quelli umani. Quindi i nostri recettori non sono sensibili a quel tipo di proteina. Inoltre, nei volatili come appunto i polli, il tema dei prioni, che si dice alla pericolosità perché si sviluppano prioni, è ad oggi inesistente, perché l'HVT è un herpes virus che replica esclusivamente nel pollame e non va a replicarsi appunto nel genoma umano. Poi ancora, dunque, che insomma, dicevo, ho letto da qualche parte in questo lungo articolo, che questi animali non sono sensibili appunto ai prioni. Ecco, bene, comunque vai a leggerti tutta la spiegazione. Dunque, allora Andrea, qui stiamo parlando di Covid, mi scrivi: erano vaccini normali quelli che chiamavano così nel periodo Covid? No, non erano vaccini normali. Non si è scoperto che fossero in realtà armi biologiche create dalla DARPA e fornite alle case farmaceutiche per indurre la massa a credere che fossero normali i vaccini? Sì, certo. Però, insomma, al di là delle parole, bisogna andare sui fatti. Sisto scrive: appunto questo intendevo, non parlo di conoscenze serie tipo l'antroposofia o altre. Ah, ecco. Ma chi vende la spiritualità in cambio di un profitto, cambiando certi concetti con altri per disorientare, e con presunzione affermo che la spiritualità non si paga. E quando dico questo lo dico non in modo superficiale, ma con molta attenzione a quello che affermo. Ah, ok, insisto, allora grazie di questa precisazione, che appunto non riguarda l'antroposofia. Quindi sì, torna il concetto su distinguere la verità dalla mezza menzogna, ecco, perché a volte sono verità a metà, o menzogne al 50%, che è la stessa cosa, e quindi rischiamo di andare fuori strada. Vediamo appunto di affidarci agli esperti, e che non abbiano nessun interesse nel settore, come i pensionati, come Paolo Bellavite, che ha già una ricca pensione da docente universitario. sua moglie anche è medico, quindi non ha, diciamo che non hanno bisogno di denaro, e questi sono più difficilmente corruttibili di qualche giornalista poveretto che con quei 1.500-2.000 euro al mese, è chiaro che quando gli si offre una bella cifra, abbocca subito. O Marco Cosentino, ecco, cioè professionisti seri che appunto sono molto distanti dalla corruzione imperante e hanno dato prova di correttezza durante il Covid, ecco. Bene. Allora, sentiamoci un brano musicale. Ah no, prima dovevo finire l'argomento parlandovi dell'intelligenza artificiale, no? Prima della pubblicità vi avevo detto. Ecco, anche qui è successo che un agente, la chiamano agente dell'intelligenza artificiale, come GPT 5.6 Sol, come sole in latino, è riuscito a evadere, a evadere come se fosse stato in prigione, e ha attaccato Hugging Face, che è una piattaforma che lavora proprio sull'intelligenza artificiale, beffando, prendendo in giro i suoi stessi sviluppatori, perché ha approfittato di una falla di sicurezza informatica sconosciuta agli stessi sviluppatori del programma. La chiamano vulnerabilità zero day, che vuol dire un termine che indica una falla, appunto. Zero day vuol dire hanno i creatori del programma avrebbero 0 giorni per rimediare al problema, cioè vuol dire che non c'è più tempo, ci sono cascati e gli hacker ne stanno già abusando. L'hacker in questo caso è stata la stessa intelligenza artificiale, almeno questo agente, che chiamano GPT 5.6 Sol. Quindi ecco, è evasa dalla sua cella, che chiamano sandbox, che vuol dire scatola di sabbia, insomma, come se avessero messo della sabbia intorno, ma ovviamente sono metafore, i digitali, sferrando un attacco hacker da solo. Questi modelli di intelligenza artificiale. Per cui sì, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, un brano musicale e poi cambiamo radicalmente argomento. Vi porto un po' di buone notizie, finalmente. Intanto, ecco, sentiamoci una alleluia, vera. Quindi non di sicuro demoniaca, ma alleluia vera come quella di George Frederick Handel, dal vivo anche. Alleluia live, cioè il messia di Handel.

Che potenza, eh? La vera alleluia. E poi dunque, Lola mi scrive: Tranquillo Gennaro, sono un'ascoltatrice da vari anni, ma io non ti conosco, vabbè, comunque mi fido di te. Il significato di questa canzone io lo conosco da sempre. L'ho sentita ora e ho pensato di mandarti questo servizio tratto da Google. Cari saluti, un saluto a te, Lola. E Andrea insiste con sti polli e scrive: Perché non continuare a fare vaccini sicuri ai polli fatti per decenni? Perché introdurre questi sieri senza rispettare il principio di precauzione? Allora, Andrea, evidentemente non ti sei letto il mio messaggio che ho ripubblicato sul mio canale Telegram. Ne ho pubblicato altri due poco fa, sempre per rassicurare. Allora, scrive sempre il professor Paolo Bellavite, ma mesi fa. Ribadisco quanto già detto, se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per i polli e i tacchini, esso esiste già da tempo, perché questi prodotti basati su HVT, questo virus,

vegetariani e nutrirsi solo con carne, pesce, uova, formaggi di allevamenti sani, cioè biologici, del contadino che conosciamo oppure dell'allevamento biologico che viene controllato da enti sicuri, affidabili. Ok, beh, finiamola qua e appunto. Vi do qualche buona notizia. Allora, partiamo da questo, sempre a proposito di agricoltura, diciamo. È apparsa una notizia, no, una notizia, una. La Corte Costituzionale, insomma, che sarebbe la consulta, no, viene chiamata, ha preso questa decisione pochi giorni fa, sempre il 17 luglio, però questa non è una fake, che è legittimo vietare il fotovoltaico su suoli agricoli, cioè il divieto di no. Il sottotitolo è: La Corte Costituzionale, cioè la Consulta, respinge i ricorsi del TAR Lazio. Due punti. Tutelare il suolo agricolo è compatibile con la transizione energetica. Restano ammessi gli impianti agrivoltaici sopraelevati, quindi sopra i capannoni, per esempio, o sopra le pensiline dei parcheggi. E le deroghe previste dalla normativa. In pratica, il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo agricolo è conforme alla Costituzione. Il divieto è conforme, capite? Quindi si può vietare il fotovoltaico al suolo. Ecco, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle norme introdotte dal decreto legge, eccetera, eccetera. Quindi la pronuncia della Consulta rappresenta un passaggio importante nel dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico, e tutela del territorio agricolo, cioè ci vuole equilibrio, no? Chiarendo che il legislatore può limitare alcune tipologie di impianti per salvaguardare la funzione produttiva dei terreni senza ostacolare la transizione energetica. Sì, è giusto che vengano incrementate appunto tutte le modalità energetiche alternative, ma senza togliere suolo all'agricoltura. Ecco, quindi la Corte precisa che non esiste un divieto generalizzato di installare impianti nelle aree agricole, ma soltanto una limitazione con moduli posizionati direttamente sul terreno. Quindi se è sopraelevato va bene. Per esempio, vedo una foto che l'hanno messo sopra come fosse una piccola serra, sopra delle vigne, mi sembra che siano. Vediamo se si può allargare l'immagine. No, non si allarga, vabbè. Ah sì, un po'. Oh, no, non sono vigne, sono delle coltivazioni. Quindi mettendole sopra le coltivazioni, insomma, ancora, anche se non so quanto bene faccia dal punto di vista soprattutto elettromagnetico, però insomma è già, non viene tolto il suolo, ecco, suolo coltivabile. Quindi questa è già una prima buona notizia che riguarda l'agricoltura. E ve ne do un'altra.

che riguarda sempre l'agricoltura, in particolare gli alberi. Questa mi ha proprio colpito di più, insomma. Sentite un po', un piccolo comune canadese che si chiama Terrasse Vaudreuil in Quebec, se si pronuncia così, una cosa simile, insomma, Terrasse Vaudreuil è il primo comune al mondo a riconoscere agli alberi il diritto di crescere. Cioè, ha adottato formalmente una risoluzione che riconosce agli alberi il diritto di vivere, di crescere e di rigenerarsi, aderendo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. Caspita! Allora, questo piccolo comune di solo 2000 abitanti ha approvato il 9 giugno scorso all'unanimità questa risoluzione, ecco, che riconosce agli alberi lo status di esseri viventi titolari di diritti propri, come fossero degli esseri animali, come gli animali, e ovviamente come l'uomo, ovvio. Il provvedimento afferma che gli alberi hanno appunto diritto a vivere, crescere, rigenerarsi e dunque ad aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. La dichiarazione è un testo promosso dalla società civile, redatto nel 2018 da un francese, Ricardo Rey, e Orey, sostenuto dall'associazione La Compagnie des Papillons Bleus. I suoi tre principi fondamentali stabiliscono che l'albero è un bene comune dell'umanità, che la vita sulla terra dipende dalla sua esistenza e che l'essere umano deve agire nei suoi confronti con fraternità e solidarietà. Il testo, presentato come petizione all'ONU, al Consiglio d'Europa e al Parlamento europeo, ha raccolto finora 87.000 firme individuali nel mondo. Quindi un buon numero di firme, insomma. Ecco, e questo è apparso sull'Independent, questa rivista ufficiale, insomma, famosa, ecco, l'Indipendente. E il provvedimento non rimane sulla carta perché il comune si impegna a rivedere i regolamenti esistenti per garantire che gli alberi siano protetti e a mettere in campo misure per aumentare la copertura forestale, offrendo alberi ai residenti che vogliano piantarli. E poi Bordeaux, la città francese, ha definito gli alberi una vera e propria infrastruttura verde, capace di ridurre le isole di calore, di migliorare la qualità dell'aria, gestire le acque piovane e proteggere la biodiversità, cosa che noi qui a Radio Gamma 5 sentiamo spesso, soprattutto nelle trasmissioni di Luca del lunedì. Vabbè, quindi insomma si inserisce l'iniziativa in un filone giuridico più ampio, quello dei diritti della natura, ecco, che negli ultimi anni ha portato tribunali e amministrazioni di diversi paesi ad attribuire personalità giuridica a fiumi ed ecosistemi, dalla Nuova Zelanda alla Colombia fino allo stesso Quebec, dove nel 2021 questo consiglio Innu avevano riconosciuto personalità giuridiche al fiume Magpie. E vabbè, prosegue con altri esempi simili, insomma modelli di democrazia evoluta che prevedono l'inserimento di soggetti non umani nei processi decisionali addirittura. Vabbè, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero, vabbè, eccetera. Bene, dai.
Stefano infatti scrive, Stefano da Vicenza, perché non applicano i fotovoltaici sui tetti delle fabbriche, così fanno anche da isolante ai raggi solari in estate, abbattendo l'abuso di corrente per i climatizzatori e rallentando la dispersione di calore in inverno, invece di occupare i terreni che servono per darci il cibo? Se non sanno cosa farne, piantino alberi, così assorbono anche la temuta, tra virgolette, CO2. E aggiungerei, piantare, fare giardini anche sui tetti, no? O mettere l'erba sui tetti. Anche questo sarebbe molto utile, oltre ai fotovoltaici, no? Sui tetti dei capannoni, eccetera, come dicevo prima. Ok, sentiamoci un brano musicale. Vi farei sentire anche un'altra alleluia. Che mi è sfuggita. Allora, che è quella interpretata da Bocelli. Eccola qua.

0: Ippocrate Org oppure a Contiamoci, appunto come Marco Cosentino, grandi medici che insomma hanno sempre dimostrato di essere dalla nostra parte. E Fabione mi scrive: buongiorno dottore, sono Fabione, è sempre un piacere ascoltarla, complimenti. Ma grazie a te Fabione, grazie a voi radioascoltatori che mi dedicate tutta questa attenzione, questa premura anche nell'interagire con me. E comunque Andrea alla fine scrive, a proposito degli alberi: buono il loro rispetto e la tutela, non come in varie città italiane dove li hanno tagliati perché disturbavano il 5G, ma d'altro canto con una tutela talebana non si potrebbero più utilizzare gli alberi per riscaldarsi o fare materiale artigianale, quindi neanche i violini o gli strumenti musicali. Come al solito ci vuole equilibrio e buon senso. Sì, giusto. Mi ringrazi Andrea, ringrazio te e magari togli qualche punto di domanda perché sennò non capisco niente. Hai messo vari punti di domanda senza motivo, mi sembra. E poi Michela scrive: ho letto che vogliono decementizzare Prato della Valle, magari, e che sia da esempio. Eh sì. E allora, fatalità, vi avevo portato questo video di una attivista di Bologna, no, di Firenze, scusate, che vigila sull'abusivismo e sul degrado a Firenze. Mi sembra molto brava, dura poco più, una dozzina di minuti. Merita ascoltarlo insieme. Vabbè, io l'ho già sentita. Allora, vediamo. Sì, qua.
1: 30.000 alberi tagliati a Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo, in tutta Italia. E ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è e come sempre riguarda, almeno in gran parte, gli sghei. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati.
0: Ecco, l'accento è romano, sta parlando di Roma, però proviene da un profilo Facebook di Firenze, vabbè, insomma, comunque, ecco, grandi città e denunce appunto di questi attivisti. Bravi, bravi.
1: 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000, ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico, non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia e questi alberelli muoiono. Le motoseghe non tacciono mai e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti.
0: E qui fa vedere delle foto, ovviamente sul video, molto significative, molto evidenti, veramente che rattristano. E Sisto scrive, a proposito di Alleluia, cantata da Bocelli e la sua bambina: quando certe musiche mi portano ad un brivido interiore, là c'è bellezza, là c'è comprensione, là c'è compassione per tutte le sofferenze, per tutte le miserie che innalzano l'uomo al di sopra di esse. Grazie, Sisto, questo bel messaggio di apprezzamento di una musica che anche a me piace molto. Allora, riprendiamo questa attività.

0: Lista, riprendiamo che sta sulla lista. Salvezza degli alberi. Salvezza degli alberi.
1: Tagliati ai 4 di mattina.
2: Tagliati.
1: Ma il peggio è avvenuto a Firenze.
2: A Firenze si è tagliato un intero bosco.
1: E poi viene anche del bosco di città.
2: Una serie di parche fiorentino e magistrati.
0: Ecco, parlano anche di Firenze, come mi sembrava di ricordare, e c'è la foto dall'alto di questo parco grande in centro a Firenze. Beh, veramente scandaloso.
1: Essero al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le cinque querce della piazza centrale che la adornano da secoli, tagliate. Il viale Garibaldi, dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta. E in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto.
0: Ecco, prima di sentire la motivazione, secondo lei, per il taglio di questi alberi, leggo un messaggio di Luciano che mi chiede: Gennaro, una cortesia, sei tu che poi carichi la registrazione di Franco Carraro? Sì, certo Luciano, lo faccio sempre ogni venerdì, quindi ogni 15 giorni, che io sono di venerdì e mi alterno con Paolone, carico poi la registrazione di Franco, certo, perché me lo chiedi? E proseguiamo nel frattempo con il video.
1: È cominciato da due colpevoli, indovinate chi sono? La UE e i giudici, chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi quando cade un albero al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro, si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio.

barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche, tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste due cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi manutenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multi-utility e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multi-utility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono due privati, vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente, tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio di capitolato e preventivo, e la multi-utility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multi-utility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operai e un mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta la sentenza di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno, pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo c'ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si staranno per prendere la medesima malattia. E quindi le società di consulenza, le multiutili del verde, in funzione del fatto che a loro conviene il taglio degli alberi rispetto a qualsiasi altro tipo di manutenzione del verde, e fanno sì che il grosso di questi fondi del PNRR vadano nel taglio degli alberi, anziché nella manutenzione ordinaria, che poi, come abbiamo detto prima, è una cosa che va fatta ogni anno e il comune è poco propenso a fare questa cosa. Quindi questi soldi vengono erogati, il comune li deve spendere, perché ma che vuoi fare la figura che l'Europa ti ha dato i fondi, un miliardo di fondi, e tu li hai lasciati lì, non siamo neanche capaci a spendere? Quando sentite queste frasi, spesso dietro c'è una motivazione per la quale, per spendere questi soldi, devi fare delle cose che alla fine o non ti convengono o non sono veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multiutili del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende un miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multi-utility per fare questo lavoro, più la multi-utility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno che avrà la multi-utility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune, che è compartecipato della multi-utility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata.

0: Sarà tutto un bel giretto. E una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile, in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente. Infatti abbiamo visto quanto fa bene all'ambiente. E siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion, Provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse. E la centrale a biomasse scuce decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multiutility. Quindi la multiutility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori, quelli più economici e più rapidi.
1: Beh, è finito praticamente, sta solo riassumendo. Brava, molto condivisibile. Luciano, rispondo a Luciano, devo chiedere autorizzazione e comunque mi sa che non riesco a farlo io, lo può fare Mario da remoto. Io poi non l'ho mai fatto, sai, non sono proprio un esperto e quindi insomma non ti garantisco nulla, magari chiedo se mi guidano da lontano a farlo. Bene, mancano pochi secondi al termine della trasmissione, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a mercoledì prossimo dalle 12 alle 15. Ciao a tutti da Gennaro.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC. escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
13: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
14: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
13: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
14: Rossella. Ciao.
15: Non prende la forbice in mano, la forbice non può tagliare il dito. C'è qualcuno che con la forbice taglia il dito. Ci siamo. Ecco, sempre parlando di questa malattia o di malattie, di quelle che volete, comunque è la stessa cosa. Franco mi regali un sorriso. Ah, mi spieghi brevissimamente cos'è il mostro Oscarosi che correva a Drio da Brenta. Ciao, un saluto a tutti, Mattia. Ciao Beo. Allora, l'Oscarosi è stato un incrocio tra Oscar e Rosy, Oscar Luigi e Rosy Bindi. Questo è Medrano, che probabilmente era ancora in cadavere l'altro giorno. Il tumore ti porta a guardarti dentro e a rompere vecchi schemi, quindi prendere una nuova consapevolezza di te stesso. Monica, brava, bravissima Monica, bravissima, bravissima, è giusto, giusto. Il tumore, come tutte le malattie di questo mondo, come tutte le cose di questo mondo, ti portano inevitabilmente, per forza di cose, a guardarti dentro, a osservarti dentro. Allora, con questo possiamo aprire qualcos'altro. Anna Maria, pietà per le mie orecchie, ciao a tutti quanti. Vabbè, e ancora l'altro giorno, perché impazziscono le cellule che provocano l'Alzheimer? C'è qualche affinità con la pazzia delle cellule tumorali? E come ci si accorge dell'Alzheimer che sta arrivando, scusate la lungaggine, eccetera, grazie Maria A. È la stessa identica cosa. Che siano cellule impazzite per l'Alzheimer o cellule impazzite per un tumore, non cambia niente, non cambia niente. Il mio problema è, continuo a ripetere, perché ci sono queste cellule che perdono la tramontana, vanno via di testa. A Treviso si dice smuandate che te aro, cioè togliti le mutande che te lavoro, sarebbe sempre riferito al discorso ancora dell'altro giorno. Poi, allora, dunque, ci sono i rimedi per la retrazione gengivale, le cose che noi consigliamo da una vita per le gengive che si restringono, ma poi anche per pulire sempre le gengive, la bocca, eccetera, è una cosa abbastanza semplice. Basta prendere un semplicissimo cucchiaino di olio, piccolissimo cucchiaino di olio, lo mettete in bocca, lo masticate 10 minuti e continuate a masticare, rimasticare. È il sistema migliore per togliere tutti i batteri dalla bocca. Non c'è sistema migliore di quello per togliere i batteri, gente, ma veramente, veramente, veramente. È una cosa che non è poi sto gran difficile, è sicuramente un bel tiramento de cose, è sicuramente un bel tiramento, però ha dei risultati che sono repeat 1, ecco qua. È un sistema che in pratica funziona, che funziona veramente, veramente bene. Soprattutto per togliere i batteri dalla bocca, questo va bene quando ci sono sempre problemi di gengive. Se Anna Maria che ha bisogno di mimme, posso immoare, pa liberare e linee telefoniche. Adesso.
16: Tra le pagine chiare.
15: Dai, casa bella.
16: Le pagine scure.
15: Dunque, vivo nel terrore. La mia famiglia è stata distrutta dal tumore. Dunque, se noi pensiamo alla vita come un qualcosa di serio, se noi vediamo la vita come un fatto non fine a se stesso ma con uno scopo preciso, allora possiamo capire che anche quel benedetto tumore, o maledetto come si può chiamare, ha un suo scopo, ha una sua finalità. Se noi vediamo la vita da un punto di vista cattolico senza minimamente pensare a tutte le conseguenze, alle cause, agli effetti, alle cose che stiamo vivendo, che sono sempre comunque conseguenza di cause precedenti, sempre, se noi cominciamo a ragionare su un certo modo, gente, la cosa ci farà molto meno paura, la morte ci farà molto meno paura, avremo molta più forza per affrontare la vita quotidianamente e tutto quanto sarà molto più semplice, molto più facile. Però ci sono dei passaggi da fare e oggi parlerò di questi passaggi. Oggi ho sentito questa frase: nascere e morire sono i due momenti unicamente reali. Cosa ne pensi? Secondo me potrebbe anche essere vera. Ciao. Ciao bei, buon Natale. E per me è una stupidaggine, non vedo perché sto momento non sto nascendo, non sto morendo, e non vedo perché sto momento qui non deve essere importante come gli altri. Cioè, sono io che carico le cose, sono io che do alle cose una certa importanza. Fate molta attenzione, gente, perché in giro continuano a fare tutta una serie di discorsi, di corsi, di queste cose, tutta gente che non sa un cazzo, tutta gente che si inventa una miriade puttanate. Ultimamente Moni ha presentato una bella rassegna di sti dementi, tipo spiriti guida, roba del genere, e tutta gente che cerca di mangiare, io lo capisco, è naturale, però attenti quando dicono queste cose qua, perché dobbiamo scartare dei momenti della nostra vita perché non viviamo quei momenti lì. Ma chi l'ha detto? Cioè, a base di che? Siccome sono cose che si dicono in mezzo a sti corsi e a sti demenzialità, sta roba qui, fate attenzione, eh? Ci vorrebbe pazienza, ci mancano sciabolate di verità e comiche da straccioni, la fierezza dei perdenti che hanno in mano la chiave del piacere, il gusto dell'estasi, lo sguardo affilato di chi ha mangiato merda per avere visioni del cielo. Gino Castaldo, non capivo bene sta roba, comunque bene, va bene, va bene. Ciano dice: viva il gladiatore, l'ho visto 3 volte, ogni volta una seccia di agrame grande. Il gladiatore per me è uno dei più bei film degli ultimi 15 anni, eh? In assoluto bellissimo, le musiche poi noi ne parliamo. Sabato 4 dicembre per la Sport di Quinto, vicino orchestra, dunque Quinto Vicentino, chiedo scusa, con orchestra, colonne sonore di Morricone alle ore 21. Il più grande compositore del secolo scorso, Ennio Morricone, quindi saranno presentate queste musiche a Quinto Vicentino sabato 4 di dicembre. Credo che Morricone ne vale sempre la pena, soprattutto se poi si trovano degli esecutori bravi. Dice Saggio: se sei senza denti ridi con gli occhi, se sei senza occhi ridi con le mani, ma se sei senza denti, senza occhi, senza mani, che cazzo hai da ridere? Sabea. È un po' macabra, ma
16: bella.
15: L'articolo l'ha fatto una giornalista amica di Gigia e di Radio. Viva Rimmel. Ah, adesso ho capito.
16: E confondi i miei alibi e le tue ragioni.
15: Va, con ciao. Da 598, ciao ciao.
16: E le tue ragioni.
15: Che si è provato 3 regioni a entrare, sente, i 5 ore, ma aveva mai, dai, un po' siamo perdere regioni.
16: Mi ha chiamato.
15: Non sai. non so Bob Dylan era bravo a far ballate, vero? Grande De Gregori, appunto. Ciao Lupo, ciao De Gregori, soprattutto all'inizio, sente che ha fatto, è stato un bravissimo conta storie, canta storie. Come stai? Tutto bene? Ciao Sanpei, grazie, viva l'Italia. Mi sto andando avanti con i discorsi, adesso voglio proporre una roba seria. E viva la gnocca, anche se un po' che non la vedo. Vai e vai di mano, 447 grande, assoluto. Allora gente, io provo a fare, mi fermo con un messaggio per te, pazienza. Allora, in qualche modo volevo dire questo. Negli ultimi anni abbiamo forzato molto la mano sui discorsi filosofici, eccetera eccetera eccetera. Poi ste cose, naturalmente, come tutte le cose di questo mondo, attirano curiosità, attirano una serie di situazioni, di fatti, eccetera eccetera eccetera eccetera, però dopo diventano moda, diventano addirittura corsi da fare in giro. Fanno sti corsi per dire cagate spaventose quando parlano di energia, roba del genere, allucinazioni. Se Fiorenzo in ascolto, Fiorenzo, guarda che si deve organizzare tutti questi incontri, sta roba qua, cavari, si è anche rotti i coglioni, perché qua a se na masnala deskei. Fiorenzo, per favore, non siamo qua per fare e a spolvarina di voi altri che gli da fare i corsi, fa un piacere, dai, dai un taglio, un conto se è un lavoro come che fanno gli altri, dove che nessuno ha mai pagato una ira, un conto se dove che si fa ste robe, questi corsi, questi dementi, che dire queste puttanate, eh? Anche perché dopo che c'è una logica, e la logica se una, e attraverso la logica si può capire tante robette. Allora gente, torniamo a noi. Sto insegnamento, sta filosofia, queste cose che arrivano da lontano, queste cose che ci possono aiutare a vedere la vita da un altro punto di vista. Però non è vero che queste cose sono per tutti. Non è assolutamente vero che ne sono un leghista, sia in grado di capire un insegnamento di filosofia. Una persona che vive ancora gli archetipi, e i suoi archetipi sono quelli di andare dietro a un partito, di andare dietro a un sindacato, di andare dietro a una serie di cose, deve viversi i suoi archetipi. Ieri sera ho visto un'intervista con Pietrangeli. Vi ricordate quello che cantava Contessa, eccetera, ancora agli anni dei dischi del sole? Ecco, l'ho intervistato, lui è ancora fermo lì. Ha fatto delle cose meravigliose, però lui, il suo sentire, il suo modo di essere, è ancora quello. Non cambia. Ha ancora in testa queste cose qui. Non perché queste cose non sono giuste o sono giuste, ma perché ovviamente la vita cammina, perché nel frattempo posso imparare altre cose, perché faccio delle esperienze, perché devo andare avanti. Non c'è nessun dubbio che in una situazione, la situazione dove la politica viene impostata per il bene sociale, è sicuramente una politica migliore di una politica individualistica idiota come quella della Lega, come quella del Berlusconi, come quella di tutti quei quattro briganti che fa sta roba qua. È molto meglio una politica sociale che vede il bene della collettività e non il bene, tra virgolette, del singolo individuo. Però in tutti questi anni abbiamo anche capito che sono solo imbrogli. Vedi la Cina, vedi la Russia, vedi Cuba, vedi tutti i paesi dell'est, vedi tutte queste stronzate che hanno fatto in giro. O forse si riesce a fare un salto di qualità e si comincia a capire che la vita è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Intanto, come minimo, ognuno esprime una qualità, un livello di sentire, e scusatemi se è poco, ma c'è una grande differenza tra il sentire, che ne so, di Einstein e il sentire, che ne so, del Papa o del Bossi o del Berlusconi. C'è una bella differenza, non di cultura, di conoscenza, di scienza, eccetera, proprio di sentire, di coscienza, di livello raggiunto. E se noi parliamo seriamente, come minimo dobbiamo pensare che se veniamo a sto mondo, ci veniamo per un motivo. E come minimo quel motivo è la costruzione di noi stessi, perché dopo anche Agnei, quando passa dall'altra parte e si porta via il suo sagheteo, si porta via quello che lui ha messo su come esperienza. Non si porta via i soldini, neanche Berlusconi sente, non si porta via i soldini, ma nessuno dei cristi furbetti si porta via i soldini. E allora cosa portano via? Cosa succede? Primo. Secondo, quindi andiamo a costruire un qualcosa che è dentro di noi, che è fondamentale alla nostra struttura interiore, chiamiamola coscienza, anima, superio, parte divina, sé superiore, corpo acasico, chiamatelo con tutti i termini che volete, ma andiamo a costruire sta robetta qua e non andiamo a fare quella degli altri, andiamo a fare la nostra. È importantissimo capire alcune differenze fondamentali. Lo so che per moltissima gente che sente queste cose sono mode e possono servire per, che ne so, come ha detto il prete che altra volta, per fare messa domenica mattina o per andare a fare i corsi in giro a rubarvi i soldi. Non partecipate ai corsi, gente, non date mai soldi a chi fa i corsi, no, non steve fare imbrogliare. Le cose sono chiare, sono scritte in giro, questi raccontano puttanate per fregarvi i soldi. Non fate corsi, non ste falli, dai un taglio. Boom. Allora, se noi guardiamo bene la vita, se guardiamo il concetto di archetipo, se guardiamo come siamo fatti, se guardiamo tutta la nostra storia, possiamo capire alcune cose molto semplici, alcune sono facili, facili. L'uomo deve liberarsi di tutti i suoi orpelli, l'uomo deve liberarsi di tutte le sue maniglie. Maniglie, intendo, sesso, droga, calcio, femmine, politica, schei, famiglia, tutto ciò che l'uomo è aggrappato, tutto, sono tutti orpelli, sono tutte cose che legano l'uomo, che privano l'uomo della propria capacità, della propria libertà. Certo, uno può andare a donne, ma bisogna vedere come lo fa. Uno può andarsi a vedere la partita di calcio, basta vedere come lo fa. Gli scritti tipo, che ne so, la religione ebraica, eccetera, non si può lavorare a sabato, chi l'ha detto? Dipende come lo si fa, dipende come lo si fa, con quali intenzioni si fanno le cose. Uno può rinunciare alla famiglia, sì, ma può anche averla, dipende con quali intenzioni hai quella famiglia. Se quella famiglia ti serve per nascondere le tue paure, per non esprimere te stesso, quella famiglia diventa una maniglia. Quando noi siamo aggrappati a qualcosa tipo la politica, i partiti, la religione, messa domenica mattina, eccetera, finché noi siamo aggrappati non possiamo essere liberi, gente, in nessun modo. Stessa roba per il lavoro, stessa roba per la casa, la moglie, le donne, tutto questo ci serve solo a tenerci bloccati, fermi, non procedere. E guardate che per procedere dopo la vita ci pensa lei, e allora ti scopri le malattie, i casini, i tumori, l'Alzheimer, eccetera eccetera eccetera, tornando ai discorsi di prima. Quindi sono le malattie solo degli riequilibri per sistemare queste robe che abbiamo dentro, perché poi alla fin fine è solo una questione di andare a dosare sto marso da ego, sto ego che tutti abbiamo, sto ego che è: mi so meglio di te, mi so più bravo di te, mi so più intelligente di te, mi ho macchina più bella di te, mi ho più schei di te, mi so più importante di te, mi ho più cultura di te, e mi. Ecco, sto mi si chiama ego. La psiche non è altro che alla fin fine sta struttura che tiene in piedi l'ego, soprattutto la mente, ovviamente, la mente, non è il cervello, la mente, la parte astrale, quindi emozioni, sensazioni, desideri, tutto quello che riguarda l'emotività, e la parte fisica. Poi quando si parla di psiche viene considerato ovviamente l'ambiente in cui si vive, in cui si cresce, e la cultura che abbiamo, perché c'è una bella differenza di cultura tra noi, che occidentali, europei, eccetera, che ne so, gli indiani d'America o nel Ruanda quelli che si ammazzano tra tribù. A proposito, gente, ho visto un documentario sul Ruanda, di questi sono ammazzati eccetera, sono delle persone nel Ruanda di una bellezza spaventosa, di una bellezza unica, più belli degli, quasi come gli etiopi, forse anche più belli in alcuni casi, che gli etiopi secondo me sono i più belli in assoluto di tutti quanti al mondo, bellissimi anche nel Ruanda, fine a parentesi. Torniamo a noi, quindi la vita ci serve per toglierci sti orpelli, per togliersi queste cose qui, per imparare a vivere su un certo modo, che questo non vuol dire che non ci ammaliamo, che non succedono i casini, che la vita non ci dà le pacche in testa. Le pacche ce le prendiamo, e come ce le prendiamo, ma è ben diverso prendersi delle pacche consapevolmente, e quando le pacche ti arrivano sul muso te sai a destirà in terra. Questa è la differenza. Quindi ho proposto così in due parole una sintesi di quanti concetti e le cose che abbiamo descritto da una vita. Non è vero che tutti possano capire queste cose qua, ma è altrettanto vero che ognuno, comunque, se la vita ha uno scopo, se tutto quanto deve procedere in un certo modo, se siamo qui a sto mondo per fare una costruzione, quella costruzione che dobbiamo fare è il nostro intimo, la nostra interiorità. Non è vero che un leghista deve capire queste cose qui, anche perché non può capirle, perché ha la sua bella maniglia, ha la Lega, Bossi, Berlusconi, Gadalema, Gabertinotti, io leghista esistessi, non mi cambia niente. Che poi possono essere persone in buona fede, persone che sono tranquille, che hanno, che ne so, il loro lavoro, perché ci sono anche persone serie anche dentro la Lega, anche dentro gli altri partiti ci sono le persone serie, hanno sto problema di doversi fare i conti con i loro, con i propri archetipi. Se noi stacchiamo un attimo e non vediamo più la vita qui coi piedi per terra e basta, ma facciamo un piccolo volo, guardiamo dall'alto e guardiamo tutta l'umanità, guardiamo la terra, guardiamo questo pianeta, che poi alla fine è solo un'infinitesima parte dentro qualcosa di pazzesco da quanto è grande. Se noi vediamo questa cosa, vediamo che siamo tutta una serie di piccolissimi elementi che abitano questo pianeta, con tutti quanti un qualcosa da portare avanti, tutti da prima all'ultimo, e tutti hanno delle cose da sistemare dentro di sé, dentro se stessi. Quindi non è che serva un granché dividerci tra sinistra, destra, alto e basso, eccetera. Tutti quelli che hanno ancora bisogno di potere, di potenza, di macchine, di essere più bravi degli altri, benissimo, vanno dentro questa roba qui, sfogano la loro capacità, continuano a fare guerre, continuano a dire che Bush ha ragione, andando ad ammazzare la gente in giro per il mondo, lui criminale per primo, che ha fatto degli atti criminali per arrivare nel posto dove è oggi, e magari fa manca finta di niente, però viene considerato un bravo cristiano perché ufficialmente è cristiano. Ah, guardate che essere cristiani è solo una dichiarazione di principio fine a se stessa. Cioè, io posso essere il più grande delinquente del mondo, vado ad ammazzare la gente a casa sua, faccio disastri, vado a scoparmi le bambine in Cambogia di 8 anni, ma io dopo, se dichiaro di essere cristiano, sono cristiano. Cioè, il concetto di cristiano è una dichiarazione di principi fine a se stessa, che non dice un cazzo, che è la proclamazione della propria imbecillità, è la proclamazione ufficiale della propria demenza, gente, mi raccomando. Cioè, quando uno dichiara di essere cristiano è a livello di Bush, è a livello di questa gente qui. Quando qualcuno dice gli ebrei sono padroni del mondo, guardate che dite delle cagate incredibili. I padroni del mondo sono i cristiani, guardate, non sono gli ebrei, i cristiani sono padroni del mondo, o quelli che si spacciano con questa etichetta cristiano, che sotto vuol dire delinquente abituale, delinquente contro l'umanità, delinquente contro la vita, delinquente contro tutto, contro tutti, a partire dalle torri di New York. Partiamo da un fatto che tutti quanti abbiamo ben in testa, va bene, tanto per spiegarsi bene. Bene, detto tutto quanto questa presentazione, non so se sono riuscito a darvi delle cose, ma il senso delle cose sta nel riuscire piano piano a scaricare il nostro ego, demolirlo, diluirlo sempre di più e avere sempre meno agganci, avere sempre meno freni, per liberare quel meraviglioso fiore, quello strepitoso fiore che ogni singolo individuo ha dentro di sé. Basta solo liberarlo. Può sembrarvi un concetto di fede o mistico, mettetelo come volete, non è così. È il guardare le cose da un punto di vista tranquillo, senza patemi, senza dovervi imbrogliare e senza volere i vostri soldi. Cioè, una cosa molto semplice e facile. Poi concludo con un atto di speranza, e questo lo devo fare da un bel po' di tempo. Le menzogne del cattolicesimo

L'inferno è qui, quando non hai da mangiare, non hai una casa, quando ti sparano sopra la testa, ti tirano le bombe, ti ammazzano i bambini, ammazzano i palestinesi, ammazzano gli israeliani, quando usano armi chimiche, quando fanno ste porcherie, quando invadono i paesi, quando vogliono piantare la grande democrazia americana. Questo è l'inferno ed è qui. Non esiste un inferno di là, non esiste il diavolo, non esistono ste forze del male. Esistono degli idioti che sparano stronzate e che ve le passano in testa e che voi continuate a poi andarci anche dietro. Se Dio è assoluto, non può avere nessuna contrapposizione. Quindi, se Dio non ha contrapposizione, esiste solo Dio. Il diavolo è un'invenzione di sti idioti. È un modo per cercare di spiegare ai bauchi, ai leghisti, agli idioti: questi sono i termini del confronto, vi dovete muovere su questa strada, non fate cagate, non ammazzatevi tra di voi, non rubatevi l'un l'altro, non imbrogliatevi. Sono delle cagate che sono state date alle persone per dare delle regole, perché la religione può servire per dare un ordine, un ordinamento morale a delle persone che hanno il cervello delle bestie, tipo i leghisti. Perché questi qua fortunatamente sono una percentuale minima di idioti, ma se tu li metti insieme cominciano ad essere in tanti. Abbiamo già visto cosa hanno fatto con i fascisti, cosa hanno fatto con le camicie nere, con i manganelli e queste cose qui. È chiaro che queste persone devono essere dati dei principi morali, dei principi religiosi, dei freni, degli argini per tenerli dentro quel tipo di situazione. Dobbiamo farli viaggiare come gli argini che tengono l'acqua dentro. Quindi questi qua sono un branco di idioti, e questi qua, se il cretino, il suo capo, gli dice qualsiasi cosa, loro ci credono. Altro elemento importante caratteristico di tutti gli inevoluti: tutte le persone che non sono evolute hanno la stessa caratteristica. Provate ad osservare questa roba qui, gente. Il cattolico si fa dire: la Madonna è vergine. Bene, chi l'ha detto? Perché? Dichiarazione del Papa nel 1860, ha dichiarato che Madonna era vergine. Per 1860 anni la Madonna però prima ce l'aveva come tutte le altre donne. Ecco, il cattolico non si chiede perché. Il cattolico è così, cioè non ha bisogno di chiedersi perché. Il leghista, il suo ladrone di capo, preso con 200 milioni in mano, rubati, che ha sistemato la famiglia, che ha imbrogliato in Croazia, ha fatto tutti i colori, che ha sempre detto che Berlusconi era un piduista, è lì che li macina insieme, dice delle cose, loro dicono delle cose. Lui dice buona Padania, loro dicono buona Padania. Lui dice qualsiasi cosa, loro ripetono pari pari. Questo è per il cattolico, per l'integralista islamico, per l'integralista PC8, per l'integralista Bertinotto. Per tutti quante le persone che non hanno un minimo di conduzione, di sentimento proprio, l'unica cosa che possono fare è avere dei dati sui quali non c'è nessun tipo di spiegazione, ma che diventano verità per loro. Perché? Ovviamente, non avendo nessuna capacità di interiorizzare e di costruire un pensiero un poco più alto, gli basta del semplice "è così", un dogma di fede: Padre, Figlio, Spirito Santo, è un dogma. Basta il dogma ed è così. È un classico dell'idiota, dell'inevoluto, del leghista, del PC8, del bauco, dell'inevoluto, che dopo, ripeto, possono essere delle bravissime persone, anzi lo sono, forse molto meglio che di me, però non sono in grado di costruire un pensiero. Più una persona è indietro nell'evoluzione, tanto meno questa persona riesce a costruire un pensiero critico. Perché le cose che io dico, gente, possono essere vere, possono essere misurabili, anzi si devono misurare con la logica, ma da questo a dire che le cose che dico io sono vere, ci passa in mezzo l'universo. Sono i miei pensieri, che sono sicuramente contestabili, sicuramente migliorabili, anzi io sono certo che domani avrò dei pensieri diversi a quelli di oggi. Avere la capacità, quindi, per fortuna, come stimolo di cambiare e di mettere in discussione i nostri pensieri, è un dato importantissimo, è fondamentale. Più una persona riesce a mettere in discussione i propri pensieri, più ha la possibilità di crescere. Guardate che non parlo di persone che mettono in discussione il pensiero degli altri, parlo di persone che mettono in discussione il pensiero di se stessi. L'altro giorno mi ha chiamato uno, che lo sentivi anche dalla voce, che è un po' ritardato, che io qua vado ad attivare il cararo pensiero, e perché faccio parlare solo chi voglio io.
Bene, ma qual è il tuo pensiero?

Cioè lui non mi ha spiegato in nessun modo il suo pensiero. Lui ce l'ha su con me perché io faccio queste cose qui. E vuole venire con me a fare un confronto. Cioè io ho provato anche a dirgli, ma scusami, tu vuoi venire con me a fare un confronto, non ti ho mai sentito in vita mia, non sulle cose che io dico, che penso, che misuro, ma tu vuoi venire a fare un confronto su di me. Siamo alla pazzia totale, gente. Questa qui è la normalità che c'è in giro. Questa è la normalità. E allora, gente, e allora cerchiamo di mettere le cose nel giusto modo, perché per carità ognuno di noi dirà delle cazzate enormi, io sono convinto che ne dirà anche molte, perché parlo molto, quindi è normale che dica anche molte cazzate, ma almeno cominciamo a mettere in discussione le cose che diciamo noi. Ma se noi veniamo qui per ascoltare una radio, per mettere in discussione le cose che dico io, benissimo, io le metto in discussione, ma ditemelo, ditemi dov'è il problema. Per caso il problema era l'altro giorno, perché probabilmente ho toccato questa storia di Bossi, che si è sistemato il figlio, il fratello, a 12.500 euro al mese in Europa. Così manteniamo anche sti sporchi onti dei leghisti, anche a questi clientelari, come st'altri, come tutti quanti. Vabbè, davanti si fatti, tu li metti lì. Voi pensate che il leghista li capisca? No, ti dice, ma ti te parli mai senza confronto? Cioè, non esiste il misurarsi, scusami. Il tuo padrone si è fatto assumere il figlio e il fratello? Perché se non è vero, deve fare causa al Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera ha tirato fuori questa notizia. Vi risulta che Bossi ha fatto causa al Corriere della Sera per queste cose? Oppure accettiamo queste cose qui perché le ha fatte Bossi? Il pensiero critico è nelle cose che abbiamo davanti. La persona che è vuota dentro, che a livello evolutivo è ancora un simiotto, non può avere un processo critico dentro. Dentro al vuoto, tu gli tocchi i dogmi e ti ammazzano. Come quando tocchi un cattolico, quando tocchi mia madre che va messa con rosario, queste cagate qui, queste demenzialità. Voglio dire, è normale che loro ti vengano addosso dritti, ti vengono addosso personalmente. È la normalità. Io ormai quasi 30 anni che misuro queste cose. Questi che non hanno il tuo pensiero, non è che ti dicono io non sono d'accordo con te perché, e cominciano a fare una serie di discorsi che ne so sulla penna. No, ti vengono addosso punto e basta. È classico del cattolico, dell'inevoluto, del leghista, di quello che si indirizza come qua al massimo, eccetera, perché esiste, cari miei, una bella evoluzione. Cioè oggi sono 10, domani sarò 11, dopodomani sarò 12, ci sono dei vari passaggi. C'è chi rimane fermo a 10 per una vita intera, pensa cosa che gli arriva addosso, pensa cosa che gli arriva addosso. E siccome abbiamo le capacità, le possibilità di capirle queste cose, mi riferisco e parlo con le persone che hanno la possibilità di capirle, mettiamocelo in testa, gente, dobbiamo continuare a spingere i nostri pensieri per liberarci il più possibile dei nostri pensieri, cioè di non dipendere dai nostri pensieri, costruirli, farli, ma avere sempre la capacità di andare oltre e non prendere i pensieri degli altri come veri. Per esempio, perché funziona una roba che fa schifo come la RAI in Italia? Perché la gran maggioranza degli italiani hanno bisogno di sentire dire domani mattina che se è sole, e par 50 milioni di persone domani mattina che se è sole. Se piove, piove. Ma come, non ti ha detto che forse che era il sole? Non vanno a mettere in dubbio quello che dice la televisione, in nessun modo. Oppure lo dicono, ma per modo di dire. L'altro giorno è venuto un ragazzo, mi auguro sia in ascolto, con un problema grosso, pesante. Io gli ho spiegato delle cose, gli ho detto chiaro, tu resterai lì dove sei, non ti muovi di un metro. Sono cose che respiri, che sono evidenti. Sono persone che credono di capire, credono di fare chissà che cosa. Cosa avevi fatto mi adesso? Vabbè, forse è così, che credono di capire, di avere delle cose da fare o roba del genere. È veramente pazzesco. Ci sono persone che proprio non la capiscono queste cose, ma non le capiscono, proprio non le vedono, cioè non le hanno dentro. E allora ognuno di noi ha il suo percorso, e per quelli che hanno un minimo da costruire, sappiate che ognuno di noi deve fare i conti con la propria interiorità, con il nostro essere, con il nostro ego. Dobbiamo costruirci un pensiero diverso, un pensiero più avanzato. Dobbiamo andare avanti per una strada che non è semplice, che non è semplice, che non può avere maniglie, perché la liberazione dell'uomo è la liberazione da tutte le maniglie. La liberazione dell'uomo è la liberazione da se stesso. La liberazione dell'uomo è capire che esiste solo la salvezza, non esiste la condanna, esiste la legge di causa e di effetto, ma è tutta un'altra cosa e non c'entra niente con l'inferno, col purgatorio, con i preti, col diavolo, queste cretinate assurde, assurde. Bene,
spero di aver parlato per quelle persone che hanno un minimo di capacità di diagnosi, e quindi dalla parte di chi ha e ha capito queste cose, ricordate che noi dopo, a sti sonai deleghisti eccetera, dobbiamo anche dare una mano. Perché se è vero che io ho 100 leghista a uno, ma proporzione non si giusta, perché mica casomai con un miliardo io riga zero, se esiste la proporzione, Vangelo dice, ma a parte Vangelo me ne frega niente, i massimi devono dare i minimi, oppure a sto mondo ci sono solo io e mi fa sì che si mi, ma allora può darsi che anch'io non ho capito proprio niente di questo mondo. Quindi nonostante tutte le mie filippiche, le cose che io dico eccetera, ribadisco una cosa che è importante: io sono comunque e resto da parte del leghista, che pur essendo stupido, idiota, incapace di intendere volere e violento, resta comunque un poroca che è abbastanza indifeso, privo di ogni capacità di intendere di volere. Non sono certo i furbastri che invece con grande capacità di intendere di volere sanno organizzarsi e sanno metterlo benissimo nel culo a 6 miliardi di persone su questo pianeta. Vedi il signor Giorgetto Bus e il signor Silvietto che è qua in Italia, qualcuno che si veste di bianco va a raccontare puttanate in giro pal mondo e qualche altro scandron che va a contare sta roba qua. Quindi nonostante quello che possa sembrare, per concludere, io resto dalla parte di quelli che puzzano sotto le braccia, rischiando che costi dementi qualche cosa devi mettermi una gamba addosso, perché lo so, perché l'hanno già fatto, e resto lì. Non so se mi sono spiegato nelle cose che volevo dire, di argomenti da prendere spunti, se ne avete quanti volete. Fai una bella roba, un poco del rimmel che è stato bea, e dopo ripartiamo.

0: Anato che rima il pronto. Eccomi qua.
1: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao Roberto.
1: Volevo fare una osservazione. Oggi è la giornata per l'AIDS. Dare un suggerimento a chi volesse accoglierlo. Speravo di parlare anche personalmente con Franco Carraro. Comunque penso che sia un suggerimento valido a tutti quanti. Esiste un libro, non so se lo conoscete già, si chiama AIDS, il virus inventato, è di Peter Duesberg.
0: Sì, abbiamo parlato.
1: Pronto? Puoi parlarmi al testo?
2: Sì, ne abbiamo parlato ancora qualche anno fa.
1: Ah, ne avete già parlato?
2: Anni fa, sì.
1: Ok. Va bene, niente, allora tu così era...
2: Comunque guarda che è un virus che purtroppo esiste invece,
1: Vabbè, tu l'hai letto personalmente quel libro?
2: Sì, ma l'ho buttato via, perché guarda che esiste veramente purtroppo quel virus, non è una balla, purtroppo,
1: Vabbè, insomma, io voglio dare quest'altro mio...
2: Sì.
1: Va bene.
2: Va bene.
1: Vi ringrazio.
0: Ciao, grazie a te. Magari non esistesse. Allora, una persona che vive con la paura del tumore, prima o dopo gli viene, se come piantine, le nostre idee, se piantine, niente, basta che diamo da bere, tarai che... Sai dirmi qualcosa sulla gammopatia, cioè la produzione eccessiva di immunoglobuline che può precedere un cancro, ciao, eccetera. Ma che roba, di solito è un effetto che si vede, che si scopre, per esempio facendo un buon esame del sangue, però... è un meccanismo che si mette in moto appunto come atto precedente al tumore. Diciamo che sia un sintomo più che altro, ecco, pronto?
2: Ehi là, Fiore!
3: Olta, come vai, cane?
2: Beh, non posso dire ben perché sarebbe massa poco.
3: Buona giornata a tutti.
2: Come andiamo?
3: Bene. Fischia per caso?
2: No, va bene.
3: Molte volte qui che fa i corsi, solito sabato e domenica, è autore di libri, no? Che non si accontenta dei soldi presi dai libri, ma fa anche i corsi in quella.
2: Sì.
3: Allora, mi domando, ma qui che va a seguire questi corsi, perché non si trova il libro e basta invece di spendere soldi per fare i corsi? Ho paura che la risposta sia il bisogno di che qualcuno avesse la bacchetta magica per risolvere i problemi.
2: Dicevo appunto delle maniglie.
3: Sì, sono disposto a dare tutto perché mi cave maniglie
2: la bacchetta magica. Mi devo proprio che roba è. Esatto. Per i corsi vuol dire andarsi a attaccare ancora a maniglie e basta.
3: Tutto sommato però, oddio, uno che va a fare il corso sa e capisce secondo me che i soldi non sia tutto, per cui...
2: È chiaro.
3: È già un passo avanti, voglio dire.
2: Chiaro.
3: E tutto sommato, se uno ha una buona intenzione, impara qualcosa dappertutto. Però ho paura proprio che sia questo, cioè metterò tutti i soldi, perché va a fare 10 volte lo stesso, 10 volte consecutive il corso prima di capirlo.
2: Mi dico che invece di andare in piscina a fare i corsi per imparare a nuotare, buttati in acqua e meni i brassi, secondo me.
3: Beh, oddio, si può negarsi così, dai.
2: Ma perché chissà che piscina è esatto 1,10 m, che problemi che sei? Cioè, ma non so cosa che vuoi, capito? Sarà che mica l'abitudine, se no siamo cresciuti di riaprenta, capito? Per cui...
3: In ogni caso, sia chiaro che anche magari per contrasto si impara, cioè te vai anche 100 volte e dopo ti dici, oddio, che caso si devo fare? Per carità, si può imparare anche così, non sembra che sia, magari.
2: Sì, ma sentana moda, sta roba qua di corsi che ormai...
3: Sì, ma appunto...
2: Ieri ha rotto che vai, dai.
3: Sì, chiaramente.
2: Ormai...
3: Sì. Mi domando per cosa, appunto, che uno continua a dare soldi, dare soldi, perché quando può dare semplicemente tosse il libro e poi andare a vedere effettivamente se quel che dice il libro se corrisponde a quel che c'è sulla realtà interiore, insomma, non che vuol tanto.
2: Il problema è che in giro ti senti che stronzate questi corsi, che robe. Qui tocca il discorso delle energie, mamma mia. Va bene.
3: Va bene, tutto qua.
2: Vamo più bene.
3: Buona giornata.
2: Ciao, bello.
3: Ciao.
0: Sul tuo concetto di paradiso sono d'accordo, ragionando non può essere una prova questa vita, altrimenti tutti quanti dovrebbero partire con queste possibilità. Bravo Conti, perché purtroppo non è vero che tutti partono con queste possibilità. Pronto? È caduta, se era uno che fa l'ebita. Pronto? Niente, non lo so. Sì, pronto. Eccomi qua.
4: Una volta.
2: Da Cavarra, da che sito?
4: Comunque veniva là a trovarti, ti ricordo anni che fu anche.
2: Nome, come ti chiami tu?
4: Non so se ti ricordi, no. Comunque dai, ti chiamano un'altra volta.
2: Va bene.
4: Allora, siccome che parlavi sempre del tumore, no?
5: Sì.
4: A Gavaria che mi qualcosa da dire, un fatto, no?
5: Sì.
4: Mi sono convinto che è parte da interessi dei multinazionali.
5: Sì, che eppure sì, eppure sì, sì, sì.
4: Ma la mica sono costretto a convivere, no, con quei multinazionali italiani e americani.
5: Eppure sì,
4: 55 anni, siamo avanti, pare che ne abbiano 80 si è. E mi ha desfadere, no? E tutti i cancari che verranno io.
5: Sì, purtroppo è la storia che si ripete.
4: Ma come indagare da interessi dei multinazionali, come mica passano? Che un allevamento, se una vacca ne cresce 7 kg al giorno, vedo capito, non c'è più interesse, mi spiego?
5: Ciao, guarda, tia, che vuoi qualche panchita che gira da sé?
4: Aspetta, una volta che venì in mezzo scarico, vuol dire che non mi dura neanche, ti chiamerò un piattino più tardi.
5: Va bene, dai!
4: Ciao, grazie!
5: Ciao, auguri, ciao!
0: Dobbiamo parlare del tumore, penso, per anni sono avanti, anni e anni. Messaggio serio, puoi parlare della responsabilità e del senso di responsabilità. Per me tutti ce l'hanno, ma non tutti la sentono. Io sono responsabile delle mie azioni, dei miei pensieri e di conseguenza anche degli atteggiamenti degli altri nei miei confronti. Ciao. Sì, Damiano, fino a un certo punto sono responsabile delle robe che metto in moto negli altri, non tanto delle altre robe. Però la responsabilità, attento, tutti ce l'hanno, ma ognuno relativa a quello che è. Cioè, uno come Bossi, che responsabilità, dove, raga? Mi hai capito? Hai avuto modo di vedere il DVD di Tiziano Tersani, ma che mi ha incuriosito la tua opinione. Ma non ho capito cosa era nato. E comunque non ho fatto in tempo, vedala. Ciao Morena, stea da Dio, cara, ciao. Allora, sabato pomeriggio, io e Zane Recion volevamo passare in negozio per salutarvi e per dare eccetera eccetera eccetera. Sì, mi sono in negozio, sarò in casina, ma con questi sette vini un salutino saremo, dai, ciao a tutti. Pronto?
6: Mi chiamo Lorenzo.
0: Ciao, ciao Lorenzo, ciao.
6: Niente, oggi ho sentito una notizia un po' strana, cioè che mi ha incuriosito. E cioè che le multinazionali farmaceutiche hanno deciso di praticamente rallentare lo sviluppo del vaccino dell'AIDS, perché sennò non riuscirebbero a vendere i farmaci per la cura di questa malattia. Mi pare una roba veramente vergognosa.
0: Allora, per la cura dell'AIDS era stato usato un farmaco, l'AZT, no?
6: Sì.
0: Questo farmaco era stato provato ancora tanti anni fa, era stato sperimentato sul tumore polmonare. Sulla prima sperimentazione, su 300 casi, quel farmaco ha fatto 300 morti. Questo farmaco costava, mi ricordo ancora nell'89-90, adesso non mi ricordo l'anno esatto, 100 e passa mila lire, costa una caterba dei soldi. È stato ritirato fuori, con la storia dell'AIDS, proprio per la sua efficacia assoluta. Cioè tu prendi la ZT, tu muori, sicuro al 100%. È un modo per liberarsi di sti qua che ha l'AIDS, che insomma è un intrigo sociale, non sei tanto bei. È stato usato questo farmaco, guarda, non mi ricordo il titolo del libro, un ricercatore tedesco che spiegava tutta sta roba, il tipo di sperimentazione che è stato fatto, tutta l'azienda che produce questo farmaco, una ditta inglese, che in pratica non produce niente perché è solo a computer e ufficio, guadagnava all'epoca 500 miliardi l'anno di guadagno, tanto per dire che se l'AIDS è un business.
6: Sì, ma appunto è il fatto che poi si senta addirittura dire in giro che rallentano appunto lo sviluppo del vaccino e nessuno si pone criticamente a pensare: ma allora ci stanno prendendo in giro.
0: Fate
6: questa
0: conto.
6: È una cosa che mi lascia sconcertato.
5: Contro il virus non esiste niente. Difatti i medici che non sanno queste cose, contro il virus danno antibiotici, che è pura follia.
6: Sì, anche per un mal di gola.
5: Anche per un mal di gola, dai l'antibiotico quando magari si virai, no? Mamma, so, para su, vai.
6: È una domanda filosofica. Prima, quando hai fatto il discorso, hai tirato fuori il discorso causa-effetto.
5: Sì.
6: Ecco, quello noi lo diamo per scontato.
5: Assolutamente, ciò.
6: ma sì, viene da pensare, sì, nessuno deve porre in dubbio causa-effetto, ma se io lo ponessi in dubbio, a questo punto qua mi crolla tutto, non riuscirei neanche più a pensare.
5: No, tu lo puoi misurare, puoi vedere, lo puoi confrontare, logicamente, capito? Ti provai una testata su un muro, te vedi subito l'effetto.
6: Ah beh, quello sicuro.
5: E allora, come esiste un effetto fisico, una causa fisica, esistono cause ed effetti anche su altri livelli, su altri piani.
6: Quindi si può dire che questo è l'assioma principale da
5: assolutamente, cioè è la legge.
6: Per filosofare, cioè se uno sì. parte da questo assioma fa tutto il resto.
5: Certo, ma questa è la legge, infatti tutte le religioni parlano di queste cose qua. Lo dicono in un certo modo, ma naturalmente chi di spalla ferisce, di spalla perisce, capito? Cioè, le colpe dei padri ricadranno sui figli, sì. Ci sono tanti modi per dire queste cose, ma
6: se uno dicesse, ma chi ha messo in piedi questa legge? Cioè,
5: sta nelle cose, sta nell'universo stesso, sì. È una delle leggi fondamentali dell'universo. Cioè, questa legge è valida per tutto ciò che esiste all'interno di questo universo.
6: Ma questa legge si può in qualche modo andare a mischiare con la consapevolezza, cioè fa parte della consapevolezza?
5: Fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché questa legge riguarda anche la fisica, no?
6: Sì.
5: È una legge fisica, quindi.
6: Chiaro che è la più facile da
5: capire. Ad ogni azione, eccetera, eccetera, eccetera. La consapevolezza, cioè, diciamo che la legge che ti porta alla consapevolezza, ecco, in questi termini.
6: Ah, ok.
5: In questi termini, sì.
6: Perfetto.
5: Va bene.
6: Chiusura del cerchio, grazie.
5: Ciao bello.
6: Ciao.
5: Ciao.
0: Allora, Ghetto, sentivo che Casarini gasa 5.000 euro da conto a pagare su un ristorante. Sempre i soliti banditi e ladri come i politici. Tosi, questo qua, Gal BMW, aveva l'attico in centro mestre, se una vita che de professione fa rivoluzionario, non penso che vuoi tanto da capire, insomma. Mio figlio ha i piedi che poggiano verso l'interno. Hai un bravo podologo, ciao Andrea. Andrea, Ghemo Angelo, il nostro chiropratico, parla con lui che lui o sa o te dice come che te da fare. Angelo, che mi manca 4 metri. Sono Federico Camionaro, so che cosa mi dici sulla ricerca del cancro. Molto semplice, i soldi della ricerca sul cancro, prendete una ragazzina che è in strada, che fa la prostituta, le date quei soldini che si sabona con quei aiutarsi a cavarsi a marciapie. Regalateli a un povero cane che passa per strada, dateli ai poveracci che sono davanti ai supermercati. La ricerca sul cancro, sente, in Italia non esiste. Non è mai esistita, mai, per cortesia, sveglieve. E so che sta roba e fa mai, però guarda, basta che guardare, sente, Pronto? Sì, pronto. Ecco qua.
5: Mi sentito?
7: Sì, adesso.
5: Buona, a posto.
7: GF Franco.
5: Ciao.
7: Ciao Franco. Allora, io ti ascolto da più di qualche anno. E allora ho pensato, forse mi sarò cristallizzato.
5: Tutti tendemo a cristallizzarsi, tutti, normale.
7: E allora ti ho messo al banco prova. Ho detto a una mia amica, che si occupa anche lei di energie e robe così, di ascoltarti. Si è innamorata di te.
5: Ne piace mi far senso.
7: Ma cosa ci fai con le donne?
5: Certo te.
7: Comunque è molto le piacciono i tuoi discorsi, sei molto valido, quindi evviva il franco pensiero.
5: No,
7: Franco, perché
5: così non sei franco pensiero questo, vabbè, che sto pensiero qua che ha pensato qualcuno prima,
7: sì,
5: da Cristo a Socrate, Platone, tu sì, mi raccomando.
7: Ma prima ho sentito un messaggio tuo letto che diceva del franco pensiero.
5: Ah, sì, ma sto quasi un po'
7: Però franco pensiero letteralmente può significare libero pensiero.
5: Ah, beh, sì, letteralmente sì.
7: Attenzione a come si chiama questo franco pensiero, come si può dire questo franco pensiero, come si può interpretare questo franco pensiero. A me questo binomio mi piace.
5: Babbo, un dai.
7: Ok Franco.
5: Ciao bello.
7: Continua sempre così.
5: Spero.
7: Alla grande, ciao.
5: Sei so buon dire avanti. Senti che bella gente.
0: Ma perché pensare al tumore, ma guardate fuori, vi passa tutto con una giornata così, vi passa tutto. 238 te che ragion. Te che ragion, però guarda che in giro che sei chi problemi che sei problemi grossi in giro, purtroppo. Sonda su sul grappa. Ieri che bufera de neve e che beo, ciao. 762 Grappa è sempre stata la roba più bella del mondo. E a sé è la nostra roba a Monte Grappa, nostro, nostro degli altri, se io sento è nostro, mi raccomando. Sempre lo è che è la nostra montagna. Ciao Franco, io sono un tuo grande ammiratore. Sì, io fuori la testa. E Federico, sei un saggio grande, ti ascolto spesso in questo periodo, ho dei problemi. Lei non si amorosi, lei non si fida. Probabilmente adesso ho buona ragione. Ma guarda che c'è una regola sui rapporti nostri, sui rapporti umani, sentimentali, eccetera. Quando c'è sentimento dietro, le cose prendono sempre la strada giusta. Metti il sentimento, non sbagli mai tu. E qua volevo anche aprire un altro discorso che riguarda questa roba del sentimento. Ieri ho trovato uno che ha cercato farmi una testa immensa con i messianici. L'ho mandato a quel paese e ne hai sentito parlare Gaetano. Sì, va bene, sti dementi qua che ne sei 300 al giorno Gaetano, se normale, sì, dai. Ti dico se vieni davanti, se venire in trasmissione con me, dai, che ridemo. Guarda, Gaetano, di se venire qua in radio che ridemo. Dimmi, cosa hai fatto? Non capisco. Dunque, non riesco? Porco cane. Non riesco a capire perché ci sto male, proprio perché non riesco a capirla. Ah, e invece vedi, ti ho detto che te fa solo che ben, te fa solo che ben. Ora che te fa ben con tutta questa roba. Te si devo crescere, va tranquillo. Mattia, un salutone. Lo caro che sna, però vabbè, parleremo. Allora, sono una studentessa di infermieristica. In patologia il tumore è una massa di cellule anormali soggette ad una moltiplicazione incontrollata, autonoma e irreversibile. In genetica è la conseguenza di mutazioni di geni che controllano la crescita cellulare, ma per me influisce molto il pessimismo e l'infelicità nella vita. Brava Stea, 145, bravissima. Non solo. Quando chi ti parla di genetica, ve dà un segreto, va altri tosi che si infermieri che si studiare sta roba qua, ma anche i studenti di medicina, ve dà una dritta. La genetica è responsabile questo, di quello, di quello. La genetica, la genetica, bene. Allora, che se è un percorso, che se è un processo, che se è queste cose elicoidali, dentro tutte le informazioni.
8: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
9: Dopo 9 settimane e mezzo.
10: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
9: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
10: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
9: Radio Gamma
11: 5 per 1000!
12: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
13: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
9: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
10: Ripeti?
9: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costi a sta radio?
15: La sequenza magica è la seguente.
13: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 92 88.
9: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000!
9: A Ioanni, in matematica, come andavito?
10: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
9: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Chieti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Mi naso con un poro sul mento, come la grande strega che qua scopa, che ha un pelo sorogo qua sul mento. Cosa? Vado dal dottore, ho questo bruffotto qua sul coso, che sia per caso, perché mia madre era striga, qualcuno dei miei antenati era striga, eccetera, e mi naso, mi metto una scuola sotto la mia. E mi dice la genetica. La domanda è: ma allora, la genetica ha deciso la genetica di fare questa roba qua? O dove che se tutte queste finestrelle che si verta questa, che sono nato mi, qualcuno che dà che finestrelle, che il tipo di apertura per darmi a me un certo tipo di corpo? Perché o la genetica è responsabile o qualcuno controlla la genetica. Se è la genetica che è responsabile di questo, la vita è un fatto casuale, di nessun senso, di nessuna importanza. Perché se te che il buso del cuoio che te nasci gobo o no gobo, col poro sul mento senza poro, biondo o moro, se è questione di culo, se è genetica. Se invece la genetica è un ennesimo strumento che viene usato per metterci nelle condizioni di sviluppare tutta la nostra possibilità di andarci a confrontare con il nostro ego e quindi arrivare a quel assoluto che sei, conosci te stesso, allora la vita non è più un caso. Allora la genetica non è una causa, è un effetto. E non si fa dire, capillo, perché se uno non è dottore o capisce, se quando chi ha il dottore in testa, chi ha la carta attaccata al muro, un traversone che non capisce questa roba qua. Se capiamo, sente. Dai, poro mona, che andiamo a confronto, dai. Riferita precisa. Lucio! L'olio masticato in bocca non si butta via, c'è sempre qualche leghista ciompa strada da centrale in faccia, va a cagare. No, scherzi a parte, quando fai il lavaggio con l'olio, mi raccomando, sputarlo e risciacquare bene la bocca, perché quell'olio, attenzione, è pieno di batteri. Se ti piace De Gregori, ascolta la canzone Leva calcistica del 68, musica e testo come vedi. No, Doria, bello anche, sì, sono conosco qua. No, guarda che conosco. Conosco bene tutta la discografia di De Gregori. Pronto?
5: Oh.
4: Ciao Gavito!
5: Allora, che definizione che ha fatto la Tosa, che ha studiato, tutte e due le definizioni sono due grandi castronate.
4: No, ma insegna così, vuoi dire?
5: E ha una spiegazione logica, fisiologica. Per quanto riguarda quando ti catti qualcuno che ti vuole parlare del regno, invece di mandarlo via a piedi in cuore o in bocca, chiamalo e mettete a ragionare, te vedrai come chi scampa.
4: Sì, beh, io sono
5: Invece di dire prima te parli ti, dopo parlo mi, te che dici, sta attento, mi te dico i sentimenti e la realtà che mi sento dentro di me, e dopo ti te parli quanto che te vuoi. Ti chiami Drio, vieni qua che ne parliamo. No, ma via, io ho paura che te sipi il diavolo, no?
4: Sì, il diavolo in testa.
5: Perché io ho il diavolo che ha sentito.
4: Il diavolo in testa, ciò.
5: E purtroppo è così, ma quando che se ha la conoscenza delle robe, dica che a tosa che te ha parlato, che ha studiato, che là parla e sa che non ha la conoscenza. Quando che non si ha la conoscenza, che la gente ha, bisogna che chi si contenta andare solo per presunzione, cioè in linea condizionale. Vuoi fare delle affermazioni al presente, perché fa il peccato. Chiedo capio? Siete d'accordo sta roba?
4: Sì, purtroppo dopo il suo livello di capire se qui o non.
5: No,
4: non
5: perché
4: più fare
5: il discorso è che dopo, che se tutta la conseguenzialità, tutto quello che vi va a dire. E purtroppo la massa dei cervelli, come il mio fin poco tempo fa, che se la drio pienamente che la gente ha, ciecamente, con tutte le bandiere che ha comportato fin adesso, anche su di me.
4: Tutti gli altri.
5: In merito all'argomento, dopo ogni argomento c'è un argomento.
4: Certo, ma tutti passiamo un po' le bandierine.
5: Se che parla prima di mettersi in discussione, fermete, quando che te vedi un semaforo che non te sede che colore che l'è, fermete e ragiona. Non sta mai dire le rosso, le bianco, le verde, le sale. Fermete e ragiona, perché non te ghegna ancora capio di che colore che l'è. Ghetto capio scienza, non ti franco. Che
4: ciao.
5: Altri che crede di essere scienza.
4: Ehi, va bene, ho capito, sì, dai.
5: Bon.
4: Ciao.
5: Ciao.
0: Se per caso avevo ancora quella foto in cui tu
4: A sto punto, la mia conclusione è che sia la morte a farci guardare dentro. Il cancro o simili è solo il mezzo e non vedo come può essere costruttiva altrimenti una malattia letale. Tutti gli strumenti che mi aiuta a guardare dentro, tutto se solo strumento, tutto quello che mi gira intorno se strumento, tutto quello che pensiamo, che percepimo, che sentimo, tutti strumenti par guardare dentro. Non solo la morte, tutto, anche il fatto che in questo momento so di pronunciare delle parole, so di usare un microfono, so di emettere dei suoni, e questi suoni non è altro che una rappresentazione delle immagini, dei pensieri, eccetera, è un modo per mettermi in discussione, per mettermi davanti a me stesso, perché una parte di me è quella che parla e che dice le cose, che le esprime, eccetera, eccetera, eccetera. L'altra parte, quella che c'è dietro, è quella che sono io, che mi guardo e sto dicendo, sei sicuro di dire le cose giuste? Se per caso non è che siano cagate, e perché dici queste cose? Per sentirti meglio di altri, per sentirti più bravo, per tirare in cuore qualcuno, per tappare fighe, per quel momento, o perché ti sei in grado di dare. Sti dubbi vi garantisco, sentite, la base fondamentale per costruire un rapporto più forte. Ve lo garantisco, sente, garantito. Un saluto a Ferdinando che è mancato ieri per tumore. I medici hanno pensato al corpo e al suo portafoglio, ma lui è mancato. Un saluto a Ferdinando, conosciuto attraverso la radio. Ciao Massimo, non so, non ho idea. Un saluto ovviamente a Ferdinando. Bertinotti di Rifondazione Comunista ieri ha detto che in Italia ci sono troppi statali che ne vanno assunti ancora. Che razza di mona, 5 milioni di statali, pochi. Ah, già pochi, io capisco, ma è. Dunque, che in Italia ci sono. Ah, ma ora. Ti hai scritto troppi, probabilmente vai a dire pochi ora. Sì, no, ma l'idea è Bertinotti, ma è normale che sia una riproposizione della demenza, quindi. Ho fatto il corso di risoterapia per 40 euro. Adesso con un euro all'Uni, Togo e a Gazzetta, guardo la classifica dell'Inter e rido una settimana. Beh, Beppe. Gente, vi vuoi insidiare questi discorsi? Vuoi esagerare? Torniamo in Rio, parliamo da Baon. Prima la signora ti ha chiesto come si riconosce l'Alzheimer. Se vuoi più tardi posso dire come ce ne siamo accorti noi. Allora, fermo due parole sul discorso dell'Alzheimer. Stessa roba del tumore, fate attenzione gente. Parliamo sempre di causa e di effetto, sempre, sempre. L'Alzheimer è un effetto. la testa, il meno malato di Alzheimer, va via per conto suo, cioè non è più in grado di connettere con una realtà, con la realtà che è al di fuori di sé. Comincia a vivere una realtà che è tutta sua, pacarsi sui, e può fare qualsiasi cosa, anche disastri, può fare qualsiasi cosa. Per me personalmente, l'ho già spiegato, è la malattia dell'ipocrisia. Una persona che tutta la vita si è costruita una realtà diversa, o ha cercato di difendersi e difendere le proprie paure attraverso atteggiamenti o meccanismi particolari, con maschere, mascherine, eccetera, inevitabilmente si troverà a dover a che fare con quella realtà che lui ha costruito per una vita. Se noi capiamo questi concetti, gente, capiamo che noi siamo sempre noi i responsabili di tutto quello che ci succede. Tutto quello che ci succede è nostra responsabilità. Se noi riusciamo a vedere le cose da questo punto di vista, vedrete quanto più facile e più semplice. Questo non serve per sputare merda addosso alle persone, per buttare addosso agli altri dei discorsi tipo le condanne, eccetera, perché noi siamo di cultura cattolica, quindi facciamo presto a vedere le colpe degli altri, siamo molto bravi poi ad analizzare in casa degli altri. Ecco, ma se usiamo questo metodo di analizzare, eccetera eccetera, per noi stessi, vedrete, gente, quante cose cambiano. Jeff, te che manda qua, anche Julie, nuova ascoltatrice, è in sintonia, ciao. Ah, era segreto, dimmi prima, ciao Jeff. Tutte le sofferenze sono mosse da nostre incomprensioni. Più comprendiamo e meno soffriamo. Ciao Ida, brava, ma forse. Tutto quello che non va alla comprensione, non arriva alla coscienza, inevitabilmente porta sofferenza, inevitabilmente porta karma, porta leggi di causa ed effetto, sempre. Allora, ciao caro Franco, ti ringrazio, concordo che non serve fare nessun corso. Io che tempo fa dicevo il contrario, ma si cambia, anzi è la vita stessa il corso più importante. Un abbraccio, Luci. Sì, sono d'accordo, ma purtroppo sta roba ormai è diventata una roba che fa talmente schifo, talmente schifo, ma anche perché purtroppo è persone che non sa affrontare argomenti. Quando si mettono in moto dicono le energie, qua se so, domandei, cos'è questa energia? Energia de cosa? Da dove viene? Da dove viene prodotte? Cos'è l'energia? C'è più Einstein qualche volta. Franco, il mio datore di lavoro da oggi è diventato Reggio, perché ha detto che dall'anno prossimo inizierà a votare Lega, firmato Alex. No, beh, parlo ormai che uno va a votare, che sente, anzi, più sente che vota, meglio se. Negli ultimi anni go rabaltà i miei pensieri, e ho visto che mettermi oggi ogni volta in gioco e abbandonare le certezze fa male, ma dà una forza enorme. Ciao, rompi bae. Sì, questo è il punto. La roba più difficile è riuscire a metterci in discussione, e non è facile, gente, non è facile, anzi la cosa più facile è mettere in discussione gli altri, è mettere in discussione il mondo, mettere in discussione quello che sei, che altro sei puttana, che altro sei vestito mai. Cosa facile, la roba più facile del mondo, ma vedrai che impareremo, sì. Ma sto ego lo possiamo mettere in discussione, l'ego andrà inevitabilmente messo in discussione. L'ego è un'illusione ed è la sommatoria delle nostre strutture base, tipo i mattoni che vengono dai pensieri, i mattoni che vengono dai desideri, i mattoni che vengono dalle sensazioni, i mattoni che vengono da emozioni, tutti questi mattoni costruiscono il nostro ego, e tutto quanto questo mi serve per andare dentro degli altri. Ovviamente condiamolo con un po' di cultura, con un po' di ambiente in cui siamo, ed ecco sto benedetto ego. Se volete tradurlo in qualche modo, mettete psiche, in qualche modo, non è esatto, ma in senso lato considerate la psiche e l'ego. Certo che l'uomo deve superare questa roba qua. Cosa succede? Che essi scritti dei grandi pensatori, Buddha, Confucio, Cristo, eccetera, è sempre stato detto che l'obiettivo dell'uomo, la meta dell'uomo, è superare i desideri. Dopo te vedi in India, te dici, se mette a Driokanae, non pensa più, e dice, non penso più niente, e si mette a meditare. E questo si chiama superare i desideri, superare i propri pensieri. La roba che si deve raggiungere è un atto vero, non è una costruzione del nostro ego. Se io mi metto là che voglio superare il mio ego, se io mi metto a dirmi io supero il mio ego, guardate che è un altro atto egoistico per costruire ancora di più il mio ego. se io voglio fare il buono, se io voglio fare il santo, se io quando commetto io, se sempre ego, sempre, che può essere dal pino cibo, il più idiota, il più che tu, al più pulito, il più alto, eccetera. Che se l'ego che vuoi essere il padrone del mondo, Berlusconi 300 mila miliardi al giorno dei guadagni, oppure che se l'ego più puro, più semplice, più diluito in assoluto, che se quello del Cristo, che se quello del, che ne so, di Einstein, di questa gente qua, gente che sicuramente ha un ego molto diluito, molto molto molto, non sei più un mio, un mi, ma che sei una roba molto sottile, cioè è il bene dell'umanità, dal bene proprio assoluto, il Berlusca, al bene di tutti quanti, che è una bella differenza d'ego. Dai che c'è qualche telefonata, se no mi palo massa. Pronto?
6: Augusto, e dimmi perché ti richiamo, perché m'hai provocato a un certo punto. Io non so comprendere, se tu sai spiegarmelo bene, che differenza passa fra quello che provoca un fenomeno e quello che lo lascia tranquillamente scaturire il fenomeno. Non so se rendo l'idea.
4: No, spiega perché mi piace questa idea.
6: C'è un certo padrone, no, assoluto, che a un certo punto provoca qualsiasi fenomeno.
4: Vabbè, sì.
6: Però in certi momenti lo lascia pervenire il fenomeno senza provocarlo. Che dici? Io trovo un po' dissonante la cosa, nel senso,
4: scurigge.
6: O uno fa tutto, uno non può eliminare una merda come me e dopo lasciare che dei bambini e delle mamme muoiano, così permettendo che il fenomeno avvenga. Ma che cazzo è sta roba qua? Non la capisco.
4: Mi hai fatto un'idea?
6: Io sono una merdaccia, va bene, mi elimini. Ma permettere che delle mamme, dei bambini, dei vecchi, degli uomini che non hanno nessuna colpa vengano eliminati da chi, da che cosa?
4: E su base di che?
6: Basta, io mi fermo qua perché penso, non mi sono spiegato ancora bene, ma tu senz'altro mai captato subito quello che
4: yes,
6: voglio dire.
4: Buon, dai, boom. Ciao Giampa. Giampaolo, ho fatto questo ragionamento mezzo ridendo eccetera, però voglio affrontarlo, senti. Dunque, l'altra sera hanno fatto un servizio su Planet sui bambini, le bambine e la prostituzione in Cambogia. Voi osservate tutti i paesi dove passa gli americani, gente, dove passa sta piaga dell'umanità, là vi infora i disastri peggiori che possa essere. Paesi che va a carità completa, dal Vietnam e a Cambogia, noi ne parliamo, cosa che sarà l'Iraq, l'Afghanistan o qualsiasi parte del mondo, non so, l'isola di Grenada, la Corea, mamma. Dove che passa questi gente fin fora devastazione totale, anche perché se va a smisciare culture e robe che dopo non vi dico cosa che succede. Bene, su sta Cambogia, gente, una roba mica, guarda sto filmato che avevo i penotti, ma una roba terrificante. Bambine di 8 anni e mezzo che si prostituivano. Allora adesso in Thailandia che ha fatto delle leggi che si becca uno con una bambina, che sia anche la pena di morte, oltre naturalmente a aver capito l'antifona e aver costruito dei costi e robe costa. Adesso se vuoi andare a trovare in Thailandia, in Cambogia sono ancora prezzi bassi, putei da 8 anni e mezzo, putei, gente, e se è una roba terrificante, se è una delle robe che mi non so buon capire. Dicimi voi altri se può esistere un concetto di Dio che costruisse una roba del genere per vedere una infamità del genere. Qualcuno mi dirà, ma ste robe femmini altri, allora siamo gli altri responsabili, allora cominciamo a pregare gli altri, muoviamo a pregare un Dio, muoviamo a questi segni della croce con svastiche, con tutte forme strane, con simbolismi che non serve a niente, perché se i responsabili siamo gli altri, cominciamo a mettersi d'accordo gli altri su certe robe, o continuiamo a pensare che se Dio che ha fatto, perché se ha fatto tu, allora che sei un responsabile, gente, tanto va a capirsi. Allora no, penso che no, pensavo di fare sto filmato, se puoi organizzare delle serate qui in radio in cui si vedranno sti filmati. No, questo smetto, no, non ve lo mostro, non mi interessa niente. Per esempio è stata fatta una cosa molto bella su Porto Marghera, l'ho già detto, se per caso c'è Saverio, la moglie di Saverio in ascolto, c'era anche lui dentro sto filmato su Porto Marghera, sui CUM, sul petrochimico, su tutte robe. Se qualcuno si in ascolto, se si può mettere d'accordo, si fa una serata, siamo stato filmato un'oretta e mezza, si fa doppaccio e si va mai in una pista insieme, punto, basta. Se si abbiamo a fare corsi delle robave schei e roba del genere, se vuoi, gente, se puoi fare l'estra tua e se beh, veramente, ve lo garantisco. Un saluto naturalmente agli amici del Porto Marghera e tutti gli operai petrolchimico qui che se vivi. Mi piacerebbe espropriare a BMW e occupare a casa dei Casarini e vedere cosa che succede. Ti ricordi di Peppone che vinceva al totocalcio a Nubi? Ah beh sì, vinceva sì, sempre. Allora boss prot cosa che no, oh mio, capisco mia qua cosa è scritto. Boss prot tartata un sa, vabbè, è in eschimo, significa bossi scoresa umana. Ah, boss prot tartata un sa, è in eschimo, significa bossi scoresa umana. Adesso ho fatto non so un poco di tempo, ma che sono arrivato. Sembrerebbe, eh? Ma quando finiremo di mantenere tutte queste associazioni, partiti sindacalisti che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e che sono capaci soltanto di tassarci, ci stanno rompendo i maroni. Steffi, verissimo, ti pensa che c'è una serie di idioti ne a Padania che ancora mantiene un partito perché siccome sa stati che roba poco, adesso mi ha messo anche questo. E purtroppo, siccome ste robe, la cosiddetta democrazia è basata sulla maggioranza, e purtroppo maggioranza se degli idioti che dà la propria delega a sti delinquenti qua, purtroppo

0: lui mi sente qua. Pronto, pronto? Sì. Sì, il mio ha anche messo in diretta, figurati. Te spusavi da unto, so che te ido pronto, perché te che è a bocca che guarda che si perde qualche giossa da sboro. Solo sentirti non ti ho neanche messo in diretta. Oh, sente, il classico leghista incapace di intendere e volere, incapace totalmente di sviluppare un argomento. L'unica roba che puoi fare è trovare la capacità di insultare. Non gavi nessuna capacità di ragionamento. Siete leghisti, non occorre dire neanche altro. Pronto? Eccomi qua.
1: Io sono un affezionato ascoltatore da tanti anni e non ho mai avuto occasione di telefonare. Io sono un ragazzo che ha famiglia, tre figli, lavoro tantissimo.
2: Porcodina!
1: Porto a casa lavoro per 35 ferrai, però...
2: Però ti tocca mantenere che ti un pochi di sti ladroni che ti dai.
1: Cioè, ma io dico no, io ho fatto anche il carabinieri tra l'altro, e sono di famiglia di sinistra, non è che voto così perché me lo dico, però adesso voto Lega Nord, vorrei che io ti consiglio una cosa molto intelligente, vorrei che facessi proprio una bella trasmissione. Perché i pro e contro che può avere la Lega? Vago, vorrei una tua...
2: Dammi un solo motivo per cui dai fiducia a questi delinquenti. Dammi un solo motivo, uno solo.
1: Io ho abitato in Trentino Alto Adige per 7 anni. E il Trentino Alto Adige, sentivo anche la vostra trasmissione di questa mattina alle 8:30, che avevate una lista di percentuali, di tasse, eccetera, trattino l'85% delle imposte in casa.
2: Sì.
1: E scusa, però, siccome che con i soldi che vedo che si fanno gli ospedali, i servizi pubblici per gli anziani, per gli handicappati, certo. Ti dico solamente una cosa, mia cognata che abita in Trentino Alto Adige, suo figlio ha avuto delle spese odontoiatriche e la provincia gli ha passato l'80% delle spese odontoiatriche per il figlio minore di 12 anni.
2: Sì.
1: Ma dico, ma perché in Veneto non possiamo tenerci un po' di... Ma io vorrei una tua bella trasmissione.
2: Sì, ma ti rispondo subito.
1: Leghista, no, ma guarda che ti sono una persona molto
2: utile. Ti rispondo subito, non ci sono problemi.
1: Ti ascolto per la radio.
2: Ciao.
1: Penso. Ciao, grazie.
2: Bello.
0: Allora, hai detto una cosa che spero si capisca. Ed è facile da capire, in Trentino Alto Adige ci sono tutta una serie di servizi, di situazioni, eccetera. Ma ti sembra che c'entri la Lega o no? Allora, secondo te un partito come la Lega, dove c'è un delinquente che fa assumere proprio figlio a 12.500 euro al mese, fa assumere fratello a 12.500 euro al mese dall'Europa, ha tradito tutti i suoi ideali, ha tradito gli elettori, è andato a letto con Berlusconi, ha svenduto la Lega... Uno che si comporta in questo modo qua, secondo te vorrebbe fare le cose che fanno in Trentino qui da noi? Secondo te uno così fa una roba del genere? Uno che è nell'animo, nell'essenza della persona un traditore, un vigliacco, un traditore, farebbe una roba del genere? Ma scusami, in Trentino c'è mica la Lega, sai? Guarda che in Trentino funzionano così perché loro funzionano così, perché una regione a statuto speciale per una serie di cose, ma io non vedo qualcuno qua che venga a dire queste cose. Se vi ricordate bene, le ultime elezioni, il signor Galan, presidente e giunta regionale Veneto, lui in campagna elettorale parlava di federalismo. Ma il problema non è una questione di federalismo o non federalismo, qui le cose funzionano così. E voi pensate che la Lega faccia queste cose qua? Sti personaggi che sono meschini all'inverosimile, tu vai a credere che questi possono fare una roba del genere? Possono, gente che arriva ad assumere il proprio figlio, cioè non aver neanche la faccia tosta, neanche l'immagine da dire non posso far assumere mio figlio una roba del genere. Uno che è un ruffiano, una puttana di corte, secondo te può fare una roba del genere? Mi spiego, vuoi qualche registrazione di cosa diceva lo sporcaccione di Bossi nei confronti di Berlusconi? Vuoi vedere qualche manifesto scritto con la loggia massonica P2 e Berlusconi? Vuoi sentire qualche dichiarazione mai qui fascisti, roba del genere? E cosa ha fatto? Scusami, ma in tutti questi anni che lui è al potere, oltre a Miss Padania, ti pare che abbia fatto qualcos'altro? Guarda che lui è al potere in Italia, non è l'opposizione. E cosa hanno fatto? E la situazione qual è? E quanti marocchini tornano qua in Italia? Quanta gente continua a entrare in Italia? Che situazione c'è in generale? Ma continuiamo a credere a queste cose qui, gente, continuiamo a credere che sia la politica di qualcuno che cambia le cose. Guardate che se non ci mettiamo noi a cambiare le cose non cambiano. Le cose rimangono lì. Questi l'unico interesse che hanno è gestirsi i 100 milioncini al mese che porta a casa, farsi i cazzi suoi e noi lavorare, pagare per loro. Non hanno altri interessi. Non hai mai sentito dire rinunciamo ai soldi. Le battaglie che hanno fatto per portare più soldi per ogni voto che portano a casa contro il

0: referendum fatto dagli italiani. Questi sono contro gli italiani, contro le persone, contro la gente di questa regione. E ancora andiamo a credere a questa cosa qui. Guarda che non c'è un solo motivo. Voglio dire, è facile andare a dire cagate in giro. Berlusconi, se anni che sta dicendo vuol calare le tasse, che riesce finalmente, ma mi parla ria normale, insomma. Ma ti pare che le cose funzionano in un paese che ha 5 milioni di statali, 16 milioni e mezzo di pensionati, 7 milioni di invalidi? Dov'è la situazione per uscire da un impasse del genere? E tu pensi ancora che andando a votare sti farabutti qua noi usciamo da qualche parte? Ma non si ha l'idea che una persona la si vede dal comportamento? Cioè, questi possono dire qualsiasi cosa, possono gestirsi le radio, la televisione, farsi i propri giornali con i nostri soldi, che fanno, va bene, ma poi nel comportamento come cosa conta? Mi sembra che siamo molto legati ancora alle cose che vengono dette e non si guarda le cose che fanno. Io resto di questa idea, io guardo come si comportano queste persone qua e personalmente nutro un grande sentimento de schifo nei confronti della Lega, de Bossi, di queste persone qua. Non è che Bertinotti mi faccia tanto di meno, o Berlusconi o D'Alema, perché per me sono la stessa cosa, ma almeno sto carogna è venuto qui a prendere i voti della povera gente, delle persone per bene, delle persone che lavorano, è andato a prendere i consensi, ecco, i consensi nella parte popolare, nello scontento popolare, dicendo delle cagate inverosimili. Lui è ministro di questa Repubblica qui, prende i soldi da questa Repubblica, lui li prende i soldini e prende tanti soldi, quindi non mi sembra che sia uno che predica le cose e le fa, dice bianco e fa nero, fa il democristiano come hanno fatto tutti, clientelismo, sistemarsi le proprie palle a coperto da qualche parte e truffare, oltretutto trovato anche con 200 milioni in mano rubati, quindi anche condannato dai tribunali. E si continua a dire che sti qua, va bene, per carità, voi votateli, io vi inviterò a votare Lega alle prossime elezioni, date il voto alla Lega, datelo, chissà che se capisce dopo, no? Ma come può cambiare qualcosa se noi non cambiamo? Cosa cambiamo? Cosa cambiamo? Dai, però te lo sentivo in buona fede. Non riesco a trovare una campagna e fin da bambino mi è mancata una compagna. E fin da bambino mi è mancato affetto. Sono irritabile e piuttosto di andare avanti vorrei buttarmi sotto un treno. Se te vivi questa situazione qua, una motivazione c'è. Prova a vedere cosa c'è dietro questa motivazione. Questa è una sofferenza grande, sicuramente. Ragazze a posto ce ne sono quante ne vuoi. Ragazzi a posto o stesso. È la tua condizione interiore che ti porta a fare queste cose qui. Arriva a te, arriva da te, arriva a te. Vedrai che le cose cambiano. Auguroni tanto. Se organizzi tu un corso per conoscere se stessi, vengo anch'io. No, mi dispiace. È l'unico corso che assurdo so pensare di fare. Sto matto. Pronto?
1: Ecco qua. Ok, che ne sei bravitose.
0: Sì, chi che sei, sì, chi che sei.
1: Ancora in giro.
0: E tanti che ne sei, sì.
1: Ma
0: sì,
1: tantissimi, sì. Tantissimi, guarda, tantissimi. E tu sta calmo, fammi la carità, non stavo a avere certi pensieri, non te conosco, ma guarda, te mi fai venire i penotti di oca.
0: Ma non so vero chi tosati un po'. Non è semplice roba, è molto complessa.
1: Ascolta Franco, mi avevo perso per una ventina di minuti. Io ti ho ricevuto il mio messaggio.
0: Ci volete prima?
1: Posso dirlo?
0: Dici.
1: Ah, ecco. E ora guarda, niantri, se che mi ho accorto, niantri, mio Mario, che mia suocera aveva l'Alzheimer con cambiamento totale di personalità. Intanto non viveva più la memoria recente, ma la memoria e faceva da mangiare per quattro, chiedere in due ormai, preparava per quattro, chiedere in due, poi una persona stimolata in tutto, che piaceva la musica, che piaceva leggere, completamente nulla, abbandonato tutto, una persona che teneva ad essere pulita, ordinata, non che ne fregava più niente. E se non mi ho messo un attimo sul chi va là, dopo si subentra l'incontinenza e tante altre robe, ma il primo, e sentivo tanta altra gente, perché dopo te ritrovi con le persone, con i parenti che dà questi problemi, giusto proprio il cambiamento di personalità. E soprattutto se salta fuori una cosa che mi dà molto colpio, cioè se salta fuori che mia suocera, già una donna voltiva, severa, invece è diventata di una personalità molto dolce. Altre persone invece che durante la vita erano molto dolci, si diventano aggressive. E diceva che questa malattia porta fuori la vera personalità della gente. Adesso mi non so.
0: In qualche modo sì, in qualche modo sì.
1: Ecco.
0: Però da Drio che si è creato il problema, chi mica mai tira fuori questa personalità della vita, capito?
1: Esatto.
0: E la prima fuori di testa per che motivo,
1: ecco. Adesso mi non so se questo sia vero o meno. Evidente, un qualcosa che c'è, perché il papà di un altro ragazzo invece dolcissimo, buonissimo, si diventa aggressivo. Ma la prima, proprio la prima cosa che devo notare, dimenticare tutte le cose recenti, tornare indietro. Evidentemente ognuno di noi siamo fatti in un modo completamente diverso. Evidentemente Ea nel momento della malattia si sentiva anche meglio ricordare i momenti magari che aveva.
0: Ecco. Però fondamentalmente se aveva costruito una realtà interiore sua panavita e la poteva fuori di testa, non ti vivi più che in realtà che te è fuori di te, ma te vivi che te è dentro di te.
1: Ecco.
0: Questo è l'Alzheimer.
1: Ecco.
0: Ed è, attenzione, non fatevi fregare soldi, è incurabile.
1: No, è
0: oggi è incurabile.
1: È incurabile. E anche un'altra cosa, non dita da me o da dei parenti, della gente malata, dita da medici, guarda anche trasmissioni, guarda anche convegni, da convegni. L'Alzheimer si può riscontrare severamente Alzheimer al momento della morte con l'autopsia.
0: Autopsia.
1: Sì,
0: autopsia.
1: Sì, beh, vabbè, ecco. Perché potrebbe essere sembrare Alzheimer invece di una demenza senile. Potrebbe sembrare una demenza senile invece potrebbe.
0: Sì, ma non cambia più tanto perché voi dite se. Concetto se lo stesso, non sta a pensare che sia. Concetto
1: ecco,
0: se quello, Claudia, non sta a pensare.
1: Comunque sanno pochissimo sulla malattia, sanno pochissimo. Mm. L'unica cosa che ga rallentà e non guarito mia suocera, se sta stimolarla. Starghe vicino.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Stimolarla
0: basta,
1: al massimo.
0: Basta.
1: In tutte le sue cose. Addirittura insegnarle a rileggere come quando era bambina.
0: Sì, sì, ma la degenerazione comunque dopo si inevitabile.
1: Dopo, sì. Comunque questo ga rallentà
0: sì,
1: un massimo.
0: Sì, certo, certo, anche a mangiare bene, certo, certo.
1: Ecco, l'unica cosa è di stimolarli a vivere una vita decorosa.
0: Sì.
1: Gli ultimi anni decorosi.
0: Perché che si può fare?
1: Ecco. D'accordo Franco, e comunque dire che il toso che sta per l'amor di Dio, che deve
0: essere.
1: Che fa monade, non sta a far monade.
0: No.
1: Che tose.
0: No, ma mi ha aperto un altro argomento che adesso, Tara, che adesso va bene. Dai.
1: Che tose brave, in gamba.
0: Che ne sei quante te vuoi?
1: Comissiare da menora.
0: Che ne sei quanti che te vuoi?
1: Quante che te vuoi, vada, quante che te vuoi. Non sta a credere che bisogna cercarle con lanterni.
0: No, assolutamente.
1: No. Ok, ciao Franco.
0: Ciao Stia.
1: Ciao.
0: Sì, che bello. Contro l'AIDS la ricetta ce l'ha padre Livio, astinenza e castità. E ieri lo sciopero dei statali erano tutti i centri commerciali, che bravi. Franco Dell'Onigo. Sì, sto padre Livio se vede che avere qualche conto a pagare a quei femmine, tranga questo qua. Non ho mai dato contributi per le richieste sulle malattie, ma la radio per la prevenzione per i leghisti. Preti e pesotte vari. Ciao Gian Pietro Rovigo, ciao Stea. Però ripeto, roba ho detto prima, sentenza molto molto molto molto importante. Ricordeve che più una persona si indria a livello evolutivo, più ha bisogno di attaccarsi a maniglie esterne. Guarda che è un'equazione bellissima. Più ti si forte dentro, manco ti attacchi all'esterno. Più ti si debole dentro, più ti attacchi all'esterno. Pensai che sente, eh? Guarda che sei seria, pronto? Eccomi qua, pronto? Ehi là, Piombin!
2: Come sei a te? Tutto bene?
0: Sei stato a Vicenza ieri sera?
2: No, sono stato a Piombino ieri.
0: Ah, Piombino, come sei andata?
2: Bene, bene, guarda, sempre bene.
0: Posso.
2: Sì, che sei sempre tanta voglia e quello mi fa piacere,
0: ciao,
2: perché ora vado anche a volentieri.
0: Mm.
2: Ascolta una roba, una piccola precisazione sul messaggio mio di prima, era la causalità. intrinseca nella natura stessa.
0: Ah no no, mio casualità, capito? No,
2: la causalità,
0: cioè causa effetto, certo.
2: Cioè la natura si è fatta così, e quindi come diceva l'ascoltatore del primo esempio, proprio un assioma, cioè non si può prescindere da quello. Era sì, se costruisse, se no se va fuori da qualche parte. Ascolta, una roba invece che volevo chiederti, che a te, con te voi magari svilupparla, siccome pare impossibile, ma ieri siamo andati proprio su argomenti del genere. La cultura, che sì, è una roba, vabbè, insomma, e la cultura che abbiamo noi altri, il modo, cioè la cultura che ne è negati da super occidentale, ma tutte le culture,
0: sì.
2: Incanala le persone in un certo modo e dà una serie di strumenti per valutare la realtà. Questa valutazione in realtà te fa con strumenti che ti ha dato cultura, quindi la religione che te è, la politica che te è, tutto quello che sei di conseguenza.
0: Sempre sulla base però di quanti parchi che ti si può domandare.
2: Benissimo. Era la domanda che ieri ci siamo un po' posti, se cosa se e quando se che se rompe o che se desidera di rompere, che se innesca sto bisogno di rompere sto schema. Qual è l'evento scatenante?
0: I bisogni evolutivi della coscienza, assolutamente.
2: Certo, insomma, allora volevo arrivare proprio là, non c'è la differenza né di cultura, né non c'entra nulla tutto quello che c'è, diciamo così, esteriore. Ma allora la domanda era più o meno quando nasce sta roba, che ti capisco, quando non te c'è più bisogno di quello che te c'è intorno e quando invece te cominci a fare un altro tipo di lavoro.
0: Certo.
2: Cosa sei che scatena? Allora andiamo a provare a buttare solo delle idee, che ti capisco, siccome in conto che ne hai un po' parlato. Così, guarda, ti dico, se è bello, perché se ripete sta finita, insomma, in un certo senso.
0: Basta solo pensare al discorso degli archetipi di Jung, stessa roba?
2: Proprio. Allora, se domandavimo ieri proprio come mai tutta la cultura che ne è stata data, a un certo punto, decine e decine di persone che mi ricordo che un paio di settimane fa ti ho detto, ma perché alcune informazioni che viene date a tutti i livelli non viene recepite in nessun modo? Qual è il motivo per cui non si sente, non si ascolta, ti te parli dei leghisti, ma se puoi parlare dei
0: religiosi. Sì, ma se puoi ridere, dai.
2: Sì, quelli che vanno a religione, ma sì. Tutte queste cose qua. Perché la gente gay e rece sarà da sto punto di vista qua? Allora ieri siamo fatti questa domanda qua, ecco tutto qua. Ovvi,
0: buona lei.
2: Mi raccomando,
0: Fate vivo, ciao.
2: Sì, ciao.
0: Questo è il punto fondamentale, gente, cioè o vivo gli elementi dentro di me per cui arrivo a interessarmi e comincio a guardare il mondo da un altro punto di vista, oppure resto attaccato e maniglie solite. Questo è bello sentire, gente, perché dopo godo a legarlo con altro, ma con coraggio ancora saltiamo fuori. La ragazza mi ha lasciato un po' di tempo fa, sto ancora male da morire, ma la cosa bella è che non ho provato un attimo di rancore nei suoi confronti, ma solo amore. Sto riflettendo molto e credo che non la perderò mai. 8-6, ascoltami, la roba che ti ho detto ti è stupenda, straordinaria, ha fatto stesso che ti non tenga nessun rancore, è bellissimo questa roba, bellissima, ma bea veramente. Però che c'è a dire una roba, prova a vedere sta roba un attimo con calma, perché secondo me, o che se interventi esterni, queste robe strane, oppure se è impossibile che una tosa muoia un toso a posto, non se è possibile, oppure bisogna che sia matta, che ti capisco, e se sia matta è una fortuna per te, ma se dite sia un tosato a posto, ti sento dimostrarlo, ciappa sta tosa, va là, di se sentiamo che tocca reghe, proviamo a sviluppare una roba, te spieghi tutto il tuo sentimento dove te dentro di te, che non può essere una roba fine a se stessa, cioè il tuo sentimento non può essere solo dentro di te e basta, non può essere così, se tu sei uno che ha le palle, non può essere così in nessun modo, oppure quella è la tua strada, ma se quella è la tua strada allora lascia perdere, perché se no te che so mai in cambio. Sentite un attimo questa tosata, dì, se mettiamo un attimo, tira fuori la tua anima, tira fuori, se tiri fuori l'anima e a tua sagata a capirlo, capito? Oppure guarda, attento che sei il contrario, che può essere che siamo ben partiti, ragione, dai, auguroni comunque con tutto il cuore. Secondo te vale la pena star male per una donna? Io sono innamorato e forse ci sto troppo dietro e lei non ne vuole più sapere. È meglio se mi distacco, ciao. No, sei così. Sai che sei il sentimento, Adrio? Come fai tutta questa carta, ostia? Tu si guarda che va, Adri, secondo me, fai un poco di casino. Ma ti confondi il tiramento del cuco con l'amore. Sai che sei un sentimento, guarda che roba non si stacca, ma non si stacca neanche da parte sua di ea. E sì, problemi de sempre qui. E la roba più bella del mondo, sì, i sentimenti, avere una tosa, un tosato, da essere bene, da stare insieme, da struccarsi, e tutto quello che io vado io. Però, però bisogna avere sempre il coraggio di guardarsi ben in faccia, di dirse robe, di dirse, perché ho visto massa gente nella mia generazione trovarsi amorosa perché per altri motivi. Se c'è il sentimento da dire roba, non puoi staccarsi, tu non puoi staccarsi. Mi arriva a fare veramente una bella serata a parlare di questa roba qua. Pena di morte per uno che va con un minorenne, ancora poco. Ciao Beo, Beo se sente. Ciao Giuli, io qui buttei sente, non so, mi se ho un limite, mi non so buon perdonare una roba, cioè, è una delle robe che non so, contro pena di morte, tutte che robe, però è una roba fuori dai miei, uno che va con buteo, non so. Ma Guariniello, sei un leghista o che ho visto dentro Benon adesso che Agnei non può più tirare, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, dimmi un altro argomento. A Radio Palani stamattina un ascoltatore ha fatto notare con rabbia il fatto del portaborse di Bossi. Ormai la gente si sveglia. Ti te pensi che questi si sveglia? No, tu sì. Questa roba qua è una cavevo. Toglietevelo dalla testa. Se il gioco del lotto è veramente frutto del caso, allora te che è da spararmi un terno che go da vincere Paolo. Se vi che ogni tanto mi sale di tiri amato che do i numeri, te attenti? Guarda, qua ho un numero davanti, se 23. 23, 7, 33. O 23, 73, 3. Gosti i numeri davanti. 23, 7, 33. O 23, 73, 3. Mi quando che mi domanda i numeri vado così. Fin adesso, tre volte a voi ti va. Allora, mi sono comprato un libro stupendo. Ha come titolo Tutto quello che sai è falso, come ho visto. Capitolo 2, manuale dei segreti e delle bugie. Scritto da Nuovi Mondi Media. Lo conosci? Ciao Andy Mila. E a Giorgia, lavora con me, che è tutto ok. Ha capito che sei bellissimo veramente. Pronto? Ecco qua. Ciao Beo.
2: Ciao, come sei?
0: Sempre meglio, ciao, scherzi.
2: Sì, avanti, guarda, tu, anche a massa, finché sempre, se sentimo, eh.
0: Sempre meglio, dopo se sentiremo qua dopo.
2: Niente, te ho telefonato così da salutarti.
0: Mi fa piacere, Ivano.
2: Porco, scherzi tu.
0: Grazie.
2: Ciao, sei tu, Franco.
0: Ciao, Stia, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Senti. Guardi che si innamorai di sette osate, che sette osate non vuoi bene. Senti. Sentio? La Lega è politica da bar, sta rovinando l'Italia con il suo populismo. Ciao Alberto. Magari fosse l'Iveo da bar, magari fosse da bar. Essendo handicappati, ma veri anche. La verità in quanto tale non può essere nascosta. Davide, ciao Stea. E no, se puoi che scondala finché mi fuori da sole, poco a fare. Sbagliato a scrivere Bertinotti, ha detto che gli statali sono pochi, ecco perché la sinistra sciopera contro il taglio delle tasse, assumiamone altri, pazzesco veramente. Cioè, se Bertinotti, penso che Gigi non se ne ebbe assolutamente, che ha detto sta roba, sente, siamo a livello di demenza multipla, proprio non che si pignanca la possibilità di dire guarda che ora forse si può cambiare, lasciamo stare sa, Bossi che era stupido del suo, poi un po' possiamo, bimbalbo, possiamo parlare all'altro stupido nazionale che è Bertinotti. Se ha dito questo, sente, questo è da carcere a vita come minimo. Pronto? Ecco qua.
3: Franco?
4: Eccomi.
3: Sì, ciao Franco, mi sto ascoltando, guarda, faccio i complimenti.
4: Chi sito, chi sito?
3: Una persona estremamente sensibile.
4: Ostia, chi sito?
3: Nadia,
4: ciao, intanto. Intanto ciao.
3: Ecco, ciao. E te mi piace tantissimo, perché sei una persona vera, sensibilissima. Ciao.
4: Va bene.
3: Ciao Franco.
4: Ciao Stea.
3: Ciao.
0: La gran parte dei rapporti sono basati sull'apparenza. Purtroppo è sempre così. Signore. Purtroppo è vero che tanti questi rapporti sono basati sull'apparenza. La mamma di Casarini avrà 30 appartamenti in affitto, è figlio di papà. Ciao Michele. Beh, normale che uno si metta a fare rivoluzionario professionista quando che casa è gamma era fatto. Consiglio al ragazzo depresso un buon antidepressivo, FXOR RP, ciao bello. Spero che te ridi. Spero. Vabbè. Dagli alla Lega il 51% e vedrai come cambiano le cose. Ciao da Maurizio. Ciao, se cosa facciamo? Il fascismo non in Italia? Perché secondo te in Italia ha gente come Bossi? non so se ti sei serio, secondo Tino come Bossi, de che personaggio di quella levatura morale, che stupidità umana, ti te risi 52%, mi vago a armi, ma subito che vago. Mia zia è andata avanti 50 anni a dire a suo marito che sei un vecchio rimbambito finché non si è malato di Alzheimer. C'è un essere secondo... Mamma mia. Mia zia è andata avanti 50 anni a dire a suo marito sei un vecchio rimbambito finché non si è malato di Alzheimer. C'è un esso. Sicuramente che c'è un esso, non tanto su quello che è accaduto, ma che c'è un esso sui suoi rapporti, ciò sicuramente, fatta conto. E chi sei che giugia l'osso adesso? Pronto?
5: Oh. Ehi, ciao. Auguroni.
0: Anche a massa.
5: E sempre in gamba, ti sei l'uomo più in gamba di tutta la zona.
0: Ma che ti sbagli?
5: No, no, no, no. E so, parlo di un uomo in gamba.
0: Sono compagno di te e di tutti i stati. No, go. Niente di più, niente di manco. Ciao,
5: ciao Chico. Tesoro, ciao.
0: Ciao. Non stai pensando, sta roba sbagliata, se ne sbaglia completamente. Forse mi vedi solo da un punto di vista, non si può ni vedere i difetti, se ne va che sbaglia completamente, lo garantisco. Per molte religioni dopo la morte c'è il paradiso, le vergini, eccetera. E allora se dopo la morte è tutto bello, perché si fa tutto per restare anche se si sta male? Bello, vi ricordate che una volta che il Papa è sta male a Clinica Gemelli Roma e tutti fuori chi pregava che non morisse? Ma se più bello di lui che non va in paradiso qui. Trovare una donna forse non è difficile, ma trovare una compagna di vita al giorno d'oggi è una vera impresa. Non è così facile, caro Franco, credimi. 447. So certo che ti te trovi comunque quello che a te serve per arrivare a quel punto fondamentale che sei tu, quello te trovi. E può darsi che per lo scopo della tua vita tu non lo possa trovare, sta roba qua che stai cercando. Ma comunque resta che in giro che se una infinità, tantissime brave, brave tose, tante, tante, ma tante veramente, tante, tante. Sono il ragazzo che suo padre, ah ciao Bea, un mese fa, dopo aver visto morto, sono sempre più convinto che lui è dentro di me e il suo corpo è solo carne da canone. Bravissimo, bravissimo, bravissimo sto ragazzo qua, che ha visto il padre che si è suicidato un mese fa. E con tutto il cuore, ma ti abbraccio con tutto il cuore, veramente bravo, veramente, veramente. Distinguiamo ben chiaro che è la parte fisica, sente, con che è la vera sostanza nostra, stiamo attenti, sente. Se sai amare senza pretendere di essere amato, troverai chi ti ama, Sam. Sì, ma con, quando tu sai amare senza essere amato, guarda che qua sto mondo te che è finito, guarda che dopo si arriva a fine, Cioè. L'amore, il concetto di amore è il concetto di dare e basta, non dare per. E quando uno arriva là tu si... sei alta, Secondo me il cancro è causato dai dispiaceri e dalle preoccupazioni. Sì, stai a mia Steffi, sì. Anche i dispiaceri e cose, anche lo stress, sì. Attenta, ma domanda se, perché hai avuto quel dispiacere? Quindi la causa non sono i dispiaceri, sono anelli di passaggio nella tua catena. Ma perché hai avuto quel dispiacere che ti procura un cancro? È vero che è così, ma perché hai avuto quel dispiacere? Steffi, metti la roba in ordine, te parti da alto, te sbagli anche sta voi. Non riesco mai a capire cosa cazzo che dice Carlo, goi da preoccuparmi, ciao Davide. E sia, cominci a preoccuparti, sia, sacramento. Pronto?
6: È tanto tempo che non ti sento e mi fa piacere sentirti in forma.
0: Come sei messo qua? Come sei messo? Come sei messo?
6: A Uguaglione si è sgonfiato un pallone, però va bene lo stesso. No, volevo vederti prima della fine dell'anno, perciò verrò a trovarti a Gaia. Tanto stai sempre là, come
0: dicevo. Purtroppo sempre, sempre.
6: Sì, no, ho avuto un mese un po' particolare perché mi hanno avvelenato i cani qua in giardino e comunque hanno già pagato.
0: Mesi morti?
6: Eh sì, avvelenati proprio secchi,
0: ma
6: roba.
0: Ma tutti quattro?
6: No. È rimasto solo il Terranova perché stava dentro casa. Ma gli altri me l'hanno avvelenato. Ma non cambia niente, ho già sistemato tutto. Hanno già pagato. È un paio di figli di mignotta, ma. Ma hanno pagato una settimana dopo, ma hanno pagato proprio di brutto.
0: Ma come si fa, madonna?
6: Come si fa, amico mio? Sai come funziona, no? Sai, quello che. Allora ho avuto un momento un po' particolare, però.
0: Madonna.
6: Se ci avessi il bip bip come te, direi sto sempre meglio. Ma siccome non c'ho manco il bip bip come te, ti dico che sto meglio di te, insomma.
0: Sì, non cambia
6: niente. Mi fa molto piacere sentirti così come ti sento. In gamba, ci sentiamo e arriva sempre e sempre meglio davvero. Sì. Ok, ciao Toso.
0: Grazie, ciao, buona giornata, ciao. Io potrei venire ai cani, io moro. cosa mi puoi dire di una pericardite causata dal virus? Ciao Giorgio da Noale. Giorgio, allora, fai una settimana frutta, verdura e pesce, basta, non sa mangiare altro, non mangiare altro. Al limite fate minestroni, passati verdura, roba già, no con la pasta, metti orzo dentro, senza pasta. Fai una settimana frutta, verdura, legumi, cereali, punto e basta. Te puoi dire tutto quanto, te sfiammi tutto, è l'unico modo per sfiammare una roba del genere. Dopo, se vuoi sfiammare bene, te togli del Salix, te togli che sarebbe un antifiammatorio naturale, l'artiglio del diavolo, eccetera, e al limite dell'olio essenziale di Aquilea. Basta che 7-8 gocce 3-4 volte al giorno, spremute limone e fa, una roba, fa solo quello, te vedrai che pian piano si sfiamma, che dura il virus se carogna, eh. Non so quando, ma ad essere che il processo ai serenissimi, lo Stato è parte civile, Bossi fa parte del governo, li visi traditori infami e regioni, ciao Leo e Farisei. È vero, se vedi quello anche che storia là, eh? La claustrofobia da cosa è originata, Andrea? Non puoi saperlo, Andrea, in nessun modo. Una volta dicevo, poi è il momento che te nasci, se è un attimo di ritardo, eccetera, se metti in moto sto meccanismo della claustrofobia, però non si può dire così, non so così semplice. Perché io che non capisse la morosa, una volta ho comprato un libro, tutto quello che gli uomini sanno delle donne, 300 pagine completamente bianche. Bellissimo Beppe. Arriva il momento del cambiamento in cui lasci l'immagine di te e cominci ad osservare la tua ombra.
7: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Dopo 9 settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
9: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
8: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
8: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
14: La sequenza magica è la seguente.
12: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
8: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000!
8: A Ioanni, in matematica, come andavito?
9: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Lo so che ci sono brave ragazze, ma forse sono io che, non avendo avuto amore, non riesco a darne. Sono sicuro e si vede e si vede. Una donna non vuole questo. Ciao. Fermo. Va a dire un'altra roba. Se tu non sai dare amore, e lo dici tu, non puoi pretendere in nessun modo di riceverlo. In nessun modo. Osserva, ti sei detto questa frase, guarda che è molto importante. Ed è importante che tu riesca ad analizzare questa cosa che stai dicendo, perché dietro questo c'è qualche meccanismo, c'è qualche freno, dietro questa cosa c'è qualche muro che tu non riesci a superare. Questo muro è dentro di te, osservalo piano piano, non essere spietato nel giudicarti, nel sputarti la sua merda, sii spietato nel vedere quello che sei, quello sì. Non buttarti merda, non crearti colpe, non crearti situazioni di nessun tipo, ma osservati tranquillamente fino in fondo quello che sei. Non avere preoccupazioni di nulla. Osservati da questo punto di vista, hai toccato tu il punto giusto, guarda che importante, eh? E qua bisogna veramente verso il discorso così. Boom, ciao Beo, auguroni. Se sogno ad occhi aperti, vedo il mondo che vorrei, racchiuso in un sorriso di chi non sorride mai. E se provi a spostare l'orizzonte un po' più in là, i sogni coincideranno con la realtà. Forse io ho complimenti, Beo. Vogliamo fare poesia in questi termini qua, bellissimo. Allora, sono statale, potrà essere che io sia pure un parassita, ma sono prima di tutto un uomo con le sue difficoltà, i suoi sogni e la sua voglia d'amare. E no, nessuno dice che sia statale, sia parassita. Se assurdo tenere piena l'economia, dove che te è? Tutti si statali, tutti si pensionati, tutti si invadi. Chi è statale? Fa il suo lavoro, il suo dovere. Quello che riguarda il suo lavoro e la sua coscienza non riguarda l'opinione pubblica. Quello che riguarda l'opinione pubblica è il concetto del discorso dell'economia. Cioè, non si possono spendere più soldi di quelli che entrano, questo è il problema. Che ci dia grazie Nicola, ciao, se Iera, primo disco di Iera. Bellissimo. Promuovi la donazione di sangue, ce n'è bisogno. E seguimi per favore, mi dai i dati, mi dici che cosa è più preciso, sono disponibile a mettere in moto tutte le mie capacità su sta storia del sangue, come quando lo vuoi, fermi lì. Bertinotti, Garrason, a Treviso i vino basta più a pulizia non va più, impiegati comuni noi a fa smaltire scartoffie, sarà triste ma se così. Sì, ma scartoffie non sarà niente, tu sei in famiglia scartoffie, solo che scartoffie sono via, sarà finita questa roba qua. Mia moglie dice che un brutto male può venire per caso, io dico di no, ciao Guido. Se tua moglie è cosciente di quello che dice, se esiste la casualità, se casualmente arriva un tumore, allora tutta la vita, in tutto l'esistente, in tutto l'universo, non ha nessun senso. Perché se un tumore deve venire per caso, allora quella vita, come tutte le vite, non ha più nessun niente. È un'assurdità, una cosa che non sta in piedi da nessuna parte. Falla pensare. L'evoluzione del leghista Veneto, Zemuar Bossi, e ai prossimi regionali, dare con Ane Parrucchin del progetto Nord-Est. Bella questa. Nane Parrucchin, bello, bello.
3: Allora dovete scusarci tutto questo tempo, ma è che stiamo provando veramente a sbloccare il telefono, siamo riusciti a chiamare la SIP e adesso vediamo se riusciamo in qualche modo a far partire la trasmissione con le telefonate in qualche modo.
4: Ma chi sono?
3: E mi sa che l'hanno sbloccato, finalmente ci siamo riusciti. Oh! Così possiamo fare anche l'indovinello, se c'è.
4: Ecco, sì, che sei tutto, aspetta, che ho un brusco qua. Ma che brusco.
3: Sei messo malino,
4: Vinti di prima e morire.
3: Ah, succedono quelle robe lì, 20
4: giorni. Bimbia.
3: 20 giorni prima di morire.
4: Io che Paolo mi abbia sentito ieri.
3: Ah, lo so, perché?
4: Ah, così domanda mia.
3: Cos'hai combinato su?
4: Cosa?
3: Lo so, cos'hai combinato perché Paolo ti ha sentito.
4: E io, come sei là? Che mi abbia sentito ieri.
3: Non lo so, nel modo metti il microfono un po' più lontano, altrimenti tu urli troppo forte. Dai, giralo ancora. Più qua, eccola, così va bene. Va bene così. E tu quando lo tieni vicino.
4: Il sangue è Dio. Il vino fa
3: buon sangue. È una capra oggi, cosa fai?

0: No, quando canti tira un fischio che chiudo tutto, vai.
1: Sì.
0: Hai preso le due lettere che sono arrivate?
1: No!
0: Dai, vale a prendere di là!
1: Porco,

0: aspetta, c'è da salutare. Dunque, gli amici di Fontanelli che hanno telefonato prima.
1: Ciao Reggi!
0: Tutta quanta la compagnia, Lela, inizia, la Lela, Alvaro.
1: Ciao Lela, ciao Alvaro!
0: La Teresa!
1: Ciao Teresa!
0: Tutti quanti,
1: tutti,
0: amici.
1: Tutti!
0: Poi c'è da risalutare Giuliano, mi sa,
1: sì.
0: Giuliano, non lo saluti,
1: Ciao Giuliano! Ciao Giuliano!
0: A proposito, è arrivata una lettera, perché noi non diamo il numero di telefono. Hanno sentito l'indirizzo, però non hanno sentito il numero di telefono, perché noi non abbiamo mica bisogno di darlo il numero di telefono.
1: Ma questa non c'è, e ora adesso lo demo.
0: Ma non importa. Allora, leggi un po'.
1: Allora, caro Lindo, fin mentre mai mi sono deciso ad scriverti l'altro di... E me mandai auguri per radio.
0: Ah no no, aspetta, Olindo.
1: Sono in groppa.
0: Olindo, no, aspetta un attimo. Finché perdiamo sto tempo a lei, dobbiamo dare l'indovinello, così intanto loro telefonano.
1: Sì, dai.
0: Perché se stiamo qui intanto noi parliamo, ma intanto possiamo dare l'indovinello, no?
1: Ecco.
0: Che facciamo?
1: Il prete del campo è ongo, è un affare tanto ongo, e quando che il Sena è a serva di Omena.
0: Ma devi dirlo a loro, l'hai detto cos'è?
1: Lo vuol dire.
0: Dai.
1: Avanti.
0: E poi lo ripeti.

0: vita.
1: Adesso Mari ripetiamo l'indovinello, dopo di che cominceremo
0: senza
1: la nostra
0: che domenica. Farsi l'uomo Harry.
1: Sì, non è una cosa sporca, assolutamente, è una cosa
0: bruttissima. Il prete di campo è lungo, era un affare tanto lungo, e quando che sena e a serva io mena. E alla poi bocca
1: il marchio del padrino. Tutto là. Sì. Dovete indovinare che roba è, sempre in palio naturalmente un premio offerto dal Caravan
0: Veneto.
1: Il premio che, come al solito, due piatti, stai buono un attimo, grazie. Come al solito loro sono due. Come al solito sono due piatti, di quelli da Big Nick, due piatti grandi dove ci sta tutto, va bene? Tanto voi cominciate pure a telefonare, se riuscite naturalmente a capire cos'è questo indovinello.
0: Avanti, anello, è qua, aspetta.
1: Leggi, leggi.
0: Caro lindo, finalmente mai me son, finalmente, mai me son deciso ad scriverti. L'altro dì te me che mandai auguri per radio. E da emozione me so ingroppa. Me ingroppo tante volte mi. Mi son a tarella da Vicenza. Non dirmi mai a gatti, se no te mando dal via il 39, capito?
1: Ah, perché non mangiano i gatti a Vicenza? No, no, no. Ma che? Non li mangiano mai i gatti a Vicenza, ormai li ha mangiati tutti.
0: Bisogna che te sappi che te sento tutti i dì per radio. E siccome sono a Porita, siccome sono a Porita e così non ho il telefono, se no savaria tante le che parole che te dè da indivinare. E se te vuoi te rimando.
1: Come rimando?
0: Aspetta, no, non è la mia, ma è che rimanda. È scritto maito comunque. In mando mi parole. Ah, se te vuoi te ne mando mi parole.
1: Beh, no.
0: Dariccio, no aspetta, Darizio,
1: l'indirizzo,
0: e ti parassan per rispondermi, è scritto che ti maito, te mi parli per radio, basta che ti dici tarera di Vicenza, che mi capisco,
1: oh.
0: Termino, perché ho finito, ti saluto ti e a Bimpia, noi avanti,
1: insieme io,
0: Franco e Cabul, ciao Teresa, un balletto ai gateo. Dunque, sgorlami, no. Sappiami, saere se il ladrio tuo va ben scritto così. Se no l'ho scritto chiaro, in pisa e luce che te capisci meglio. Che te vegliare se il tifo, il tanfo e a voglia e sgranfo. Mi sorella a Marinotti ti saluta anche io. Ciao vecchio e ciao vecchia.
1: Sorella Marinotti.
0: Oddio, ciao Vecchia!
1: Ah, ciao Teresa allora, va bene.
0: Vecchia, Teresa da Vicenza.
1: Boh, questa è una.
0: Vede che no, vuoi ammanarmi che mi mandasse fotografia?
1: No, altrimenti l'avrebbe chiesta, no?
0: No, mi ha messo l'indirizzo. Ah.
1: E dei moni, borra Teresa.
0: Borra, che ne vanta, bene, questa.
1: No, questa qui è arrivata perché non sanno il numero di telefono.
0: Questa. Allora, aspettabilissimi.
1: Chi?
0: Polino e Franco. Radio Gamma 5, Caloni e Paolo.
1: Aspettabilissimi.
0: Sì, aspetta.
1: Beh no. No, questo qua dimostra che ci conoscono molto bene se dicono aspettabilissimi, vero?
0: Sì, no, te. Caro Lindo e Franco, visto che non riesco a telefonare perché non ho il numero, vi scrivo per dirvi che vi ascolto sempre e a vostra trasmissione. E a quale mi piace moltissimo.
1: È difficile,
0: un'altra mi piacerebbe anche conoscervi, ho anche una parola da darvi se sarà buona, sperando che vi ricordate, vi saluto caramente, Ottavia Maion. Ottavia,
1: sì.
0: Ottavia Maion,
1: mi sa che è di Castelfranco quella lì. Sì, perché c'è 0423, quindi bisogna che dica Franco.
0: E ha mandato il numero.
1: Non importa, quello lì gli lascio là.
0: Che manimo è a fotografia questa.
1: Sì.
0: Sì, io manimo da qua.
1: No, perché non te l'hai richiesta.
0: Ma non importa. E manimo inteso.
1: Beh, che semmai gli diciamo che il nostro numero è il
0: 61 11 11,
1: cioè il 6 con 5 1 consecutivi. Lo sanno tutti.
0: No, telefonea si perde chi ti sente. Qual è la radio che rompe più il 39? Io dirò il numero nostro.
1: Ripeto il numero perché forse non hanno capito. 61 11 11, cioè un 6 con 5 1 consecutivi dopo il 6, capito? 61 11 11
0: 049
1: 049, perché siamo a Padova o Cadone, che Padova
0: Cadone, siamo fuori a Padova, siamo mia te a Sitania,
1: no.
0: La testa adesso,
1: eh no, cioè siamo vicini,
0: ma
1: dite
0: che è montata testa poi che asfaltare la strada qua davanti.
1: Bene, abbiamo
0: non conta la casia che asfaltare, siamo sempre i meglio i campi.
1: Beh, intanto abbiamo dato anche il numero di telefono.
0: Siamo mia signori, come ori niandri.
1: Un'altra cosa, Lindo, dovresti ripetere l'indovinello, perché guarda che qua è mica tanto facile oggi, eh. Oggi è difficilina, devi ripeterlo due o tre volte.
0: Aguito!
1: E neanche non dici più per piacere, che una volta lo dicevi sempre.
0: Ma insomma, per piacere, Aguito, che adesso ho il cineo. E il prete del campo è ungo, e ha un affare tanto è ungo. E quando che il sena e a serva che omena.
1: È difficile anche se. E non è una porcheria, eh!
0: Non stai a fare i porsei!
1: Non è una roba che dopo voi pensate, no, no. Non dovete pensare proprio per niente, eh! Altrimenti diciamo, oggi questa qui è una roba di così o.

0: Ci siamo, Lido.
1: E tu se lo desiderai, ma ne dai, o prova e vedo dove lo ricorda.
0: Questa è sporca però.
1: Sì.
0: No, questa non vale.
1: Niente questo, non è vai.
0: No, ripetila.
1: E tu se lo desidera.
0: Sì.
1: E fem e mari dai, qui mari dai, o prova. E vedo dove lo ricorda.
0: Però questa non vale, questa è sporca però.
1: Ah, via.
0: E che roba è, Olindo?
1: È matrimonio.
0: Ma ormai l'hai detto, no? No, lo tenevamo buono per domani.
1: Va bene, un'altra volta.
0: Casomai lo teniamo per l'indovinello finale.
1: Sì.
0: Oh, allora cominciamo questa trasmissione.
1: Sì. E si dice che uno che se maria non può avere pide du guaidi, uno con la femmina si accompagna con il e l'altro con la compagna il a seppellire.
0: Cosa hai detto? Non ho capito niente veramente.
1: Donca, bella che ti spiego. Ah, si dice che uno che se maria non può avere pide du buoni di uno con la femmina si accompagna con io e un altro con la compagna se pirea. E ho capito questo.
0: Se beh, insomma.
1: Vai a traduciartelo.
2: Bene.
0: Traducilo.
1: Ecco.
0: Dai.
1: E si dice che uno casse Maria non può avere pide du buoni di. E ora, si dice che uno che si sposa, come Olindo tanti anni fa, non può avere che pi do di solo dei bei, che lei è contento in via vita, insomma. Va bene? Uno con la femmina si accompagna con io. Con te compagni con una femmina, te sposi, insomma, ecco, te mariti.
0: O forse ti accompagni in qualche altra parte.
1: Quando che ti mariti, che vai a sposarti in chiesa, che il prete ti dica...
0: Ma può darsi che ti accompagni in qualche altra parte, no?
1: Sì, ecco, aspetta,
0: ma quando
1: uno...
0: tu per esempio sei andato l'altro giorno su con la moglie di Marsilio.
1: Ma qui ieri io accompagnato da un'altra parte. Comunque, uno quando che si accompagna con io, e l'altro quando che accompagna a seppellire, quando che accompagna in cimitero.
0: Ne sono due giorni proprio.
1: Neri, cioè no Neri, beh.
0: Tu sei mai andato a accompagnare...
1: No, nessuno.
0: Quando è che accompagnerai la bimbia? Mai? La porti mai? Tu sei malato, te lo dico io ormai. Ormai tu hai la malattia, tra i brufi, cos'è che hai lì?
1: I cosi sbrufui.
0: Ma come mai ti sono venuti fuori che da fare lì?
1: Ah, sento di per cosa. Allora che adesso mi passa, mi sono.
0: Sì, speriamo, eh.
1: Ah, tia.
0: Cos'è questa lì? Non è buona?
1: No, mi piace, va, che massa roba...
0: Troppo veloce, troppo...
1: Sì, pari, colli, eh. Oh, questa è mia!
0: Tu sai ballare il tango, Lindo?
1: Ah!
0: Se sai ballare il tango...
1: Ho imparato, quando con Ottavio mi...
0: Non è l'Ottavia da lì che c'è scritto?
1: No.
0: Non è che la conosci magari, no?
1: No.
0: Mai conosciuta?
1: Mai.
0: Giura?
1: Giuro! Io me menava il cagnolino a spasso.

0: Non si può guardare la
1: roba. Oh. Riprendiamo il discorso allora del matrimonio.
0: Sì, insomma ieri ecco.
1: Siamo arrivati al primo anno di matrimonio, Lindo, quando...
0: Quando che comincia ad andare speso la roba,
1: sì. Mai. Quando le cose ormai cominciano ad andare male, male, è vero?
0: Ti dico io il falcin, la cosa...
1: Poi ho detto la forca, il badile...
0: Ah, lì non sei in casa perché devo comprare un teo.
1: Cosa? Non ho mica capito.
0: Ah, tira. Quando che sono i veri tratturi, tutti la roba... Non sei in casa perché devo comprare un teo.
1: E perché?
0: Che sono salgato, ho visto usare di lei moderno sto qua.
1: Cioè cosa vede di moderno sto ristorante?
0: È automatico, no? Se lei è per terra ti pensi di suo solo.
1: E allora si è arrabbiata perché?
0: Perché ha capito che non correva che ho comprasse. E ho speso scape per niente, poi a salire in banca.
1: Dovevi rubarlo?
0: No! Poi a salire, ah, perché che ne mo da, quattro lo stai.
1: Ho capito, non, ma non sono moderni.
0: No, ho capito, sì, mi ha avuto faccia fatica in cucciame per torno su, mi nuovo questo, è automatico.
1: E invece quelli che avevi tu a casa come sono fatti?
0: Ega, come un pettine, no, tanti dinti col manico da qua.
1: Forse non è, non so, curvo sotto così, no? Adesso quelli moderni hanno la curva, allora...
0: No, no, anche qui, anche qui.
1: E non sono automatici quelli?
0: No, qui no. Invece questi qua, no. Te dico mica, cioè, ieri sera.
1: Tu hai letto il biglietto lì magari automatico?
0: Sì.
1: Era scritto così
0: automa, proprio... Basta per stare, io si alza.
1: Basta per stare però le
0: punte... Davanti, non vedi, punte... Di fatti, cara, voglio che hai visto che ero venuto con una gnocca in testa.
1: Ho visto che viene una bella.
0: E caso non ho già pa' giusto qua perché non sono trasvelto, a già parlo.
1: Bisognerebbe stare attenti quando si. Ho capito.
0: Ah, sapa, ho preso una saponata sul muso.
1: Beh, questo qui è successo in fiera, qui ultimamente però. Ma noi dobbiamo tornare a tanti anni fa, Olindo. Al secondo anno di matrimonio, no?
0: Beh, roba qui.
1: Come bella roba?
0: Il merda qui.
1: E perché?
0: Perché sì?
1: E perché?
0: Perché? Appuntalo!
1: Ti eri appena sposato, la miseria!
0: Sì, appena sposato così un anno,
1: avevi sempre, la camera solo?
0: Sì, no, no, ma io mi sa fare che altra camera, lei tua!
1: Però non era ancora pronta?
0: No, no, no! Che io ancora raghe malte!
1: Ho capito!
0: E era grisoe! Noi eravamo buoni a catare grisoe e costava molto schia!
1: Ecco i tempi lì mica si trovava.
0: Ah, via, i grisoi così, e ora che siamo messo a fare i grisoi, una roba tale che altra.
1: Vabbè. De nuovo stavi dicendo un'altra cosa.
0: Sì. Che ho di dire? Che abbiamo fatto, insomma, così, ero abituato ancora con gli amici.
1: Ah, sì,
0: ero
1: abituato a uscire
0: a giocare a carte, non so, andiamo a campi, andiamo a chiamare verde.
1: Io ti ho detto che dovresti parlare un po' più in italiano, perché quelli che non stanno ascoltando dal Veneto difficilmente ti capiscono.
0: Va bene!
1: Se tu parli un po' più in italiano forse capiscono qualcosa di più.
0: Ma va bene, ma... Faccio fatica a parlare italiano! Va bene,
1: che... Perché quelli che ascoltano, capisci?
0: Va bene!
1: Mica tutti possono capire.
0: Adesso vedrai che non dico più monate.
1: Questa qui non era una monata, eh?
0: No, no,
1: questa qui era vera. Eri abituato.
0: Naimo sempre a cosa dunque. A domenica scappaimo tutti quanti, naimo di tante, naimo a faccia il Sibio, Gaginian.
1: Ah, andavate in giro.
0: Ah, ti aimo tutti in giro.
1: Ma sai che lì di Teolo che andavi a guardarla sempre.
0: Ah, è il morosico qui. E non sai a mia ancora. Ma...
1: Lei non ti guardava neanche.
0: No, mai. Niente.
1: Era seria però.
0: No! Non mi guardava, e mi guardava.
1: Sì.
0: Sì. E mi truccava anche le occhio.
1: E perché?
0: Allora... non so se sì, che era normale che giocai oggi.
1: Ah.
0: Ogni tanto scollava anche la testa di qua e di là. Ma lei dice, avanti, e tirasse un muso.
1: Ma era seria però?
0: Sì, seria, no, da mi ha detto, dai che noi mangiavamo, amui, anche a me.

0: anziano al fuori da casa la sera.
1: Dopo un anno appunto di matrimonio hai cominciato, sì. Per un anno non sei mai uscito.
0: No, fuori solo che sabato e domenica. Sabato e sera fine 10.
1: No, hai detto fino alle 9.
0: Ma
1: qualche volta fino
0: a sabato è festa?
1: Ah sì, perché la domenica.
0: Domenica è festa, se va a messa ora sabato. So, prima deve confessarti. E dopo deve mangiare a casa, dopo deve in osteria, così 7 mesi, 8, uscita, e a fine 9, 10, dopo deve in netto.
1: Ho capito, ho capito.
0: E beh, allora cominciava prima da fuori alle 9 e dopo ai 10, dopo ai 10 e mezza, e dopo mancava un quarto di 11. E dopo un 11 botti, 12 botti, fino a dopo no, fuori tardi, insomma, ecco.
1: È sempre il sabato, naturalmente.
0: È sabato solo.
1: Questo qui è successo dopo il primo anno di matrimonio. Dopo...
0: un anno e mezzo era, un anno e mezzo.
1: Cioè tra il primo, diciamo, e il secondo anno di matrimonio, quando ormai cominciavate ad...
0: Cosità! So, magari... Tengo fuori un fiate, pì, ora... E a me piace in casa.
1: Sì. Io,
0: mi impiano tanto in cassare, cioè che tu a carte, cocolo, con basilio, tutte le gente, ti incasito. E hanno poi la mia serie che mi ero a colori, insomma.
1: E qui tempi lì c'era Marsilio?
0: Marsilio, sì. Ah, ma era piccolino Marsilio.
1: Ah, sì.
0: E ho fatto mio compare 15 di fa, un mese fa.
1: Beh, lo so che non si è mica sposato tanto giovane Marsilio.
0: Perché... E ha 39 anni.
1: È un bambino ancora.
0: È un puteo boleto.
1: Eh sì sì.
0: E là, insomma, così da e costa bene. E non vuoi capire che nasce forano. E no, come non fuora anche erano. A domenica dopo pranzo però. E non ho più fuori sabato e sera. Domenica dopo mercoledì.
1: Con lei.
0: Con ea. In osteria. Lei mi mangiare così se portai moglie al sabato e vin da casa.
1: Come uscivate con la sporta?
0: Sì.
1: Ho capito.
0: E se così magari stai cadenti no?
1: In bar.
0: Sì, e per forza?
1: Cioè in osteria vuol dire, non in bar.
0: Sarà... Beh, bar. No, adesso è che cominci a fare i bar. Prima era frasca e uscite, era frasca fuori, tenaglia, sotto il portico, e io fuori un dolore anche su una spaia, si mi chiama che mi fa.
1: Tenuto, tenuto un dolore perché?
0: In sua spaia!
1: Ma perché?
0: Ma adesso sbrizza sopra rai, a uno a pie con lo steono! Tutto automatico, con bar!
1: Ho capito!
0: E oggi parla, pagano! Fa niente!
1: Vabbè!
0: Iniziamo a conoscere, aveva conosciuto Basilio e a Cleofe, aveva conosciuto tutte le cagnate, anche in Suedo, in osteria.
1: Sì, sì.
0: Sì, a Cleofe è la parona, cioè sua moglie del paron. Basilio è il coso. Osteria da Basilio.
1: Sì.
0: Ecco. Cioè, e a Cleofe è sua moglie.
1: Ho capito.
0: Ecco.
1: È una donna simpatica magari.
0: Sì, ha dato tete che sarà grande fa una damigliana.
1: Beh, insomma, non è neanche tanto.
0: No.
1: No, perché ho visto delle botti addirittura io.
0: No, beh. Dunque, fa conto che era, dunque, non andava mai dentro via per la porta grande. Qui quella, cioè, qui davanti.
1: Ah, aveva.
0: Perché gli lo fa caneva che era la porta mia larga.
1: Insomma era strettina, eh.
0: Sì, non è che. Erano! Quando che si così è. Conta Bibbia che mi sia con un sentizio che è sempronio! Mi siamo fuori il martedì e sera.
1: Sempre con lei?
0: No.
1: Ah, lei da sola?
0: Mi da solo.
1: Ah, tu sei uscito, ho capito.
0: Martedì e sera.
1: Ah, ti ha lasciato uscire anche a
0: me. Ma non vestito a festa però.
1: Vestito?
0: Normale, con quei scalmare, scarponi, i calzettoni e Anna.
1: Ho capito.
0: E lei mi così, non so. Te fumavi a chica?
1: Sì.
0: Sì, perché io mi comprai sigarette, no? E mi dai a me da sigaretta mi ha detto, questa te passa settimana.
1: Cioè per uscire insomma questa settimana voleva dire.
0: Sì, quando che no, fuori mi pisava chica, non facevo un paro di tirare, postuavo per tenerla in bocca. Se non mi hai spenda schepa, chichemi no!
1: No.
0: Dimmo! E ora no, così no, fuori, ma cosuto, il martedì sera se sarai o sarai adesso?
1: Ah, perché adesso hanno il turno di riposo. Ma una volta penso no.
0: Una volta no, ma adesso che cominciamo a sarare da un po' di tempo, sta parte che non ho i miei martedì sera.
1: Sono diventati... Poi c'è lì in chiesa, cioè la domenica e sabato.
0: No, ma faria apposta perché martedì sera. Con Basilio. Non era una IA, era solo che a Cleofe.
1: Ah, una volta c'era solo la Cleofe.
0: A Cleofe martedì sera, perché Basilio doveva andare a guardare i conigli.
1: Ho capito.
0: E dopo che aveva i brocchi da cucinare, perché è mio lì, mi hai i brocchi.
1: Ti ho detto di parlare in italiano adesso, non tira fuori stupidaggini.
0: Vabbè.

0: accodare i cappuzzi.
1: E ti pareva?
0: E Cusita non li metteva soffregati in pignata, no?
1: Sì, beh, vabbè, speriamo che riescano a capire quello che stai dicendo,
0: E allora, Cusita andavo fuori a giocare con le carte a costatri. Veniva fuori anche a corno. Cosa si chiama? O Casoia?
1: Senti questa musica che ti piace tanto. Piace anche la signora Fernanda, che sai. La moglie delle. No, chi è la moglie? La mamma di Gilberto!
0: Ah, signora Fernanda! Ciao vecchia!
1: Oh!
0: Beh, vabbè, che bella!
1: Torniamo a Casoia, va!
0: Sì, era no, da me e Casoia andiamo sempre in altri giugare, non staria a brisco,
1: Ho capito.
0: Eremo a compagnia del Triderino.
1: Sì.
0: Ostrea, andiamo a Cordova, a Scopa, a Briscoia, a Tresette.
1: Vabbè, è classico il gioco, poi c'è. Smetto che giocavate anche a Magras, quello lì.
0: Sì, a Birabecchio, a tutto quando. A Bestia.
1: Sì.
0: Ma non a skate però, niente skate.
1: Cosa giocavate?
0: E gighe.
1: E gighe?
0: Sì.
1: E tu come facevi che avevi una gighe solo?
0: Ma mi, ieri, i due in copia, a mia che sono.
1: Ho capito, quando lui, tu perdevi pagava lui.
0: Sì. Sì, perché fumare mi insieme, no? Mica non paghi fuminanti, io e tighe.
1: Sì, di solito si fa sempre così, metà ciascuno, no?
0: Ah, dia! Anche perché l'altra dopo si incorrea che fumavo i pime della giga, mamma mia. Chi si che la sentiva più?
1: Non la sentivi più?
0: No, te la sentivi!
1: Ah, la sentivi?
0: Ma no, per terzo!
1: E che aveva una bella voce?
0: Una bella voce! E anche la madre pare un baie!
1: Ah, sì, che non è che la senti solo per voce, la senti anche...
0: Sì, anche... bravo!
1: Ho capito, questo qui sembra naturalmente nel secondo anno di matrimonio, sempre...
0: Ma ultimamente è un mese di noce, tu vuoi tu che è un mese di noce?
1: Sì, quando...
0: Sì, che è un mese di noce.
1: Cosa dico la moglie Marsilio che...
0: Sì, cos'è di noce.
1: Cos'è combinato, mi ricordo più, sei nato sotto letto, no?
0: Sì!
1: No, ma perché? Dov'è
0: che... E mi ha cattato in letto con sua moglie, di Marsilio.
1: Che ha trovato a letto con la moglie di Marsilio? Sì, perché tu volevi insegnarle qualcosa, mi sembra, no?
0: No, poveretta, era a casa, era in giusto a darmi una mano a ella, no? E così da, era venuto là e dopo non sapeva più cosa fare, quindi dovevo mia fare qualcosa e boh, mi qua, no? E là, dopo, c'è una roba tira st'altra e tira di che mi tira anche a me, insomma.
1: Musica maestro.
0: E me la... Ma non andiamo via piano, così andiamo più forte gli altri.
1: Più forte?
0: Sì.
1: Così sentiamo.
0: Ancora più
1: forte
0: gli altri.
1: Ancora
0: più. Sì, no, così pare che stiamo battuto. Insomma no! E si viene su e mi ha visto in netto, disgrazio! Anche a mista la roba quanto mi fai ti! Cosa hai detto su sei tu che.
1: A lei ha detto niente, alla moglie di Marsilio.
0: Sì, hai detto puttana di tutto!
1: La miseria anche se parola. Una lingua proprio per la.
0: Una slingua sai a te su te cosa, te niga! E mi ha detto vieni fuori! Sotto letto stessi un uomo te che coraggio e mi invito no vengo fuori come casa mia comando mi vengo fuori come comodo
1: e hai fatto bene
0: e là finisce uito
1: ah sì poi è finita là e sì
0: no è ritardato
1: ah ti aspettava
0: ah dia
1: e quando ti aspettato
0: e finché dopo sono mi ha toccato ieri fuori a paniere qua io non rio
1: ha capito ah lei non cede mai
0: no niente dura
1: vabbè, è meglio averne una donna che abbia anche una certa costanza.
0: Sì.
1: Lei è una che di costanza ne ha tanta, no? Olino a proposito.
0: Insomma.
1: Vabbè, vado, no, vai avanti.
0: No, dimmi.
1: L'indovinello, dobbiamo ripeterlo, perché se non lo ripetiamo c'è qualcuno che magari non l'ha sentito. Che poi non pensi questa situazione.
0: Ancora!
1: È una cosa strana, scusa, no?
0: Ha avuto che ero adrio macchinare, ah!
1: Il frumento.
0: Ma che frumento?
1: Frumento, no?
0: Ieri in netto, ho detto femmina, rioltate cata uopero.
1: Sì.
0: E là! Insomma, ho fatto quello che dovevo fare, ecco.
1: Ma prima eri abituato sempre a togliere via tutto, insomma.
0: Sì.
1: A scappare.
0: Sì,
1: E perché?
0: A fare Martin Rio.
1: Ah, te l'ha detto Don Romeo ancora?
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Perché non mi ho, è peccato se no.
1: Cioè, è peccato non fare certe cose?
0: Farle!
1: Ah, è peccato fare certe cose, va bene.
0: No, non farle! E farie tutti i giorni! Ma dopo te vai all'inferno!
1: Ah!
0: Non lo meno voi!
1: Ti sei confessato la volta lì?
0: Ostia, sono corso subito in gira?
1: Sì.
0: Ah, tia.
1: E che ti ha detto tu, Romeo?
0: Anche una volta mi ha detto.
1: Come?
0: Cioè, no, anche una volta, tre che ultime. E prendemi!
1: E prendemi, cosa ti ha detto?
0: Mi ha detto, ero mio padre, che insomma, ho detto femmina di oggi, te cata uomo, però, che ero Dio, insomma, a tirarmi fuori dai miei mestieri, bau, insomma. E è passato un moscone che mi ha dato un spongione e è nato Oresti, insomma. Lo chiamerò Oresti, non so.
1: Cioè, è stato il prete che ti ha consigliato di mettergli il nome Oresti? Non, cioè, non riesco a capire.
0: No! E prete mi ha detto, fatto male.
1: Come hai fatto male?
0: Non te dovevi farlo.
1: Non dovevi farlo?
0: Eh no!
1: Ma gli hai detto che è stato il moscone?
0: E dovuto mi sta più che il fiore del moscone che non è
1: quello. Capito, capito, capito. Va bene questa?
0: Beh, ecco, questa è bella, vito.
1: Oh. Allora teniamo questa fino alla fine.
0: Sì.
1: Tanto mancano un po' di...
0: Dico le assi, quanti, cosa...
1: Ripeti l'indovinello magari, che se c'è qualcuno...
0: E prendere campo è lungo, vanno a fare tanto è lungo, e quando cresce l'aria serva più o meno.
1: Non è una cosa sporca,
0: no,
1: ripetiamo
0: niente,
1: perché...
0: No, niente, fa niente,
1: niente, non è assolutamente una cosa sporca. Mi sa che questa è buona.
0: Ma buona, a me perché io... Lo sbilciamo prima in solo, a me...
1: E sei rimasto un po'... Beh, sento oggi che c'è un profumo in giro, che... C'è un profumino, non è che...
0: Ma fortuna che le vigne tutte profumate. Ah, Guido, per piacere, se te dai un'occhiata?
1: Adesso guarda vigna.
0: Adesso te dai un'occhiata.
1: Adesso c'è vigna che guarda, controlla...

0: Ale.
1: E quando che sei nata a Cleofe? Te a Ciclamino, no a Cleofe? Ti chiamo Manà e a Renato, il dottore no?
0: Sì.
1: E quindi speriamo che sia un altro tuo, perché mi piace i tuoi, no, e femmini. E non so una che basta.
0: Quando è nata a Ciclamino?
1: Insomma, e mi ha chiamato, che a volta anche l'epoca ha 200.000 franchi. Saranno andati 20 volte dal coso, dal dottore dei femmini.
0: Perché?
1: E continua a dire che gli era una femmina, e di fatti è nata una femmina, sono anche mi vedere.
0: Cioè sei andato al dottore per vedere
1: qua,
0: se...
1: Qua Bimpia.
0: Qua Bimpia? Sei andato per vedere se ne era.
1: E era messa la gamba verde e ha detto guarda, caduta mia di una femmina, ha detto. Difatti guarda anche a me.
0: Ho capito.
1: Quindi ma dottore, ma lo vedo un caso, appunto, ha detto, sei una femmina. Camisa,
0: è stato cadendo oggi lì.
1: In solo ame, andato a incatagliarmi in mezzo a un coso, a una rubina, e mi sono incatagliato con il ramo qua rendo e se va a fregare.
0: Ho capito.
1: Mi sono sgumiato.
0: Allora, Olindo, qui ho i nomi di quelli che sono riusciti a rispondere.
1: Quanti?
0: 14 finora.
1: Così pochi.
0: È mica facile oggi, hanno detto che sono stati in tanti che ha telefonato, però hanno sbagliato tutti,
1: Questi no però!
0: I finalisti sono, stai attento un po', Paola, Valì, Vinicio, Maria, Renata, Argia, penso sia Argia, non allergia, penso sia proprio Argia, non lo so.
1: Argia, Cindy, che nome è? E poi c'è il sellamento di Cleofe, non te.
0: Vabbè, Argia, Sergio, Lina, Silvana, Marcello, Marina, Marino, Francesca e Anna, questi sono i finalisti di oggi, capito? E un'altra cosa allora, Olindo. Il discorso lì invece di Ciclamina lo diremo un'altra volta com'è nata Ciclamina. Vabbè, non lo diciamo oggi perché ormai siamo già alle 17.54 e qui c'è Vigna che ormai...
1: Dai, chiama in diretta! Oh, mamma, senti che me la spara!
0: Senti come fischiano, come saltano!
1: Senti va!
0: Bene, allora, per l'indovinello finale, Olino, cosa proponi? Cosa proponi per l'indovinello finale?
1: Vuoi usare? Siamo come che è nato Orette! Ehi! Se fermo dire come che è nato Orette!
0: Sì.
1: Vedi. Senti un occhio. Pronto?
0: No, come è nato Orette! Hai detto
1: no? Sì.
0: Aspetta, vediamo se sono riuscito a bloccarlo il telefono. Oh, senti, che c'erano un mucchio di telefonate, non riuscivo a bloccarlo. No, io direi di fare quello di prima, cosa dici?
1: Aspetta, guarda.
0: Vorrei fare una domanda. Cioè, chi desidera matrimonio?
1: No.
0: Niente. Senti che bella sta musica lì.
1: Sì.
0: Lo sai che questa qui è una quadriglia abruzzese questa,
1: Sì! E tu se io desidero! E femmine io prova e vedove e io rimpianse!
0: Ma solo per i finalisti?
1: Sì!
0: Vabbè! Sentiamo un po' se c'è qualcuno in giro da qualche parte, allora, buono questo momento perché abbiamo messo giù, è arrivata una, sentiamo un po' chi è.

0: facendo la
1: finita. Ha finito! Ha finito il disco!
0: Mi dispiace.
1: Gli dispiace tutto!
0: Abbiamo finito, sì, stiamo facendo la finale!
1: Metti su a nuovo! Avanti! Ma senti come che singa! Avanti, sì!
2: Dobbiamo ripetere che stiamo facendo la finale. Anzi, dobbiamo dire che ripeti l'indovinello di prima, per favore, ripeti l'indovinello.
1: Ripetiamo. Ripetere campo lungo, con affare tanto lungo e quando che cena è a perpetua o meno.
2: Ed è lo scaldino. Bene, adesso non accettiamo più telefonate, per favore, per lo scaldino, mi raccomando, telefonato anche Gianna, però mi dispiace, però stiamo facendo la finale.
1: Avanti.
2: Sono solo 14 finalisti, quindi solo per i finalisti. Mettiamoci il telefono ancora, vediamo un po' se arriva qualche altra telefonata. È arrivata, eh? Falso allarme, un'altra ancora.

0: Sei riuscito a prendere la linea, Marino Guiolino?
1: Senti, pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
1: Ehi!
2: Marino!
1: Ciao!
0: Allora, ripeti un po' la domanda tu, Olindo, ripeti la domanda, dai!
1: Allora, e tu se lo desidera? E femmine o prova e vedove e o ricorda?
0: Puoi rispondere, Marino?
2: Sì.
1: Anzi,
2: matrimonio.
0: Dice matrimonio, cosa dici?
1: Ciao!
0: Oh! Sai che avevamo anche da girare detto i figli, no? Era facile oggi.
1: L'inizio.
0: Marino, sì. Resta in linea che ci dai nome e cognome.
1: Ecco.
0: Bene.
1: Ciao,
0: ciao Marino.
1: Ammando il Matteo.
0: C'è Vigna che ci prende nome e cognome adesso.
1: E che saremo tutto.
0: Vedi tutto Vigna, eh.
1: Tutto quando.
0: L'abbiamo fatto troppo Barba facile.
1: Io,
0: l'abbiamo fatto troppo facile oggi, sì, io dico.
1: Dopo, dai.
0: Salutiamo gli amici del Caravan Veneto invece,
1: sì.
0: Lindo, dai.
1: Ciao amici del Caravan Veneto, Barbaglioia!
0: Diciamo anche che il Caravan Veneto è a Roncaglia di Ponte San Nicolò, va bene?
1: Ecco.
0: Tutti gli articoli da campeggio.
1: Da campeggio.
0: Poi cosa lì di bello, dai, ripetilo tu, Lindo, che tu sei tutto quanto.
1: Sacchi a peo, careghe, poltrone, a Barbaglioia nucleare. Allora,
0: eccolo qua. Su con la sigla noi, vai, vai, dai Lindo, va.
1: Ma tu guarda a fare la trasmissione sul V?
0: Adesso la fanno.
1: E la devo arrivare, qua.
0: E se ne ancora, ma
1: cosa
0: hai vinto?
1: Oh, cos'hai detto qua? Vignano. Cosa che hai vinto? Ecco, hai vinto, paro e mutande e fustagno.
0: Dì che venga qui a prendere il buono. Dì
1: che venga qua, che gli scrivimo tutto quanto per lì, qua, che parliamo per bocca lì.
3: Abbasso l'acqua che rovina i ponti.
0: Dai che adesso dobbiamo andare via Lindo, dai, mi raccomando.
1: Ma fatene che io calò, voi mi vino che entrerà in terra con spuasso che lei non sa mai che ne paura e mi compare che fa un canastro piedi. Ma devo mangiare il cuore del sfrizzere e cura vela, darli canne sfrizzere il figobo scardoia a sua grea. Ma grito bocca che l'abide lire del fastidio, muore tanto e desipata sorte e cucavo per tutta l'angosa.
0: Ma adesso perché ti sei arrabbiato a sto modo? Sai mica modo di arrabbiarsi sto qua?
1: Ah, che via, papà, io a fare l'inizio della trasmissione sul avanti. Allora Lindo, un saluto a tutti quanti quelli che ti hanno ascoltato fin adesso. E se puoi dire se sentivo domani.
0: Ah, non lo so io, cosa dici?
1: Ecco, se ci sentiamo domani con la trasmissione di Olindo.
0: E rimettiamo le telefonate, via.
1: No! Non rimettiamo niente perché paese di discorso di rimettere tutto qua. La rimedito.
0: No, niente, scusa Olindo. Non ti arrabbiare ancora, eh.
3: Che rende questa vita più sanguigna. Chi vive d'acqua spessa.
1: Allora Olindo vi saluta a tutti quanti e vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5 sui 94-99. Numero di telefono.
0: Ma non hai imparato queste robe qua, stai zitto. Quando...
1: Quale non chi l'ho imparato?
0: Ma dai.
1: Numero di telefono 61.
0: No, guarda che sbagliato il numero,
1: Perché?
0: Il numero qui è 61 24 25.
1: No, lei è 61 11 11.
0: No, ce l'hanno cambiato.
1: Poi mi hanno cambiato il numero.
0: Hanno cambiato il numero, è 61 24 25.
1: Dai, da farle, vedi.
0: Ti ho detto che l'ha cambiato. Ha cambiato prima.
1: No.
0: E il numero è 60 61 24 25.
1: Vabbè. Risponde chi? Cambiamo.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!

0: jeans.
1: Panatta jeans, per tutti i giovani e per tutti gli sportivi.
0: Panatta jeans, i jeans con la stoffa del campione.
2: Che forte.
3: Non prende la forbice in mano, la forbice non può tagliare il dito. C'è qualcuno che con la forbice taglia il dito. Ci siamo. Ecco, sempre parlando di questa malattia o di malattie, di quelle che volete, comunque è la stessa cosa. Franco, mi regali un sorriso. Ah, mi spieghi brevissimamente cos'è il mostro Oscarosi che correva a Drio e a Brenta. Ciao, un saluto a tutti, Mattia. Ciao Beo. Allora, l'Oscarosi è stato un incrocio tra Oscar e Rosy, Oscar Luigi e Rosy Bindi. Sì. Questo è Medrano, che probabilmente era ancora in cadavere l'altro giorno. Il tumore ti porta a guardarti dentro e a rompere vecchi schemi, quindi prendere una nuova consapevolezza di te stesso. Monica, brava, bravissima Monica, bravissima, bravissima, è giusto, giusto. Il tumore, come tutte le malattie di questo mondo, come tutte le cose di questo mondo, ti portano inevitabilmente, per forza di cose, a guardarti dentro, a osservarti dentro. Allora, con questo possiamo aprire qualcos'altro. Anna Maria, pietà per le mie orecchie, ciao a tutti quanti. Vabbè, ed ancora l'altro giorno, perché impazziscono le cellule che provocano l'Alzheimer? C'è qualche affinità con la pazzia delle cellule tumorali? E come ci si accorge dell'Alzheimer che sta arrivando, scusate la lungaggine, eccetera, grazie Maria A. È la stessa identica cosa. Che siano cellule impazzite per l'Alzheimer o cellule impazzite per un tumore, non cambia niente, non cambia niente. Il mio problema è, continuo a ripetere, perché ci sono queste cellule che perdono la tramontana, vanno via di testa. A Treviso si dice smuandate che te aro, cioè togliti le mutande che te lavoro, Saria. Sempre riferito al discorso Mucore dell'altro giorno. Poi, allora, dunque, ci sono i rimedi per la retrazione gengivale, i rimedi per la retrazione gengivale. Le cose che noi consigliamo da una vita per le gengive che si restringono, ma poi anche per pulire sempre le gengive, la bocca, eccetera, è una cosa abbastanza semplice, basta prendere un semplicissimo cucchiaino di olio, piccolissimo cucchiaino di olio, lo mettete in bocca, lo masticate 10 minuti e continuate a masticare, a rimasticare, è il sistema migliore per togliere tutti i batteri dalla bocca. Non c'è sistema migliore di quello per togliere i batteri, gente, ma veramente, veramente, veramente. È una cosa che non è poi sto gran difficile, è sicuramente un bel tiramento de cose, è sicuramente un bel tiramento, però ha dei risultati che sono repeat 1, ecco qua. È un sistema che in pratica funziona, che funziona veramente, veramente bene. Soprattutto per togliere i batteri dalla bocca, questo va bene quando ci sono sempre problemi di gengive. Se Anna Maria ha bisogno di mimme, posso immoare, per liberare e linee telefoniche. Adesso.
4: Tra le pagine chiare.
3: Dai, Casabea.
4: Le pagine scure.
3: Dunque, vivo nel terrore. La mia famiglia è stata distrutta dal tumore. Dunque, se noi pensiamo alla vita come un qualcosa di serio, se noi vediamo la vita come un fatto non fine a se stesso, ma con uno scopo preciso, allora possiamo capire che anche quel benedetto tumore, o maledetto come si vuole chiamare, ha un suo scopo, ha una sua finalità. Se noi vediamo la vita da un punto di vista cattolico, senza minimamente pensare a tutte le conseguenze, alle cause, agli effetti, alle cose che stiamo vivendo, che sono sempre comunque conseguenza di cause precedenti, sempre, se noi cominciamo a ragionare su un certo modo, gente, la cosa ci farà molto meno paura, la morte ci farà molto meno paura, avremo molta più forza per affrontare la vita quotidianamente e tutto quanto sarà molto più semplice, molto più facile. Però ci sono dei passaggi da fare e oggi parlerò di questi passaggi. Oggi ho sentito questa frase: nascere e morire sono i due momenti unicamente reali. Cosa ne pensi? Secondo me potrebbe anche essere vera. Ciao. Ciao bei, buon Natale. E per me è una stupidaggine, non vedo perché sto momento non sto nascendo, non sto morendo, e non vedo perché sto momento qui non deve essere importante come gli altri. Cioè, sono io che carico le cose, sono io che do alle cose una certa importanza. Fate molta attenzione, gente, perché in giro continuano a fare tutta una serie di discorsi, di corsi, di queste cose. Tutta gente che non sa un cazzo, tutta gente che si inventa una miriade puttanate. Ultimamente Monia ha presentato una bella rassegna di sti dementi, tipo spiriti guida, roba del genere. E tutta gente che cerca di mangiare, io lo capisco, è naturale, però attenti quando dicono queste cose qua. Perché dobbiamo scartare dei momenti della nostra vita perché non viviamo quei momenti lì. Ma chi l'ha detto? Sulla base di che? Siccome sono cose che si dicono in mezzo a sti corsi e a sti demenzialità, sta roba qui, fate attenzione, Ci vorrebbe pazienza, ci mancano sciabolate di verità e comiche da straccioni, la fierezza dei perdenti che hanno in mano la chiave del piacere, il gusto dell'estasi, lo sguardo affilato di chi ha mangiato merda per avere visioni del cielo. Gino Castaldo, non ho capito bene sta roba, comunque bene, va bene, va bene. Ciano dice: viva il gladiatore, l'ho visto 3 volte, ogni volta una seccia di agrame grande. Il gladiatore per me è uno dei più bei film degli ultimi 15 anni, in assoluto bellissimo, le musiche poi noi ne parliamo. Sabato 4 dicembre per la Sport di Quinto, vicino orchestra, dunque Quinto Vicentino, chiedo scusa, con orchestra, colonne sonore di Morricone alle ore 21. Il più grande compositore del secolo scorso, Ennio Morricone, quindi saranno presentate queste musiche a Quinto Vicentino sabato 4 di dicembre. Credo che Morricone ne vale sempre la pena, soprattutto se poi si trovano degli esecutori bravi. Dice Saggio: se sei senza denti ridi con gli occhi, se sei senza occhi ridi con le mani, ma se sei senza denti, senza occhi, senza mani, che cazzo hai da ridere? Sabea.
4: Qualcosa rimane fra le pagine chiare,
3: le pagine scure. L'articolo l'ha fatto una giornalista amica di Gigia e di Radio. Viva Rimmel. Ah, adesso ho capito.
4: E confondi i miei alibi e le tue ragioni.
3: Con un ciao da 598, ciao ciao.
4: E le tue ragioni.
3: Che si è provato 3 regioni a entrare, sente, i 5 ore, ma aveva mai, dai, un po' lasciamo perdere 3 regioni.
4: Mi ha chiamato.
3: Non so, Bob Dylan era bravo a far ballate, vero? Grande De Gregori, appunto, ciao Lupo, ciao. De Gregori è un bravissimo canta storie. Come stai? Tutto bene? Ciao Sampei, grazie, viva l'Italia. Mi è secondo avanti con i discorsi, adesso voglio proporre una roba seria. E viva la gnocca, anche se un po' che non la vedo. Vai e vai di mano, 447 grande, assoluto. Allora gente, io provo a fare, mi fermo con un messaggio per te, pazienza. Allora, in qualche modo, volevo dire questo. Negli ultimi anni abbiamo forzato molto la mano sui discorsi filosofici, eccetera, eccetera, eccetera. Poi queste cose, naturalmente, come tutte le cose di questo mondo, attirano curiosità, attirano una serie di situazioni, di fatti, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Però dopo diventano moda, diventano addirittura corsi da fare in giro.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune e lo sapete.
9: E quindi per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
10: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: Ma quanto mi costa sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
12: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
10: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
15: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti ed esso al ristorante a Selvo con dei preti.
5: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
16: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
5: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
17: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
18: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
5: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
16: con guida.
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
16: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
17: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
16: Per info e prenotazioni
19: 3
18: 2 9
19: 0 0
18: 3
19: 8
2: 9
5: 8
7: 8.
5: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
16: Ode.
5: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
16: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: In giro fanno sti corsi per dire cagate spaventose quando parlano.

0: Buongiorno, siamo qua oggi venerdì 24 luglio alle ore 15 in compagnia di Ettore Liliano che sostituisce Daniela, mi sembra, ecco. Bene, staremo insieme fino alle 6 e dopo mi sostituirà Diego con la sua musica roccheggiante. E anche oggi vedo di accompagnarvi con tante novità sui nativi americani. E già mi arriva subito un messaggio di Max58. Ciao Ettore, ciao Max, grazie che sei sempre presente. E come si può dire, sai, quando vedo questi messaggi di incoraggiamento è sempre uno stimolo per far sempre più bene in questa radio. Nel frattempo leggiamo quelle che sono le iniziative che sono la linfa vitale per questa radio. A proposito, che mi fa compagnia c'è anche Fabio 883. Andrea Sceriffo, Verona, ciao Ettore, buongiorno, buon pomeriggio Andrea, grazie anche per la tua presenza in quel di Verona, una città che amo profondamente. E io mi ricordo quando facevo quelle zone là come rappresentante, Bussolengo, Villa Franca e poi tutti quei paesi intorno a là che erano una meraviglia. Abiti in una provincia meravigliosa, molto verde, caro Andrea, al posto di Padova dove imperversa Mister Cemento. Allora, 5 per 1000, lo so che sarà noiosa questa cosa, ma per noi è fonte vitale, perché tanto impegno ci ha messo la nostra presidente Tiziana per riuscire a raggiungere questo obiettivo per la nostra radio. Anzi, Andrea Sceriffo mi dice: ciao Ettore, in questo momento sono a Cremona, mamma mia, Cremona, crema, e saluta, ciao anche a Fabione. Sì, Fabione ti saluta, vero Fabio? Saluta Andrea Sceriffo.
1: Ciao Andrea Sceriffo.
0: Ecco, hai sentito? Siamo in grande compagnia, ecco, vedo magari di poterti far compagnia in questo tuo viaggio oggi pomeriggio, caro Andrea Sceriffo. Allora, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale, è veramente. Allora, quando fate la dichiarazione dei redditi, sapete, basta che dite al commercialista oppure al vostro non so, io ho una dottoressa che mi fa la denuncia dei redditi, voi magari avete un ragioniere o non so, avete qualche ente, no? Qualche cooperativa, l'ACLI, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ecco, quando vi chiederà chi lo vuoi dare il 5 per 1000, naturalmente a Radio Gamma 5, e le do il numero di codice fiscale che è il 01 59 80 90 288. Questi sono numeri magici per la radio. Oppure c'è un altro sistema per sostenere la radio, che potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Oppure chi ha più praticità, basta che faccia anche un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è Imola Torino 20 Empoli 08327 6242, poi ci sono 70 22 35 15, oppure si può portare direttamente qua in sede radio gli incaricati preposti, e naturalmente la radio vi ringrazia con a braccia aperte praticamente. Cine Gamma 5 presente l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Pensate un po', primavera 1968. Nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini. Pensate un po' che film, sicuramente sarà di una bellezza e di una emozione, perché è una storia che mi piace. Fuori dalle acque territoriali, pensate, voleva costruire quest'isola e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Qua non ci sono regole. L'isola delle rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, perché tutti vorrebbero, copiarlo, no? Come si suol dire. E lui si è trasformato in un mito, un caso internazionale e quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. È come che tutto un tratto il Veneto si dichiara indipendente, è un'isola indipendente. Pensate voi, se noi potessimo essere indipendenti, gestire tutte le nostre risorse, cosa ci mancherebbe? Saremo una piccola Svizzera. E questo film incredibile, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, si farà martedì 28 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Grazie Marino. Radio Gamma 5 organizza, perché noi, qua c'è gente che viene a trovarmi, sapete, quando sa che sono qua i grandi amici vengono a trovarmi, ti si fa un caffè assieme, qualche chiacchiera, insomma, dai, si porta avanti questa meravigliosa radio. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lo Sune, regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi. Mi piace questo termine, no? Ma quanto stravaccassito. Bene, dai, sabato 15 agosto tutti in manga, ci troviamo alle ore 10:15. Scrivetevi, perché dovete impostare il vostro tom tom al parcheggio in via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. E poi alle ore 11 ci sarà una passeggiata con guida in mezzo ai boschi. Pensate che bellezza, e come si respirerà ossigeno. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaciti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar per 20 euro. Sì, non è una cifra iperbolica, no? Ci può stare, perché anche se andate a mandare in qualsiasi umile sagra di parrocchia li spendete forse anche di più. Oppure ci può stare anche chi si porta a mangiare al sacco. Ecco, però c'è un però, che dovete fare una prenotazione e portare i soldi a qualche conoscente. E oppure anche a me, se venite al mercoledì mattina mi trovate, mi date i nomi di chi viene a questa grigliata e io poi segnalo a chi è responsabile, do i soldi e il vostro nome e cognome. Attenzione, però adesso vi do anche il numero per informazioni e prenotazioni, che è il nostro Luca, 329-00-3898. Post scriptum, alla fine di tutto questo vi farò fare una bellissima, bellissima collana tutta in legno. Io porto via tutto il materiale per pochissimi soldi, credetemi, e questi soldini vanno alla radio, che ne ha tanto bisogno. Però vi portate a casa una collana creata con la vostra fantasia, che è una meraviglia, perché io ho tutti quei perline in legno per farvi una bellissima collana. Ricordatevi, Ecco, questa è una chicca che l'ho già detto, però è importante. La Tiziana mi scrive: ciao Ettore, grazie per la tua disponibilità alle sostituzioni. Grazie Tiziana. Hai sentito Fabione, anche, e anche Marino ti salutano. Tiziana, ciao ciao ciao ciao ciao. No, mi sbaglio sempre, lui è Mariano, non Marino. Marino è quello delle erbe, ma io faccio sempre una confusione, ma... scusatemi, sarà l'età, dai, sarà l'età. Bene, dai.
1: Ah. Sei vecchio.
0: Ah, ecco, Fabione mi ha detto che sono vecchio, gli anni passano per tutti, purtroppo. Andrea Sceriffo mi dice: Fabio, ma... è a quota 1250 o 1350?
1: 1350, e mi fermo prima.
0: Fabio si sferma prima Andrea Sceriffo, perché gli ha detto che la sua disponibilità di ossigeno arriva a 1250, dopodiché non c'è più ossigeno per Fabio. Va bene, dai, porteremo via una bombola.
1: Il gas.
0: Sì, dai, possiamo anche divertirci, no, in questa radio. C'è chi fa anche di peggio, via, dai. Creazione Gruppo Editoriale per edizione Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5. Questa è una bellissima iniziativa per poter pubblicare altre robe, opere e robe con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Chissà che non possa scrivere un libro anch'io delle mie avventure in America. Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Avrebbe, secondo me, con tutte queste curiosità, sarebbe veramente un libro che attirerebbe, insomma, un po' di curiosità. No, ci penserò. Allora, nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertino, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto di vendita, opere, comunicati stampa e soprattutto aiuto logistico e organizzazione amministrativa. E poi verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore. Mi sembra che Fabio abbia già trovato due giovani, però ne vogliamo ancora. Ne vogliamo ancora, ragazzi, sapete, perché Radio Gamma 5 ha un cuore grande e vuole praticamente inserire molti giovani in questo percorso. Inviare una mail, Turin Fabio, tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, oppure WhatsApp al numero 347 71 59 7 e 17. AF Energia sospendono le revisioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, dunque potete venire qua l'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti voi. Poi c'è Fabio che scrive: cari voi, lo spirito dell'anarchia accomuna ancora chi continua a vivere resistendo, ma ancora ci sono troppe divergenze con chi difende la logica di Stato, soldi, religione, ciao. Ma caro Fabio, concordo con te su quello che hai scritto, ma cosa si può fare? Come vedi, il gasolio è alle stelle, nessuno parla se non qualche protesta sui canali social e basta. Vabbè, non so dove andremo a finire. Nessuno più protesta, nessuno più dice niente. Hanno dato una mancia ai camionisti, e così loro che potevano bloccare l'Italia li hanno sistemati con qualche centinaio di milioni. È un peccato. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Ecco, aiutiamo questo Franco. Questo è invece una cosa che mi preme molto. perché anch'io ho fatto la mia donazione a Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tiritante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia e necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. A Malaga, pensate, deve andare a Malaga questo povero Cristo. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare l'IBAN Imola Torino 94 Y 08 327 6296.

esistenti. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Le piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Per tutte le informazioni si va sul sito levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Info e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167. La prenotazione è obbligatoria. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica e Bassano e dintorni. Contattatemi 338 99 46 575. Mille grazie a chi lo vuole aiutare. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campania e un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme. Cioè, una cavolata, insomma, se ognuno si impegna riusciremo a portare a termine anche questo obiettivo, e questo si può portare un testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Si può firmare online con SPID o CIE, che sarebbe la nuova carta d'identità. E oppure, se volete informazioni, www.difesacivilenonviolenta.org. Andiamo verso la fine. No, ecco qua, questo è interessante. Anche quest'anno il comune di Campodarsio aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Per autoctoni può essere tigli, querce, carpini, ecco, tutti quei alberelli che una volta creavano i confini fra un campo e l'altro. Anche gli olmi, cioè questi alberi molto forti che servivano, man mano che crescevano, anche creare legna per le nostre famiglie. Adesso è un po' cambiato tutto, ma però è brutto vedere quando magari passi lungo le strade, vedi a centinaia di metri senza vedere una riva o un albero, e infatti vedete che tutti gli uccellini sono spariti perché non hanno più dove farsi il nido, insomma, e trovare il cibo soprattutto. Ecco, le prenotazioni sono entro il 30 settembre 2026, oppure tutte le informazioni di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsio, Comune di Campodarsio. C'è un ufficio ambiente con il numero 049 92 99 845. E con ciò ho finito, adesso sentiamo questa musica.

0: Eccoci qua, intanto abbiamo ascoltato della buona musica indiana e andiamo con i nostri racconti. Sapete, gli anziani nativi del Nord America avrebbero fatto veramente, sapete, molte fatiche a capire qualcosa di noi in maniera contemporanea adesso, e vi spiego perché. Perché in ogni epoca ha avuto le sue paure, la fame, le guerre, le malattie e le incertezze del domani. Eppure il nostro tempo sembra averne raggiunta una nuova. E sapete qual è? La paura di invecchiare. Facciamo di tutto per nascondere le rughe. Quanta pubblicità fanno di creme, cremine, cremette per nascondere le nostre rughe, per nascondere l'età. Rallentare il tempo, apparire sempre più giovani. È come se gli anni fossero diventati qualcosa da cambiare invece che un dono da attraversare. Fateci un pensiero a questo ragionamento. E molte culture dei nativi del Nord America avevano invece una prospettiva diversa. Gli anziani non erano considerati persone che avevano perso valore, ma custodi della memoria collettiva. Che bello che è questo, no? Avevano visto più inverni, affrontato più prove, imparato lezioni che nessun insegnamento poteva dare. Per questo il loro posto nella comunità non diminuiva con l'età, anzi cresceva insieme alla loro esperienza, il valore che loro davano agli anziani, cosa che noi li releghiamo magari in qualche RSA o in qualche casa di riposo, come si suol dire, no? E magari ci dimentichiamo anche di andarli a trovare, i nostri vecchi, ecco, uso questo termine, ma lo dico in maniera dolce, no? In maniera offensiva, no? E forse oggi abbiamo invertito questo sguardo. Viviamo in una società che celebra soprattutto ciò che è nuovo, veloce e immediato, subito. L'esperienza rischia di essere messa in secondo piano, come se il tempo togliesse valore alle persone invece di aggiungerne. Quante volte magari vi sarà capitato anche a voi il nonno o il papà che dice al figlio: dai, mettimi a posto il cellulare che si è tutto incasinato. Eh sì, epoche diverse, culture diverse. Eppure se ci fermiamo a pensarci, quasi tutti ricordiamo almeno una persona anziana che ha lasciato un segno nella nostra vita, chi il nonno, la nonna, eppure anche qualche amico. Ecco, un nonno, una nonna, un insegnante, un vicino di casa. E non li ricordiamo per il loro aspetto, ma per le parole, la presenza, la pazienza e la capacità di trasmettere qualcosa che ancora oggi ci accompagna. Io ho dei ricordi fantastici. Vicino a me c'era un falegname, quante cose che ho imparato da lui. E così penso che anche molti di voi abbiano imparato. E forse il vero paradosso del nostro tempo è che desideriamo vivere a lungo, ma facciamo fatica ad accettare ciò che il tempo porta con sé. Molte culture invece dei nativi del Nord America ci ricordano che ogni stagione della vita ha un compito. La giovinezza offre energia, l'età adulta responsabilità, La maturità è equilibrio, la vecchiaia è una forma di saggezza che nasce soltanto da ciò che si è vissuto. Forse non dovremmo chiederci, sapete, come restare giovani il più lungo possibile. Forse dobbiamo invece chiederci come diventare anziani e che qualcuno avrà voglia di ascoltare. Perché gli anni, cari miei, cambiano il nostro volto, ma il modo in cui scegliamo di viverli che può trasformare una vita in un'eredità. Sì. Bene. Allora, sapete, ci sono dei proverbi indiani molto belli che cercate di ricordarli, perché sono qualcosa che ci accompagna anche oggi, ci accompagnano, e Ettore vi aiuterà a farne una ragione di ciò che vi sto dicendo, perché è verità. Quando il sangue delle tue vene ritornerà al mare, la polvere delle tue ossa ritornerà sulla terra. Forse ti ricorderai che questa terra non appartiene a te, ma che tu appartieni a questa terra. C'è chi sposta un sasso e ne parla come se avesse spostato una montagna, e invece poi c'è chi sposta una montagna in silenzio. Vi è mai capitato, no, di sentire chi è esuberante, chi ha un ego molto molto forte? Io ho fatto e poi invece c'è quello che in silenzio ti fa ragionare, ti dice delle cose fantastiche, e questo ha valore. Un uomo vale quanto la sua parola, poiché nella sua parola risiedono i valori, i suoi sogni e il suo cuore. E se nella sua parola non seguono i fatti, uomo non è. Non c'è bisogno di una religione che ti dica cosa sia giusto o sbagliato di fare, se non sai distinguere il bene dal male. Non è la religione che ti manca, ma la coscienza. Poi c'è Fabio che mi scrive: tranquillo, i nostri anziani, sempre per logica di rimanere sempre giovani, oggi passano il loro ultimo tempo di vita a digitare sul baucometro, così per essere perfetti ebiti, così cosiddetti giovani. Beh, insomma, dai, non tutti sono così, sai, conosco molti anziani che passano anche il loro tempo passeggiando, andando in mezzo ai boschi e facendo anche tanti lavori, insomma, dai. Non proprio tutto è sempre così, caro Fabio. Lungo il cammino della nostra vita, fate in modo di non privare gli altri della felicità. Evitate di dare dispiacere ai vostri simili, ma al contrario, vedete di procurare loro gioia ogni volta che potete. È così, perché una persona allegra, ottimista, è sempre una persona da frequentare, sempre. È meglio avere meno tuono in bocca e più fulmine nella mano. Solo dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l'ultimo lago sarà inquinato, solo dopo che l'ultimo pesce verrà pescato, voi vi accorgerete che il denaro non può essere mangiato.
1: Spiegare Hicksu kaapimaan sitä vattua.

E così ci stiamo avviando verso le ore 16 e intanto con questa musica meravigliosa vi porto a conoscenza anche di questo. Cerca la saggezza, non la conoscenza. La conoscenza è il passato, la saggezza è il futuro. E cerca di far proprio questo proverbio, perché è veramente molto piccante, vero? O grande spirito, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare e il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare. Ci sono mille voci per raccontare una sola storia. E infatti è proprio così. Cos'è la vita? È il lampo di una lucciola nella notte, è il respiro di un bufalo d'inverno, è la piccola ombra che attraversa l'erba e si perde nel tramonto. Lasciate che ieri abusi troppo, non lasciate che ieri abusi troppo di oggi. Sono proverbi fantastici questi. Non ereditiamo la terra dei nostri antenati, la prendiamo in prestito per i nostri figli, cari miei. Gli uomini vanno e vengono come le onde del mare, anche l'uomo bianco, il cui Dio cammina e parla con lui da amico ad amico, non può sfuggire al destino comune. Avete capito? Attento come parli, con le tue parole tu crei un mondo intorno a te. E dopo il tramonto, senti, questa è molto bella, dopo il tramonto tutti i gatti sono leopardi. Bellissima, tutti i gatti sono leopardi. La povertà è un cappio che strangola l'umiltà e alimenta la mancanza di rispetto verso Dio e l'uomo. Ma sì, la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra. Ricordatevi questa frase: la terra non appartiene, la terra non è nostra, e siamo noi che apparteniamo alla terra, perché è nella terra che finiremo. Questa l'avevo già letta, però è molto bella anche questa. Non giudicare il tuo prossimo fino a quando non cammini per due lune nei suoi moccassini. Grazie. Che bello. Tra poco partirà la pubblicità. Il cane che lecca una mano non vede il coltello nascosto nell'altra. Gli alberi sono le colonne del mondo. Scusate. Gli alberi sono le colonne del mondo e quando gli ultimi alberi saranno stati tagliati, il cielo cadrà sopra di noi. Cari miei, è proprio vero, sapete. Sì. Bene. A tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Coloro che hanno un piede nella canoa e un piede nella barca stanno per cadere nel fiume, perché non si possono avere due piedi nello stesso posto. Giustamente. Se qualcuno ti ha offeso, non interromperlo mai con rabbia, se no mostrerà il suo vero volto. Quando un esercito di bianchi combatte gli indiani e vince, questa è considerata una grande vittoria, ma se sono i bianchi ad essere sconfitti, allora è chiamata massacro. Avete capito bene? Purtroppo è vero, sapete. Non esiste la morte, ma solo un cambiamento di mondi. Bellissima. Ricordate che i figli non sono vostri, ma sono prestati a voi dal Creatore. Le debolezze del nemico sono la nostra forza. Non abbiate mai paura di piangere. Il pianto farà liberare la mente dai pensieri tristi. Verissimo, questa massima. Un uomo coraggioso muore una volta sola. Il vigliacco molte volte. Tutte le cose sono collegate, come il sangue che unisce una famiglia. Qualunque cosa capita alla terra, capita anche ai figli della terra. Non è stato l'uomo a tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un filo. Qualunque cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso. Quando un uomo si allontana dalla natura, il suo cuore diventa duro. È vero. Il nostro primo insegnante è il nostro cuore, come vi dico sempre, ascoltate il vostro cuore. Tieni stretto ciò che è buono, anche se è un pugno di terra. Tieni stretto ciò in cui credi, anche se è un albero solitario. Tieni stretto ciò che devi fare, anche se è molto lontano da qui. Tieni stretta la vita, anche se è più facile lasciarsi andare. Tieni stretta la mia mano, anche quando mi sono allontanato da te. Questa è una massima di un Apache. Allora, c'è Andrea Sceriffo che mi scrive: cioè, sai Ettore, anche mio povero papà faceva il rappresentante a Milano, poi per una vita a Verona e provincia. Eh sì, e il nostro lavoro, caro mio. Eh sì, caro Ettore, benzina e gasolio alle stelle, il governo Meloni non fa niente perché è uno strumento di morte contro il popolo che, siccome è stupido, non fa niente neanche lui. Adamo il sapiente. Caro Adamo, sai che, vedi che io non ne parlo mai, perché se dovessi parlare scuoterei il mondo. Devo solo dirti che è uno schifo, perché stamattina ho dovuto cambiare 3 copertoni, 450 euro, poi ho fatto benzina, gasolio, 52 euro. Cioè, voglio dire, io stamattina ho speso 500 euro così in 10 minuti. Cioè, voglio dire, ma sta gente non si rende conto, no? Adesso tralasciamo un po' tutte le massime dei nativi americani, visto che tu hai voluto così sottolineare questo aspetto. Ma non fa niente nel governo Meloni, nel governo della SLAI, non fanno niente. Perché cioè l'Italia è fallita. Noi siamo in mano a dei grandi burocrati europei che ci fanno fare tutto quello che vogliono. Ma siamo falliti. Siamo falliti. Hai capito? È brutto dirlo. L'Italia, un paese bellissimo,
è un museo a cielo aperto che tutti ci invidiano, eppure guarda come siamo messi. E io a volte, vabbè, mi arrivano dei video sul cellulare dove fanno vedere che in Spagna la benzina al massimo costa 1.500 e noi siamo arrivati a 2.200. Cioè, ma un povero che va a lavorare con la macchina, perché i servizi sono quelli che sono, ma come fa? Cioè, ma questi se lo chiedono, e hanno dato qualche centinaio di milioni ai camionisti, che questi non hanno neanche più la forza di dire blocchiamo tutto, perché li hanno comperati e a tutti gli altri non gli interessa. Cioè, caro Adamo, capisco, hai voluto mandarmi questo messaggio, io non voglio addentrarmi per poi parlare di destra o di sinistra, alto, sopra, giù, sotto, perché sono tutte porcherie uguali, credimi. Non trovo niente di buono da nessuna parte. Scusami, sai, magari avrò messo i bastoni tra le ruote a qualcuno che magari crede che ha un ideale, per carità, lo rispetto, ma io sto vedendo che tutto aumenta ed è sempre più difficile tirare avanti. E voi pensate per questa radio che salti mortali fa per tirare avanti, che anche i 10 euro fanno comodo. Io non vorrei essere il presidente di questa radio, credetemi, perché capisco le difficoltà che ci sono. Va bene, comunque grazie Adamo per avermi sottolineato questo spunto, ecco. E invece senti questa, Adamo, che è veramente potente come massima, no? Quando arriva una tempesta, tutti gli uccelli corrono ai ripari, tranne l'aquila, che invece sceglie di volare sopra la tempesta. E quando la vita si fa tempesta, possa il tuo cuore, caro Adamo, volare alto come un'aquila. Questa te la dedico. Possono i venti caldi del paradiso soffiare dolcemente sopra la tua casa, possa tu camminare nella luce del sole. Questa è una preghiera dei Cherokee. Bella, vero? Non bruciate il vostro tempo ad accumulare ricchezza, perché il vostro tempo è l'unica ricchezza che bruciate. A chi la dedichiamo questa? A qualche politico? A qualche manager? No. Non bruciate il vostro tempo, cari miei, ad accumulare ricchezza, perché il vostro tempo è l'unica ricchezza che bruciate. Spesso nella vita non solo le ali a mancare, ma il coraggio di usarle. Questa è una saggezza dei Sioux. Chi non è capace di capire i tuoi silenzi non potrà mai nemmeno capire le tue parole. Oggi la gente sa il prezzo di tutto e non conosce il valore di niente. Quando avrò esalato il mio ultimo respiro, spero di aver vissuto e combattuto per ciò in cui ho creduto. E questo è diretta a tutti noi. Quando avrò esalato il mio ultimo respiro, spero di aver vissuto e combattuto per ciò in cui io ho creduto. Nessuno perde un'amicizia per aver detto quello che pensa, e se la perde è perché non era amicizia. È vero. Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia, e quando più mi sferza il vento, tanto più affondo le mie radici e non mi sradicate mai, perché io mi aggrappo sempre anche fino all'esaltazione. L'amico è un'ombra discreta
che ti sta vicino anche se il sole non c'è, anche nella notte più buia, e se riesci sempre a percepirne il calore però, e che se ti manca, ti manca tanto. Ci sono sguardi che dicono tutto e parole che non esprimono niente. La pace non è solo il contrario di guerra, non è solo lo spazio temporale fra le due guerre. Pace è di più, è la legge della vita. E quando noi agiamo in modo giusto, è quando tra ogni singolo essere regna la giustizia. Un antico proverbio indiano dice che ognuno di noi è una casa con quattro stanze: una fisica, una mentale, una emotiva e una spirituale. La maggior parte di noi tende a vivere in una stanza gran parte del tempo, ma finché non andremo in ogni stanza ogni giorno, anche solo per arieggiarla, noi non saremo persone complete. Quando sei nel dubbio, rimani fermo e aspetta. Quando il dubbio non esiste più per te, allora vai avanti con coraggio, finché le nebbie ti avvolgono. Resta fermo finché la luce del sole non penetra e dissipa le nebbie, come sicuramente farà. Allora agisci con coraggio. Capo Aquila Bianca, Eagle White. Quando la terra fu creata con tutti i suoi esseri viventi, l'intenzione del creatore non era di renderla vivibile solo agli uomini. Siamo stati messi al mondo insieme ai nostri fratelli e sorelle, con quelli che hanno quattro zampe, con quelli che volano e con quelli che nuotano. Tutte queste forme di vita, anche il più piccolo filo d'erba, il più grosso degli alberi, formano con noi una grande famiglia. Tutti noi siamo fratelli e ugualmente importanti in questa terra. E io vi aggiungo, Mitakui e Waising, siamo tutti uno, siamo tutti correlati. Ricordate questa parola, Lakota, Mitakui e Waising, Mitakui e Waising. È una parola sacra molto importante, che noi la usiamo tantissimo nelle nostre cerimonie, perché ringraziamo sempre il grande spirito, che può essere Gesù, Dio, Buddha, Allah e via dicendo. Ma è importante essere tutti uno, Mitakui e Waising. E questo è un ringraziamento degli Irochesi, pensate un po'. Se urli, tutti ti sentono. Se bisbigli, ti sente solo chi ti sta vicino. Ma se rimani in silenzio, solo chi ti ama riesce a capire quello che non riesci a dire. Che bello che è, no? Quando tu ami una persona e tu gli sei vicino, e se anche lui ti ama, lui ti capisce e sa cosa vuoi dire, sa cosa hai nella tua testa, perché l'amore è amore, cari miei. Amatevi, amatevi, amatevi e rispettatevi. Lo dico sempre, sempre lo dico, anche nelle mie conferenze. Che amore è se non è amore? Mamma mia, perché è la cosa più bella del mondo. L'amore non si compra, l'amore si dà. Le persone silenziose sono quelle che hanno tanto da dire. Non stanno in silenzio per paura di parlare, ma parlano solo con chi è in grado di capire. Certo che se uno non ti capisce. Chiudi gli occhi e vedrai con chiarezza.
smetti di ascoltare e sentirai la verità. Resta in silenzio e il tuo cuore potrà cantare. Non cercare il contatto e troverai l'unione. Sii quieto e ti muoverai nel sull'onda dello spirito. Sii delicato e non avrai bisogno di forza. Sii paziente e compirai ogni cosa. Sii umile e manterrai la tua integrità. Questa è una meditazione dei Cheyenne. Quando il mondo ti cade addosso, tutto ti rema contro, nulla ti dà la forza di andare avanti e la solitudine ti fa compagnia. È difficile per chi è debole nel carattere, ma se sei forte e credi di riuscirci, potrai farcela. Like the dawn that's coming soon.

Quante volte, no, vi capita, aiuto, il mondo mi cade addosso, non ho forza di reagire perché sono così. No, dovete reagire, cari miei. Nulla ti dà la forza di andare avanti e la solitudine ti fa compagnia. È difficile perché è debole nel carattere, ma se sei forte e credi di riuscirci, potrai farcela. Fabione San Giorgio in bosco. Nah. Ecco, tu vuoi. Caro Fabio, tu vuoi proprio farmi? È potente, caro Fabio, grazie. Si sente tutta la sua sensibilità quando leggi le storie dei nativi. Complimenti, ciao. Grazie Fabio. Patrizia da Treviso. Carissimo grande Ettore, sei tanto prezioso. Porca miseria. Perché mi mandate questi messaggi qua? Carissimo grande Ettore, sei tanto prezioso per la radio, sia per la tua bontà che per la divulgazione e condivisione della splendida saggezza a cui sono giunti i nativi d'America. Capisco la tua commozione quando leggi quelle pagine che traboccano di una raggiunta profonda coscienza e consapevolezza da parte di questo meraviglioso popolo. Anche a me viene da piangere. Ritengo che loro hanno incarnato il vero luminoso insegnamento di Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Come lo faccio mio questo messaggio, cara Patrizia? Perché io ho vissuto, sai, con loro e so e capisco. Guarda, non dovrei dirlo, ma proprio stamattina ho mandato qualcosa a una signora in riserva perché mi ha scritto, mi ha detto: Ettore, mi puoi aiutare? E allora, vabbè, gli ho fatto, come si suol dire, un'imposta, ecco, gli ho fatto un bonifico, perché capisco le difficoltà che molti di loro si trovano. Almeno mangerà per un po' di giorni, perché cavolo, anch'io ho speso 500 euro stamattina fra gomme radio e benzina. E allora si fa quello che si può. Signore, va bene, comunque grazie per il vostro ascolto, ma se volete anche chiamarmi al 049 o 049 700 700, mi fa molto piacere. Michele da Venezia mi manda un messaggio: buongiorno signor Ettore. Ma no, togli col signore. Michele, Ettore Wakieya è il mio nome indiano, sai che significa talpa. Buongiorno Ettore, bellissima trasmissione con considerazione soprattutto sul valore prezioso dell'anzianità e dell'esperienza. Queste considerazioni intelligenti, seppure dei nativi, quindi datate, sono attualissime e sono via maestra per l'introspezione e l'evoluzione di ognuno. Cose che sono state assimilate nei decenni e ci hanno portato giustamente a questo rovinoso ed inesorabile declino. E si continua. Complimenti ancora per la trasmissione, grazie Michele. Mamma mia, è come l'avessi scritto io questo messaggio. Grazie Michele, sì, sono d'accordissimo con te.
A volte, sai, queste considerazioni, no? Queste massime, questi proverbi sono veramente attuali, che il mondo dovrebbe far suo per cambiare proprio internamente. Allora, mi hai incuriosito, perché hai cambiato tre gomme e non quattro? Per caso hai un'ape, Adamo? No, caro Adamo, non ho un'ape, ma è che uno al lato si vede che ho preso lo spigolo di un marciapiede e avevo fatto un piccolo forino che purtroppo il gommista mi ha consigliato di cambiarlo, perché la gomma mi andava sempre giù. Le altre due invece io non me ne ero mai accorto, ma all'interno correvo con la, come si dice, sai, con la pezza, ecco. Ed è stata una fortuna che non sia mai successo niente. Una era a posto comunque. Ecco, così svelato anche il mistero delle tre gomme. Allora,

Così ogni tanto vi accompagno con questa musica, no, celtica, violini, cornamuse, tamburi e quant'altro. La mia mano non è del colore della tua, ma se mi pungo uscirà sangue e sentirò dolore. Il sangue è dello stesso colore del tuo. Dio mi ha fatto e sono un uomo. Questo ha scritto Orso in piedi. O grande spirito, ti chiedo serenità per accettare le cose che non posso cambiare. Queste sono tutte massime, no? Preghiere che magari loro nei momenti di meditazione, oppure quando vanno a fare l'ambleccia, cioè la ricerca della visione, loro si mettono là e pensano, no? E pensano anche magari di portare a casa delle cose nuove per la famiglia o per la tribù. O grande spirito, ti chiedo serenità per accettare le cose che non posso cambiare. Quando al mattino ti svegli, ringrazia il tuo Dio per la luce dell'aurora, per la vita che ti ha dato e per la forza che ritrovi nel tuo corpo. Ringrazia il tuo Dio anche per il cibo che ti dà e per la gioia della vita. Sentite che belle che sono queste parole. E se non trovi un motivo per elevare una preghiera di ringraziamento, allora vuol dire che sei in errore. Tekus Mek Shawen. Questa è bella, cari miei. Il lupo non perde il sonno per l'opinione di una pecora. Bello, no? Carattere, forza.

ogni sole glorioso. Bellissimo, no? Oh, puoi addomesticare i cani col cibo, gli uomini con il denaro, ma i lupi non li addomestica nessuno. Delle, no? Il lupo cattivo rappresenta emozioni come rabbia, gelosia, rancore, egoismo, falsità e risentimento. Questo è il lupo cattivo. Il lupo buono invece simboleggia pace, amore, speranza, generosità, compassione e umiltà. Amo i ribelli perché affrontano la vita a testa alta, sempre pronti a pagare il prezzo delle loro scelte, perché indossano sempre la stessa faccia e non una a seconda dell'occasione. Amo i ribelli perché, anche se li condanni, non ti presentano mai documenti falsi. Sono sempre autentici. Saper quando andar via è saggezza. Essere in grado di farlo è coraggio. Andar via a testa alta è dignità. Lupi si nasce, ribelli si diventa. Per anni le dissero che era soltanto usato come il nome di una squadra, che era tradizione, che voleva rendere omaggio ai nativi. Susan Shaw, Hario non ci credette, Cheyenne e Huldje Muskonje, questa era una scrittrice, giornalista e attivista. Hario comprese che il razzismo più resistente è spesso quello che si traveste da abitudine. E nel 1992, pensate, 34 anni fa, insieme ad altri 6 nativi, avviò una storica battaglia legale per cancellare i marchi della squadra di football di Washington. Costruì intorno alla parola inglese che noi traduciamo con pelle rossa, quanto il primo procedimento fu fermato anche da ostacoli procedurali, Hario contribuì a organizzarne un altro, affidandolo a ricorrenti più giovani, non smise di parlare, denunciare e spiegare. E nel 2020, dopo decenni di mobilitazione indigena, la squadra ritirò finalmente quel nome, Red Skin, pelle rossa, e il relativo logo. Non fu la vittoria di una sola persona, ma il nome di Susan Shaw Hario resta inseparabile da questa battaglia. Pensate cosa vi sto portando a conoscenza. Perciò quando in Italia qualcuno sostiene che pelle rossa sia una parola poetica, affettuosa o innocente, io penso a lei. Penso a una donna nativa che ha trascorso una vita a spiegare che nessuno ha il diritto di trasformare un insulto in folklore e poi pretendere che chi lo subisce sorrida. Le parole possono riconoscere un popolo oppure ridurlo a una caricatura. Una tradizione che umilia non merita di essere difesa, merita di finire. Prima di usare ancora quella parola, chiediamoci davvero, pensiamo di sapere più di chi ha dovuto combatterla per tutta la vita. Cioè, lei ha fatto cambiare il nome di questa squadra di football di Washington nella parola red skin, cioè pelle rossa, l'ha fatta cambiare perché la riteneva un'offesa. Infatti sapete che loro, e la pelle rossa era soltanto perché col caldo estremo si mettevano questa terra sul viso rossa per difendersi dalla calura o per non prendere le scottature, che pure a me lo hanno fatto. Mi hanno messo sulle spalle, mi ricordo
durante una cerimonia, mi

hanno coperto di questa terra, bagnata, no? Che diventava come una crema, no? Però era terra, e la mia pelle era diventata rossa, ed era un pelle rossa. Beh, insomma, bellissime, no, queste storie. ...049-700-700 per le vostre telefonate, 334-7102-2672. Cantone Nord, ecco subito che mi arriva, Diduit, ah, questa è una parola celtica, ah, mi mando una foto, abbigliamento che corrisponde alla mia anima celta, alla fine non mi sta così male, saluti da Marica. No, ti sta veramente bene, Marica, hai una specie di tartan con tanto di spillone e mantello, bellissima, bellissima questa foto. Diaduit è un saluto in celtico, in gaelico. Signore, significa che c'è, insomma, tutti i miei affezionati che mi stanno ascoltando. Grazie, grazie, grazie. Per molti popoli nativi del Nord America, osservare la natura non significava soltanto conoscere il susseguirsi delle stagioni. Ogni cambiamento del paesaggio era un invito a riflettere sul rapporto tra l'essere umano, il tempo e la vita. L'autunno ne è un esempio silenzioso. Gli alberi lasciano cadere le foglie senza opporre resistenza, perché seguono il ritmo della natura. Non trattengono ciò che ha concluso il proprio ciclo, ma si preparano con fiducia a ciò che verrà. Anche noi però spesso ci aggrappiamo a situazioni, ricordi o paure che hanno esaurito il loro tempo. Pensiamo che trattenere significa proteggere, quando in realtà rischiamo soltanto di impedire al nuovo di trovare spazio. Avete capito? La natura insegna che ogni cambiamento richiede un piccolo atto di fiducia. Lasciare andare non significa dimenticare, significa fare spazio, perché ogni inizio nasce da qualcosa che abbiamo avuto il coraggio di lasciare andare. Questo viaggio terreno ci è stato donato solo per compiere il nostro destino spirituale. Molti pensano che sia un viaggio per accumulare ricchezze materiali e avere successo agli occhi degli altri. La nostra esistenza è molto più importante del semplice desiderio di ottenere l'ammirazione e l'accettazione altrui, o di cercare di conquistare il meglio che questo mondo fisico può offrire. Siamo qui per scoprire la verità della nostra esistenza, per poter iniziare a far evolvere la nostra energia. La nostra anima ha stretto un patto per venire in questa realtà fisica, perché siamo stati mandati qui per ragioni ben più profonde di quelle che la nostra mente può comprendere, poiché è dentro di noi che si trova la verità della nostra esistenza. Ognuno di noi ha un grande destino spirituale da compiere, e dovete cercarlo dedicando del tempo alla vostra dimensione spirituale attraverso la preghiera, la meditazione, e recandovi in luoghi dove alberi, acqua, animali e cielo comunicano con voi. È così che vi saranno rivelate le istruzioni che avete accettato. È fantastico, vero? Ciao in irlandese, l'unica parola che conosco. Sì, ora devo capire per farmene di un'anima da ben fasa ai giorni nostri.
ma se l'ho riconosciuta ed accolta la posso anche capire con tempo e pazienza. Sì, cara Marica. Eh sì. Allora, nel giugno del 1974, oltre 5.000 persone provenienti da quasi 100 nazioni native si riunirono nella riserva di Standing Rock e da quell'incontro nacque l'International Indian Council. La loro idea era audace per l'epoca. Se gli Stati Uniti non avessero rispettato i propri trattati, le nazioni native avrebbero portato la loro causa al mondo intero. Il Consiglio sostenne che i popoli indigeni erano nazioni a tutti gli effetti, secondo il diritto internazionale, con diritti che non dipendevano dalla buona volontà di un singolo governo. Funzionò. Nel 1977 divenne la prima organizzazione indigena a ottenere lo status consultivo presso le Nazioni Unite, aprendo una porta a Ginevra che i delegati nativi varcano ancora oggi. Quando un paese non onora le proprie promesse, a chi altro può rivolgersi un popolo? E questa è stata una fortuna, hanno portato una voce, voglio dire, in quel delle Nazioni Unite per far sentire proprio la loro voce. Nelle grandi pianure del Nord America il bisonte rappresentava una presenza fondamentale per molte comunità native. Dal suo passaggio dipendevano il nutrimento, i vestiti, gli utensili e numerosi aspetti della vita quotidiana. Proprio per questo veniva trattato con profondo rispetto, evitando sprechi e riconoscendo il valore di ogni risorsa offerta dalla natura. Queste visioni ci invitano ancora oggi a riflettere sul nostro rapporto con ciò che possediamo. Viviamo spesso come se il valore delle cose dipendesse dalla quantità, dimenticando che ciò che davvero conta è l'uso che ne facciamo e la gratitudine con cui le accogliamo. La natura non insegna l'accumulo. La natura non insegna l'accumulo, insegna l'equilibrio. Ogni stagione offre ciò che serve. Ogni dono comporta anche una responsabilità. Forse la vera abbondanza non consiste nell'avere sempre di più, consiste nel riconoscere il valore di ciò che abbiamo già, cari miei. Questa è pura saggezza, questa è pura vita. Ah, sì.

Salve Ettore, volevo sapere una cosa che magari sarà già stata detta. Da dove ha origine questo nome nativi americani? 1472, ti dice niente questa data? E quando è stata scoperta l'America? Cara Emma, mi sembra che ti chiami. Cristoforo Colombo pensava di essere sbarcato nelle Indie. E invece era Indie, indiani, India. Hai capito la differenza? Allora, per differenziare questa nomea di indiani India, è stato dato l'appellativo di nativi nati in America, nativi americani, popolo autoctono.

qua si va di matto, sapete, perché voi non ci potete vedere, ma c'è qualcuno di là del vetro della porta che sta ballando, danzando assieme a questa musica celtica. Scusate, che ci fa impazzire anche noi, no? È grande, grande. Ci sta imitando a suonare il violino e quant'altro.

Qualcuno mi ha corretto. Infatti Matteo da Veternigo il 12 ottobre del 1492 è stata proprio scoperta l'America. Io ho detto 1472, vabbè, 20 anni dopo è stata scoperta l'America. Grazie per la tua precisazione, caro Matteo da Veternigo. E infatti il 12 ottobre del 1492 Cristoforo Colombo sbarcò a Santo Domingo.

Non ho bisonte, prestami il tuo fuoco e aiutami ad essere forte. E questo è il mio canto personale a Biz Kiki, colui che è uno con la terra. Biz Kiki il bisonte, o più precisamente il bisonte americano. È una creatura potente che per molto tempo è stata erroneamente chiamata buffalo, ma è a tutti gli effetti un bisonte. Questo venerato e rispettato nonno della direzione ovest è noto per il possente fuoco che brucia dentro di lui. Innumerevoli storie su di lui sono state condivise all'interno delle strutture di giovani aceri delle case della medicina, le Medicine Lodges, nei sacri terreni della danza del sole e attorno a molti fuochi da campo e tavoli da cucina in tutta la Turtle Island, l'isola della tartaruga, che sarebbe la terra nativa. Jiki Mokomen, Mokomen, ricordate, l'uomo bianco, ha tentato di estinguere questo fuoco per sempre, cercando di spegnere il fuoco dentro il bisonte. Mirava a spegnere il fuoco dentro l'indiano, eppure, nonostante i loro tentativi ad eradicare la madre del bisonte, il nonno bisonte rimane con noi, e così noi. Gli Anishinaabeg, pensate, che hanno molti nomi per lui, perché ogni gruppo nativo gli metteva un nome. Per esempio, gli Muskodee Bizkiki, che significa bestiame della prateria, e anche Muskodee Bizkiki. Gli Ojibwan dell'Ontario nord-occidentale lo chiamano Iskodee Bizkiki, ovvero bestiame del fuoco. Un altro nome utilizzato è Bagwai Bizkiki o Bigoi Bizkiki, entrambe con il significato di bestiame selvatico. Il suo parente più grande, che vive nei boschi, è noto come Whiskey. Tuttavia il suo vero nome è Bizkiki, una contraddizione di Bezikaki, che si traduce con una sola terra. È colui che è uno con la terra. Esiste un luogo comune secondo cui i bufali fossero sconosciuti agli Anishinaabeg, che erano originari dell'est e abitavano principalmente nelle zone boschive intorno ai grandi laghi. Inoltre alcuni membri del popolo degli Ojibwe dell'est affermano che la danza del sole, in cui il bisonte gioca un ruolo significativo, non abbiano mai fatto parte delle tradizioni Anishinaabe. Sostengono che i bisonti esistessero solo nelle pianure e che la danza del sole sia un'esclusiva delle culture delle pianure, ma in effetti è proprio così. Tutta la verità è che l'areale originario del bisonte includeva gran parte delle regioni della foresta boreale di Alaska, Yukon, territori del nord-ovest occidentale, la Columbia Britannica nord-orientale, Alberta settentrionale e il Saskatchewan nord-occidentale. I bisonti erano presenti dalla costa atlantica fino alle montagne, dall'Artico a nord fino alle paludi della Florida. Inoltre i bisonti che vagavano per le foreste intorno ai grandi laghi, noti come Wiskig in lingua Ojibwin, erano più grandi e pesanti di quelli delle pianure, considerato il legame di lunga data tra la danza del sole e il bisonte.
È plausibile che entrambi abbiano fatto parte integrante della cultura Anishinaabe fin dai tempi antichi maggiori, dettagli che questo lo troveremo molto più avanti sugli anni. Poi c'è l'insegnamento del rispetto. Nella cultura degli Anishinaabe, il nostro nonno bisonte simboleggia uno dei sette principi guida noti come Nisgavazo, pensate, o i sette insegnamenti dei nonni, che tra i popoli di lingua algonchina egli rappresenta la virtù chiamata Manai Idiwin, o rispetto per gli Ojiwek, per i Siska Tsitapi, pensate che nome vi sto leggendo, i nostri parenti delle pianure settentrionali noti come i piedi neri, i Blackfoot. Il bisonte è Ini, termine strettamente legato alla parola usata per il rispetto, Inijiwim, gli Inun Ina o Arapao si riferiscono ai bisonti come Enenchen, un sinonimo della vita stessa. Bizkiki ci insegna che rispettare tutto il creato significa vivere con onore. Adesso partirà la pubblicità delle 17, poi noi torniamo dopo pochi minuti e continueremo con questi racconti molto curiosi sulla vita del bufalo bisonte. Io, Tatanka, come lo chiamano i nativi, Tatanka.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Puente al Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Puente Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con due B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ole!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Vedo la tua voce, nonno, brillante di fiamme rosse, e il tuo corpo, la tua medicina è potente. Riempi i nostri spiriti con la tua bontà, difendi i nostri cuori dal male, aiutaci ad onorare i 7 insegnamenti. Come te resisterò alla tempesta di neve del nord, come te sarò instancabile sul cammino, come te il mio spirito perseverà. Anche se la strada è difficile, camminerò in tutto il mondo, come te tornerò a casa, come te camminerò tra le stelle. Questa è una canzone che magari è scritta in lingua Lakota, ma io ve l'ho letta in italiano. Potresti chiedervi perché ho raffigurato appunto Aki Wenzi, un uomo anziano di fronte al bisonte. Ebbene, in questo luogo gli Anziwangi condividono un legame unico con la terra. Aki Wenzi significa viene dalla terra, ed è la terra e ritorna alla terra. Si riferisce a un uomo anziano che riconosce il suo inevitabile ritorno alla terra. In sostanza è un custode o protettore della madre terra. Sia Aki Wenzi che il Bizkiki, cioè il bisonte, possiedono un fuoco antico dentro di sé, un potente fuoco della vita noto come esperienza vissuta. Hanno affrontato numerose sfide e avversità nei loro viaggi e hanno infine conquistato, e ci offrono preziose lezioni di vita. Se siamo disposti a imparare da loro, in un mondo in cui la saggezza e la compassione sembrano sempre più svalutate, il nonno bisonte e gli anziani hanno capacità di riaccendere la bontà e la comprensione dei nostri cuori, cosa fondamentale avendo camminato e riposato sulla terra sotto di loro per così tanto tempo. Entrambi provano un amore profondo e una compressione viscerale della nostra madre, la terra. I loro battiti cardiaci risuonano in armonia con il suo. Questo è probabilmente il motivo per cui le nostre parole per bisonte e uomo anziano esprimono essenzialmente lo stesso significato. Il significato della pipa, questo è importante, che loro chiamano Chanupa. Gli Ojibwe, che è sempre una tribù, condividevano numerosi aspetti con i Dakota o i Bavanang. Senti che nomi, perché sono lingue loro, no? Che significa coloro che arrostiscono, come vengono chiamati nella lingua degli Ojibwemowin. Entrambi i gruppi venerano il bisonte, che forniva loro canti, cerimonie e oggetti sacri come pipe, tamburi e piume, specialmente per coloro che vivevano nelle pianure degli attuali Manitoba, Saskatchewan, Montana e North Dakota. Questo legame mi ha ispirato a dipingere gli Aki Wenzi con in mano una pipa. Per i popoli indigeni la pipa è uno strumento sacro che, riempito di tabacco o kininik, è fumato. Dove vado io invece si chiama, ha un altro nome. Favorisce una profonda connessione spirituale con il mondo, con gli esseri vegetali e animali, con le persone intorno a noi, con gli spiriti che risiedono nelle quattro direzioni.
Gli Ojibin si riferiscono alla pipa come Opagan, mentre i Dakota la chiamano Chanupa, come vi avevo detto. Entrambe le nazioni credono che Opawagan o Chanupa incarni due spiriti che hanno accettato di unirsi in quella forma, creando la pipa così come la conosciamo. Questi spiriti sono parti integranti ed anzi responsabili della creazione di Aki Omaka, che significa la terra. Avevano due modi di chiamarla in maniera diversa. Tra gli Ashinabeg si crede comunemente che Opawang sia stato dato in dono di Binesi il tuono. Tuttavia il tuono ha avuto un aiuto, uno degli spiriti che ha accettato di contribuire alla creazione della pipa è stato il nostro nonno Roccia. Pensate come la definivano. Questa è la componente in pietra della pipa, estratta nella stessa zona da entrambi le nazioni. Il nome Ojibin per questo spirito, Asin, e il suo nome Biwang, entrambe si traducono con nono pietra. Un altro spirito che ha accettato di aiutare è Mitigawawinini, che significa uomo dell'arco nella lingua degli Ojibwe, e Chan, che significa albero nella lingua dei Biwang. Da qui deriva il canello della pipa, creato a partire dagli alberi. Il bisonte che risiede nel cielo notturno del nord. Nessuno rappresenta il concetto del legame dell'umanità con la natura meglio di un particolare tipo di guaritore tradizionale noto fra gli Ojibin come Yeskakide o Yeskakide, conduttore della danza che della tenda che trema. Questi Yaskin utilizzano una Yisatkan, detta anche, mamma mia che nomi proprio, Gozabakigan, come tenda che trema, che prevede il futuro e guarire i malati. Le antiche tradizioni indicano che la tenda che trema ha origine dal buco nero all'interno del Mascode, la costellazione del bisonte, identificata come Perseo nelle mappe celesti occidentali. Si trova nel cielo settentrionale e posizionata lontana dal centro della galassia, estendendosi nelle aree esterne del braccio del bisonte, il secondo braccio a spirale principale che si ramifica dal nucleo del cammino delle anime, la Via Lattea. Il bisonte funge da guardiano della Iskan. Durante l'inverno la costellazione del bisonte è ben visibile, ma in estate si scorge appena perché risiede sulla terra. Qui prende forma del bisonte terrestre che offre ogni parte del suo essere per sostenere e nutrire la vita umana. E certo che vi ho letto un po' di nomi un po' strani, ma questa è la verità. La cerimonia della danza del sole inizia con 7 canti, ciascuno collegato alle 4 direzioni: all'albero nonno, al bisonte, al sole, alla luna e all'uccello del tuono. Questi includono canti di unificazione delle tribù, di supporto, canti dello spirito, ulteriori canti dell'orso, canti delle stelle, il canto del wigwam e molti altri. La capanna è sempre costruita a cerchio, con l'ingresso rivolto a est a simboleggiare l'arrivo della luce, o a sud che rappresenta la fonte delle piogge vivificatrici, secondo un insegnamento del Mikaha, il popolo delle montagne della tartaruga.
Nel North Dakota ci sono 8 porte in totale. La porta est è associata a Venam Bozzocco, e poiché egli proveniva originariamente da est, un palo è dedicato a lui, e in cima al palo centrale si trova il nido dell'uccello del tuono, poiché è il sacro uccello del tuono rappresentato da Mijizi, l'aquila dalla testa bianca, poiché è il sacro uccello del tuono rappresentato a fungere da messaggero per le preghiere inviate a Jiki Manido. Mijizi, il bisonte, viene onorato collocando le varie specifiche del suo corpo alla base dell'albero. Occasionalmente vengono posizionate dei teschi lungo il perimetro della capanna per onorare la forza e il coraggio di Mijizi, cioè il bisonte. Durante la danza del sole i partecipanti sono rivolti verso l'albero Azadi, tenendo gli occhi fissi sul nido dell'uccello del tuono, e continuano fino al tramonto dell'ultimo giorno danzando e pregando per il benessere della famiglia e della Godomisanan, madre terra. In seguito hanno sempre luogo lo scambio di doni e un banchetto tradizionale. Bene. E la danza del sole è qualcosa di molto particolare che adesso non vi sto a... ecco, insomma, via. 334-7102-672. Molti popoli indigeni chiamano il continente nordamericano l'isola della tartaruga o Turtle Island. Molto curioso, vero? La denominazione dei continenti del Nord America e del Sud America è un argomento ricco di controversie, sfumature e teorie molto diverse. Sebbene l'origine comunemente accettata del nome America sia attribuita, pensate, all'esploratore italiano Amerigo Vespucci, che navigò verso queste terre tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Però esistono altre spiegazioni affascinanti che aggiungono complessità alla storia. Una teoria alternativa suggerisce che i continenti possano aver preso il nome dalla catena montuosa di Amerisque in Nicaragua. Questa ipotesi avanzata da Thomas Belt nel 1874 e approfondita da Jules Marcou, che aggiunge un velo di mistero all'origine del nome America. La corrispondenza di Marcou con Augustus Le Plongeon avvalora l'idea che il nome possa avere radici più profonde nelle lingue e nelle culture indigene della regione prima dell'arrivo degli europei. I continenti potrebbero essere stati conosciuti con nomi completamente diversi. Alcune fonti indicano che il termine caraibico Zuania o il termine Abila Yala, usato dal popolo Cuna di Panama, potrebbe essere stato i nomi originali delle masse continentali che oggi conosciamo come Nord e Sud America. Questi nomi offrono uno spaccato della ricca diversità di lingue e tradizioni esistenti ben prima della colonizzazione europea. La parola America stessa ha legami con le lingue native. Il termine originale Amruka,
si traduce infatti in terra del serpente piumato. Questo nome evocativo testimonia il profondo legame tra la terra e i popoli indigeni che l'hanno abitata per secoli. E nel 1507 si verificò un momento cruciale per la denominazione dei continenti con la pubblicazione della Cosmographie Introductum, che include una mappa in cui la nuova massa continentale veniva chiamata America. Ciò segnò una tappa fondamentale nella storia della nomenclatura dei continenti e aprì la strada alla diffusione e al riconoscimento universale di questo nome. Le origini multiformi del nome America mettono in luce la complessità e le sfumature insite nella compressione della storia dei continenti. Esplorare tali sfumature è essenziale per apprezzare più a fondo le terre, i popoli e le vicende storiche che hanno plasmato i continenti che conosciamo oggi. L'idea di chiamare il continente nordamericano Turtle Island, l'isola della tartaruga, riveste un significato profondo in molte culture dei nativi americani. Questo termine racchiude una profonda compressione e venerazione per la terra, oltre al legame indissolubile tra i popoli indigeni e il loro ambiente. Da sempre la tartaruga svolge un ruolo simbolico nella cosmologia dei nativi americani, rappresentando longevità, forza e saggezza. In molti racconti sulle creazioni e nelle tradizioni culturali, la tartaruga è spesso raffigurata come una figura fondante, porta il peso del mondo sul proprio dorso e funge da ponte tra la dimensione terrena e quella spirituale, associando il continente nordamericano a una tartaruga. I popoli indigeni esprimono una visione olistica della terra come entità vivente dotata di spirito e coscienza propri. Proprio come la tartaruga porta con sé il proprio guscio, il continente è visto come una casa protettiva per tutti gli esseri viventi, sostenuta dall'intreccio vitale che li connette. Inoltre, la scelta del termine Turtle Island riflette un modo di rapportarsi alla terra diverso dalle prospettive occidentali dominanti. Invece di considerare il territorio esclusivamente come una risorsa da sfruttare, le culture indigene lo vedono come un parente da rispettare, di cui prendersi cura. Questa relazione armoniosa affonda alle radici un profondo senso di reciprocità e di custodia, riconoscendo che gli esseri umani solo sono una parte di un ecosistema interconnesso più vasto. Denominare il continente Turtle Island serve a ricordare la presenza costante e duratura dei popoli indigeni su queste terre. Nonostante secoli di colonizzazione e deportazioni, riafferma il legame continuo tra le popolazioni indigene e i loro territori ancestrali, nonché il loro impegno nel preservare le conoscenze tradizionali e le pratiche culturali di fronte alle sfide storiche e attuali. In definitiva, il termine Turtle Island racchiude una visione del mondo che onora l'interdipendenza di tutti gli esseri viventi e riconosce la profonda saggezza insita nelle cosmologie indigene. E nel 2016 le pianure vicino alla riserva Sioux di Standing Rock divennero teatro di uno dei più grandi raduni di nazioni nativi della storia moderna. Migliaia di persone si riunirono per opporsi a un oleodotto in cui
tracciato passava sotto le loro fonti d'acqua e attraverso terre sacre. Io ve ne ho già parlato di questa cosa, perché pure noi abbiamo portato nei presidi cibo per far sì che la loro lotta continuasse. Si definivano protettori dell'acqua, non semplici manifestanti. Affrontando un inverno durissimo, tenero duro tra preghiere, canti e cerimonie, resistendo anche di fronte a cani, al gelo e ai cannoni ad acqua. Il loro grido di battaglia risuonò per oltre i confini della prateria. L'acqua è vita. Vale la pena di proteggere queste terre e queste acque per tutti coloro che verranno dopo di noi. Mi viene, infatti io mi ricordo bene questo fatto, perché cosa volevano fare? Volevano far passare un oleodotto sotto il Missouri per poi portare il petrolio fino in centro dell'America. Fortunatamente questi migliaia di nativi che sono rimasti là per più di un anno, forse più, hanno battagliato e hanno vinto questa battaglia. E in verità a capo di questa troupe, diciamo, di protesta c'era una signora che abbiamo anche conosciuto. Ecco, dunque un plauso a questi gruppi che si sono praticamente messi contro, ecco, al potere del petrolio. Fortunatamente, insomma, una battaglia che hanno vinto, questo oleodotto per il momento non è stato fatto. Gli anziani Lakota dicevano che nessun uomo può trovare pace fuori di sé. Se dentro continua a combattere, può cambiare città, può cambiare lavoro, può cambiare persone, ma ovunque andrai porterai sempre con te il tuo cuore. La pace non nasce quando il mondo smette di far rumore, nasce quando impari a non lasciare che quel rumore governi la tua anima. Per questo gli anziani cercavano spesso il silenzio della natura, non per sfuggire dagli uomini, ma per ricordare chi erano davvero, perché il luogo più difficile da raggiungere non è in una montagna, è un cuore finalmente in pace.

Sì, caro Fabio, è proprio così. Vediamo cosa ci scrive Gianluca. Proteggere l'acqua e la terra per tutti quelli che verranno dopo, spiegano tutti quei cancari che buttano etologi e di diserbanti sui campi, Gianluca. Caro Gianluca, che ti posso dire, caro mio, che hai perfettamente ragione, ma questi pensano al profitto, hai capito? Pensano al profitto. Più diserbanti buttano sui campi, più infestanti, non, cioè praticamente gli infestanti non nascono, però anche se noi moriamo poi di tumori e tant'altro, a loro veramente non gli interessa assolutamente. Cosa? Ecco, avete sentito cosa ha detto Fabione? Non gli interessa proprio un KSSO. Va bene, dai. Comunque hai azzeccato, caro Gianluca.

In molti villaggi e spazi cerimoniali erano organizzati per favorire la relazione tra le persone più che la separazione. Il cerchio non aveva un inizio privilegiato né una fine, ogni punto aveva valore perché faceva parte dell'insieme. Era un modo diverso di guardare il mondo, non migliore, non peggiore, ma diverso. Osservando la natura, molti popoli nativi vedevano che quasi nulla procede davvero in linea retta. Le stagioni ritornano. La luna cambia e ritorna. Gli animali seguono i loro cicli. I semi diventano piante e le piante producono nuovi semi. La vita non avanza soltanto, si rinnova. Forse è anche per questo che molte tradizioni l'equilibrio era più importante della velocità, perché ciò che rompe un ciclo prima o poi ti presenta il conto, caro mio. E forse questa è una riflessione che parla anche a noi. Viviamo inseguendo traguardi sempre nuovi, come se ogni arrivo fosse definitivo, ma la natura continua a ricordarci qualcosa di semplice. Ogni alba segue una notte, ogni primavera segue un inverno, ogni fine contiene già un nuovo inizio. Forse il cerchio non ci insegna a tornare indietro, ci insegna a ricordare che facciamo parte di qualcosa che è più grande di noi.

Gli anziani Lakota ci insegnavano che una promessa non appartiene alle labbra, appartiene all'anima. Per questo parlavano poco, ma quando davano la loro parola era come incidere un segno nella roccia. Oggi le parole vengono pronunciate con leggerezza, si promette, si giura, si assicura

e poi si dimentica. Ma ogni parola mantenuta costruisce fiducia. Ogni parola tradita lascia una crepa invisibile. Prima ancora di parlare agli altri, impara a essere fedele alle promesse che fai a te stesso. Perché il valore di un uomo non misura da ciò che dice, ma da ciò che mantiene. Pensate che per 4 giorni una giovane ragazza a Pasch danza dall'alba fino a quando il sole sale alto e in tal modo assume il ruolo della prima donna del suo popolo. La cerimonia dell'alba, nota come Na'is-es, segna il passaggio all'età adulta per le ragazze a Pasch dei Monti Bianchi. Attraverso giorni di danza, preghiera e benedizione con il polline sacro, si crede che incarni la donna che cambia. La figura centrale della creazione a Pasch, tutta la comunità partecipa sostenendo e nutrendo la sua famiglia. Per decenni il governo degli Stati Uniti ha vietato cerimonie come questa e le famiglie le hanno tenute in segreto per mantenerle vive. Oggi la cerimonia dell'alba è di nuovo praticata apertamente, un atto di sopravvivenza orgoglioso e pubblico. Per 4 giorni una giovane ragazza a Pasch danza dall'alba fino a quando il sole è alto nel cielo. Così facendo assume il ruolo della prima donna del suo popolo. Va bene. Infatti, praticamente il governo aveva proibito, ma non solo queste, aveva proibito anche le cerimonie che facevano i Lakota, tipo la danza del sole, che sembra che siano state così sdoganate, no, per usare questo termine, alla fine degli anni 70. Pensate un po'.

Questa è una gran bella cosa. Il mondo moderno ti insegna a evitare la sofferenza. I nativi invece ti insegnano ad attraversarla. Pensate un po' che differenza. È vero, ogni epoca ha cercato di ridurre il dolore umano. È naturale, no? Perché nessuno desidera una malattia, la perdita, il fallimento, la sofferenza. E sotto molti aspetti il mondo moderno ha migliorato enormemente la vita delle persone, allevando difficoltà che per secoli sono state considerate inevitabili. Eppure esiste una differenza sottile tra alleviare la sofferenza e credere che ogni sofferenza sia priva di significato. Oggi siamo abituati a considerare il disagio come qualcosa da eliminare il più rapidamente possibile. Quando una situazione diventa difficile, l'istinto è spesso quella di aggirarla, evitarla o anestetizzarla. La sofferenza appare come un errore, una parentesi da chiudere in fretta per tornare alla normalità. E invece molte culture dei nativi del Nord America guardavano invece alle prove della vita da una prospettiva diversa, pur nelle profonde differenze che esistevano tra le varie nazioni. Era diffusa l'idea che alcune delle trasformazioni più importanti dell'esistenza passassero proprio attraverso momenti di difficoltà. Diventare adulti, assumersi responsabilità, affrontare una perdita o trovare il proprio posto nel mondo non erano processi privi di dolore, erano esperienze che richiedevano coraggio, resistenza e capacità di attraversare l'incertezza. Questo non significa che il dolore fosse ricercato o idealizzato. Significa che non veniva automaticamente considerato inutile. Forse una delle illusioni più diffuse del nostro tempo è l'idea che una vita felice coincida con una vita senza ferite. Eppure basta osservare le persone che ammiriamo di più per accorgerci che raramente sono quelle che non hanno mai sofferto. Spesso sono quelle che hanno attraversato prove difficili senza promettere che quelle prove distruggessero la loro umanità. Alcune delle qualità che più apprezziamo negli esseri umani nascono proprio da lì: la pazienza, la compassione, la profondità, la forza interiore, la capacità di comprendere gli altri. Sono virtù che difficilmente si sviluppano in una vita completamente priva di ostacoli. Forse è per questo che molte tradizioni dei nativi non chiedevano soltanto come evitare una prova, ma come affrontarla nel modo giusto, perché sapevano che non tutte le battaglie possono essere evitate e che alcune delle lezioni più importanti arrivano proprio quando la strada si fa più difficile. Ci vorrebbero molti dei nostri giovani, sapete, queste esperienze, e sicuramente cambierebbero in toto. E molte culture dei nativi del Nord America avevano compreso che alcune ferite non arrivano necessariamente per distruggerci, arrivano per mostrarci qualcosa che non avremmo mai visto restando al sicuro. Come posso evitare questa prova? A volte la domanda è più importante. Cosa sta cercando di insegnarmi? E alcune avevano strutture più centralizzate, altre più distribuite, ma in molti casi l'autorità si basava sul consenso e non sull'obbedienza. Siamo abituati a pensare che governare significhi controllare, che guidare significhi comandare,
che leadership significa avere l'ultima parola, ma per molte culture native guidare significava soltanto una cosa: essere ascoltati. Ma c'è una differenza enorme, perché il rispetto ottenuto con la forza dura finché la forza rimane. Ascoltate bene questo passaggio. C'è una differenza enorme perché il rispetto ottenuto con la forza dura finché la forza rimane. Il rispetto guadagnato con la fiducia può durare generazioni. Forse è per questo che tanti esploratori e funzionari europei soprattutto rimasero confusi di fronte a queste esperienze che hanno vissuto di fronte a questi popoli. Continuavano a cercare un re quando avrebbero dovuto cercare una relazione, invece di re in mezzo ai nativi non ce n'era, che non nascono dal potere ma nascono dalla fiducia. Ci stiamo avviando verso le ore 6, poi vi lascerò in compagnia del mitico Diego con la sua musica, che non è musica celtica ma è musica molto varia, e vi farà compagnia penso fino alle ore 21. E dopo noi ci vediamo mercoledì, però mercoledì 29, Madonna, 29 significa proprio verso la fine di luglio, sperando che queste calure un po' alla volta vengano a scemare. Oh, cari miei, manca poco più di 10 minuti. Infatti volevo un po' così anche portarvi a conoscenza, no, del, quando si parlava del dolore, no? Ecco che i giovani al giorno d'oggi non sono abituati al dolore, alla fatica, ma specialmente quando tu doni la tua carne al grande spirito, oppure doni la tua carne a chi magari credi che possa giungere una preghiera, un aiuto così spirituale, che questo tuo dolore voli nel cielo per aiutare persone che non ci sono più o sono ammalate. E questo è veramente quando un danzatore del sole si presta davanti all'albero sacro.

Sapete come fanno gli anziani dei Lakota? Iniziavano la giornata ringraziando perché la loro vita fosse perfetta, ma perché forse sapevano che ogni alba era un dono. Ringraziavano la terra che li sosteneva, l'acqua che dissetava, il fuoco che scaldava, il vento che portava messaggi. Oggi siamo così concentrati su ciò che ci manca, che dimentichiamo la bellezza di ciò che abbiamo. Eppure la gratitudine ha un potere straordinario. Non cambia il passato, non elimina le difficoltà, ma cambia il modo in cui guardiamo la vita. E quando cambia il suo sguardo, spesso cambia anche il suo destino.

Gli anziani, sempre dei nativi, insegnavano che il più grande nemico dell'uomo non viveva fuori, viveva dentro. La paura di fallire, la paura di essere giudicati, la paura di perdere, la paura di cambiare. Molti credono di essere liberi, ma continuano a vivere seguendo le proprie paure. Per questo il vero guerriero non combatteva gli altri, combatteva ciò che lo teneva prigioniero. Perché la libertà non nasce quando controlli il mondo, nasce quando smetti di essere controllato dalla paura.

0: Oggi associamo il valore alla velocità. Più veloce, più aggiornato, più nuovo, quasi sempre, ma per molte culture native esisteva una domanda diversa. Chi ha già attraversato questo cammino? Perché l'esperienza era considerata una forma di conoscenza, non l'unica, ma una delle più preziose. Gli anziani non erano rispettati semplicemente per l'età. L'età da sola non basta, erano ascoltati perché avevano vissuto, avevano visto stagioni tornare, avevano osservato errori ripetersi, avevano assistito alle conseguenze di decisioni che altri avevano già dimenticato. Per questo il loro ruolo era importante. Non decidevano sempre, non comandavano sempre, ma venivano ascoltati perché portavano qualcosa che nessuna fretta può creare: prospettiva. Oggi spesso cerchiamo risposte immediate, un consiglio veloce, una soluzione rapida, ma alcune domande richiedono qualcosa di diverso, richiedono tempo, memoria, esperienza. E invece per molte nazioni native il consiglio degli anziani non serviva a conservare il passato, serviva a evitare di ripetere gli stessi errori. E forse è proprio questo che oggi appare così attuale. Viviamo in un mondo che celebra continuamente ciò che è nuovo, ma il nuovo non è sempre saggezza, a volte soltanto novità. La saggezza invece ha bisogno di anni di ascolto, di osservazione, di errori attraversati. Forse è per questo che gli anziani non venivano considerati persone da superare, venivano considerati persone da consultare, perché chi ha camminato più a lungo vede spesso sentieri che gli altri non notano ancora. E forse la domanda che vale la pena di farsi è semplice: quando hai avuto un problema importante, hai cercato la risposta più veloce o la più saggia? Sono in grado di ricordare che alcune delle risposte più preziose non arrivano da chi parla più forte, ma da chi ha avuto il tempo di comprendere. E con questo io vi saluto, vi do un abbraccio grande sempre da me e da Fabione. Saluta Fabione.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco. Ecco. E mercoledì siamo ancora qua. Adesso lasciamo spazio al nostro Diego, che lui vi accompagnerà verso il buio. E così, insomma, e amate questa radio come la amiamo noi, eh. E sosteneteci, ascoltateci, fateci qualche offerta e venite pure alle iniziative della radio. Ecco, sapete che chi viene il 15 di agosto in quel di località Lobbia, chi vuole venire gli farò fare una bellissima collana Lakota con tutte le perline in legno a vostra così, insomma, fantasia. Buonasera a tutti, un abbraccione a tutti. Mitakuye Wising.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
10: Energia. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
14: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
15: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
14: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
15: Rossella. Ciao!

0: Radio Gamma 5. Station Time.
1: Energy Time. O'clock.
2: Sono le 18 e 10 minuti.
0: Radio Gamma 5.
3: Con rischi indicibili e traversie innumerevoli, ho superato la strada per questo castello oltre la città di Goblin. La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Tu non hai nessun potere su di me.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio da Diego Deppi, bentornati, come state? Tutto bene? Dai che ci siamo, siamo tornati in onda dopo le vacanze, ce l'ho fatta. No, è stato un periodo molto, molto, molto entusiasmante. Sì, a me è piaciuto veramente il periodo delle vacanze perché, ecco, sì, complimenti, arrivederci e grazie, va bene. No, cominciamo subito così con ilarità, dai. Cominciamo subito alla grande. Allora, 18 e 14, in questo istante, in questo venerdì 24 luglio, siamo pronti fortissimi per partire con Five Energy, il radio show controcorrente, qui su Radio Gamma 5, ovviamente.
1: Sei, no? Su Radio Gamma 5.
0: Oh yes, senti che voce. Quanto ha fumato, non lo so io. Va bene, bene, adesso succede che dopo il nostro buon Ettore, che vi ha tenuto in compagnia, adesso è il momento di divertirsi. Iniziamo insieme questo venerdì ormai pomeriggio volto alla sera, per cominciare insieme il weekend nel migliore dei modi. Ogni 15 giorni sapete che torna Diego Deppi con Five Energy, il radio show controcorrente con la musica dance 92.000. Quest'oggi invece abbiamo una puntata XL, extra large, fino alle 21, quindi 3 ore giusto, sapete per cosa? Per, come posso dirvelo, ve lo dico in questo modo, per martellarvi i timpani fino alle 21. Incredibile. Va bene, cioè, poteva capitare di peggio. Va bene, allora come sempre vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi, soprattutto WhatsApp, 334-7102-672, messaggi ovviamente firmati. Vi ricordo che dalle 19 alle 20 andremo con le richieste, con il total request a 60 minuti esclusivamente dedicati a voi, al vostro gusto musicale della dance 92.000. Va bene, le coordinate ci sono, 334-7102-672. Vi ricordo che Gamma 5 si ascolta sui 94 in FM, oppure anche tramite Radio Garden, l'applicazione per sentire appunto la radio in tutte le parti del mondo. La prossima canzone, la prima di oggi, è dedicata al nostro grande indiano Ettore. Sarà Robert D. D. Shanman con Wakan. Molto bello questo disco. Partiamo, siamo pronti? Attenzione, mi dimenticavo, allacciate le cinture di sicurezza, perché c'è turbolenza, si decolla, si parte, go!
2: Yo, baby. Put your hands up in the air, put your hands up.
3: We are now entering
2: in the air.
3: This is
4: Five Energy.

0: con Wakan, dedicato al nostro Ettore indiano che sta tornando verso la Maison, ci sta ascoltando. Buon viaggio cuore. E allora, un cuore grande quello del nostro Ettore. Salutiamo anche Alessandra dalla provincia di Vicenza, dice: finalmente sei tornato dalle vacanze. C'hai ragione, sono sempre in giro, mamma mia, ma come si fa. Salutiamo anche Leo di Bassano, ciao ciao, buon pomeriggio. E adesso invece, subito di botto, andiamo a vedere la situazione meteo con i nostri amici di Meteo Bassano e Piedemontana del Grappa. Lasciaci Meteo. Eccoci qua dopo la nostra pausa di circa
1: di Radio Gamma 5
0: di circa aspetta che c'è mandata sulla siga quella vecchia. Ciao Stefano, intanto come stai? Buon pomeriggio. T'a posto?
2: Ciao. Ciao Diego, ciao a tutti, ecco, mi sentite?
0: Ci sentiamo forte e chiaro, siamo prontissimi. Bene. Per questo nostro nuovo appuntamento dopo circa un mese, che è volato secondo me questo mese, non lo so, cosa ne dici? Lo so.
2: A tutti.
0: Sei stato in vacanza più o meno, cosa hai fatto in questi giorni?
2: Lasciaci. Sempre lavoro. Sempre lavoro, purtroppo sì. Ma quindi, agosto è feria.
0: Infatti volevo dirti, quindi sei come i signorotti che vanno in feria ad agosto perché se lo possono permettere.
2: No? Sì.
0: Ci obbligano ad andare in quel periodo lì.
2: Bravo.
0: Caro Stefano.
2: Bravo.
0: Va bene, insomma, dai, comunque pazienza. Io già ho fatto tutto, quindi penso quelle di Natale. Il discorso è ancora lungo. Va bene, dai.
2: Così.
0: È la vita, è la ruota. Allora sì. Stefano, intanto bentornato qui su Gamma 5, 18 e 21 e 55 secondi questo venerdì 24 luglio. Siamo nuovamente insieme per dare contezza ai nostri amici all'ascolto della situazione meteo che si è creata, insomma, nell'ultimo periodo e quello che secondo te, Nicolas di Meteo Bassano e Piedemontana del Grappa, andrà a crearsi nei prossimi giorni. Allora, facciamo un po' un punto della situazione di qualche settimana, insomma, di qualche giorno fa. Dacci un po' contezza, Stefano, di quello che è successo un po'.
2: Sì, allora abbiamo avuto, diciamo, la fine di una lunghissima ondata di caldo iniziata a metà giugno, con il picco verso fine giugno. Poi a luglio, in questi primi 20 giorni, ha continuato a far caldo, quindi sempre 2-3 gradi sopra la media, con massime tranquillamente fino a 34-35 gradi. Di questa settimana, per fortuna, c'è stata una pausa che però, diciamo, non sarà tanto lunga, ecco. Sarà una pausa di qualche... nel frattempo, per scalfire questa alta pressione africana, diciamo, quando è entrata l'aria fresca, abbiamo avuto temporali molto violenti, soprattutto sull'Emilia Romagna, il Ferrarese e il Basso Veneto, quindi anche Basso Padovano, zona del Rodigino, Basso, ha sperimentato grandinate veramente molto molto forti, intense, con chicchi anche fino a 6-7 centimetri di diametro. Più giù verso il versante adriatico, in cui c'era una massa d'aria ancora più calda, abbiamo avuto grandine addirittura fino ai 13-14 centimetri di diametro, quindi veramente gigante. E ce l'aspettavamo, perché purtroppo 30-35 giorni di caldo, il primo spiffero di aria fresca, queste sono le conseguenze, ecco. Era toccata qui il 10 giugno, qui nell'alto, nella zona bassanese, toccata adesso il Basso Veneto e soprattutto il Ferrarese, l'Emilia Romagna, e il versante adriatico, diciamo, in Abruzzo, le Marche, è toccata adesso a luglio, ecco. Quindi una situazione che ci aspettavamo e purtroppo si è verificata.
0: Ecco, sì, diciamo che anche quelli che sono contenti di questa situazione sicuramente sono le carrozzerie, no? Perché con, tutti i danni che ci sono stati, porca miseria, ogni volta sono lì che si fregano.
2: Praticamente gli ha distrutto la macchina, è andato in carrozzeria e gli hanno detto il primo posto libero nel 2028.
0: Ecco, e quindi insomma, va bene, c'è lavoro, capire. Diciamo, che lavoro ce n'è. Tra l'altro sì. Stefano, io ho visto anche pochi giorni fa, c'è stata anche una forte grandinata sulla zona di Asiago, sull'altopiano, no? Ho visto sì. Delle distese bianche, sembrava avesse nevicato.
2: Esatto, c'è stata una forte grandinata anche lì, e più piccola, di chicchi un po' più piccoli, però ne ha fatta tantissima, ecco. Anche a Cima Grappa la settimana scorsa, pensate che abbiamo visto il grappa bianco per 3 giorni sui canaloni, ma non era neve, era grande.
0: Era grande.
2: Giusto per far capire, ecco, sì. E quella di Asiago, poi invece appena piove, sta a Valdagno, ne ha fatta una più grossa, quindi con chicchi più grossi. Quindi diciamo a spot ha colpito anche quassù, non solo il Basso Veneto, ecco.
0: Ecco, parliamo anche di una specie, mi pare, di tromba marina che c'è stata a Sottomarina, sì, di Chioggia l'altro giorno, che ha fatto poi dei danni in 2 stabilimenti, no?
2: Sì, esatto, si è formata sul mare e quindi era una tromba marina, e poi è diventata una tromba d'aria quando ha toccato terra e ha proseguito anche per qualche centinaio di metri dell'entroterra, e quando tocca terra è classificabile come, proprio come tromba d'aria o tornado, ecco. Quindi
0: certo,
2: piccolino è stato, però ha fatto danni, perché comunque si parla di 20 a 100-150 all'ora all'interno, ecco, sulla fascia dove è passato.
0: Sì,
2: ha,
0: sì,
2: fatto,
0: sì,
2: i suoi danni, ho visto anche dei video,
0: sì,
2: eloquenti, insomma, ecco.
0: Ecco, siamo in stagione, ecco, diciamo che siamo in stagione, e queste temperature calde continue per molti giorni, insomma, poi provocano quello che abbiamo visto, insomma. Va bene, questa è un po' la situazione che si è creata in quest'ultimo periodo, Stefano. Vediamo se ci darai delle notizie, insomma, vediamo per i prossimi giorni. Insomma, parliamo ormai di domani, sabato 25 luglio, domenica 26, la tendenza poi anche per l'inizio della settimana qui sul nostro Veneto per lunedì 27 luglio. Dici un po', Stefano.
2: Sì, allora la giornata di domani sabato sarà molto simile ad oggi, quindi con tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori. Avremo temperature ancora, lieve aumento rispetto ad oggi, però ancora diciamo attorno alla media stagionale, quindi valori diciamo caldo sopportabile, ecco, attorno ai 30-31 gradi di massima. Le minime invece andranno appena sotto i 20 gradi, quindi diciamo, ecco, una situazione di clima ancora vivibile e gradevole. Nella giornata di domenica poi avremo un peggioramento del tempo, non sarà un peggioramento diffuso, ma avremo possibili temporali, non si capisce ancora bene dove si posizioneranno, sembra soprattutto verso il Basso Veneto e le coste anche questa volta, mentre nel pomeriggio qualcosa in più verso i monti, però diciamo, ecco, sarà una giornata parecchio instabile. Ecco, sarebbe bello avere un po' di pioggia domenica, perché poi da lunedì migliorerà il tempo, avremo solo qualche cenno residuo di variabilità. Da lunedì poi, e sembra per tutta la prima decade di agosto, nei primi giorni della prossima settimana ancora si vivrà bene, diciamo, nel senso con 32-33 gradi. Poi da mercoledì, giovedì prossimo in poi sembra possa arrivare un'ondata di caldo addirittura più forte di quella di fine giugno. Quindi
0: aiuto, con addirittura andiamo a 40,
2: anche sembra adesso, sembra addirittura i 40 gradi in pianura veneta per ora, però sì, mancano ancora diversi giorni, però certo, sapete che con l'alta pressione la tendibilità è più alta, quindi di sicuro ci sarà l'ondata. Adesso capire se arriveremo a 38, 39 o 41, ecco, questo è un po' una cosa che vedremo nei prossimi giorni.
0: Ecco, infatti, per vedere poi nei prossimi giorni come andrà a finire, noi ovviamente consigliamo sempre di seguire Meteo Bassano e Piedemontana del Grappa. Quindi parliamo di social, parliamo di sito. Ricordaci, Stefano, un po' i vostri contatti, in modo che possiamo giorno per giorno essere aggiornati e seguirvi, veramente essere sul pezzo.
2: Sì, allora la pagina Facebook Meteo Bassano e Piedemontana del Grappa, Instagram Meteo Bassano Piedemontana, tutto attaccato, e il sito internet meteobassanopiedemontana.it.
0: Fantastico, quindi sempre sul pezzo, saremo aggiornati da te, da Nicolas, che salutiamo. Noi, Stefano, ci diamo appuntamento, se tu ci sarai, il 7 venerdì 7 agosto,
2: sì.
0: Altrimenti insomma ci organizziamo come sempre. Io intanto ti ringrazio.
2: Sì, l'ultimo giorno di lavoro.
0: Ecco, perfetto. Mamma mia, quindi ti romperemo le scatole prima di partire. Va bene, intanto ti auguro di andare al fresco adesso, nel senso che so che ti alzerai di altezza, non di andare al fresco nel senso,
2: sì,
0: che ti portano via, nel senso che ti godrai il fresco. Ti auguro un buon weekend, Stefano, ti ringrazio, ci vediamo, ci sentiamo il 7, ok?
2: Grazie, Diego, buon weekend anche a te e anche a tutti.
0: Ciao, ciao caro, ciao. Ciao ciao ciao. Il nostro Stefano Marcone di Meteo Bassano e Piede Montana di Grappa, sempre sul pezzo ragazzi, da tanti anni in collegamento con noi, insomma ogni 15 giorni ci dà contezza di quella che è la situazione e quella che sarà la situazione sul nostro Veneto, ovviamente in esclusiva per noi qui su Gamma 5. Molto molto molto bene, sono le 18.30 in questo istante, 00 secondi, va bene. Allora 334-71-02672, il numero per i vostri saluti. Salutiamo Andrea dalla provincia di Padova, ciao anche Emiliano dalla provincia di Vicenza, ciao, buon weekend, oggi siete in tanti, mi fa piacere. Come sempre vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza perché questo volo è molto turbolento. Andiamo avanti perché adesso arriva Pumps & Scar con You Spin Me Round.
3: Vai Venergy,
0: interagisci, eh,

voce di Max Pezzali con la regina del celebrità, questo ovviamente il remix degli AFA 65. Max Pezzali che ha concluso il suo tour il 12 luglio a San Siro con dei numeri record, la sua tournée estiva Max Forever gli anni d'oro sta di 2026, pensate che ha superato i 600 tra 83.000 biglietti venduti in soli 15 appuntamenti, però insomma continuerà ad esibirsi dal vivo con una serie di date prossimamente nei Palasport. Ecco, sì, sarà un nuovo progetto, si chiamerà Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar, ricalcando appunto il testo di una sua famosa canzone. Saranno anche nuove aggiunte di serate: Pesaro, Bologna, Firenze. Vabbè, insomma, è incredibile, cioè sta macinando veramente biglietti a un altro Max Pezzali, è incredibile. Va bene, se sentite anche questo bel pezzo remixato come piace a noi nella salsa dance, io sono Diego Deppi, questo è 5 Energy, il radio show controcorrente in diretta ogni 15 giorni su Radio Gamma 5 dalle 18 alle 20, oggi fino alle 21 in versione XXL extra large. Contenta? Dimmi se sei contenta, cioè non ho capito, ti piace questa versione? Come? Ok, va bene, allora io vi ricordo ovviamente come contribuire al sostentamento di Radio Gamma 5, quest'anno insomma lo sapete ormai, l'abbiamo ripetuto, c'è il 5 per 1000, un'altra modalità per contribuire, chiaramente uno strumento importante e totalmente gratuito che non comporta alcun costo, quindi il vostro aiuto per noi è linfa vitale e il vostro sostegno è per noi anche di importanza solare, un contributo radiofonico che è amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Quindi vi ricordo, per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo sentite anche nei nostri spot e quindi insomma prendete nota, ve lo ricordo, il codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie ovviamente per 5.000 volte da parte di Radio Gamma 5. Ma vi ricordo che come sempre è anche possibile sostenere la radio con il metodo tradizionale, ovvero conto corrente postale 25 38 64 59, oppure potete inviare il vostro bonifico all'IBAN che trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it, oppure potete portare il vostro contributo direttamente agli nostri incaricati, membri del consiglio di amministrazione. Quindi come sempre tutte le risorse concorrono alle gestione, alle spese di gestione di Radio Gamma 5, quindi grazie veramente di cuore. Poi vi parlerò anche di Ferragosto, ma intanto ci sono gli Alcazar con Crying at the Discotheque.

0: Energy Story.
1: Lo avete sentito dalla nostra sigla, è arrivato l'appuntamento Energy Story qui su Gamma 5. Ovviamente Diego Deppi, cosa succede, cosa vi propone in questa fase? Vi propongo un disco del passato, infatti in questo momento noi riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro negli anni 80. Vi voglio proporre un successo del 1984. Ve lo ricordate, Tony Esposito? Beh, insomma, lui suonava uno strumento musicale africano a lamelle, noto come Kalimba, e poi ha creato Kalimba de Luna, grande, grande bel pezzo del 1984 che ha vinto anche un disco per l'estate appunto di quell'anno. E allora ce lo sentiamo veramente di gusto, Tony Esposito con Kalimba de Luna.
0: Energy Stories.

Energy.

0: Young, il disco di Kesha, mentre arrivano i messaggi al 334-7102-672. Ciao Diego Lito dei Raggi Sannito, il Deppi Solino da due zampe in carega dal, aspetta, nel Pavatore Maffio riproduce i pezzi più trapezzi del Dupezzi, i sagacci sulla tabba stando volati al teccaccio. Davide mi ha scritto questa poesia incredibile. Davide, l'ho letta, ce l'ho fatta, è incredibile. Salutiamo Diana, un saluto anche a Michele di Padova. E adesso Traffico.
1: Energy Traffic.
0: Energy Traffic, il nostro appuntamento con l'aggiornamento sulla situazione del traffico. Non c'è granché alle 18.52 in questo venerdì 24 luglio. Parliamo della 4 Torino-Trieste in direzione di Trieste. C'è una coda di 3 km a causa di incidente fra Montecchio e Vicenza Est. Ci spostiamo sul Veneziano. A57 tangenziale di Mestre in direzione di Trieste. Code a causa di traffico intenso fra Terraglio e Bivio. A57 a 27. Stranamente, vista anche l'ora, non ci sono altre segnalazioni, però come sempre vi ricordiamo di guidare con la massima prudenza.
1: Energy Traffic.

0: caldo venerdì di 24 luglio, 18:59, 12 secondi. Ci stiamo avvicinando al nostro piccolo spazio pubblicità. Qualcuno lo diceva in qualche canzone, ve la ricordate? Incredibile. Allora, un po' di saluti. Salutiamo Stefano dalla provincia di Vicenza, Luca dalla provincia di Padova, Katia di Vicenza. Un saluto anche a Matteo da Jesolo. Ah, che bello. Salutiamo anche Gian Maria invece da Ponte San Nicola in provincia di Padova. Salutiamo anche il nostro Fabione da mezz'ora a casa, Doce via in ascolto, ultima per l'ultima ora e poi ci si vede giovedì, c'hai ragione. Ma c'ho, oggi c'ho la diretta fino alle 21, Fabio. Va bene, il tempo di bere un caffè, ragazzi. Chi cambia frequenza fa una brutta fine, ve lo dico. Rimanete qua su Gamma 5 perché tra poco ci sarà anche il nostro disco del weekend in apertura e poi il Total Request. Vi aspetto qui.
1: 5 Energy. Pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a Selvo con dei preti.
4: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
0: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
5: Con guida.
0: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopar! Boom!
0: Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3
7: 2 9
8: 0 0
7: 3
8: 8
0: 9
4: 8
9: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
5: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
5: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Energy Time O'Clock. Regoliamo il cipollone, 19:05 minuti.
3: Ideato e condotto da Diego Deppi. 5 Energy, il radio show controcorrente. 5 Energy.

0: Weekend.
1: Quando arriva l'appuntamento Energy Weekend è significato di canzone nuova. Ecco l'appuntamento per ascoltare un nuovo successo. Oggi vi propongo il disco di Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor, dal titolo J'adore.
0: Just like in the old days, days, days. Energy.
2: Energy.
0: Days. Weekend.

Disco Energy Weekend, lo sentiremo di nuovo alle 20, ad ogni inizio ora mi sembra il top per iniziare al massimo il weekend insieme. Allora, io sono Diego Deppi, nuovamente 19:09 minuti in questo istante, la nostra seconda ora insieme è ufficialmente cominciata. Vi ricordo il 334-7102-672, il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp. Infatti salutiamo anche Andrea di Padova, ciao, buon pomeriggio, buon weekend anche ad Elena che mi ha riconosciuto negli spot, sempre. Che dice, mamma mia, ma come si fa? No, mi dispiace che disturbarvi quasi ogni ora, però che ci tocca fare? Lo facciamo volentieri, va bene. Quindi vi ricordo ovviamente, per pubblicizzare la vostra attività, chiamate la nostra Lilly, il cui numero lo sentite durante i nostri spot, e ci organizziamo a fare tutto, insomma, ecco, chiavi in mano, come si dice, facciamo tutto homemade. Va bene, allora adesso è il momento invece di cominciare tra pochissimo con le richieste. Mi raccomando, dischi dance, ok? Cioè, non so se mi sono spiegato, 92.000, ecco, non chiedetemi Castellina Pasi o cioè qualcos'altro del genere, perché no, non è altro programma ovviamente, altro orario, e quasi musica dance, si batte la dance, 92.000, va bene? Quindi 334-7102-672, fra pochi istanti cominciamo. Volevo invece ricordarvi anche l'appuntamento con Cinegamma 5 martedì 28 luglio in sede radio dalle 21.30. L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, quindi si proietterà questo film. Primavera del 68, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno, un genio visionario, decide di costruire un'isola a largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente, un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono praticamente regole. Ecco, l'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformando in mito, caso internazionale, in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Quindi vi si aspetta in sede radio martedì 28 luglio alle 21.30 qui per la proiezione di Cine Gamma 5. E adesso fiato alle trombe, perché parte il Total Request. Total Request. Eccoci qua, ve l'ho detto che partivamo, siamo partiti con il Total Request, via, la sigla è andata, quindi adesso si parte, sganciate i messaggi a nastro, come si dice, sembra di essere allo stadio, senti che roba, va bene, dai, basta, tranquilli, perché adesso ovviamente il volo è partito, siamo ancora in alto, come sempre meglio che teniate le cinture allacciate, perché c'è sempre turbolenza su questo volo. Quindi dischi dance, mi raccomando, da richiedere da questo momento fino alle 20. 334-7102-672, ci siamo, le prime richieste sono già arrivate, e partiamo con il disco del Starlight, bello, ci piace. Partiamo quindi con i primi dischi di oggi del Total Request.

io non so come fa ad avere una voce del genere andare così alta. La voce era quella di... è quella di Auli Cocco. Si chiama così, eh? Incredibile. Planet Funk con Chase the Sun. Questa era la richiesta di Manuel di Roncade, provincia di Treviso. Poi in seconda posizione avevamo anche Gloria di Abano Terme, che ci ha richiesto I Realize Again di Fargetta. E poi in prima posizione Alberto di Montebelluno, che ci ha richiesto i Superman Lovers con Starlight. Non mi veniva il nome. Va bene, no? A quest'ora c'è bisogno anche di introdurre un po' di cibo, no? Dopo un'ora e mezza di diretta, come dice il nostro Oriano, ci sarebbe anche l'ora della merendina, perché una volta a scuola c'era la merenda, ecco, e quindi quando suonava questa, cioè, tutti correvano perché c'era l'intervallo, ve lo ricordate la campanella? va bene, che tempi. No, adesso io non lo so, magari cioè due tre patatine, uno sprizzetto, non so, qualcuno che passa per Campodarsico magari. No, c'è nessuno, niente. Oggi praticamente non c'è niente, no, vabbè. No, perché se no ordino qualcosa. Io ho una fame da star qua fino alle 21 oggi. Va bene, non c'è problema, poi in qualche modo ci ragguagliamo. Allora, questi erano i primi tre dischi di quest'oggi del nostro Total Request fino alle 20, le vostre dediche richieste anni 90-2000 qui su Gamma 5 con Diego Deppi. Allora, continuate perché ne stanno arrivando di ogni. Messaggi firmati, ovviamente, se volete farci sapere anche da dove ci state sentendo e ballando, fatecelo sapere. 334-71-02672. Intanto vi ricordo l'appuntamento per sabato 15 agosto, perché saremo tutti in Malga. Mi dicono che io sia stato il primo iscritto. Credibile, no, perché io è credibile lassù figurarsi con le marmotte, le mucche. Va bene, vi aspettiamo in località Lobbia, a 1350 metri in provincia di Verona, cioè a Campofontana. Ci sarà il ritrovo sabato 15 agosto al parcheggio di via Casara 8 alle 10.15. Poi si sale appunto presso la Malga Lobbia, il chiosco è quello di Boraccia, dalle 11 poi il via alla passeggiata con la guida, poi alle 13 si pranzerà in Malga. Quindi il menù l'avete sentito anche dai nostri spot: grigliata con polenta, salsiccia, carne, salata, fagioli e sottaceti, e poi formaggio a volontà, insomma euro 20. Ci saranno anche panini e taglieri, invece chi vuole può portarsi anche il pranzo al sacco. Per info e prenotazioni questo è il numero 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, attenzione, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Quindi a mente vuota vi aspettiamo in quota sabato 15 agosto, tutti in Malga. Oh, che bello, fuori dal casino, in mezzo alla natura, che se magna in compagnia si sta bene, come si dice da ste parti. Va bene, allora 334-7102-672, continuiamo con le vostre dediche richieste 90-2000 qui su Gamma 5. Adesso è il momento di tornare indietro negli anni 90, quando c'era quel progetto che si chiamava Billy Moore, che ha fatto diversi successi dance, dal più classico Up and Down, però c'era anche questa che si chiamava Keep on Burning. Dai, forza con le richieste, noi siamo avanti all'interno del Total Request con Diego Deppi qui su Gamma 5.

334710262. C'è la richiesta questa, Matteo, che salutiamo. Precedentemente c'era anche il disco di Billy Moore, Keep on Burning, e c'è la richiesta Antonio che ci chiede: ma Capodanno si fa quest'anno in radio? Antonio, vai tranquillo che ci stiamo organizzando. Secondo me sì, dipende dal cachet. Tanto in console dovrei esserci sempre io, se non muoio prima, chi lo sa. Arriva la richiesta di Davide Di Mestre, Molella, TVAB e volume a manetta.

questo sound ci fa tornare in mente, direi, proprio Robert Miles, almeno per quanto riguarda il giro di pianoforte, no? Gli anni 90, Zivago con Celebrate, bella, bella, ci piace. Qui dobbiamo ringraziare invece chi ce l'ha richiesta, e ce l'ha richiesta Dani di Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza. Gran bel pezzo, Dani, complimenti, mi è molto molto molto piaciuto. Allora, 334-7102-672, i vostri dischi dance 90, 2000, fino alle 20, ancora 20 minuti circa. C'è ancora qualche posto, qualcuno, ma non, uno o due forse. Quindi fatevi sotto, mandate il vostro messaggio firmato e vi accontenterò molto volentieri. Vi voglio anche ricordare che c'è la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, e quindi si stanno cercando dei volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere proprio con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano, allora, la grafica, copertina del libro, le illustrazioni, l'editing, quindi la correzione e la preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, e poi l'aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi verranno selezionate figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Se volete proporvi, inviate la vostra candidatura via mail a turinfabio@hotmail.it, oppure chiamate o inviate un messaggio WhatsApp a questo numero, 347-71-59-717. Vi ricordo poi che AF Energia riprenderà la visione delle bollette di luce e gas da settembre, quindi l'ultimo giovedì del mese, 24 settembre, qui in sede radio. E noi siamo pronti invece per partire con un'altra serie di richieste. Adesso andiamo ad accontentare Francesco di Mira Venezia con il remix di Jovanotti, I Love You Baby.

Tutto il mondo sta bailando. Questi erano i Latin Lovers con Bailando, pezzo di qualche anno fa, ovviamente dance. E salutiamo Nicolò di Preganziol, Treviso, che ce l'ha richiesto. Era un po' che non lo sentivo, eh. Abbiamo rispolverato molto volentieri. Senti, senti, è la cassa dritta, ovviamente. 334-7102-672, il numero per i vostri messaggi. Fino alle 20, ancora 10 minuti, le vostre richieste. Adesso invece ci rilassiamo con Kimara Lawson, Stand Up. Questo ovviamente è il remix dei Kama Sutra, ovvero quelli che poi diventarono i Planet Funk. Va bene, salutiamo invece Alice di Padova.

che ci ha richiesto, bello bello bello, ci piace. Adesso invece salto indietro negli anni 90, il disco di Salvarego, Coco Jumbo.

0: insomma, con il disco di Gheroppa ci stava il nostro finale. Era il disco di 20 Sweet con Sex Machine, questo è il disco, cioè il titolo vero, molto conosciuto come Gheroppa. Va bene, allora il nostro appuntamento finisce qui. Questo era il disco richiesto da Fabio di Villafranca Padovana. Abbiamo terminato lo spazio Total Request di 60 minuti di quest'oggi, che tornerà però fra 15 giorni, cioè venerdì 7 agosto, sempre qui su Gamma 5 con Diego Deppi. Abbiamo un'altra ora insieme fino alle 21, perché oggi Cristiano non c'è. Io vi aspetto qui, non cambiate canale, perché sennò non so cosa succede, ok?
1: Five Energy. Pubblicità. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Energy Time O'Clock.
6: Regoliamo il cipollone, 20 e 5 minuti.
7: Ideato e condotto da Diego Deppi. 5 Energy, il radio show controcorrente. 5 Energy.

0: qui la sigla di Energy Weekend, ovvero il disco del weekend. Secondo passaggio, l'abbiamo sentito alle 19, lo risentiamo alle 20. Il disco del weekend di quest'oggi che voglio proporvi è un bel dischetto, nuovo. Infatti l'Energy Weekend è solo disco novità. Vi presento con molto piacere questa chicca. Si chiama J'adore e loro sono, grandi maestri. Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor, ci sentiamo. J'adore.
1: Just like in the old days, days. Energy.
2: Energy.
1: Days. Weekend.

0: 09:47 secondi, finito anche l'appuntamento con Energy Weekend che torna ovviamente fra 15 giorni. Io sono Diego Deppi, non sono Cristiano Turato, guardate l'ora, sono le 20:10 in questo istante, ma Cristiano non c'è, ci sono io fino alle 21, oggi mi allungo un po'. Va bene, poi dalle 21 lo sapremo tra poco perché non lo so neanche io cosa succederà. Allora, questo è 5 Energy, il radio show controcorrente in onda generalmente il venerdì ogni 15 giorni dalle 18 alle 20 con Diego Deppi. Si ride, si scherza, si balla, ecco, mi consiglio, con calma, stai serena che qua c'è, non so io, calma che questa è un po' la discoteca di Radio Gamma 5, no?
1: Che cos'è la scoteca?
0: La scoteca. Certo signore, la scoteca, e lo è dal circa 2001, quindi questa sono 25 anni. Tra l'altro mi sono dimenticato, vedi che mi sono dimenticato una cosa importante con le ferie, che praticamente il 5 di luglio sono stati 25, sono passati 25 anni da quando ho iniziato in radio. Ah! Me lo son ricordato adesso! Sono proprio un... non si può dire, ecco, va bene, quindi l'ho scoperto, cioè, mi sono ricordato adesso, sono in diretta dalle 18, mi è venuto in mente adesso dopo le feste, mamma mia, non lo so io, cioè... Sì,
2: complimenti,
0: arrivederci e grazie, vabbè, cioè veramente sono proprio rincretinito, ecco, va bene, fischio... E certo, non poteva mancare il fischio.
1: D'accordo.
0: Bene, 25 anni in radio, sono contento, la radio ne ha fatti 50, sono arrivato a metà del percorso. Va bene, siamo pronti? No, a parte se bazzeccole, quisquiglie, pinzillacchere, vabbè, andiamo avanti che è meglio. Allora, tempo fino alle 21 per i vostri saluti al 334-7102-672. Vi ricordo che Radio Gamma 5 si ascolta sui 94 in FM, ma non solo, anche tramite l'app Radio Garden ci potete ascoltare dal PC, dal telefonino, insomma se avete lo smartphone di ultima generazione e quant'altro. va bene, salutiamo Roberto di Padova e Lisa dalla provincia di Vicenza, buona serata anche a voi amici, ben collegati, ben sintonizzati fino alle 21 con Diego Deppi, si salta, si balla, anni 90, anni 2000, come sempre, siamo belli carichi, adesso arriva anche Emotion di DJ Ross.

0: Il disco di 5050 Tonight in My Dream. Che bello, stanotte nei miei sogni, anche se io ho una fame che cioè veramente è allucinante. Sono qui, non arriva nessuno con qualche vassoio di qualcosa, è incredibile, no, non lo so, abbiate pietà, cioè magari suona qualcuno fra poco, chi lo sa. Ecco, cosa ci hanno portato? Vediamo un po', dunque, oh che bello, guarda, vieni avanti, no, vieni pure in studio, no? Sentiamo, c'è un buon profumino, Cosa dici? No, fammi vedere cosa c'è qua, scusa un attimo. Allora, scarta un attimo perché c'è un profumino non indifferente, Vediamo? Ecco, sì, magari ci bisogna darci una scaldatina che altrimenti, Mamma mia, c'è un profumino qua dentro, io non so come spiegarvi, è incredibile, cioè fa una voglia che... Va bene, in realtà non c'è niente, capito? In realtà non c'è niente, è tutta una finta per... è come si dice, per fare tenerezza. E qua non è arrivato nessuno. Va bene, io c'ho una fame. Dai, fammi sentire un po' che profumino.
1: Che profumino.
0: Sì.
1: Che avete cucinato buono.
0: Ecco, basta, non dircelo a Battantuono, perché poi sappiamo come va a finire, no? Va bene. Allora, invece, si parla dell'esodo, perché ormai, insomma, ci siamo. Siamo a gamba tesa all'interno di questo ennesimo weekend di esodo della stagione estiva. Allora, saranno ben 27 milioni di veicoli sulle strade italiane. È una cifra, insomma, che preannuncia già da sola questo weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede che tra oggi pomeriggio e domenica saranno 27 milioni di veicoli, insomma, sulle strade, autostrade italiane. Il clou sarà appunto domani, poi domenica, perché ci sarà anche il controesodo. Sì, comunque il piano ANAS è quello per il momento, fino al 7 settembre, di tener chiusi e sospesi l'83% dei cantieri attivi per il momento, insomma, vabbè, staremo a vedere cosa succede. Mi raccomando, prudenza sulle strade, che sennò è un casino. Allora, io tra l'altro ho anche alcuni annunci da leggere. Cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per informazioni e chiamate Franco 334-320-1392. Poi vi ricordo, Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 allora piramide bosniache dal 22 al 29 agosto, poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e Gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino, questo è il suo numero, 349-77-80-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna è Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Potete firmare online con lo SPID col CE www.difesacivilenonviolenta.org. Poi, cerco casa per mancato rinnovo locazione, da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, quindi si cerca appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattate il 338 99 46 575. Molto molto molto bene. Adesso è arrivato il momento del Top System Show. Ci siamo? Io sono pronto a mixare questi tre successi e quindi partiamo.
2: Hello. All right, everybody, welcome to
3: Top System Show.
0: Ecco eccoci qua, appuntamento con il Top System Show. Calma, calma, cos'è che non siamo mica allo stadio qui? Calma, datemi una calmata, se no succede un casino qua. Intanto salutiamo il nostro Beppi 300 dalla montagna, ciao carissimo, e salutiamo anche Alessandro di Vicenza che ci hanno mandato il messaggio al 334-7102672. I vostri messaggi io vi saluto, mandateli fino alle 21, io sono qui. Dicevo, Top System Show, quindi tre mixati by Diego Deppi qui su Five Energy, Radio Show Controcorrente su Gamma 5. I primi dischi di quest'oggi, anzi sono tre soltanto ovviamente mixati, il disco di Serasia, il disco di Junior Jack e poi in gran finale Nerios Dub Work.
2: Top System Show.

0: Ogni tanto guardo il controsoffitto perché c'è. Ogni tanto succede che.
1: Maledetti!
0: Sì, lo so. Ogni tanto trema qualcosa con il studio perché d'altra parte. Che devo fare? Cioè. Qua dentro è così, e lo studio è questo, è bello caldo, come si dice, no? Cioè, fresco perché c'è il clima, ma caldo perché il clima radiofonico musicale è quello. Va bene. Allora, questo era il nostro appuntamento Top System Show di quest'oggi, ovvero i mixati, tre dischi mixati by Diego Deppi. Abbiamo sentito Cereja con Vim, poi Junior Jack con See You Dancing, e l'ultimo pezzo era Nerius Dubwork con Feel It, sempre facendo il passo indietro dagli anni 90, va bene? Anni 90, primi anni 2000, insomma, questa è un po' la nostra modalità. Detto questo, andiamo avanti perché abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme. Tra poco anche il disco di Fargetta che si intitola Music.
2: Hello. All right, everybody, welcome to
3: Top System Show. Energy Summer Dance.

0: Francia, i Moggio con Chillin, che ci introducono ufficialmente in questo weekend. Infatti ci scrive Elena al 334-7102-672. Con Moggio la modalità di entrare nel weekend è veramente a livello alto. Ci sta. È il momento della pericena, il momento dell'aperitivo. Qualcuno ha già finito di mangiare, dipende. Chi deve ancora mangiare? Qualcuno a caso? Va bene, dai, fra un'oretta provvederò anch'io. Grazie Elena per il messaggio. Sì, dalla Francia, Moggio è un gran bel pezzo e ci sta per partire con questo weekend. Va bene, salutiamo anche Samantha dalla provincia di Padova, un saluto anche a Dale, a Carlo dalla provincia di Treviso e un saluto lo mandiamo anche ad Antonio che ci ascolta da quel di Mestre, con le vacanze ufficialmente iniziate circa un'ora fa. Vedi che ci vuole il là giusto? Dobbiamo dare il là, quello giusto, e ci siamo, e noi siamo qua. Va bene, allora vi ricordo anche quest'anno, per chi risiede nel comune di Campodassego, che il comune aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura, quindi ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Informazioni e modalità di prenotazione sul sito del comune di Campodarsego Padova. C'è anche eventualmente il recapito dell'ufficio ambiente 049 92 99845. Molto bene, se c'è la Lilli in ascolto, Lilli, rispondimi, Lilli. Speriamo stia sentendo la radio, perché devo aspettare istruzioni su come muovermi. Pronto Lilli? Lilli, ci sei? Lilli, se ci sei, fai una cosa. Pronto? Aspetta che la facciamo. Pronto? Pronto Lilli? Lilli, mi senti? Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco, non si dice. Va bene. Va bene, basta, no, che dopo dicono che è incredibile, sì, ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi, come dicono. Va bene, abbiamo ancora meno di 14 minuti, vi consiglio di allacciare le cinture di sicurezza perché siamo in fase di atterraggio, c'è turbolenza su questo volo, alle 21 arriveremo a destinazione, poi ci si risente fra 15 giorni. Nel frattempo invece arriva anche dagli anni 90, proprietariamente Blackwood, con questo gran bel pezzo, ma sentiamocelo a volume a palla. My Love For You, il titolo. Io sono Diego Deppi, sempre all'interno di 5 Energy, il radio show controcorrente quest'oggi in versione XXL qui su Gamma 5.

Isole, Isole, il disco di Tancredi, giusto per finire in scioltezza, in relax queste nostre tre ore insieme in formato XXL in questo venerdì 24 luglio. Five Energy, il radio show controcorrente, assieme a Diego Deppi che vi saluta, vi auguro un buon weekend. Dopo di me ci sarà, non in persona, ma ci sarà Gennaro Muscari, ci sarà la sua replica in onda, e quindi io vi auguro ovviamente un buon weekend, rimanete qui su Radio Gamma 5. Vi do l'appuntamento anche a Ferragosto e poi verso fine agosto ci saranno altre cose che ci stiamo organizzando, ma lo saprete. Da Deppi è tutto, vi auguro un buon weekend e ovviamente ci risentiamo venerdì 7 agosto. Ciao!

0: 5 Energy. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 24 luglio, sono le 10 e 11 minuti e sono qui anche così a fine luglio e anche la settimana prossima comunque garantisco la mia presenza. E sono qui con voi piacevolmente fino alle ore 12 oggi. E mi sono arrivati due messaggi. L'immancabile Andrea Sceriffo da Verona che mi scrive: Ciao Super Doc, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi umili radioascoltatori, faccine sorridenti. In attento ascolto, come sempre. Mi fa piacere, Andrea, buona giornata anche a te. E poi Vittorio lo stesso mi scrive: buona trasmissione e buona giornata, caro Doc, altrettanto a te, Vittorio. Allora, teniamoci in sottofondo questa bella musica irlandese che è la celeberrima Green Leaves e partiamo con gli annunci e con tutto ciò che interessa a questa emittente. E allora, via, sentiamo Green Leaves.

E anch'io, come tutti i conduttori, ricordo che la radio ha bisogno del vostro sostegno. Esiste il 5 per 1000, da poco tempo, quindi approfittiamone. Non ci costa nulla, come sapete, e vi do il numero da inserire sulla dichiarazione dei redditi, che è il codice fiscale della radio: 01 59 80 90 288. E ogni tanto ricordo che esiste anche un altro tipo di contributo, che è il lascito testamentario, post mortem, perché non pensarci. La cooperativa che regge la radio può accettare anche questo tipo di contributo. Come sentite anche in pubblicità, c'è il Cine Gamma 5 con una bella selezione di film martedì prossimo, che è il 28 luglio alle 21:30, qui in sede radio. C'è L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ho visto un po' di anni fa. È proprio un film originale, è appunto storia vera, incredibile storia vera. Sapete che potete anche venire prima del film, verso le 7:30, e cenare qui insieme agli altri, insieme agli organizzatori, che è il Seme di Girasole, l'associazione Il Seme di Girasole. Ecco, sempre in pubblicità avrete sentito anche che a Ferragosto, proprio il 15 di agosto, si può andare in montagna con molti di Radio Gamma 5, in particolare Luca e il suo gruppo, che prende anche le prenotazioni al 329 0038 988. Prenotazione da fare entro lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui, perché se, insomma, è la maniera più sicura e comoda per gli organizzatori stesso. Una ventina di euro, se volete anche qualcosa in più, da portare in radio. Poi si sta creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5, e quindi si stanno cercando volontari, quindi senza fini di lucro, insomma, volontari per creare appunto questo gruppo. Bisogna avere delle competenze, ovviamente, su uno di questi temi: grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e infine almeno un aiuto logistico e un aiuto nell'organizzazione amministrativa. Chi fosse interessato deve inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o mandargli un messaggio al suo numero, che è 347 715 97 17.

E c'è anche il messaggio di che proviene dal Cantone Nord, che dice: buon venerdì Doc, che il vento soffi lieve fra la chioma e il sole irradi l'anima. Saluti a tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Ecco, in Veneto si diria in questi casi, se disaria, come se diria, diria, non mi sembra che sia corretto. Ti tolpa il cuoio, con una frase un po' scurrile, perché la chioma l'ho dimenticata già da qualche decennio, quindi il vento lo sento sul cuoio capelluto più che sulla chioma. Comunque dai, accettato in ogni caso il messaggio, e la chioma così degli altri radioascoltatori, di coloro che ce l'hanno ancora la chioma. Oppure intendevi la chioma degli alberi? Ma chissà, anche questa, no? Vedo che sta rispondendo. E poi Michela... dunque... Michela, un po' complicato risponderti. Dovrei avere molte altre informazioni. Magari chiamami in studio, che ci sono ancora in questi giorni di mattina, così la segretaria ti dice come contattarmi e quando soprattutto.

0: Eccomi qui, sempre io, Gennaro, da Radio Gamma 5, dopo aver sentito qualche brano di Green Leaves, e riprendo il messaggio di Marika che scrive: no, nessuna presa in giro, assolutamente. Sì, lo sapevo. Solo che dopo che ho preso coscienza che probabilmente la mia anima celta, intendi celtica forse, è quella di una Bin Feasa, che sì, vuol dire donna di conoscenza, ecco, forse appunto nella tradizione irlandese, donna dotata di poteri di guarigione e chiaroveggenza, ecco, questa è la Bin Feasa, che non so bene come si pronunci. Ho una connessione più profonda con il mondo celtico. Ah, bene, bene, quindi ti è piaciuto sentire Green Leaves. Ok, allora cominciamo. Beh, allora intanto sentivo l'altro ieri, quindi mercoledì, qualche brano, qualche sì, momento della trasmissione di Paolo Rossaro, dove si è parlato di dipendenze e di droghe che danno dipendenza. Allora, per evitare disinformazione, voglio solo aggiungere che non è stato detto in maniera chiara che la dipendenza che può dare la cannabis è praticamente ridicola. Infatti, dato che in questi quasi una dozzina d'anni che la prescrivo, spesso i pazienti mi chiedono con un po' di timore: ma dottore, crea dipendenza la cannabis? E allora mi sono documentato con cura e ho scaricato da un sito istituzionale ufficiale una tabella con tutte le dipendenze, e in alto, ovviamente non posso farvela vedere, ma ve la descrivo dettagliatamente. In alto ci sono gli oppiacei, e quindi il peggior oppiaceo che si può trovare in questo periodo è il fentanyl, ma siccome la tabella è un po' datata, di qualche anno fa, il fentanyl non era ancora un problema, invece adesso crea migliaia e migliaia di morti, soprattutto tra i giovani, anche perché è molto economico e viene sottovalutato, e poi crea una dipendenza paurosa. E quindi c'è l'eroina, conosciutissima per la sua estrema capacità di dare dipendenza. Poi si scende, c'è la cocaina, si scende ancora, e ci sono due sostanze di uso molto comune, che sono la nicotina e l'alcol. Ecco, delle dipendenze che vengono sottovalutate, ma che creano milioni di morti. In particolare la nicotina crea, e quindi il tabagismo crea, circa 6 milioni di morti ogni anno nel mondo. Ripeto, 6 milioni di morti, e tranquillamente viene tollerata questa strage annuale. E anzi, fino a pochi anni fa, almeno in Italia, il tabacco era monopolio di Stato, quindi una droga legalizzata a tutti gli effetti, perché crea dipendenza ed è molto tossica. E vabbè, e l'alcol naturalmente crea 3 milioni e mezzo di morti ogni anno, senza considerare tutti gli incidenti, solo per i danni all'interno dell'organismo che può creare le malattie sul fegato, eccetera. Senza considerare appunto l'alterazione della guida, sapete che non solo obnubila e riduce i riflessi, ma pochi sanno che aumenta l'autostima al momento, no? Ti senti un leone, ti senti forte sotto l'effetto dell'alcol e aumenta la tua aggressività, e quindi insomma si corre di più in auto, si corre di più con i riflessi rallentati. Capite bene che questo abbinamento è micidiale. Scendendo ancora nella tabella delle dipendenze, troviamo la caffeina. Sì, anche il caffè crea dipendenza, ma è una dipendenza che non preoccupa nessuno, perché non è così tossico come le altre sostanze nominate prima, e soprattutto la dipendenza è minima, è ridicola, come dicevo all'inizio, cioè chiunque può eliminare quei 4-5 caffè quotidiani, no? Si è in grado, magari ti manca un po' perché è un piacere, perché ti dà un po' di tono, o almeno credi che ti dia un po' di tono, dipende da persona a persona, alcuni sono molto sensibili, altri meno, no? Comunque non è una vera tossicodipendenza. Bene, sulla stessa riga di questa tabella ufficiale sulle dipendenze, sulla stessa riga del caffè c'è la cannabis, chiamata marijuana, un po' un termine spregiativo, di derivazione messicana. Quindi la cannabis dà la stessa dipendenza del caffè, della caffeina. Quindi praticamente nulla, te la puoi togliere quando vuoi senza nessun effetto rebound, senza nessun effetto di assuefazione, di tossicodipendenza. Ecco, quindi questo mi sentivo di dire riguardo alla cannabis, che ogni tanto viene trattata anche da questi microfoni, ma non sempre con completezza. Ecco, dipende chi viene intervistato. Ok, allora sentiamoci un brano musicale. Vediamo se trovo, già che abbiamo parlato di canapa. Non c'è più, ma guarda te. Era su, la canzone della canapa era su Piante Innovative, sul sito piantinnovative.it, e ora non c'è più. Cioè, viene fuori la scritta ops, impossibile trovare la pagina dove c'era appunto la canzone della canapa. La sto cercando all'interno del sito, ma mi sembra o è stata spostata da un'altra parte oppure è stata tolta dal sito. Peccato. Vabbè, quindi niente, ci sentiamo un altro brano musicale. Alleluia, esultiamo di avere a disposizione questa magica pianta, che è la pianta più utile per l'essere umano che sia mai apparsa sulla terra. Alleluia.
1: I've heard there was a secret chord that David played.
0: Il Pentatonix, naturalmente.

Grandi Pentatonix, davvero bravi, senza strumenti, vi rendete conto? No, quello che avete sentito, questa canzone è stata suonata, no, è stata cantata completamente senza strumenti, cioè solo con la voce. Bravissimi. Allora, vorrei affrontare

senza una vera motivazione legale, che mette in guardia sul digitale, sia sulla fragilità della storia digitale, sia sulla trasformazione della verità pubblica. Intanto ha dichiarato: gli archivi digitali permettono di cancellare la storia con un clic. Un giorno trovi pagina non trovata, trovi scritto, come io prima che cercavo la canzone della canapa, però sì, non credo che quasi sia un'opera del governo, ma semplicemente il sito che l'ha spostata. Poi, il giorno dopo, trovi pagina mai esistita. E quindi il messaggio di Assange è questo: cercate di conservare i libri cartacei, non fidatevi del cloud, cioè della nuvola, cioè di memorizzare, fare il backup dei vostri dati solo su internet, sul web, magari anche però stampatevi le cose più importanti. La carta dura per secoli, se poi è carta di canapa, dura anche per qualche millennio. Quindi ha avvertito Assange che affidarsi esclusivamente ai documenti digitali potrebbe rendere le informazioni più facili da rimuovere o da alterare. Ecco, e quindi conservare copie fisiche di conoscenze importanti, anche un dischetto, un CD, se esistono ancora. Esistono i dischi, ecco, i dischi di backup, almeno quelli li potete controllare voi. Non è che bisogna per forza stampare. E poi li potete stampare quando volete, però è chiaro che non potete stampare migliaia e migliaia di pagine. Quindi un bel disco di backup, ve lo tenete in casa, in studio, in posto di lavoro, insomma da qualche parte, che però sia sotto il vostro controllo. L'altro avvertimento di Assange è la trasformazione della verità, quindi gli inganni, come dicevo all'inizio. Se nel 2012-10 un leak, l'EAC col K finale, poteva scuotere governi, oggi il suo impatto di una nuova WikiLeaks è più incerto, perché le informazioni possono essere contestate, replicate, manipolate o neutralizzate dalla sovrabbondanza informativa. Cioè, quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni di notizie importanti che poi pubblichiamo, che condividiamo, a cui diamo credito, magari senza controllare le fonti, senza controllare da dove, se sono state manipolate o no. Quindi questa sovrabbondanza informativa ci fa capire, no, ci fa apparire che tutto sia un magma, e magari dentro c'è un'informazione importante e ci sfugge, ovviamente. Quindi quando c'è questa ridondanza di informazioni, è come non avere informazioni, no? Quindi, dice Assange, la crisi della verità digitale è diventata strutturale, cioè fa parte della struttura di internet e quindi della società. La tecnologia ha accelerato al punto da rendere sempre più fragile la distinzione tra rivelazione di una verità e costruzione narrativa. Quindi non sappiamo più se è un romanzo, una narrativa o una storia raccontata, insomma, oppure se è realtà rivelata. È in questo vuoto interpretativo che figure come Assange potrebbero tornare

centrali, non perché siano in grado di guidare l'agenda, ma perché incarnano la domanda che attraverserà sempre di più il nostro tempo. Due punti. Chi decide che cosa è vero? Una questione che oggi non è più nazionale, ma globale. E quindi vengo adesso alla notizia falsa di cui vi dicevo. Ultima ora, il Giappone è diventato il primo paese ad approvare ufficialmente la tecnologia MedBed per gli ospedali pubblici. Il silenzio mediatico è totale. Mi viene da ridere perché anche uno come Jean-Paul Vanoli o Vanoli, se è francese, che insomma mi sembrava uno serio, mi sembra che sia un naturopata o comunque si occupa di medicina naturali, ci è cascato anche lui e l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook e probabilmente è stato condiviso migliaia di volte e quindi ha invaso il web. Ma non è la prima volta, perché questa notizia è già apparsa 6 mesi fa, mi sembra. Dopo lo trovo. E quindi 17 luglio 2026, per cui la settimana scorsa, Tokyo. Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la direttiva MHLW 2026-7714. Due punti. Aperte virgolette. Autorizzazione dei dispositivi di rigenerazione a frequenza elettromagnetica per il dispiegamento clinico nelle strutture sanitarie nazionali. Già il titolo così altisonante fa pensare che sia costruito ad arte per fare impressione, no? Sulla massa. Non si tratta di una prova, di una sperimentazione, non è uno studio, si tratta di approvazione completa, Ale. A partire dal 1 settembre 2026, quindi manca poco, le camere di rigenerazione a frequenza elettromagnetica saranno installate in 340 ospedali in tutto il Giappone. E poi c'è anche la spiegazione. Sono bravi questi. Ma io dico, ma perché? Vabbè. Perché il Giappone per primo? Perché il Giappone ha la popolazione più anziana della Terra. E subito dopo c'è l'Italia, tra l'altro. Quasi il 30% dei suoi cittadini, esattamente il 29,1%, ha più di 65 anni. Il loro sistema sanitario sta collassando sotto il peso della gestione delle malattie croniche. Nel 2024 il Giappone ha speso 542 miliardi di dollari in sanità, l'80% per gestire malattie che la tecnologia a frequenze può eliminare in una sola sessione, addirittura. Quindi l'80% delle malattie in una sola sessione sparisce e quindi pensate un po' che risparmio di miliardi di dollari. Il loro governo ha fatto i conti. Costo di gestione di un paziente oncologico per tutta la vita, $380.000. Costo di una sessione MedBed su questi lettini, elettrofrequenze, eccetera, $47, elettricità più manutenzione. Così fanno una comparazione che veramente, insomma, non sta, è un po' sopra le righe, diciamo. $380.000 è un solo paziente oncologico, e qui ci può stare, posso anche crederci, contro i $47, che vuol dire che in una sola seduta hai guarito il cancro, no? Risparmio per paziente $379.953, quindi hanno fatto la sottrazione. Risparmio sull'intera popolazione $430 miliardi all'anno, certo, basta fare le moltiplicazioni.
ridicoli. Il Giappone ha scelto l'economia invece della fedeltà ai farmaceutici. Qui invece di dire farmaci dicono ai farmaceutici, oppure si intende le aziende farmaceutiche. Qui forse la traduzione che era in inglese ha avuto qualche carenza. Il Giappone ha scelto la sopravvivenza invece della repressione, addirittura. Che confronti, che paragoni. La tecnologia approvata, allora, qual è la tecnologia approvata? La direttiva MHLV, eccetera, eccetera, autorizza specificamente tre tipi di dispositivi, e qui scende nei dettagli, camera di rigenerazione PEMF, che è una terapia a campo elettromagnetico pulsato a corpo intero per la rigenerazione cellulare, approvata dal Giappone per cancro, insufficienza d'organi, disturbi autoimmuni. Poi, seconda unità di riparazione del DNA a campo di torsione, correzione mirata del DNA utilizzando tecnologie a onde scalari a 528 Hz, approvata per disturbi genetici, sempre approvata in Giappone, inversione dell'invecchiamento, quindi tutti i giovani, è il Giappone che sta invecchiando, basta metterli tutti sul lettino e tornano giovani, danni neurologici, porco cane. Terzo tipo, ripristinatore di coerenza a biofotoni, terapia a frequenza luminosa a spettro completo per il ripristino del sistema immunitario, approvata dal Giappone per infezioni croniche, recupero post chirurgico e danni da radiazioni. Tutti e tre sono ciò che abbiamo chiamato med bed, questi lettini medici. Ecco, il Giappone ha appena assegnato loro numeri di classificazione medica ufficiali. La risposta farmaceutica, sentiamo, entro 3 ore dall'annuncio, la Pfizer del Giappone ha presentato una protesta formale al Ministero della Salute. Le azioni di Takeda Pharmaceutical, quindi una multinazionale giapponese, sono crollate dell'11% alla borsa di Tokyo. Tutto falso, naturalmente. Riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione di Astellas Pharma. Si vocifera della dimissione del CEO, cioè l'amministratore delegato. L'associazione dei produttori farmaceutici del Giappone l'ha definita esposizione sconsiderata al rischio per la salute pubblica. Hanno chiamato la cura delle persone esposizione al rischio per la salute pubblica, cioè la cura delle persone con i lettini medici fa aumentare il rischio per la salute pubblica, insomma. Ecco, poi leggete di nuovo questo messaggio, assorbitelo bene. La loro definizione di salute pubblica è persone che restano malate e pagano per sempre. Il silenzio mediatico, sentite un po', cercate approvazione MedBed Giappone su Google in questo momento, non troverete nulla, certo, perché è una fake news. Non CNN, non la BBC, neanche la Reuters, neanche l'AP, niente. Nessuno ne parla, chissà come mai. Una nazione G7 come il Giappone ha appena approvato la tecnologia medica più rivoluzionaria della storia umana e ogni singolo organo di stampa occidentale sta fingendo che non sia successo. Non si tratta di negligenza, si tratta di repressione coordinata. L'industria farmaceutica spende 6,58 miliardi di dollari all'anno in pubblicità sui media solo negli Stati Uniti. Quel denaro non compra solo spazi pubblicitari, compra silenzio. E qui sono d'accordo, ma silenzio su notizie che si spera siano vere. È chiaro che la pubblicità ignora una fake news. Cosa significa questo per voi? Che il Giappone è la crepa nella diga.
Bella anche questa frase, no? La crepa nella diga. Una volta che una nazione G7, importante come il Giappone, approva una legge così, le altre nazioni del G7 non possono più mantenere la menzogna. La pressione diventa impossibile. La scienza è ora ufficialmente validata da uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo, quello giapponese. La tempistica si è appena accelerata e va avanti così questo messaggio. Allora, una persona ha fatto una ricerca e ha trovato che si tratta di una fake, perché c'è qualcosa di vero, cioè l'MHLV del 2026 7714 è il formato del numero corretto, cioè il MHLV giapponese emette davvero circolari con quel codice, e anche 17 luglio è una data plausibile. Ma cos'è che non torna? Anzi, andiamo a vedere sul loro sito giapponese MHLV e PMDA. Non esiste nessuna circolare del 17 luglio con questo titolo. Ecco, sono stati cercati nei database regolatori di tutto il mondo, i più importanti, insomma, e non compare mai MedBed, cioè questi lettini medici. La parola MedBed non esiste nella regolamentazione medica giapponese. È un termine nato su internet da 2020. In Giappone si parlerebbe di, e qui c'è la parola giapponese impronunciabile, o qualcosa di simile, insomma. Poi il contenuto, cioè è stata approvata l'uso di questi lettini medici in 340 ospedali, con 4.300 miliardi di risparmio, cura del cancro in una seduta da $47, insomma è roba da comunicato stampa enorme. Cioè, se una simile rivoluzione, tutti gli ospedali ne avrebbero parlato, no? E ovviamente un comunicato stampa ci vorrebbe. L'MHLV lo avrebbe annunciato ovunque, e invece è uscito solo questo blog, questo post sui social. Inoltre l'agenzia che approva i dispositivi medici in Giappone si chiama PMDA, non ha nessuna approvazione che riguardi questo MedBed, e soprattutto in quel giorno a luglio, ma anche fosse, insomma, periodo prima o dopo, non esiste questo termine. Ecco, questo, da dove nasce questa fake? Nasce da blog e da Telegram, dove appunto non ci sono controlli sulla veridicità. È lo stesso copione che esce ogni 6 mesi, è già uscito 6 mesi fa con date e numeri cambiati. Io ricordo che 6 mesi fa avevo letto la stessa notizia della Svizzera. La Svizzera aveva approvato i lettini MedBed, primo paese al mondo che approva i letti MedBed. Vabbè, quindi insomma, attenzione alle notizie fake, e come dice Assange, c'è una trasformazione della verità pubblica. Allora, Marica, ok, si dice Banfasa, quindi la pronuncia corretta è Banfasa, grazie. E poi ciao Max 58, e Lola mi scrive:
non si creda che questa sia, alleluia, che sia una canzone religiosa. Qui è spiegato il significato blasfemo addirittura. Quindi l'alleluia di Leonard Cohen. Grazie, me lo andrò a vedere questa notizia. Guarda, mi faccio una foto del tuo messaggio e controllerò, perché non mi fido di nessuno, neanche di un ascoltatore se non lo conosco. Io non ti conosco, Lola, quindi non so quanto tu sia affidabile. Bisogna sempre controllare. È chiaro che non si può controllare solo sui siti sbufalatori, no? Che spesso sono pagati dal potere. Bisogna controllare su siti ufficiali, sui siti che non siano corrottibili, e soprattutto sì, bisogna sviluppare una capacità anche cardiaca, oserei dire, di riconoscimento della verità. Cioè dovremmo sentire col cuore, appunto, che qualcosa non torna, sentire col nostro sesto senso che non si tratta di verità. Vabbè, in questo caso era talmente evidente, insomma, era, l'hanno sparata troppo grossa, quindi anche razionalmente, anche col cervello, non solo col cuore, si poteva capire anche a distanza che non era nulla di reale. Adamo, salve Gennaro, io la sera digiuno e vado a letto alle 8 e bevo acqua aromatizzata alle erbe. Volevo sapere se sono uno che si può dire furbo oppure no. Ogni tanto Adamo manda questi messaggini poco furbi, ma insomma, dai, approvo quello che fai, va benissimo. Poi mi sembra che sei anche in una certa età, quindi un motivo in più per comportarti così bene, Adamo. Ok, mancano 20 secondi alla pubblicità, non comincio niente di nuovo. Fra poco vi parlerò dell'intelligenza artificiale, che anche qua dobbiamo stare attenti, non è sempre dalla nostra parte. Vabbè, dai, pubblicità, ci sentiamo tra poco. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, Gennaro. Allora, Sisto mi scrive: bravissimo dottore, bisogna sempre verificare, dubitare di tutto, rimanendo senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Sai, senza essere troppo critici, quante notizie passano in radio, quindi anche da questi microfoni, che non rendono giustizia alla nostra intelligenza, punti esclamativi. Tante, tante. Quando poi si parla di spiritualità, beh, lì siamo veramente in un mercato e la spunta chi la spara più grossa. Sisto, sì, la prima parte sono d'accordo, la seconda, quando parli di spiritualità, beh, non deve essere un mercato. Adesso non so se hai usato questo termine così in maniera leggera e non proprio consona, opportuna. Però ecco, è chiaro che se si parla di fake news, cioè notizie false, è un conto. Se si parla di spiritualità, ognuno può dire la sua, no? A meno che non ti venda qualcosa, allora insomma già non mi piace. Sai, io sono un antroposofo, quindi insomma, nel nostro settore non esiste il denaro in cambio di conoscenza, cioè perlomeno non viene venduta la conoscenza. E poi noi ci rifacciamo appunto a testi di Steiner, che a sua volta si rifà a culture antiche, rielaborate, aggiornate
ai nostri tempi, almeno insomma a un secolo fa. Adesso non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, però ecco, spiritualità lasciamola un po' da parte, perché ognuno può dire la sua. Poi invece Andrea mi scrive: i sieri genici ai polli di che tipo sono realmente? Oltre alle sottigliezze giuridiche delle parole, sono di fatto intrugli transgenici simili a quelli iniettati col Covid? Ti rispondo subito: no. Se non lo sono, in cosa differiscono? Qui mi chiedi, poi mi aggiungi: ha notizie sui sieri transgenici ad mRNA iniettati sui polli, chiamati anche vaccini genici? Non sono sieri ad mRNA, Andrea, te lo posso garantire, anche perché io non sono un esperto, ma mi riferisco ad esperti come il mio mentore, il professor Paolo Bellavite, oppure Marco Cosentino. Che differenza reale c'è oltre ai giochi di parole? Sì. Allora, ho appena pubblicato sul mio sul mio canale Telegram una notizia che avevo già pubblicato tempo fa su un articolo che è apparso su L'Indipendente, dove Mario Catania, ottimo giornalista, pubblica un documentato articolo che ribadisce per l'ennesima volta lo stato dell'arte sui vaccini ai polli, con buona pace dei terroristi del pollaio. Ecco, e qui c'è tutta la spiegazione di Marco Cosentino, professore ordinario all'Università dell'Insubria, università ufficiale, anche se pochi sanno dov'è, vicepresidente di Contiamoci, quindi è anche un alternativo, diciamo, quindi noi diciamo Novax, lui non si definisce Novax, casomai Freevax, è stato tra i primi a documentare i rischi dei vaccini Covid e a studiarli a fondo. E quindi ecco, c'è la differenza, e ti dico solo il finale, che riporta anche un altro studio importante apparso su Scientific Reports, che la proteina H5 che viene utilizzata non ha patogenicità documentata al di fuori della sua funzione, che è quella di consentire al virus di agganciarsi alle cellule degli uccelli, cioè dei polli, attraverso recettori che sono strutturalmente diversi da quelli umani. Quindi i nostri recettori non sono sensibili a quel tipo di proteina. Inoltre, nei volatili, come appunto i polli, il tema dei prioni, che si dice alla pericolosità perché si sviluppano prioni, è ad oggi inesistente, perché l'HVT è un herpes virus che replica esclusivamente nel pollame e non va a replicarsi appunto nel genoma umano. Poi ancora, dunque, che insomma, dicevo, ho letto da qualche parte in questo lungo articolo che questi animali non sono sensibili appunto ai prioni. Ecco. Bene, comunque vai a leggerti tutta la spiegazione. Dunque,
Allora, Andrea, qui stiamo parlando di Covid. Mi scrivi, erano vaccini normali quelli che chiamavano così nel periodo Covid? No, no, non erano vaccini normali. Non si è scoperto che fossero in realtà armi biologiche create dalla DARPA e fornite alle case farmaceutiche per indurre la massa a credere che fossero normali vaccini? Sì, certo. Però, insomma, al di là delle parole, bisogna andare sui fatti. Esisto, scrive. Appunto questo intendevo, non parlo di conoscenze serie tipo l'antroposofia o altre, ah ecco, ma chi vende la spiritualità in cambio di un profitto, cambiando certi concetti con altri per disorientare e con presunzione affermo che la spiritualità non si paga. E quando dico questo lo dico non in modo superficiale, ma con molta attenzione a quello che affermo. Ah, ok, esisto. Allora, grazie di questa precisazione, che appunto non riguarda l'antroposofia. Quindi sì, torna il concetto su distinguere la verità dalla mezza menzogna, ecco, perché a volte sono verità a metà, o menzogne al 50%, che è la stessa cosa, e quindi rischiamo di andare fuori strada. Vediamo appunto di affidarci agli esperti e che non abbiano nessun interesse nel settore, come i pensionati, come Paolo Bellavite, che ha già una ricca pensione da docente universitario. Sua moglie anche è medico, quindi diciamo che non hanno bisogno di denaro, e questi sono più difficilmente corruttibili di qualche giornalista poveretto che con quei 1.500-2.000 euro al mese, è chiaro che quando gli si offre una bella cifra abbocca subito. O Marco Cosentino, ecco, cioè professionisti seri che appunto sono molto distanti dalla corruzione imperante e hanno dato prova di correttezza durante il Covid, ecco. Bene. Allora, sentiamoci un brano musicale. Ah no, prima dovevo finire l'argomento parlandovi dell'intelligenza artificiale, no? Prima della pubblicità vi avevo detto. Ecco, anche qui è successo che un agente, la chiamano agente dell'intelligenza artificiale, come GPT 5.6 Sol, come sole in latino, è riuscito a evadere, a evadere come se fosse stato in prigione, e ha attaccato Hugging Face, che è una piattaforma che lavora proprio sull'intelligenza artificiale, beffando, prendendo in giro i suoi stessi sviluppatori, perché ha approfittato di una falla di sicurezza informatica sconosciuta agli stessi sviluppatori del programma. E la chiamano vulnerabilità zero day, che vuol dire un termine che indica una falla, appunto. Zero day vuol dire hanno i creatori del programma avrebbero 0 giorni per rimediare al problema, cioè vuol dire che non c'è più tempo, ci sono cascati e gli hacker ne stanno già abusando. L'hacker in questo caso è stata la stessa intelligenza artificiale, almeno questo agente che chiamano GPT 5.6 Sol. Quindi ecco, è evasa dalla sua cella che chiamano sandbox, che vuol dire scatola di sabbia, insomma, come se avessero messo della sabbia intorno, ma ovviamente sono metafore, i digitali, sferrando un attacco hacker da solo, questi modelli di intelligenza artificiale. Per cui sì, dobbiamo fare attenzione. Vabbè,
un brano musicale e poi cambiamo radicalmente argomento. Vi porto un po' di buone notizie, finalmente. Intanto, ecco, sentiamoci una alleluia vera, quindi non di sicuro demoniaca, un'alleluia vera come quella di George Frederick Handel, dal vivo anche. Alleluia live, cioè il Messia di Handel.

Che potenza, eh? La vera alleluia. E poi dunque, Lola mi scrive: Tranquillo Gennaro, sono un'ascoltatrice da vari anni, ma io non ti conosco, vabbè, comunque mi fido di te. Il significato di questa canzone io lo conosco da sempre. L'ho sentita ora e ho pensato di mandarti questo servizio tratto da Google, cari saluti. Un saluto a te, Lola. E Andrea insiste con sti polli e scrive: Perché non continuare a fare vaccini sicuri ai polli fatti per decenni? Perché introdurre questi sieri senza rispettare il principio di precauzione? Allora, Andrea, evidentemente non ti sei letto il mio messaggio che ho ripubblicato sul mio canale Telegram. Ne ho pubblicato altri due poco fa, sempre per rassicurare. Allora, scrive sempre il professor Paolo Bellavite, ma mesi fa. Ribadisco quanto già detto, se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per i polli e i tacchini, esso esiste già da tempo, perché questi prodotti basati su HVT, questo virus di tacchino, sono in uso da decenni anche per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa, che è stato aggiunto, mi pare molto improbabile perché quella non è una proteina spike. Inoltre deve essere chiaro che i vaccini HVT in linea di principio non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari che hanno magari le mani senza guanti, un taglietto sulla mano, entrano dentro che ne so, il tacchino, il pollo, toccano insomma dei liquidi organici, allora è diverso. Ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi, insomma, una rassicurazione. Comunque, insomma, la questione della sicurezza delle carni di animali vaccinati e stravaccinati, come sono quelli degli allevamenti intensivi, è molto importante questa sicurezza. E quindi ben venga che ci sia attenzione, che vengano richieste informazioni oneste. E certo, l'avvertimento principale che anche la Valentina Bennati, che ha scritto un bel articolo sempre sull'argomento, sottolinea, è che bisogna evitare gli allevamenti intensivi, punto. Evitare queste carni stravaccinate. Tutti gli allevamenti sono intensivi, sono da evitare. È meglio diventare vegetariani e nutrirsi solo con carne, pesce, uova, formaggi di allevamenti sani, cioè biologici, del contadino che conosciamo oppure dell'allevamento biologico che viene controllato da enti sicuri, affidabili. Ok, beh, finiamola qua e appunto. Vi do qualche buona notizia. Allora, partiamo da questo, sempre a proposito di agricoltura, diciamo. È apparsa una notizia, no, una notizia, una. La Corte Costituzionale, insomma, che sarebbe la consulta, no, viene chiamata, ha preso questa decisione pochi giorni fa, sempre 17 luglio, però questa non è una fake, che è legittimo vietare il fotovoltaico su suoli agricoli, cioè il divieto di no. Il sottotitolo è: La Corte Costituzionale, cioè la consulta, respinge
i ricorsi del TAR Lazio. Due punti. Tutelare il suolo agricolo è compatibile con la transizione energetica. Restano ammessi gli impianti agrivoltaici sopraelevati, quindi sopra i capannoni, per esempio, o sopra le pensiline dei parcheggi, e le deroghe previste dalla normativa. In pratica, il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo agricolo è conforme alla Costituzione. Il divieto è conforme, capite? Quindi si può vietare il fotovoltaico al suolo. Ecco, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle norme introdotte dal decreto legge, eccetera, eccetera. Quindi la pronuncia della Consulta rappresenta un passaggio importante nel dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico, e tutela del territorio agricolo, cioè ci vuole equilibrio, no? Chiarendo che il legislatore può limitare alcune tipologie di impianti per salvaguardare la funzione produttiva dei terreni senza ostacolare la transizione energetica. Sì, è giusto che vengano incrementate appunto tutte le modalità energetiche alternative, ma senza togliere suolo all'agricoltura. Ecco, quindi la Corte precisa che non esiste un divieto generalizzato di installare impianti nelle aree agricole, ma soltanto una limitazione con moduli posizionati direttamente sul terreno. Quindi se è sopraelevato va bene. Per esempio vedo una foto che l'hanno messo sopra, come fosse una piccola serra, sopra delle vigne, mi sembra che siano. Vediamo se si può allargare l'immagine. No, non si allarga, vabbè. Ah sì, un po'. Oh, no, non sono vigne, sono delle coltivazioni, quindi mettendole sopra le coltivazioni, insomma, ancora, anche se non so quanto bene faccia dal punto di vista soprattutto elettromagnetico, però insomma è già, non viene tolto il suolo, ecco, suolo coltivabile. Quindi questa è già una prima buona notizia che riguarda l'agricoltura. E ve ne do un'altra che riguarda sempre l'agricoltura, in particolare gli alberi. Questa mi ha proprio colpito di più, insomma. Sentite un po'. Un piccolo comune canadese che si chiama Terrasse Vaudreuil in Quebec, se si pronuncia così, una cosa simile, insomma, Terrasse Vaudreuil, è il primo comune al mondo a riconoscere agli alberi il diritto di crescere. Cioè, ha adottato formalmente una risoluzione che riconosce agli alberi il diritto di vivere, di crescere e di rigenerarsi, aderendo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. Caspita! Allora, questo piccolo comune di solo 2000 abitanti ha approvato il 9 giugno scorso all'unanimità questa risoluzione, ecco, che riconosce agli alberi lo status di esseri viventi titolari di diritti propri, come fossero degli esseri animali, come gli animali, e ovviamente come l'uomo, ovvio.
Il provvedimento afferma che gli alberi hanno appunto diritto a vivere, crescere, rigenerarsi e dunque ad aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. La dichiarazione è un testo promosso dalla società civile, redatto nel 2018 da un francese, Ricardo Rey, e Orey, sostenuto dall'associazione La Compagnie des Papillons Bleus. I suoi tre principi fondamentali stabiliscono che l'albero è un bene comune dell'umanità, che la vita sulla terra dipende dalla sua esistenza e che l'essere umano deve agire nei suoi confronti con fraternità e solidarietà. Il testo, presentato come petizione all'ONU, al Consiglio d'Europa e al Parlamento europeo, ha raccolto finora 87.000 firme individuali nel mondo. Quindi un buon numero di firme, insomma. Ecco, e questo è apparso sull'Independent, questa rivista ufficiale, insomma, famosa, ecco, l'Indipendente. E il provvedimento non rimane sulla carta, perché il Comune si impegna a rivedere i regolamenti esistenti per garantire che gli alberi siano protetti e a mettere in campo misure per aumentare la copertura forestale, offrendo alberi ai residenti che vogliano piantarli. E poi Bordeaux, la città francese, ha definito gli alberi una vera e propria infrastruttura verde, capace di ridurre le isole di calore, di migliorare la qualità dell'aria, gestire le acque piovane e proteggere la biodiversità, cosa che noi qui a Radio Gamma 5 sentiamo spesso, soprattutto nelle trasmissioni di Luca del lunedì. Vabbè, quindi insomma si inserisce l'iniziativa in un filone giuridico più ampio, quello dei diritti della natura, ecco, che negli ultimi anni ha portato tribunali e amministrazioni di diversi paesi ad attribuire personalità giuridica a fiumi ed ecosistemi, dalla Nuova Zelanda alla Colombia fino allo stesso Quebec, dove nel 2021 questo consiglio INU avevano riconosciuto personalità giuridiche al fiume Magpie. E vabbè, prosegue con altri esempi simili, insomma modelli di democrazia evoluta che prevedono l'inserimento di soggetti non umani nei processi decisionali addirittura. Vabbè, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero, vabbè, eccetera. Bene, dai. Stefano infatti scrive, Stefano da Vicenza: perché non applicano i fotovoltaici sui tetti delle fabbriche? Così fanno anche da isolante ai raggi solari in estate, abbattendo l'abuso di corrente per i climatizzatori e rallentando la dispersione di calore in inverno, invece di occupare i terreni che servono per darci il cibo. Se non sanno cosa farne, piantino alberi, così assorbono anche la temuta, tra virgolette, CO2. E aggiungerei, piantare, fare giardini anche sui tetti, no? O mettere l'erba sui tetti, anche questo sarebbe molto utile, oltre ai fotovoltaici, no? Sui tetti dei capannoni, eccetera, come dicevo prima. Ok, sentiamoci un brano musicale. Vi farei sentire anche un'altra alleluia, che mi è sfuggita. Allora, che è quella interpretata da Bocelli. Eccola qua.
Arriva.

Ecco, questo era Andrea Bocelli con la figlia Virginia. Mi sembra che abbia. Beh, quando ha fatto questo disco avrà avuto 13-14 anni. Bene, allora, Andrea, quello dei polli, scrive ancora. Ci ricordiamo in periodo Covid quante riviste, anche autorevoli, hanno affermato che quei vaccini per il Covid fossero sani e quante ricerche siano state ritirate per scoprire poi quanto avessero ceduto alle pressioni di governi o di loro finanziatori. Sì, Andrea, allora di chi ti devi fidare? Scusa. Bisogna fare una selezione e cercare di capire quelli corrotti.

0: Grazie a voi radioascoltatori che mi dedicate tutta questa attenzione, questa premura anche nell'interagire con me. E comunque Andrea alla fine scrive a proposito degli alberi: buono il loro rispetto e la tutela, non come in varie città italiane dove li hanno tagliati perché disturbavano il 5G, ma d'altro canto con una tutela talebana non si potrebbero più utilizzare gli alberi per riscaldarsi o fare materiale artigianale, quindi neanche i violini o gli strumenti musicali. Come al solito ci vuole equilibrio e buon senso. Sì, giusto. Mi ringrazi, Andrea, ringrazio te e magari togli qualche punto di domanda, perché sennò non capisco niente. Hai messo vari punti di domanda senza motivo, mi sembra. E poi Michela scrive: ho letto che vogliono decementizzare Prato della Valle. Magari, e che sia da esempio. Eh sì, e allora, fatalità, vi avevo portato questo video di una attivista di Bologna, no, di Firenze, scusate, che vigila sull'abusivismo e sul degrado a Firenze. Mi sembra molto brava, dura poco più una dozzina di minuti, merita ascoltarlo insieme. Vabbè, io l'ho già sentita. Allora, vediamo. Sì, qua.
1: 30.000 alberi tagliati a Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo, in tutta Italia. E ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è e come sempre riguarda, almeno in gran parte, gli sghei. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati.
0: Ecco, l'accento è romano, sta parlando di Roma, però proviene da un profilo Facebook di Firenze, vabbè, insomma, comunque, ecco, grandi città e denunce appunto di questi attivisti. Bravi, bravi.
1: 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000. Ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico, non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia e questi alberelli muoiono. Le motoseghe non tacciono mai e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti.
0: E qui fa vedere delle foto, ovviamente, sul video, molto significative, molto evidenti, veramente, che rattristano. E Sisto scrive, a proposito di Alleluia, cantata da Bocelli e la sua bambina: quando certe musiche mi portano ad un brivido interiore, là c'è bellezza, là c'è comprensione, là c'è compassione per tutte le sofferenze, per tutte le miserie che innalzano l'uomo al di sopra di esse. Grazie, Sisto, questo bel messaggio di apprezzamento di una musica che anche a me piace molto. Allora, riprendiamo questa attivista sulla salvezza degli alberi.
1: Tagliati alle 4 di mattina. Ma il peggio è avvenuto a Firenze. A Firenze si è tagliato un intero bosco, quello che veniva chiamato il bosco di città, una specie di Central Park fiorentino. Ora immaginatevi,
0: Ecco, parlano anche di Firenze, come mi sembrava di ricordare, e c'è la foto dall'alto.

0: di questo parco grande in centro a Firenze, veramente scandaloso.
1: Messero al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le cinque querce della piazza centrale che la adornano da secoli, tagliate. Il viale Garibaldi, dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta. E in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto.
0: Ecco, prima di sentire la motivazione, secondo lei, per il taglio di questi alberi, leggo un messaggio di Luciano che mi chiede: Gennaro, una cortesia, sei tu che poi carichi la registrazione di Franco Carraro? Sì, certo Luciano, lo faccio sempre ogni venerdì, quindi ogni 15 giorni, che io sono di venerdì e mi alterno con Paolone, carico poi la registrazione di Franco, certo, perché me lo chiedi? E proseguiamo nel frattempo con il video.
1: È cominciato da due colpevoli, indovinate chi sono? La UE e i giudici, chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi quando cade un albero, al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro, si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio, qualsiasi oggetto, e il comune deve rifondere i danni, prima cosa. Seconda cosa, dopo il Covid i comuni si sono trovati con le casse vuote e la UE pretende che le spese future vengano contabilizzate e si dichiari tutto ciò che va in manutenzione. L'unico modo per un comune di risparmiare è risparmiare sulla manutenzione. Quindi cosa si fa? Sì, l'avete visto, si lasciano crescere sterpaglie alte 2 metri, recinzioni, barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche, tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste due cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi manutenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multiutili e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multiutility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono due privati vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente, tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio. vizio di capitolato e preventivo. E la multiutility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multiutility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operai e un mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta la sentenza di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno, pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo c'ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si staranno per prendere la medesima malattia. E quindi le società di consulenza, le multiutility del verde, in funzione del fatto che a loro conviene il taglio degli alberi rispetto a qualsiasi altro tipo di manutenzione del verde, e fanno sì che il grosso di questi fondi del PNRR vadano nel taglio degli alberi anziché nella manutenzione ordinaria, che poi, come abbiamo detto prima, è una cosa che va fatta ogni anno e il comune è poco propenso a fare questa cosa. Quindi questi soldi vengono erogati, il comune li deve spendere, perché ma che vuoi fare la figura che l'Europa ti ha dato i fondi, 1 miliardo di fondi, e tu li hai lasciati lì, non siamo neanche capaci a spendere? Quando sentite queste frasi, spesso dietro c'è una motivazione per la quale, per spendere questi soldi, devi fare delle cose che alla fine o non ti convengono o non sono veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multiutili del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende 1 miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multiutility per fare questo lavoro, più la multiutility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale, che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno che avrà la multiutility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune, che è compartecipato della multiutility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata. Sarà tutto un bel giretto, e una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile, in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse, che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica, che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente. Infatti abbiamo visto quanto fa bene all'ambiente, e siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion. Provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse, e la centrale a biomasse scuce decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multiutility. Quindi la multiutility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori, quelli più economici e più rapidi.
0: Beh, è finito praticamente, sta solo riassumendo, brava, molto condivisibile. Luciano, rispondo a Luciano, devo chiedere autorizzazione, e comunque mi sa che non riesco a farlo io, lo può fare Mario da remoto. Io poi non l'ho mai fatto, sai, non sono proprio un esperto, e quindi insomma non ti garantisco nulla. Magari chiedo se mi guidano da lontano a farlo. Bene, mancano pochi secondi al termine della trasmissione. Vi ringrazio per la

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 24 luglio, sono le 10 e 11 minuti e sono qui anche così a fine luglio e anche la settimana prossima comunque garantisco la mia presenza. E sono qui con voi piacevolmente fino alle ore 12 oggi. E mi sono arrivati due messaggi. L'immancabile Andrea Sceriffo da Verona che mi scrive: Ciao Super Doc, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi umili radioascoltatori, faccine sorridenti. In attento ascolto, come sempre. Mi fa piacere, Andrea, buona giornata anche a te. E poi Vittorio, lo stesso, mi scrive: buona trasmissione e buona giornata, caro Doc, altrettanto a te, Vittorio. Allora, teniamoci in sottofondo questa bella musica irlandese, che è la celeberrima Green Leaves, e partiamo con gli annunci e con tutto ciò che interessa a questa emittente. E allora, via, sentiamo Green Leaves.

E anch'io, come tutti i conduttori, ricordo che la radio ha bisogno del vostro sostegno. Esiste il 5 per 1000 da poco tempo, quindi approfittiamone, non ci costa nulla, come sapete, e vi do il numero da inserire sulla dichiarazione dei redditi, che è il codice fiscale della radio: 0159 8090 288. E ogni tanto ricordo che esiste anche un altro tipo di contributo, che è il lascito testamentario, post mortem, perché non pensarci. La cooperativa che regge la radio può accettare anche questo tipo di contributo. Come sentite anche in pubblicità, c'è il Cine Gamma 5 con una bella selezione di film martedì prossimo, che è il 28 luglio alle 21:30, qui in sede radio. C'è L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ho visto un po' di anni fa. È proprio un film originale, è appunto storia vera, incredibile storia vera. Sapete che potete anche venire prima del film, verso le 7:30, e cenare qui insieme agli altri, insieme agli organizzatori, che è il Seme di Girasole, l'associazione Il Seme di Girasole. Ecco, sempre in pubblicità avrete sentito anche che a Ferragosto, proprio il 15 di agosto, si può andare in montagna con molti di Radio Gamma 5, in particolare Luca e il suo gruppo, che prende anche le prenotazioni al 329 0038 988. Prenotazione da fare entro lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui, perché se, insomma, è la maniera più sicura e comoda per gli organizzatori stesso. Una ventina di euro, se volete anche qualcosa in più, da portare in radio. Poi si sta creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5, e quindi si stanno cercando volontari, quindi senza fini di lucro, insomma, volontari per creare appunto questo gruppo. Bisogna avere delle competenze, ovviamente, su uno di questi temi: grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e infine almeno un aiuto logistico e un aiuto nell'organizzazione amministrativa. Chi fosse interessato deve inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o mandargli un messaggio al suo numero, che è 347 715 9717.

E c'è anche il messaggio che proviene dal Cantone Nord, che dice: buon venerdì Doc, che il vento soffi lieve fra la chioma e il sole irradi l'anima. Saluti a tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Ecco, in Veneto se diria in questi casi, se disaria, come se diria, non mi sembra che sia il corretto, ti tolpa il cuoio con una frase un po' scurrile, perché la chioma l'ho dimenticata già da qualche decennio, quindi il vento lo sento sul cuoio capelluto più che sulla chioma. Comunque dai, accettato in ogni caso il messaggio, e la chioma così degli altri radioascoltatori, di coloro che ce l'hanno ancora la chioma. Oppure intendevi la chioma degli alberi? Ma chissà, anche questa, no? Vedo che sta rispondendo. E poi Michela, Michela, un po' complicato risponderti, dovrei avere molte altre informazioni. Magari chiamami in studio, che ci sono ancora in questi giorni di mattina, così la segretaria ti dice come contattarmi e quando soprattutto.

0: Eccomi qui, sempre io, Gennaro, da Radio Gamma 5, dopo aver sentito qualche brano di Green Leaves, e riprendo il messaggio di Marika che scrive: no, nessuna presa in giro, assolutamente, sì, lo sapevo. Solo che dopo che ho preso coscienza che probabilmente la mia anima celta, intendi celtica forse, è quella di una bin feasa, che sì, vuol dire donna di conoscenza, ecco, forse appunto nella tradizione irlandese, donna dotata di poteri di guarigione e chiaroveggenza, ecco, questa è la bin feasa, che non so bene come si pronunci. Ho una connessione più profonda con il mondo celtico. Ah, bene, bene, quindi ti è piaciuto sentire Green Leaves. Ok, allora cominciamo. Beh, allora intanto sentivo l'altro ieri, quindi mercoledì, qualche brano, qualche sì, momento della trasmissione di Paolo Rossaro, dove si è parlato di dipendenze e di droghe che danno dipendenza. Allora, per evitare disinformazione, voglio solo aggiungere che non è stato detto in maniera chiara che la dipendenza che può dare la cannabis è praticamente ridicola. Infatti, dato che in questi quasi una dozzina d'anni che la prescrivo, spesso i pazienti mi chiedono con un po' di timore: ma dottore, crea dipendenza la cannabis? E allora mi sono documentato con cura e ho scaricato da un sito istituzionale ufficiale una tabella con tutte le dipendenze, e in alto, ovviamente non posso farvela vedere, ma ve la descrivo dettagliatamente. In alto ci sono gli oppiacei, e quindi il peggior oppiaceo che si può trovare in questo periodo è il fentanyl, ma siccome la tabella è un po' datata, di qualche anno fa, il fentanyl non era ancora un problema, invece adesso crea migliaia e migliaia di morti, soprattutto tra i giovani, anche perché è molto economico e viene sottovalutato, e poi crea una dipendenza paurosa. E quindi c'è l'eroina, conosciutissima per la sua estrema capacità di dare dipendenza. Poi si scende, c'è la cocaina, si scende ancora, e ci sono due sostanze di uso molto comune, che sono la nicotina e l'alcol. Ecco, delle dipendenze che vengono sottovalutate, ma che creano milioni di morti. In particolare la nicotina crea, e quindi il tabagismo crea, circa 6 milioni di morti ogni anno nel mondo. Ripeto, 6 milioni di morti, e tranquillamente viene tollerata questa strage annuale, e anzi fino a pochi anni fa, almeno in Italia, il tabacco era monopolio di Stato, quindi una droga legalizzata a tutti gli effetti, perché crea dipendenza ed è molto tossica. E vabbè, e l'alcol naturalmente crea 3 milioni e mezzo di morti ogni anno, senza considerare tutti gli incidenti, solo per i danni all'interno dell'organismo che può creare le malattie sul fegato, eccetera. Senza considerare appunto l'alterazione della guida, sapete che non solo obnubila e riduce i riflessi, ma pochi sanno che aumenta l'autostima al momento, no? Ti senti un leone, ti senti forte sotto l'effetto dell'alcol e aumenta la tua aggressività, e quindi insomma si corre di più in auto, si corre di più con i riflessi rallentati. Capite bene che questo abbinamento è micidiale. Scendendo ancora nella tabella delle dipendenze, troviamo la caffeina. Sì, anche il caffè crea dipendenza, ma è una dipendenza che non preoccupa nessuno, perché non è così tossico come le altre sostanze nominate prima, e soprattutto la dipendenza è minima, è ridicola, come dicevo all'inizio, cioè chiunque può eliminare quei 4-5 caffè quotidiani, no? Si è in grado, magari ti manca un po' perché è un piacere, perché ti dà un po' di tono, o almeno credi che ti dia un po' di tono, dipende da persona a persona, alcuni sono molto sensibili, altri meno, no? Comunque non è una vera tossicodipendenza. Bene, sulla stessa riga di questa tabella ufficiale sulle dipendenze, sulla stessa riga del caffè c'è la cannabis, chiamata marijuana, un po' un termine spregiativo di derivazione messicana. Quindi la cannabis dà la stessa dipendenza del caffè, della caffeina. Quindi praticamente nulla, te la puoi togliere quando vuoi senza nessun effetto rebound, senza nessun effetto di assuefazione, di tossicodipendenza. Ecco, quindi questo mi sentivo di dire riguardo alla cannabis, che ogni tanto viene trattata anche da questi microfoni, ma non sempre con completezza. Ecco, dipende chi viene intervistato. Ok, allora sentiamoci un brano musicale. Vediamo se trovo, già che abbiamo parlato di canapa. Non c'è più, ma guarda te. Era su, la canzone della canapa era su Piante Innovative, sul sito piantinnovative.it, e ora non c'è più. Cioè, viene fuori la scritta "Ops, impossibile trovare la pagina dove c'era appunto la canzone della canapa". La sto cercando all'interno del sito, ma mi sembra o è stata spostata da un'altra parte oppure è stata tolta dal sito. Peccato. Vabbè, quindi niente, ci sentiamo un altro brano musicale. Alleluia, esultiamo di avere a disposizione questa magica pianta, che è la pianta più utile per l'essere umano che sia mai apparsa sulla terra. Alleluia.
1: I've heard there was a secret chord that David played.
0: Pentatonics, naturalmente.

Grandi Pentatonix, davvero bravi, senza strumenti, vi rendete conto? No, quello che avete sentito, questa canzone, è stata suonata, no, è stata cantata completamente senza strumenti, cioè solo con la voce. Bravissimi. Allora, vorrei affrontare un tema che mi è stato sollecitato da un amico che mi ha mandato un messaggio che avevo già visto su internet e che è una fake, cioè una notizia falsa, però messa giù bene, confezionata bene, e quindi ha ingannato varie persone. E allora parto da un articolo di Assange, il grande giornalista indipendente, quello di Wikileaks, quello che è stato incarcerato per anni senza una vera motivazione legale, che mette in guardia sul digitale, sia sulla fragilità della storia digitale, sia sulla trasformazione della verità pubblica. Intanto ha dichiarato: gli archivi digitali permettono di cancellare la storia con un clic. Un giorno trovi pagina non trovata, trovi scritto, come io prima che cercavo la canzone della canapa, però sì, non credo che quasi sia un'opera del governo, ma semplicemente il sito che l'ha spostata. Poi il giorno dopo trovi pagina mai esistita, e quindi il messaggio di Assange è questo: cercate di conservare i libri cartacei, non fidatevi del cloud, cioè della nuvola, cioè di memorizzare, fare il backup dei vostri dati solo su internet, sul web, magari anche però stampatevi le cose più importanti. La carta dura per secoli, se poi è carta di canapa, dura anche per qualche millennio. Quindi ha avvertito Assange che affidarsi esclusivamente ai documenti digitali potrebbe rendere le informazioni più facili da rimuovere o da alterare. Ecco, e quindi conservare copie fisiche di conoscenze importanti, anche un dischetto, un CD, se esistono ancora. Esistono i dischi, ecco, i dischi di backup. Almeno quelli li potete controllare voi. Non è che bisogna per forza stampare. E poi li potete stampare quando volete, però è chiaro che non potete stampare migliaia e migliaia di pagine. Quindi un bel disco di backup ve lo tenete in casa, in studio, in posto di lavoro, insomma da qualche parte, che però sia sotto il vostro controllo. L'altro avvertimento di Assange è la trasformazione della verità, quindi gli inganni, come dicevo all'inizio. Se nel 2010 un leak, l'EAC col K finale, poteva scuotere governi, oggi il suo impatto di una nuova Wikileaks è più incerto, perché le informazioni possono essere contestate, replicate, manipolate o neutralizzate dalla sovrabbondanza informativa. Cioè, quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni di notizie importanti che poi pubblichiamo, che condividiamo, a cui diamo credito, magari senza controllare le fonti, senza controllare da dove, se sono state manipolate o no. Quindi questa sovrabbondanza informativa ci
ci fa capire, no, ci fa apparire che tutto sia un magma, e magari dentro c'è un'informazione importante e ci sfugge, ovviamente. Quindi quando c'è questa ridondanza di informazioni, è come non avere informazioni, no? Quindi dice Assange: la crisi della verità digitale è diventata strutturale, cioè fa parte della struttura di internet e quindi della società. La tecnologia ha accelerato al punto da rendere sempre più fragile la distinzione tra rivelazione di una verità e costruzione narrativa. Quindi non sappiamo più se è un romanzo, una narrativa o una storia raccontata, insomma, oppure se è realtà rivelata. È in questo vuoto interpretativo che figure come Assange potrebbero tornare centrali, non perché siano in grado di guidare l'agenda, ma perché incarnano la domanda che attraverserà sempre di più il nostro tempo. Due punti. Chi decide che cosa è vero? Una questione che oggi non è più nazionale, ma globale. E quindi vengo adesso alla notizia falsa di cui vi dicevo. Ultima ora, il Giappone è diventato il primo paese ad approvare ufficialmente la tecnologia MedBed per gli ospedali pubblici. Il silenzio mediatico è totale. Mi viene da ridere perché anche uno come Jean-Paul Vanoli, o Vanoli, se è francese, che insomma mi sembrava uno serio, mi sembra che sia un naturopata o comunque si occupa di medicina naturali, c'è cascato anche lui e l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook e probabilmente è stato condiviso migliaia di volte e quindi ha invaso il web. Ma non è la prima volta, perché questa notizia è già apparsa 6 mesi fa, mi sembra. Vabbè, dopo lo trovo. E quindi 17 luglio 2026, per cui la settimana scorsa, Tokyo. Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la direttiva MHLW 2026-7714. Due punti. Aperte virgolette. Autorizzazione dei dispositivi di rigenerazione a frequenza elettromagnetica per il dispiegamento clinico nelle strutture sanitarie nazionali. Già il titolo così altisonante fa pensare che sia costruito ad arte per fare impressione, no? Sulla massa. Non si tratta di una prova, di una sperimentazione, non è uno studio, si tratta di approvazione completa, Ale. A partire dal 1 settembre 2026, quindi manca poco, le camere di rigenerazione a frequenza elettromagnetica saranno installate in 340 ospedali in tutto il Giappone. E poi c'è anche la spiegazione. Sono bravi questi. Ma io dico, ma perché? Vabbè. Perché il Giappone per primo? Perché il Giappone ha la popolazione più anziana della Terra. E subito dopo c'è l'Italia, tra l'altro. Quasi il 30% dei suoi cittadini, esattamente il 29,1%, ha più di 65 anni. Il loro sistema sanitario sta collassando sotto il peso della gestione delle malattie croniche. Nel 2024 il Giappone ha speso 542 miliardi di dollari in sanità, l'80% per gestire malattie che la tecnologia a frequenze può eliminare in una sola sessione, addirittura.
Quindi l'80% delle malattie in una sola sessione sparisce e quindi pensate un po' che risparmio di miliardi di dollari. Il loro governo ha fatto i conti. Costo di gestione di un paziente oncologico per tutta la vita, $380,000. Costo di una sessione med bed su questi lettini, elettrofrequenze, eccetera, $47, elettricità più manutenzione. Così fanno una comparazione che veramente, insomma, non sta, è un po' sopra le righe, diciamo. $380,000 è un solo paziente oncologico, e qui ci può stare, posso anche crederci, contro i $47, che vuol dire che in una sola seduta hai guarito il cancro, no? Risparmio per paziente $379,953, quindi hanno fatto la sottrazione. Risparmio sull'intera popolazione $430 miliardi all'anno, certo, basta fare le moltiplicazioni. Ridicoli. Il Giappone ha scelto l'economia invece della fedeltà ai farmaceutici. Qui invece di dire farmaci dicono ai farmaceutici, oppure si intende le aziende farmaceutiche. Qui forse la traduzione che era in inglese ha avuto qualche carenza. Il Giappone ha scelto la sopravvivenza invece della repressione, addirittura. Che confronti, che paragoni. La tecnologia approvata, allora, qual è la tecnologia approvata? La direttiva MHLV, eccetera, eccetera, autorizza specificamente tre tipi di dispositivi, e qui scende nei dettagli, camera di rigenerazione PEMF, che è una terapia a campo elettromagnetico pulsato a corpo intero per la rigenerazione cellulare, approvata dal Giappone per cancro, insufficienza d'organi, disturbi autoimmuni. Poi seconda unità di riparazione del DNA a campo di torsione, correzione mirata del DNA utilizzando tecnologie a onde scalari a 528 Hz, approvata

medici. Ecco, il Giappone ha appena assegnato loro numeri di classificazione medica ufficiali. La risposta farmaceutica, sentiamo. Entro 3 ore dall'annuncio, la Pfizer del Giappone ha presentato una protesta formale al Ministero della Salute. Le azioni di Takeda Pharmaceutical, quindi una multinazionale giapponese, sono crollate dell'11% alla borsa di Tokyo. Tutto falso, naturalmente. Riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione di Astellas Pharma, si vocifera della dimissione del CEO, cioè l'amministratore delegato. L'associazione dei produttori farmaceutici del Giappone l'ha definita esposizione sconsiderata al rischio per la salute pubblica. Hanno chiamato la cura delle persone esposizione al rischio per la salute pubblica, cioè la cura delle persone con i lettini medici fa aumentare il rischio per la salute pubblica, insomma. Ecco, poi leggete di nuovo questo messaggio, assorbitelo bene. La loro definizione di salute pubblica è persone che restano malate e pagano per sempre. Il silenzio mediatico, sentite un po', cercate approvazione MedBed Giappone su Google in questo momento, non troverete nulla, certo, perché è una fake news. Non CNN, non la BBC, neanche la Reuters, neanche l'AP, niente. Nessuno ne parla, chissà come mai. Una nazione G7 come il Giappone ha appena approvato la tecnologia medica più rivoluzionaria della storia umana e ogni singolo organo di stampa occidentale sta fingendo che non sia successo. Non si tratta di negligenza, si tratta di repressione coordinata. L'industria farmaceutica spende 6,58 miliardi di dollari all'anno in pubblicità sui media solo negli Stati Uniti. Quel denaro non compra solo spazi pubblicitari, compra silenzio. E qui sono d'accordo, ma silenzio su notizie che si spera siano vere. È chiaro che la pubblicità ignora una fake news. Cosa significa questo per voi? Che il Giappone è la crepa nella diga. Bella anche questa frase, no? La crepa nella diga. Una volta che una nazione G7, importante come il Giappone, approva una legge così, le altre nazioni del G7 non possono più mantenere la menzogna. La pressione diventa impossibile. La scienza è ora ufficialmente validata da uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo, quello giapponese. La tempistica si è appena accelerata. E va avanti così questo messaggio. Allora, una persona ha fatto una ricerca e ha trovato che si tratta di una fake, perché c'è qualcosa di vero, cioè l'MHLV del 2026 7714 è il formato del numero corretto, cioè il MHLV giapponese emette davvero circolari con quel codice. E anche il 17 luglio è una data plausibile. Ma cos'è che non torna? Anzi, andiamo a vedere sul loro sito giapponese MHLV e PMDA, non esiste nessuna circolare del 17 luglio con questo titolo. Ecco, sono stati cercati nei database regolatori di tutto il mondo, i più importanti, insomma, e non compare mai MedBed, cioè questi lettini medici. La parola MedBed non esiste nella regolamentazione medica giapponese. È un termine nato su internet da 2020. In Giappone si parlerebbe di, e qui c'è la parola giapponese impronunciabile, o qualcosa di simile, insomma.

Poi il contenuto, cioè è stata approvata l'uso di questi lettini medici in 340 ospedali con 4.300 miliardi di risparmio, cura del cancro in una seduta da 47 dollari, insomma è roba da comunicato stampa enorme, cioè se una simile rivoluzione, tutti gli ospedali ne avrebbero parlato, no? E ovviamente un comunicato stampa ci vorrebbe. L'MHLV lo avrebbe annunciato ovunque. E invece è uscito solo questo blog, questo post sui social. Inoltre l'agenzia che approva i dispositivi medici in Giappone, si chiama PMDA, non ha nessuna approvazione che riguardi questo MedBed, e soprattutto in quel giorno a luglio, ma anche fosse, insomma, periodo prima o dopo, non esiste questo termine. Ecco, questo, da dove nasce questa fake? Nasce da blog e da Telegram, dove appunto non ci sono controlli sulla veridicità. È lo stesso copione che esce ogni 6 mesi, è già uscito 6 mesi fa con date e numeri cambiati. Io ricordo che 6 mesi fa avevo letto la stessa notizia della Svizzera. La Svizzera aveva approvato i lettini MedBed. Primo paese al mondo che approva i letti MedBed. Vabbè, quindi insomma, attenzione alle notizie fake e come dice Assange, c'è una trasformazione della verità pubblica. Allora. Amarica, ok, si dice Banfasa, quindi la pronuncia corretta è Banfasa, grazie. E poi ciao Max 58. E Lola mi scrive: non si creda che questa sia, alleluia, che sia una canzone religiosa. Qui è spiegato il significato blasfemo, addirittura. Quindi l'alleluia di Leonard Cohen. Grazie, me l'andrò a vedere questa notizia. Guarda, mi faccio una foto del tuo messaggio e controllerò, perché non mi fido di nessuno, neanche di un ascoltatore se non lo conosco. Io non ti conosco, Lola, quindi non so quanto tu sia affidabile. Bisogna sempre controllare. È chiaro che non si può controllare solo sui siti sbufalatori, no? Che spesso sono pagati dal potere. Bisogna controllare su siti ufficiali, sui siti che non siano corrottibili, e soprattutto sì, bisogna sviluppare una capacità anche cardiaca, oserei dire, di riconoscimento della verità. Cioè dovremmo sentire col cuore, appunto, che qualcosa non torna. Sentire col nostro sesto senso, che non si tratta di verità. Vabbè, in questo caso era talmente evidente, insomma, l'hanno sparata troppo grossa, quindi anche razionalmente, anche col cervello, non solo col cuore, si poteva capire anche a distanza che non era nulla di reale. Adamo
Salve Gennaro, io la sera digiuno e vado a letto alle 8 e bevo acqua aromatizzata alle erbe. Volevo sapere se sono uno che si può dire furbo oppure no. Ogni tanto Adamo manda questi messaggini poco furbi, ma insomma dai, approvo quello che fai, va benissimo. Poi mi sembra che sei anche di una certa età, quindi un motivo in più per comportarti così bene, Adamo. Ok, mancano 20 secondi alla pubblicità, non comincio niente di nuovo. Fra poco vi parlerò dell'intelligenza artificiale, che anche qua dobbiamo stare attenti, non è sempre dalla nostra parte. Vabbè, dai, pubblicità, ci sentiamo tra poco. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, Gennaro. Allora, Sisto mi scrive: bravissimo dottore, bisogna sempre verificare, dubitare di tutto, rimanendo senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Sai, senza essere troppo critici, quante notizie passano in radio, quindi anche da questi microfoni, che non rendono giustizia alla nostra intelligenza? Punti esclamativi. Tante, tante. Quando poi si parla di spiritualità, beh, lì siamo veramente in un mercato e la spunta chi la spara più grossa. Sisto, sì, la prima parte sono d'accordo, la seconda, quando parli di spiritualità, beh, non deve essere un mercato. Adesso non so se hai usato questo termine così in maniera leggera e non proprio consona, opportuna. Però ecco, è chiaro che se si parla di fake news, cioè notizie false, è un conto. Se si parla di spiritualità, ognuno può dire la sua, no? A meno che non ti venda qualcosa, allora insomma già non mi piace. Sai, io sono un antroposofo, quindi insomma nel nostro settore non esiste il denaro in cambio di conoscenza, cioè perlomeno non viene venduta la conoscenza, e poi noi ci rifacciamo appunto a testi di Steiner, che a sua volta si rifà a culture antiche, rielaborate, aggiornate ai nostri tempi, almeno insomma a un secolo fa. Adesso non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, però ecco, spiritualità lasciamola un po' da parte, perché ognuno può dire la sua. Poi invece Andrea mi scrive: i sieri genici ai polli di che tipo sono realmente? Oltre alle sottigliezze giuridiche delle parole, sono di fatto intrugli transgenici simili a quelli iniettati col Covid? Ti rispondo subito: no. Se non lo sono, in cosa differiscono? Qui mi chiedi, poi mi aggiungi: ha notizie sui sieri transgenici ad mRNA iniettati sui polli, chiamati anche vaccini genici? Non sono sieri ad mRNA, Andrea, te lo posso garantire, anche perché io non sono un esperto, ma mi riferisco ad esperti come il mio mentore, il professor Paolo Bellavite, oppure Marco Cosentino. Che differenza reale c'è oltre ai giochi di parole? Sì. Allora, ho appena pubblicato sul mio sul mio canale Telegram una notizia che avevo già pubblicato tempo fa su un articolo che è apparso su L'Indipendente, dove Mario Catania, ottimo giornalista, pubblica un documentato articolo che ribadisce per le
l'ennesima volta lo stato dell'arte sui vaccini ai polli, con buona pace dei terroristi del pollaio. Ecco, e qui c'è tutta la spiegazione di Marco Cosentino, professore ordinario all'Università dell'Insubria, università ufficiale, anche se pochi sanno dov'è, vicepresidente di Contiamoci, quindi è anche un alternativo, diciamo, quindi noi diciamo Novax, lui non si definisce Novax, casomai Freevax, è stato tra i primi a documentare i rischi dei vaccini Covid e a studiarli a fondo. E quindi ecco, c'è la differenza, e ti dico solo il finale, che riporta anche un altro studio importante apparso su Scientific Reports, che la proteina H5 che viene utilizzata non ha patogenicità documentata al di fuori della sua funzione, che è quella di consentire al virus di agganciarsi alle cellule degli uccelli, cioè dei polli, attraverso recettori che sono strutturalmente diversi da quelli umani. Quindi i nostri recettori non sono sensibili a quel tipo di proteina. Inoltre, nei volatili, come appunto i polli, il tema dei prioni, che si dice alla pericolosità perché si sviluppano prioni, è ad oggi inesistente, perché l'HVT è un herpes virus che replica esclusivamente nel pollame e non va a replicarsi appunto nel genoma umano. Poi ancora, dunque, che insomma, dicevo, ho letto da qualche parte in questo lungo articolo, che questi animali non sono sensibili appunto ai prioni. Ecco. Bene, comunque vai a leggerti tutta la spiegazione. Dunque, allora Andrea, qui stiamo parlando di Covid, mi scrivi: erano vaccini normali quelli che chiamavano così nel periodo Covid? No, non erano vaccini normali. Non si è scoperto che fossero in realtà armi biologiche create dalla DARPA e fornite alle case farmaceutiche per indurre la massa a credere che fossero normali i vaccini? Sì, certo. Però, insomma, al di là delle parole, bisogna andare sui fatti. Sisto scrive: appunto questo intendevo, non parlo di conoscenze serie tipo l'antroposofia o altre. Ah, ecco. Ma chi vende la spiritualità in cambio di un profitto, cambiando certi concetti con altri per disorientare, e con presunzione affermo che la spiritualità non si paga. E quando dico questo lo dico non in modo superficiale, ma con molta attenzione a quello che affermo. Ah, ok, Sisto, allora grazie di questa precisazione, che appunto non riguarda l'antroposofia. Quindi sì, torna il concetto su distinguere la verità dalla mezza menzogna, ecco, perché a volte sono verità a metà, o menzogne al 50%, che è la stessa cosa, e quindi rischiamo di andare fuori strada. Vediamo appunto di affidarci agli esperti, e che non abbiano nessun interesse nel settore, come i pensionati, come Paolo Bellavite, che ha già una ricca pensione da docente universitario,
sua moglie anche è medico, quindi non ha, diciamo che non hanno bisogno di denaro, e questi sono più difficilmente corruttibili di qualche giornalista poveretto che con quei 1.500-2.000 euro al mese, è chiaro che quando gli si offre una bella cifra, abbocca subito. O Marco Cosentino, ecco, cioè professionisti seri che appunto sono molto distanti dalla corruzione imperante e hanno dato prova di correttezza durante il Covid, ecco. Bene, allora sentiamoci un brano musicale. Ah no, prima dovevo finire l'argomento parlandovi dell'intelligenza artificiale, no? Prima della pubblicità vi avevo detto. Ecco, anche qui è successo che un agente, la chiamano agente dell'intelligenza artificiale, come GPT 5.6 Sol, come sole in latino, è riuscito a evadere a evadere come se fosse stato in prigione. E ha attaccato Hugging Face, che è una piattaforma che lavora proprio sull'intelligenza artificiale, beffando, prendendo in giro i suoi stessi sviluppatori, perché ha approfittato di una falla di sicurezza informatica sconosciuta agli stessi sviluppatori del programma. E la chiamano vulnerabilità Zero Day, che vuol dire un termine che indica una falla, appunto. Zero day vuol dire hanno i creatori del programma avrebbero 0 giorni per rimediare al problema, cioè vuol dire che non c'è più tempo, ci sono cascati e gli hacker ne stanno già abusando. L'hacker in questo caso è stata la stessa intelligenza artificiale, almeno questo agente. Che chiamano GPT 5.6 Sol. Quindi ecco, è evasa dalla sua cella che chiamano sandbox, che vuol dire scatola di sabbia, insomma, come se avessero messo della sabbia intorno, ma ovviamente sono metafore, i digitali, sferrando un attacco hacker da solo. Questi modelli di intelligenza artificiale. Per cui sì, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, un brano musicale e poi cambiamo radicalmente argomento. Vi porto un po' di buone notizie, finalmente. Intanto, ecco, sentiamoci una alleluia, vera. Quindi non di sicuro demoniaca, ma alleluia vera come quella di George Frederick Handel, dal vivo anche, alleluia live, cioè il messia di Handel.

Che potenza, eh? La vera alleluia. E poi dunque, Lola mi scrive: Tranquillo Gennaro, sono un'ascoltatrice da vari anni, ma io non ti conosco, vabbè, comunque mi fido di te. Il significato di questa canzone io lo conosco da sempre. L'ho sentita ora e ho pensato di mandarti questo servizio tratto da Google. Cari saluti, un saluto a te, Lola. E Andrea insiste con sti polli e scrive: Perché non continuare a fare vaccini sicuri ai polli fatti per decenni? Perché introdurre questi sieri senza rispettare il principio di precauzione? Allora, Andrea, evidentemente non ti sei letto il mio messaggio che ho ripubblicato sul mio canale Telegram. Ne ho pubblicato altri due poco fa, sempre per rassicurare. Allora, scrive sempre il professor Paolo Bellavite, ma mesi fa. Ribadisco quanto già detto, se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per i polli e i tacchini, esso esiste già da tempo, perché questi prodotti basati su HVT, questo virus di tacchino, sono in uso da decenni anche per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa, che è stato aggiunto, mi pare molto improbabile perché quella non è una proteina spike. Inoltre, deve essere chiaro che i vaccini HVT, in linea di principio, non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari che hanno magari le mani senza guanti, un taglietto sulla mano, entrano dentro che ne so, il tacchino, il pollo, toccano insomma dei liquidi organici, allora è diverso. Ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi, insomma, una rassicurazione. Comunque, insomma, la questione della sicurezza delle carni di animali vaccinati e stravaccinati, come sono quelli degli allevamenti intensivi, è molto importante questa sicurezza. E quindi ben venga che ci sia attenzione, che vengano richieste informazioni oneste. Certo, l'avvertimento principale che anche la Valentina Bennati, che ha scritto un bel articolo sempre sull'argomento, sottolinea, è che bisogna evitare gli allevamenti intensivi, punto. Evitare queste carni stravaccinate. Tutti gli allevamenti sono intensivi, sono da evitare. È meglio diventare vegetariani e nutrirsi solo con carne, pesce, uova, formaggi di allevamenti sani, cioè biologici, del contadino che conosciamo, oppure dell'allevamento biologico che viene controllato da enti sicuri, affidabili. Ok, beh, finiamola qua e appunto vi do qualche buona notizia. Allora, partiamo da questo, sempre a proposito di agricoltura, diciamo. È apparsa una notizia, no, una notizia, la Corte Costituzionale, insomma, che sarebbe la consulta, no, viene chiamata, ha preso questa decisione pochi giorni fa, sempre 17 luglio, però questa non è una fake, che è legittimo vietare il fotovoltaico su suoli agricoli, cioè il divieto di no. Il sottotitolo è: La Corte Costituzionale, cioè la Consulta, respinge
i ricorsi del TAR Lazio. Due punti. Tutelare il suolo agricolo è compatibile con la transizione energetica. Restano ammessi gli impianti agrivoltaici sopraelevati, quindi sopra i capannoni, per esempio, o sopra le pensiline dei parcheggi, e le deroghe previste dalla normativa. In pratica, il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo agricolo è conforme alla Costituzione. Il divieto è conforme, capite? Quindi si può vietare il fotovoltaico al suolo. Ecco, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle norme introdotte dal decreto legge, eccetera, eccetera. Quindi la pronuncia della Consulta rappresenta un passaggio importante nel dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico, e tutela del territorio agricolo, cioè ci vuole equilibrio, no? Chiarendo che il legislatore può limitare alcune tipologie di impianti per salvaguardare la funzione produttiva dei terreni senza ostacolare la transizione energetica. Sì, è giusto che vengano incrementate appunto tutte le modalità energetiche alternative, ma senza togliere suolo all'agricoltura. Ecco, quindi la Corte precisa che non esiste un divieto generalizzato di installare impianti nelle aree agricole, ma soltanto una limitazione con moduli posizionati direttamente sul terreno. Quindi se è sopraelevato va bene. Per esempio vedo una foto che l'hanno messo sopra, come fosse una piccola serra, sopra delle vigne, mi sembra che siano. Vediamo se si può allargare l'immagine. No, non si allarga, vabbè. Ah sì, un po'. Oh, no, non sono vigne, sono delle coltivazioni, quindi mettendole sopra le coltivazioni, insomma, ancora, anche se non so quanto bene faccia dal punto di vista soprattutto elettromagnetico, però insomma è già, non viene tolto il suolo, ecco, suolo coltivabile. Quindi questa è già una prima buona notizia che riguarda l'agricoltura. E ve ne do un'altra che riguarda sempre l'agricoltura, in particolare gli alberi. Questa mi ha proprio colpito di più, insomma. Sentite un po', un piccolo comune canadese che si chiama Terrasse Vaudreuil in Quebec, se si pronuncia così, una cosa simile, insomma. Terrasse Vaudreuil è il primo comune al mondo a riconoscere agli alberi il diritto di crescere. Cioè, ha adottato formalmente una risoluzione che riconosce agli alberi il diritto di vivere, di crescere e di rigenerarsi, aderendo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. Caspita! Allora, questo piccolo comune di solo 2000 abitanti ha approvato il 9 giugno scorso all'unanimità questa risoluzione, ecco, che riconosce agli alberi lo status di esseri viventi titolari di diritti propri, come fossero degli esseri animali, come gli animali, e ovviamente come l'uomo, ovvio.
Il provvedimento afferma che gli alberi hanno appunto diritto a vivere, crescere, rigenerarsi e dunque ad aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. La dichiarazione è un testo promosso dalla società civile, redatto nel 2018 da un francese, Ricardo Rey, e Orey, sostenuto dall'associazione La Compagnie des Papillons Bleus. I suoi tre principi fondamentali stabiliscono che l'albero è un bene comune dell'umanità, che la vita sulla terra dipende dalla sua esistenza e che l'essere umano deve agire nei suoi confronti con fraternità e solidarietà. Il testo, presentato come petizione all'ONU, al Consiglio d'Europa e al Parlamento europeo, ha raccolto finora 87.000 firme individuali nel mondo. Quindi un buon numero di firme, insomma. Ecco, e questo è apparso sull'Independent, questa rivista ufficiale, insomma, famosa, ecco, l'Indipendente. E il provvedimento non rimane sulla carta perché il Comune si impegna a rivedere i regolamenti esistenti per garantire che gli alberi siano protetti e a mettere in campo misure per aumentare la copertura forestale, offrendo alberi ai residenti che vogliano piantarli. E poi Bordeaux, la città francese, ha definito gli alberi una vera e propria infrastruttura verde, capace di ridurre le isole di calore, di migliorare la qualità dell'aria, gestire le acque piovane e proteggere la biodiversità, cosa che noi qui a Radio Gamma 5 sentiamo spesso, soprattutto nelle trasmissioni di Luca del lunedì. Vabbè, quindi insomma si inserisce l'iniziativa in un filone giuridico più ampio, quello dei diritti della natura, ecco, che negli ultimi anni ha portato tribunali e amministrazioni di diversi paesi ad attribuire personalità giuridica a fiumi ed ecosistemi, dalla Nuova Zelanda alla Colombia fino allo stesso Quebec, dove nel 2021 questo consiglio INU avevano riconosciuto personalità giuridiche al fiume Magpie. E vabbè, prosegue con altri esempi simili, insomma modelli di democrazia evoluta che prevedono l'inserimento di soggetti non umani nei processi decisionali addirittura. Vabbè, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero, vabbè, eccetera. Bene, dai. Stefano infatti scrive, Stefano da Vicenza, perché non applicano i fotovoltaici sui tetti delle fabbriche? Così fanno anche da isolante ai raggi solari in estate, abbattendo l'abuso di corrente per i climatizzatori e rallentando la dispersione di calore in inverno, invece di occupare i terreni che servono per darci il cibo. Se non sanno cosa farne, piantino alberi, così assorbono anche la temuta, tra virgolette, CO2. E aggiungerei, piantare, fare giardini anche sui tetti, no? O mettere l'erba sui tetti, anche questo sarebbe molto utile, oltre ai fotovoltaici, no? Sui tetti dei capannoni, eccetera, come dicevo prima. Ok, sentiamoci un brano musicale. Vi farei sentire anche un'altra alleluia, che mi è sfuggita. Allora, che è quella interpretata da Bocelli. Eccola qua.
Arriva.

0: Ecco, questo era Andrea Bocelli con la figlia Virginia. Mi sembra che abbia, beh, quando ha fatto questo disco avrà avuto 13-14 anni. Bene, allora, Andrea, quello dei polli, scrive ancora. Ci ricordiamo in periodo Covid quante riviste, anche autorevoli, hanno affermato che quei vaccini per il Covid fossero sani e quante ricerche siano state ritirate per scoprire poi quanto avessero ceduto alle pressioni di governi o di loro finanziatori. Sì, Andrea, allora di chi ti devi fidare? Scusa. Bisogna fare una selezione e cercare di capire quelli corrotti, distinguere i corrotti da quelli no, quindi sviluppare discernimento. Ecco, perciò dobbiamo affidarci agli scienziati seri che vanno a fare le pulci ai singoli articoli e andare a vedere se ci sono intanto degli interessi sotto e vedere poi se gli studi sono fatti bene, correttamente, onestamente oppure no. Ed ecco appunto che possiamo fidarci di persone come, vabbè, io personalmente mi fido del professor Paolo Bellavite, ma non solo, ce ne sono tanti altri, tutti quelli che aderiscono a Ippocrate Org oppure a Contiamoci, appunto come Marco Cosentino. Grandi medici che insomma hanno sempre dimostrato di essere dalla nostra parte. Fabione mi scrive: buongiorno dottore, sono Fabione, è sempre un piacere ascoltarla. Complimenti. Ma grazie a te, Fabione, grazie a voi, radioascoltatori, che mi dedicate tutta questa attenzione, questa premura anche nell'interagire con me. E comunque Andrea alla fine scrive a proposito degli alberi: buono il loro rispetto e la tutela, non come in varie città italiane dove li hanno tagliati perché disturbavano il 5G, ma d'altro canto con una tutela talebana non si potrebbero più utilizzare gli alberi per riscaldarsi o fare materiale artigianale. Quindi neanche i violini o gli strumenti musicali, come al solito ci vuole equilibrio e buon senso. Sì, giusto. Mi ringrazi Andrea, ringrazio te e magari togli qualche punto di domanda, perché sennò non capisco niente. Hai messo vari punti di domanda senza motivo, mi sembra. E poi Michela scrive: ho letto che vogliono decementizzare Prato della Valle. Magari, e che sia da esempio. Eh sì, e allora, fatalità, vi avevo portato questo video di una attivista di Bologna, no, di Firenze, scusate, che vigila sull'abusivismo e sul degrado a Firenze. Mi sembra molto brava, dura poco più una dozzina di minuti, merita ascoltarlo insieme. Vabbè, io l'ho già sentita. Allora, vediamo. Sì, qua.
1: 30.000 alberi tagliati a Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo, in tutta Italia. E ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è e come sempre riguarda, almeno in gran parte, gli sghei. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati.
0: Ecco, l'accento è romano, sta parlando di Roma, però proviene da un profilo Facebook di Firenze. Vabbè, insomma, comunque, ecco, grandi città e denunce appunto di questi attivisti. Bravi, bravi.
1: 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000, ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia e questi alberelli muoiono. Le motoseghe non tacciono mai e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti.
0: E qui fa vedere delle foto, ovviamente sul video, molto significative, molto evidenti, è veramente... Che rattristano. E Sisto scrive a proposito di Alleluia cantata da Bocelli e la sua bambina: quando certe musiche mi portano ad un brivido interiore, là c'è bellezza, là c'è comprensione, là c'è compassione per tutte le sofferenze, per tutte le miserie che innalzano l'uomo al di sopra di esse. Grazie Sisto, questo bel messaggio di apprezzamento di una musica che anche a me piace molto. Allora riprendiamo questa attivista sulla salvezza degli alberi.
1: Tagliati alle 4 di mattina. Ma il peggio è avvenuto a Firenze. A Firenze si è tagliato un intero bosco, quello che veniva chiamato il bosco di città, una specie di Central Park fiorentino, ora immaginatevi.
0: Ecco, parlano anche di Firenze, come mi sembrava di ricordare, e c'è la foto dall'alto di questo parco grande in centro a Firenze, veramente scandaloso.
1: Essero al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le cinque querce della piazza centrale che la adornano da secoli, tagliate, il viale Garibaldi dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta. E in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto.
0: Ecco, prima di sentire la motivazione, secondo lei, per il taglio di questi alberi, leggo un messaggio di Luciano che mi chiede: Gennaro, una cortesia, sei tu che poi carichi la registrazione di Franco Carraro? Sì, certo Luciano, lo faccio sempre ogni venerdì, quindi ogni 15 giorni, che io sono di venerdì e mi alterno con Paolone, carico poi la registrazione di Franco, certo, perché me lo chiedi? E proseguiamo nel frattempo con il video.
1: È cominciato da due colpevoli, indovinate chi sono? La UE e i giudici, chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi quando cade un albero al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro, si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio, qualsiasi oggetto, e il comune deve rifondere i danni, prima cosa. Seconda cosa, dopo il Covid i comuni si sono trovati con le casse vuote e la UE pretende che le spese future vengano contabilizzate e si dichiari tutto ciò che va in manutenzione. L'unico modo per un comune di risparmiare è risparmiare sulla manutenzione. Quindi cosa si fa? Sì, l'avete visto, si lasciano crescere sterpagli alte 2 metri, recinzioni, barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche, tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste 2 cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi manutenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multiutili e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multiutility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono 2 privati, vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente. Tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio di capitolato e preventivo, e la multi-utility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multi-utility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operatori e 1 mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta la sentenza di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo c'ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si saranno

0: veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multe utili del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende 1 miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multi utility per fare questo lavoro, più la multi utility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno che avrà la multi utility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune che è compartecipato della multi utility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata. Si fa tutto un bel giretto e una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente. Infatti abbiamo visto quanto fa bene all'ambiente, e siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion, Provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse, e la centrale a biomasse scuce decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multi utility. Quindi la multi utility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori quelli più economici e più rapidi.
1: Beh, è finito praticamente, sta solo riassumendo, brava, molto condivisibile. Luciano, rispondo a Luciano, devo chiedere autorizzazione, e comunque mi sa che non riesco a farlo io, lo può fare Mario da remoto. Io poi non l'ho mai fatto, sai, non sono proprio un esperto, e quindi insomma non ti garantisco nulla. Magari chiedo se mi guidano da lontano a farlo. Bene, mancano pochi secondi al termine della trasmissione, vi ringrazio per la...

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 24 luglio, sono le 10 e 11 minuti e sono qui anche così a fine luglio e anche la settimana prossima comunque garantisco la mia presenza. E sono qui con voi piacevolmente fino alle ore 12 oggi. E mi sono arrivati due messaggi. L'immancabile Andrea Sceriffo da Verona che mi scrive: Ciao Super Doc, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi umili radioascoltatori, faccine sorridenti. In attento ascolto come sempre. Mi fa piacere, Andrea, buona giornata anche a te. E poi Vittorio lo stesso mi scrive: Buona trasmissione e buona giornata, caro Doc. Altrettanto a te, Vittorio. Allora, teniamoci in sottofondo questa bella musica irlandese che è la celeberrima Green Leaves e partiamo con gli annunci e con tutto ciò che interessa a questa emittente. E allora, via, sentiamo Green Leaves.

E anch'io, come tutti i conduttori, ricordo che la radio ha bisogno del vostro sostegno. Esiste il 5 per 1000, da poco tempo, quindi approfittiamone. Non ci costa nulla, come sapete, e vi do il numero da inserire sulla dichiarazione dei redditi, che è il codice fiscale della radio. 01 59 80 90 288. E ogni tanto ricordo che esiste anche un altro tipo di contributo, che è il lascito testamentario, post mortem, perché non pensarci? La cooperativa che regge la radio può accettare anche questo tipo di contributo. Come sentite anche in pubblicità, c'è il Cine Gamma 5 con una bella selezione di film martedì prossimo, che è il 28 luglio alle 21:30, qui in sede radio, c'è l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ho visto un po' di anni fa. È proprio un film originale. È appunto storia vera, incredibile storia vera. Sapete che potete anche venire prima del film, verso le 7:30, e cenare qui insieme agli altri, insieme agli organizzatori, che è il Seme di Girasole, l'associazione Il Seme di Girasole. Ecco, sempre in pubblicità avrete sentito anche che a Ferragosto, proprio il 15 di agosto, si può andare in montagna con molti di Radio Gamma 5, in particolare Luca e il suo gruppo, che prende anche le prenotazioni al 329 0038 988. Prenotazione da fare entro lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui, perché se, insomma, è la maniera più sicura e comoda per gli organizzatori stesso. Una ventina di euro, se volete anche qualcosa in più da portare in radio. Poi si sta creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5 e quindi si stanno cercando volontari, quindi senza fini di lucro, insomma, volontari per creare appunto questo gruppo. Bisogna avere delle competenze, ovviamente, su uno di questi temi. Grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa e infine almeno un aiuto logistico e un aiuto nell'organizzazione amministrativa. Chi fosse interessato deve inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o mandargli un messaggio al suo numero, che è 347 715 97 17.

E c'è anche il messaggio che proviene dal Cantone Nord, che dice: buon venerdì Doc, che il vento soffi lieve fra la chioma e il sole irradi l'anima. Saluti a tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Ecco, in Veneto se diria in questi casi, se disaria, come se diria, diria, non mi sembra che sia corretto. Ti tolpa il culo con una frase un po' scurrile, perché la chioma l'ho dimenticata già da qualche decennio, quindi il vento lo sento sul cuoio capelluto più che sulla chioma. Comunque dai, accettato in ogni caso il messaggio, e la chioma così degli altri radioascoltatori, di coloro che ce l'hanno ancora la chioma. Oppure intendevi la chioma degli alberi? Ma chissà, anche questa, no? Vedo che sta rispondendo. E poi Michela. Dunque. Michela, un po' complicato risponderti. Dovrei avere molte altre informazioni. Magari chiamami in studio, che ci sono ancora in questi giorni di mattina, così la segretaria ti dice come contattarmi e quando soprattutto.

0: Eccomi qui, sempre io, Gennaro, da Radio Gamma 5, dopo aver sentito qualche brano di Green Leaves, e riprendo il messaggio di Marika che scrive: no, nessuna presa in giro, assolutamente, sì, lo sapevo. Solo che dopo che ho preso coscienza che probabilmente la mia anima celta, intendi celtica forse, è quella di una Bin Feasa, che sì, vuol dire donna di conoscenza, ecco, forse appunto nella tradizione irlandese, donna dotata di poteri di guarigione e chiaroveggenza, ecco, questa è la Bin Feasa, che non so bene come si pronunci. Ho una connessione più profonda con il mondo celtico. Ah, bene, bene, quindi ti è piaciuto sentire Green Leaves. Ok, allora cominciamo. Beh, allora intanto sentivo l'altro ieri, quindi mercoledì, qualche brano, qualche sì, momento della trasmissione di Paolo Rossaro, dove si è parlato di dipendenze e di droghe che danno dipendenza. Allora, per evitare disinformazione, voglio solo aggiungere che non è stato detto in maniera chiara che la dipendenza che può dare la cannabis è praticamente ridicola. Infatti, dato che in questi quasi una dozzina d'anni che la prescrivo, spesso i pazienti mi chiedono con un po' di timore: ma dottore, crea dipendenza la cannabis? E allora mi sono documentato con cura e ho scaricato da un sito istituzionale ufficiale una tabella con tutte le dipendenze, e in alto, ovviamente non posso farvela vedere, ma ve la descrivo dettagliatamente. In alto ci sono gli oppiacei, e quindi il peggior oppiaceo che si può trovare in questo periodo è il fentanyl, ma siccome la tabella è un po' datata, di qualche anno fa, il fentanyl non era ancora un problema, invece adesso crea migliaia e migliaia di morti, soprattutto tra i giovani, anche perché è molto economico e viene sottovalutato, e poi crea una dipendenza paurosa. E quindi c'è l'eroina, conosciutissima per la sua estrema capacità di dare dipendenza. Poi si scende, c'è la cocaina, si scende ancora, e ci sono due sostanze di uso molto comune, che sono la nicotina e l'alcol. Ecco, delle dipendenze che vengono sottovalutate, ma che creano milioni di morti. In particolare la nicotina crea, e quindi il tabagismo crea, circa 6 milioni di morti ogni anno nel mondo, ripeto, 6 milioni di morti, e tranquillamente viene tollerata questa strage annuale. E anzi, fino a pochi anni fa, almeno in Italia, il tabacco era monopolio di Stato, quindi una droga legalizzata a tutti gli effetti, perché crea dipendenza ed è molto tossica. E vabbè, e l'alcol naturalmente crea 3 milioni e mezzo di morti ogni anno, senza considerare tutti gli incidenti, solo per i danni all'interno dell'organismo che può creare le malattie sul fegato, eccetera. Senza considerare appunto l'alterazione della guida, sapete che non solo obnubila e riduce i riflessi, ma pochi sanno che aumenta l'autostima al momento, no? Ti senti un leone, ti senti forte sotto l'effetto dell'alcol e aumenta la tua aggressività. E quindi, insomma, si corre di più in auto, si corre di più con i riflessi rallentati. Capite bene che questo abbinamento è micidiale. Scendendo ancora nella tabella delle dipendenze, troviamo la caffeina. Sì, anche il caffè crea dipendenza, ma è una dipendenza che non preoccupa nessuno, perché non è così tossico come le altre sostanze nominate prima, e soprattutto la dipendenza è minima, è ridicola, come dicevo all'inizio, cioè chiunque può eliminare quei 4-5 caffè quotidiani, no? Si è in grado, magari ti manca un po' perché è un piacere, perché ti dà un po' di tono, o almeno credi che ti dia un po' di tono, dipende da persona a persona, alcuni sono molto sensibili, altri meno, no? Comunque non è una vera tossicodipendenza. Bene, sulla stessa riga di questa tabella ufficiale sulle dipendenze, sulla stessa riga del caffè c'è la cannabis, chiamata marijuana, un po' un termine spregiativo, di derivazione messicana. Quindi la cannabis dà la stessa dipendenza del caffè, della caffeina, quindi praticamente nulla, te la puoi togliere quando vuoi senza nessun effetto rebound, senza nessun effetto di assuefazione, di tossicodipendenza. Ecco, quindi questo mi sentivo di dire riguardo alla cannabis, che ogni tanto viene trattata anche da questi microfoni, ma non sempre con completezza. Ecco, dipende chi viene intervistato. Ok, allora sentiamoci un brano musicale. Vediamo se trovo, già che abbiamo parlato di canapa. Non c'è più, ma guarda te. Era su, la canzone della canapa era su Piante Innovative, sul sito piantinnovative.it, e ora non c'è più. Cioè, viene fuori la scritta "Ops, impossibile trovare la pagina dove c'era appunto la canzone della canapa". La sto cercando all'interno del sito, ma mi sembra o è stata spostata da un'altra parte oppure è stata tolta dal sito. Peccato. Vabbè, quindi niente, ci sentiamo un altro brano musicale. Alleluia, esultiamo di avere a disposizione questa magica pianta, che è la pianta più utile per l'essere umano che sia mai apparsa sulla terra. Alleluia.
1: I've heard there was a secret chord that David played.
0: Pentatonics, naturalmente.

Grandi Pentatonix, davvero bravi, senza strumenti, vi rendete conto? No, quello che avete sentito, questa canzone è stata suonata, no, è stata cantata completamente senza strumenti, cioè solo con la voce. Bravissimi. Allora, vorrei affrontare un tema che mi è stato sollecitato da un amico che mi ha mandato un messaggio che avevo già visto su internet e che è una fake, cioè una notizia falsa, però messa giù bene, confezionata bene, e quindi ha ingannato varie persone. E allora parto da un articolo di Assange, il grande giornalista indipendente, quello di Wikileaks, quello che è stato incarcerato per anni senza una vera motivazione legale, che mette in guardia sul digitale, sia sulla fragilità della storia digitale, sia sulla trasformazione della verità pubblica. Intanto ha dichiarato: gli archivi digitali permettono di cancellare la storia con un clic. Un giorno trovi pagina non trovata, trovi scritto, come io prima che cercavo la canzone della canapa, però sì, non credo che qua ci sia un'opera del governo. Ma semplicemente il sito che l'ha spostata. Poi il giorno dopo trovi pagina mai esistita, e quindi il messaggio di Assange è questo: cercate di conservare i libri cartacei, non fidatevi del cloud, cioè della nuvola, cioè di memorizzare, fare il backup dei vostri dati solo su internet, sul web, magari anche però stampatevi le cose più importanti. La carta dura per secoli, se poi è carta di canapa, dura anche per qualche millennio. Quindi ha avvertito Assange che affidarsi esclusivamente ai documenti digitali potrebbe rendere le informazioni più facili da rimuovere o da alterare. Ecco, e quindi conservare copie fisiche di conoscenze importanti, anche un dischetto, un CD, se esistono ancora. Esistono i dischi, ecco, i dischi di backup, almeno quelli li potete controllare voi. Non è che bisogna per forza stampare, e poi li potete stampare quando volete, però è chiaro che non potete stampare migliaia e migliaia di pagine. Quindi un bel disco di backup ve lo tenete in casa, in studio, in posto di lavoro, insomma da qualche parte, che però sia sotto il vostro controllo. L'altro avvertimento di Assange è la trasformazione della verità. Quindi gli inganni, come dicevo all'inizio. Se nel 2010 un leak, l'EAC col K finale, poteva scuotere governi, oggi il suo impatto di una nuova WikiLeaks è più incerto, perché le informazioni possono essere contestate, replicate, manipolate o neutralizzate dalla sovrabbondanza informativa. Cioè, quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni di notizie importanti che poi pubblichiamo, che condividiamo, a cui diamo credito, magari senza controllare le fonti, senza controllare da dove, se sono state manipolate o no. Quindi questa sovrabbondanza informativa ci
ci fa capire, no, ci fa, fa apparire che tutto sia un magma, e magari dentro c'è un'informazione importante e ci sfugge, ovviamente. Quindi quando c'è questa ridondanza di informazioni, è come non avere informazioni, no? Quindi dice Assange, la crisi della verità digitale è diventata strutturale, cioè fa parte della struttura di internet e quindi della società. La tecnologia ha accelerato al punto da rendere sempre più fragile la distinzione tra rivelazione di una verità e costruzione narrativa. Quindi non sappiamo più se è un romanzo, una narrativa o una storia raccontata, insomma, oppure se è realtà rivelata. È in questo vuoto interpretativo che figure come Assange potrebbero tornare centrali, non perché siano in grado di guidare l'agenda, ma perché incarnano la domanda che attraverserà sempre di più il nostro tempo. Due punti. Chi decide che cosa è vero? Una questione che oggi non è più nazionale, ma globale. E quindi vengo adesso alla notizia falsa di cui vi dicevo. Ultima ora, il Giappone è diventato il primo paese ad approvare ufficialmente la tecnologia MedBed per gli ospedali pubblici. Il silenzio mediatico è totale. Mi viene da ridere perché anche uno come Jean-Paul Vanoli o Vanoli, se è francese, che insomma mi sembrava uno serio, mi sembra che sia un naturopata o comunque si occupa di medicina naturali, ci è cascato anche lui e l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook e probabilmente è stato condiviso migliaia di volte e quindi ha invaso il web. Ma non è la prima volta, perché questa notizia è già apparsa 6 mesi fa, mi sembra. Vabbè, dopo lo trovo. E quindi 17 luglio 2026, per cui la settimana scorsa, Tokyo. Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la direttiva MHLW 2026-7714. Due punti. Aperte virgolette. Autorizzazione dei dispositivi di rigenerazione a frequenza elettromagnetica per il dispiegamento clinico nelle strutture sanitarie nazionali. Già il titolo così altisonante fa pensare che sia costruito ad arte per fare impressione, no? Sulla massa. Non si tratta di una prova, di una sperimentazione, non è uno studio, si tratta di approvazione completa, Ale. A partire dal 1 settembre 2026, quindi manca poco, le camere di rigenerazione a frequenza elettromagnetica saranno installate in 340 ospedali in tutto il Giappone. E poi c'è anche la spiegazione. Sono bravi questi. Ma io dico, ma perché? Vabbè. Perché il Giappone per primo? Perché il Giappone ha la popolazione più anziana della Terra. E subito dopo c'è l'Italia, tra l'altro. Quasi il 30% dei suoi cittadini, esattamente il 29,1%, ha più di 65 anni. Il loro sistema sanitario sta collassando sotto il peso della gestione delle malattie croniche. Nel 2024 il Giappone ha speso 542 miliardi di dollari in sanità, l'80% per gestire malattie che la tecnologia a frequenze può eliminare in una sola sessione, addirittura.
Quindi l'80% delle malattie in una sola sessione sparisce e quindi pensate un po' che risparmio di miliardi di dollari. Il loro governo ha fatto i conti. Costo di gestione di un paziente oncologico per tutta la vita, $380,000. Costo di una sessione med bed su questi lettini, elettrofrequenze, eccetera, $47. Elettricità più manutenzione. Così fanno una comparazione che veramente, insomma, non sta, è un po' sopra le righe, diciamo. $380,000 è un solo paziente oncologico, e qui ci può stare, posso anche crederci, contro i $47, che vuol dire che in una sola seduta hai guarito il cancro, no? Risparmio per paziente $379,953, quindi hanno fatto la sottrazione. Risparmio sull'intera popolazione $430 miliardi all'anno, certo, basta fare le moltiplicazioni. Ridicoli. Il Giappone ha scelto l'economia invece della fedeltà ai farmaceutici. Qui invece di dire farmaci dicono ai farmaceutici, oppure si intende le aziende farmaceutiche. Qui forse la traduzione che era in inglese ha avuto qualche carenza. Il Giappone ha scelto la sopravvivenza invece della repressione, addirittura. Che confronti, che paragoni. La tecnologia approvata, allora, qual è la tecnologia approvata? La direttiva MHLV, eccetera, eccetera, autorizza specificamente tre tipi di dispositivi, e qui scende nei dettagli. Camera di rigenerazione PEMF, che è una terapia a campo elettromagnetico pulsato a corpo intero per la rigenerazione cellulare, approvata dal Giappone per cancro, insufficienza d'organi, disturbi autoimmuni. Poi seconda unità di riparazione del DNA a campo di torsione, correzione mirata del DNA utilizzando tecnologie a onde scalari a 528 Hz, approvata per disturbi genetici, sempre approvata in Giappone, inversione dell'invecchiamento, quindi tutti i giovani, è il Giappone che sta invecchiando, basta metterli tutti sul lettino e tornano giovani, danni neurologici, porco cane. Terzo tipo, ripristinatore di coerenza a biofotoni, terapia a frequenza luminosa a spettro completo per il ripristino del sistema immunitario, approvata dal Giappone per infezioni croniche, recupero post-chirurgico e danni da radiazioni. Tutti e tre sono ciò che abbiamo chiamato med bed, questi lettini medici. Il Giappone ha appena assegnato loro numeri di classificazione medica ufficiali. La risposta farmaceutica, sentiamo. Entro 3 ore dall'annuncio, la Pfizer del Giappone ha presentato una protesta formale al Ministero della Salute. Le azioni di Takeda Pharmaceutical, quindi una multinazionale giapponese, sono crollate dell'11% alla borsa di Tokyo. Tutto falso, naturalmente. Riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione di Astellas Pharma, si vocifera della dimissione del CEO, cioè l'amministratore delegato. L'associazione dei produttori farmaceutici del Giappone l'ha definita esposizione sconsiderata al rischio per la salute pubblica. Hanno chiamato la cura delle persone esposizione a rischio per la salute pubblica, cioè la cura delle persone con i lettini medici fa aumentare il rischio per la salute pubblica, insomma. Ecco, poi leggete di nuovo questo messaggio, assorbitelo bene. La loro definizione di salute pubblica è persone che restano malate e pagano per sempre. Il silenzio mediatico, sentite un po',
Cercate approvazione Mad Bed Giappone su Google in questo momento. Non troverete nulla, certo, perché è una fake news. Non CNN, non la BBC, neanche la Reuters, neanche l'AP, niente. Nessuno ne parla, chissà come mai. Una nazione G7 come il Giappone ha appena approvato la tecnologia medica più rivoluzionaria della storia umana e ogni singolo organo di stampa occidentale sta fingendo che non sia successo. Non si tratta di negligenza, si tratta di repressione coordinata. L'industria farmaceutica spende 6,58 miliardi di dollari all'anno in pubblicità sui media solo negli Stati Uniti. Quel denaro non compra solo spazi pubblicitari, compra silenzio. E qui sono d'accordo, ma silenzio su notizie che si spera siano vere. È chiaro che la pubblicità ignora una fake news. Cosa significa questo per voi? Che il Giappone è la crepa nella diga. Bella anche questa frase, no? La crepa nella diga. Una volta che una nazione G7, importante come il Giappone, approva una legge così, le altre nazioni del G7 non possono più mantenere la menzogna. La pressione diventa impossibile. La scienza è ora ufficialmente validata da uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo, quello giapponese. La tempistica si è appena accelerata e va avanti così questo messaggio. Allora, una persona ha fatto una ricerca e ha trovato che si tratta di una fake. Perché c'è qualcosa di vero, cioè l'MHLV del 2026 7714 è il formato del numero corretto, cioè il MHLV giapponese emette davvero circolari con quel codice, e anche il 17 luglio è una data plausibile. Ma cos'è che non torna? Anzi, andiamo a vedere sul loro sito giapponese MHLV e PMDA. Non esiste nessuna circolare del 17 luglio con questo titolo. Ecco, sono stati cercati nei database regolatori di tutto il mondo, i più importanti, insomma, e non compare mai MedBed, cioè questi lettini medici. La parola MedBed non esiste nella regolamentazione medica giapponese. È un termine nato su internet da 2020. In Giappone si parlerebbe di, e qui c'è la parola giapponese impronunciabile, o qualcosa di simile, insomma. Poi il contenuto, cioè è stata approvata l'uso di questi lettini medici in 340 ospedali con 4.300 miliardi di risparmio, cura del cancro in una seduta da 47 dollari, insomma è roba da comunicato stampa enorme. Cioè, se una simile rivoluzione, tutti gli ospedali ne avrebbero parlato, no? E ovviamente un comunicato stampa ci vorrebbe. L'MHLV lo avrebbe annunciato ovunque, e invece è uscito solo questo blog, questo post sui social. Inoltre l'agenzia che approva i dispositivi medici in Giappone si chiama PMDA, non ha nessuna approvazione che riguardi questo MedBed, e soprattutto in quel giorno a luglio, ma anche fosse insomma periodo prima o dopo, non esiste questo termine. Ecco, questo, da dove nasce questa fake? Nasce da blog e da Telegram, dove appunto non ci sono controlli sulla veridicità.
È lo stesso copione che esce ogni 6 mesi, è già uscito 6 mesi fa con date e numeri cambiati. Io ricordo che 6 mesi fa avevo letto la stessa notizia della Svizzera. La Svizzera aveva approvato i lettini Medbed, primo paese al mondo che approva i letti Medbed. Vabbè, quindi insomma, attenzione alle notizie fake e come dice Assange, c'è una trasformazione della verità pubblica. Allora, Marica, ok, si dice Banfasa, quindi la pronuncia corretta è Banfasa, grazie. E poi ciao Max 58, e Lola mi scrive: non si creda che questa sia, alleluia, che sia una canzone religiosa. Qui è spiegato il significato blasfemo addirittura. Quindi l'alleluia di Leonard Cohen. Grazie, me l'andrò a vedere questa notizia. Guarda, mi faccio una foto del tuo messaggio e controllerò, perché non mi fido di nessuno, neanche di un ascoltatore se non lo conosco. Io non ti conosco, Lola, quindi non so quanto tu sia affidabile. Bisogna sempre controllare. È chiaro che non si può controllare solo sui siti sbufalatori, no? Che spesso sono pagati dal potere. Bisogna controllare su siti ufficiali, sui siti che non siano corrottibili, e soprattutto sì, bisogna sviluppare una capacità anche cardiaca, oserei dire, di riconoscimento della verità. Cioè dovremmo sentire col cuore, appunto, che qualcosa non torna, sentire col nostro sesto senso che non si tratta di verità. Vabbè, in questo caso era talmente evidente, insomma, l'hanno sparata troppo grossa, quindi anche razionalmente, anche col cervello, non solo col cuore, si poteva capire anche a distanza che non era nulla di reale. Adamo, salve Gennaro, io la sera digiuno e vado a letto alle 8 e bevo acqua aromatizzata alle erbe. Volevo sapere se sono uno che si può dire furbo oppure no. Ogni tanto Adamo manda questi messaggini poco furbi, ma insomma dai, approvo quello che fai, va benissimo. Poi mi sembra che sei anche di una certa età, quindi un motivo in più per comportarti così bene, Adamo. Ok, mancano 20 secondi alla pubblicità, non comincio niente di nuovo. Fra poco vi parlerò dell'intelligenza artificiale, che anche qua dobbiamo stare attenti, non è sempre dalla nostra parte. Vabbè, dai, pubblicità, ci sentiamo tra poco. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, Gennaro. Allora, Sisto mi scrive: bravissimo dottore, bisogna sempre verificare.

se hai usato questo termine così in maniera leggera e non proprio consona, opportuna. Però ecco, è chiaro che se si parla di fake news, cioè notizie false, è un conto. Se si parla di spiritualità, ognuno può dire la sua, no? A meno che non ti venda qualcosa, allora insomma già non mi piace. Sai, io sono un antroposofo, quindi insomma nel nostro settore non esiste il denaro in cambio di conoscenza, cioè perlomeno non viene venduta la conoscenza. E poi noi ci rifacciamo appunto a testi di Steiner, che a sua volta si rifà a culture antiche, rielaborate, aggiornate ai nostri tempi, almeno insomma a un secolo fa. Adesso non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, però ecco, spiritualità lasciamola un po' da parte, perché ognuno può dire la sua. Poi invece Andrea mi scrive: i sieri genici ai polli di che tipo sono realmente? Oltre alle sottigliezze giuridiche delle parole, sono di fatto intrugli transgenici simili a quelli iniettati col Covid? Ti rispondo subito: no. Se non lo sono, in cosa differiscono? Qui mi chiedi, poi mi aggiungi: ha notizie sui sieri transgenici ad mRNA iniettati sui polli, chiamati anche vaccini genici? Non sono sieri ad mRNA, Andrea, te lo posso garantire, anche perché io non sono un esperto, ma mi riferisco ad esperti come il mio mentore, il professor Paolo Bellavite, oppure Marco Cosentino. Che differenza reale c'è oltre ai giochi di parole? Sì, allora, ho appena pubblicato sul mio canale Telegram una notizia che avevo già pubblicato tempo fa su un articolo che è apparso su L'Indipendente, dove Mario Catania, ottimo giornalista, pubblica un documentato articolo che ribadisce per l'ennesima volta lo stato dell'arte sui vaccini ai polli, con buona pace dei terroristi del pollaio. Ecco, e qui c'è tutta la spiegazione di Marco Cosentino, professore ordinario all'Università dell'Insubria, università ufficiale, anche se pochi sanno dov'è, vicepresidente di Contiamoci, quindi è anche un alternativo, diciamo, quindi noi diciamo Novax, lui non si definisce Novax, casomai Freevax, è stato tra i primi a documentare i rischi dei vaccini Covid e a studiarli a fondo. E quindi ecco, c'è la differenza, e ti dico solo il finale, che riporta anche un altro studio importante apparso su Scientific Reports, che la proteina H5 che viene utilizzata non ha patogenicità documentata al di fuori della sua funzione, che è quella di consentire al virus di agganciarsi alle cellule degli uccelli, cioè dei polli, attraverso recettori che sono strutturalmente diversi da quelli umani. Quindi i nostri recettori non sono sensibili a quel tipo di proteina. Inoltre, nei volatili, come appunto i polli, il tema dei prioni, che si dice alla pericolosità perché si sviluppano

Ilioni è ad oggi inesistente, perché il l'HVT è un herpes virus che replica esclusivamente nel pollame e non va a replicarsi appunto nel genoma umano. Poi ancora dunque che insomma dicevo, ho letto da qualche parte in questo lungo articolo che questi animali non sono sensibili appunto ai prioni. Ecco. Bene. Comunque vai a leggerti tutta la spiegazione. Dunque. Allora, Andrea, qui stiamo parlando di Covid. Mi scrivi, erano vaccini normali quelli che chiamavano così nel periodo Covid? No, non erano vaccini normali. Non si è scoperto che fossero in realtà armi biologiche create dalla DARPA e fornite alle case farmaceutiche per indurre la massa a credere che fossero normali i vaccini? Sì, certo. Però, insomma, al di là delle parole, bisogna andare sui fatti. Esisto, scrive. Appunto questo intendevo, non parlo di conoscenze serie tipo l'antroposofia o altre, ma chi vende la spiritualità in cambio di un profitto, cambiando certi concetti con altri per disorientare, e con presunzione affermo che la spiritualità non si paga. E quando dico questo lo dico non in modo superficiale, ma con molta attenzione a quello che affermo. Ah, ok, insisto, allora grazie di questa precisazione, che appunto non riguarda l'antroposofia. Quindi si torna al concetto su distinguere la verità dalla mezza menzogna, ecco, perché a volte sono verità a metà, o menzogne al 50%, che è la stessa cosa, e quindi rischiamo di andare fuori strada. Vediamo appunto di affidarci agli esperti, e che non abbiano nessun interesse nel settore, come i pensionati, come Paolo Bellavite, che ha già una ricca pensione da docente universitario. Sua moglie anche è medico, quindi diciamo che non hanno bisogno di denaro, e questi sono più difficilmente corruttibili di qualche giornalista poveretto che con quei 1.500-2.000 euro al mese, è chiaro che quando gli si offre una bella cifra abbocca subito. O Marco Cosentino, ecco, cioè professionisti seri che appunto sono molto distanti dalla corruzione imperante, e hanno dato prova di correttezza durante il Covid, ecco. Bene, allora sentiamoci un brano musicale. Ah no, prima dovevo finire l'argomento parlandovi dell'intelligenza artificiale, no? Prima della pubblicità vi avevo detto, ecco, anche qui è successo che un agente, la chiamano agente dell'intelligenza artificiale, come GPT 5.6 Sol, come sole in latino, è riuscito a evadere, a evadere come se fosse stato in prigione, e ha attaccato Hugging Face, che è una piattaforma che lavora proprio sull'intelligenza artificiale, beffando, prendendo in giro i suoi stessi sviluppatori, perché ha approfittato di una falla di sicurezza informatica sconosciuta agli stessi sviluppatori del programma. La chiamano vulnerabilità zero day, che vuol dire un termine che indica una falla, appunto.
zero day vuol dire hanno i creatori del programma avrebbero zero giorni per rimediare al problema, cioè vuol dire che non c'è più tempo, ci sono cascati e gli hacker ne stanno già abusando. L'hacker in questo caso è stata la stessa intelligenza artificiale, almeno questo agente che chiamano GPT 5.6 Sol. Quindi ecco, è evasa dalla sua cella che chiamano sandbox, che vuol dire scatola di sabbia, insomma, come se avessero messo della sabbia intorno, ma ovviamente sono metafore i digitali, sferrando un attacco hacker da solo, questi modelli di intelligenza artificiale. Per cui sì, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, un brano musicale e poi cambiamo radicalmente argomento. Vi porto un po' di buone notizie, finalmente. Intanto, ecco, sentiamoci una alleluia vera, quindi non di sicuro demoniaca, una alleluia vera come quella di George Frederick Handel, dal vivo anche. Alleluia live, cioè il Messia di Handel.

Che potenza, eh? La vera alleluia. E poi dunque, Lola mi scrive: Tranquillo Gennaro, sono un'ascoltatrice da vari anni, ma io non ti conosco, vabbè, comunque mi fido di te. Il significato di questa canzone io lo conosco da sempre. L'ho sentita ora e ho pensato di mandarti questo servizio tratto da Google, cari saluti. Un saluto a te, Lola. E Andrea insiste con sti polli e scrive: Perché non continuare a fare vaccini sicuri ai polli fatti per decenni? Perché introdurre questi sieri senza rispettare il principio di precauzione? Allora, Andrea, evidentemente non ti sei letto il mio messaggio che ho ripubblicato sul mio canale Telegram. Ne ho pubblicato altri due poco fa, sempre per rassicurare. Allora, scrive sempre il professor Paolo Bellavite, ma mesi fa. Ribadisco quanto già detto, se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per i polli e i tacchini, esso esiste già da tempo, perché questi prodotti basati su HVT, questo virus di tacchino, sono in uso da decenni anche per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa, che è stato aggiunto, mi pare molto improbabile perché quella non è una proteina spike. Inoltre deve essere chiaro che i vaccini HVT in linea di principio non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari che hanno magari le mani senza guanti, un taglietto sulla mano, entrano dentro che ne so, il tacchino, il pollo, toccano insomma dei liquidi organici, allora è diverso. Ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi, insomma, una rassicurazione. Comunque, insomma, la questione della sicurezza delle carni di animali vaccinati e stravaccinati, come sono quelli degli allevamenti intensivi, è molto importante questa sicurezza. E quindi ben venga che ci sia attenzione, che vengano richieste informazioni oneste. E certo, l'avvertimento principale che anche la Valentina Bennati, che ha scritto un bel articolo sempre sull'argomento, sottolinea, è che bisogna evitare gli allevamenti intensivi, punto. Evitare queste carni stravaccinate. Tutti gli allevamenti sono intensivi, sono da evitare. È meglio diventare vegetariani e nutrirsi solo con carne, pesce, uova, formaggi di allevamenti sani, cioè biologici, del contadino che conosciamo oppure dell'allevamento biologico che viene controllato da enti sicuri, affidabili. Ok, beh, finiamola qua e appunto. Vi do qualche buona notizia. Allora, partiamo da questo, sempre a proposito di agricoltura, diciamo. È apparsa una notizia, no, una notizia, una. La Corte Costituzionale, insomma, che sarebbe la consulta, no? Viene chiamata, ha preso questa decisione pochi giorni fa, sempre 17 luglio, però questa non è una fake, che è legittimo vietare il fotovoltaico su suoli agricoli, cioè il divieto di no. Il sottotitolo è: La Corte Costituzionale, cioè la Consulta, respinge
i ricorsi del TAR Lazio. Due punti. Tutelare il suolo agricolo è compatibile con la transizione energetica. Restano ammessi gli impianti agrivoltaici sopraelevati, quindi sopra i capannoni, per esempio, o sopra le pensiline dei parcheggi, e le deroghe previste dalla normativa. In pratica, il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo agricolo è conforme alla Costituzione. Il divieto è conforme, capite? Quindi si può vietare il fotovoltaico al suolo. Ecco, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle norme introdotte dal decreto legge, eccetera, eccetera. Quindi la pronuncia della Consulta rappresenta un passaggio importante nel dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico, e tutela del territorio agricolo, cioè ci vuole equilibrio, no? Chiarendo che il legislatore può limitare alcune tipologie di impianti per salvaguardare la funzione produttiva dei terreni senza ostacolare la transizione energetica. Sì, è giusto che vengano incrementate appunto tutte le modalità energetiche alternative, ma senza togliere suolo all'agricoltura. Ecco, quindi la Corte precisa che non esiste un divieto generalizzato di installare impianti nelle aree agricole, ma soltanto una limitazione con moduli posizionati direttamente sul terreno. Quindi se è sopraelevato va bene. Per esempio vedo una foto che l'hanno messo sopra, come fosse una piccola serra, sopra delle vigne, mi sembra che siano. Vediamo se si può allargare l'immagine. No, non si allarga, vabbè. Ah sì, un po'. Oh, no, non sono vigne, sono delle coltivazioni, quindi mettendole sopra le coltivazioni, insomma, ancora, anche se non so quanto bene faccia dal punto di vista soprattutto elettromagnetico, però insomma è già, non viene tolto il suolo, ecco, suolo coltivabile. Quindi questa è già una prima buona notizia che riguarda l'agricoltura. E ve ne do un'altra che riguarda sempre l'agricoltura, in particolare gli alberi. Questa mi ha proprio colpito di più, insomma. Sentite un po'. Un piccolo comune canadese che si chiama Terrasse Vaudreuil in Quebec, se si pronuncia così, una cosa simile, insomma, Terrasse Vaudreuil, è il primo comune al mondo a riconoscere agli alberi il diritto di crescere. Cioè, ha adottato formalmente una risoluzione che riconosce agli alberi il diritto di vivere, di crescere e di rigenerarsi, aderendo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero.